0: politiche di paesi in guerra e fa comprendere quale sia la reazione che arriva da Israele.
1: No, Israele non è, questa è la reazione a un'invasione indebita, illegale, criminale di Israele. Questa è la reazione. Hezbollah, fra l'altro, nacque proprio dopo l'invasione del Libano dell'82, proprio perché anche allora c'era un governo fragile, debole, forse in parte anche infiltrato, che non riuscì, dopo un omicidio politico, a reggere lo scontro delle milizie filo-israeliane e dell'esercito.
0: Come tu sai, quello che a me dispiace molto è che non si riesca mai a vedere questa terribile, sanguinosa, dolorosissima vicenda della guerra tra Israele e i paesi che gli sono vicini con una chiave che poi consenta di arrivare ad una soluzione del problema. La si vede sempre nell'ottica etica del giusto ingiusto, del bene male, del buono cattivo, e purtroppo questo porta le popolazioni che sono meno armate e più povere a soccombere in questa terribile guerra, e non porta ad una soluzione, perché non si arriva a comprendere quale sia la posizione di Israele, la collocazione di Israele nell'equilibrio geopolitico mondiale, e soprattutto non lo porta a intravedere una soluzione. È spiacevole, purtroppo, perché si continua così a dire che Netanyahu è cattivo, cosa che viene sicuramente molto bene fare, che Ben Gvir è un criminale, cosa che mi pare assolutamente innegabile, ma si continua a non comprendere che finché non si apre una soluzione
1: Netanyahu
0: politica,
1: criminale. Sai.
0: Sì, sì, anche Netanyahu,
1: non
0: sono tutti criminali,
1: va bene.
0: No. No, assolutamente, ma va bene, ma anche c'è una parola, bisognerebbe chiamare quel genio del professor Montanari per capire se c'è una parola peggiore di criminale, criminale al cubo, va bene, qualsiasi definizione. La cosa che bisognerebbe chiedersi è dopo che li abbiamo definiti criminali, che cosa abbiamo deciso di fare? Di dire che sono
1: e
0: criminali al
1: non
0: cubo?
1: Non possiamo definirli
0: loro
1: criminali se non siamo in grado di sparargli un colpo di bazooka in faccia ed eliminarli dalla faccia della terra. Cioè, criminale
0: dovreste,
1: è
0: visto
1: una valutazione
0: che avete
1: su quello che fanno. Non è che
0: visto
1: io ho
0: che
1: bisogno
0: avete
1: di poi di arrestarli per poterli
0: visto
1: definire
0: che avete
1: criminali. Qualcuno li arresterà.
0: Visto che avete questa assoluta passione per le etichette, dopo aver messo l'etichetta a Netanyahu, a Ben Gvir, a Smotrich di criminali al cubo, se la siano messa da sola, voi l'avete letta, dovreste appiccicare a voi la etichetta di inefficaci, perché è quella che vi spetta.
1: Va bene, anche chi avesse criticato Hitler nel 39 sarebbe stato passibile dell'accusa di essere inefficace.
0: Se si fossero limitati i pacifisti di Monaco del 38 a criticare Hitler con l'etichetta di criminale, oggi, caro mio, tu staresti ancora marciando al passo dell'oca con un bel capottone doppio petto in pelle e una croce uncinata sul braccio
1: sinistro.
0: Ma io
1: credo che
0: purtroppo,
1: siccome eravamo partiti dall'intervista del miliziano di Bolla, tutto lì si può dire tranne di essere pacifisti e imbelli, come vi piace dire a voi, come Hezbollah, pacifisti, mi sembra troppo. Quelli hanno preso, impugnano i bazooka
0: e
1: resistono.
0: Ritieni che Hezbollah sia una meritoria associazione partigiana, è una legittimissima
1: meritoria, un tuo aggettivo. In questo momento stanno opponendosi gli unici a una invasione assolutamente illegittima del territorio del Libano. Se tu invece vuoi dire che è un'invasione legittima, prego.
0: No, io non voglio dire questo, ma non voglio neanche dire che sono dei meritori partigiani.
1: Allora non si sa che cosa vuoi dire, vuoi fare cacadubbi. Sono le 8:02.
0: Notizie.
1: È giunto il momento del notiziario lungo dell'ora tonda con Giuliano Bibi Bardi. A fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:05.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
5: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
4: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
6: Buongiorno banda, ho visto una clip su X dove Luca metteva in difficoltà la povera Fina, ora già stava buttando fuori dai PD, è andata a fare quella cosa strana, insomma, guarda verso il centrodestra, Bombarolo, e quindi insomma dai, poverina, l'hai messa in difficoltà Luca, anche te, maggiore attenzione verso soggetti che sono in così tanta difficoltà, dai, dai. Bene, bene, bene ragazzi, perché la gente, persone, guerrafondaie contro il popolo non le può vedere. Yeah. Un abbraccio, Lorenzo da Campi.
7: Cari Luca e Giuliano, buongiorno a voi e a tutti quanti. Emilio Massa, ma sarebbe bene ricordare a quel buffone vigliacco codardo di Benvir che l'Italia ha una grande tradizione di lanciatori e lanciatrici di ciabatte. Io ricordo bene la mia nonna, quando mi lanciava la ciabatta, difficilmente mi prendeva, ma quando mi prendeva mi faceva male. Per cui lui, cioè, deve pensare a quello che dice, no? Quel vigliacco. Buona giornata.
8: Buongiorno, sono Giuseppe da Milano. Volevo dire, giusto, bisogna inquisire e condannare, però qui in Italia, no, signora, quelli che vanno con il martello a picchiare i poliziotti sono stati tutti assolti, tutti liberi, no? Questa è la bella democrazia che date all'Italia, voi della sinistra. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io vorrei capire una cosa, la linea che divide la resistenza da quella che poi viene chiamato terrorismo, perché cioè è Hezbollah, sono dei resistenti, dei partigiani o dei terroristi. Israele è un popolo democratico, sovrano e tutto, o sono dei terroristi? Sicuramente non sono dei resistenti, perché non resistono a nulla, anzi, come diceva il leader di Hezbollah, alla minima contrarietà ti arriva una bomba. Io penso a questa cosa. Buona giornata.
10: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Allora dunque, io questa mattina vorrei rispondere a Luciano Salvatore da Roma. Caro Salvatore da Roma, tu ti lamenti del fatto che Luca e Giuliano e Peter danno spazio a Jonathan da Prato. Ma perché ti lamenti, scusa? Danno spazio anche a te? Figuriamoci. Buona giornata, Danilo da Ravenna.
0: E torniamo in diretta il 9 giugno alle 8:16, Luca Telese e Giuliano Guidabardi, e vi voglio dare un numero, 37, poi lo capiremo durante la trasmissione.
1: Che fai dai
0: 37.
1: Numeri?
0: 37.
1: Bravo.
0: Sì, do i numeri e ti chiedo che cosa sono questo 37. Lo chiedo a te che sei così oggi divinatorio. Che cos'è 37?
1: 37.
0: Non lo sai, te lo dico io. Te lo dico io, perché è un numero che oggi fa ridere e fa divertire, se non fosse tragico. Sono le volte in cui Donald Trump ha affermato di essere a un passo dall'accordo con l'Iran e lo ha annunciato di lì a qualche momento. Dal 7 aprile ha ripetutamente insinuato che un accordo fosse imminente e adesso l'ultima volta è stato qualche ora fa, quando ha detto che l'accordo potrebbe arrivare entro 2 giorni o 3 giorni. Non si capisce quanto questo faccia parte di una strategia o quanto questo faccia parte del livello di marasma senile nell'uomo e nella questa modo di affrontare la realtà di questo poveretto, che ormai si addormenta anche durante gli incontri ufficiali mentre gli parlano davanti e dietro nello studio ovale della Casa Bianca. E allora, per comprendere un po' di più, sai cosa facciamo, caro Luca? Andiamo a chiedere al nostro Alberto Negri.
1: Buongiorno Alberto.
0: Aspetta che ora Peter ce lo chiama e ci mette in collegamento direttamente con Alberto Negri. Alberto, ci sei? Buongiorno.
11: Sì, ci sono, eccomi.
0: Allora, buongiorno, bentornato, dicevo, a Luca 37, le volte in cui Trump ha affermato dal 7 di aprile di essere ormai prossimo ad un accordo con l'Iran. Non sono un po' troppe?
11: Beh, direi di sì, ma noi siamo ormai abituati a sentire e ripetere da Trump questi annunci. Oggi ce n'è stato un altro poco fa, ha detto che fra 2 o 3 giorni l'accordo sarà concluso e ormai imminente sarà concluso, una frase che sentiamo praticamente da quasi 2 mesi. Però questa volta ho l'impressione, così, ma è l'impressione, che possiamo essere vicini a un'intesa, perché Trump deve chiudere questa vicenda di Hormuz. Ormai è stato messo all'angolo anche dal suo maggiore alleato, dall'uomo in cui ha dato fiducia, da Netanyahu, e però Netanyahu l'ha imbrogliato. Sappiamo benissimo cosa è successo il 28 febbraio, qualche giorno prima Netanyahu gli aveva fatto balenare una vittoria breve e trionfale, non è stato così, e adesso Trump, come sua abitudine, vuole chiudere.
0: Luca.
1: C'è un grande enigma, da giorni ci interroghiamo su questo, è un gioco delle parti, è un braccio di ferro, è una divergenza che a tratti diventa convergenza. Cosa pensi del rapporto ricattatorio, violento, da alleati ma anche da rivali fra Netanyahu e Trump?
11: Ah, guarda, oggi descrivo sul manifesto di questo, no? Parlo di divergenze perché hanno interessi diversi. Cioè, Netanyahu, lo abbiamo capito tutti, ha bisogno di una guerra permanente che lo porti, come dire, da comandante in capo alle elezioni di questo autunno e dimostrare che lui è quello che comanda in Israele, ma non solo in Israele. E Trump invece questa vicenda la vuole concludere, perché ha capito perfettamente di essersi infilato in un vicolo cieco andando a fare la guerra nello stretto di Hormuz. Sono obiettivi divergenti e anche un po' incompatibili, e sono affiorate sullo sfondo, le abbiamo viste, per la stessa missione di Trump, che avrebbe addirittura insultato Netanyahu nei giorni scorsi per quello che ci è stato detto, dandogli del pazzo ed altro. Perché? Perché evidentemente Trump ha visto, come dicevo prima, che è stato buggerato da Netanyahu sulla guerra contro l'Iran, no? Gli aveva garantito che praticamente il paese sarebbe crollato in poco tempo, il regime degli Ayatollah. Non è stato così, e adesso Trump fa fatica a frenare Netanyahu, ma sullo sfondo forse c'è ben altro.
0: Che Trump,
1: cioè,
0: abbia
1: l'allusione
0: agli
1: Epstein Files.
11: Non ho capito, dite?
1: Cosa intendi per ben altro? Epstein Files? Cosa?
11: Probabilmente questo degli Epstein Files, ma c'è qualche cosa di più. Forse di più, come dire, concreto anche. che cosa c'è stato? C'è un problema tra l'amministrazione americana e Israele. Questo problema è affiorato nei mesi scorsi. Vi ricordate qualche giorno fa, forse qui ormai ci dimentichiamo tutto, ma il Pentagono ha accusato Israele di spiare le strategie del presidente Trump. No? Cosa c'è dietro queste accuse? Mai come oggi, peraltro, Israele e gli Stati Uniti sono stati così coordinati dal punto di vista dell'intelligence e militare. Però è successo qualcos'altro, e quel qualcos'altro è stato per esempio il caso Pollard. Forse voi avete tutti un po' dimenticato, ma Pollard era l'agente americano che spiava per gli Stati Uniti, passò a Israele migliaia di documenti, centinaia di migliaia di documenti, poi fu condannato all'ergastolo, la pena tramutata a 30 anni, e durante la presidenza Trump gli concesse di andare in Israele, cioè gli concesse di emigrare verso Israele, e lì questo Pollard è stato accolto come un eroe, considerato dagli Stati Uniti un traditore, è stato accolto come un eroe, e l'ambasciatore americano a Gerusalemme, Huckabee, che è stato nominato da Trump, che è un filo sionista, un pastore battista, l'ha ricevuto addirittura nell'ambasciata americana. Questo ha fatto infuriare, credetemi, i servizi americani. Un traditore ricevuto dentro l'ambasciata americana, uno che si è vantato poi dicendo: guardate, non mi pento affatto di avere spiato per Israele. Pollard non è un personaggio qualunque, è uno che ha un ruolo anche politico dentro la destra estrema israeliana. E questo episodio evidentemente è stata la spia di rapporti molto turbolenti che ci sono tra Washington e Tel Aviv, anche a livello di amministrazione di servizi segreti. Non sono cose che si perdonano facilmente.
0: Dicevo prima, Trump deve aver letto il tuo pezzo sul Manifesto di oggi, perché ha appena rilasciato una dichiarazione a BBC, a Sarah Smith, in cui ha detto che in realtà Netanyahu è a sua disposizione, se gli dico di fare qualcosa lui la fa, i missili li ha lanciati dopo che prima che io lo chiamassi, quindi l'aveva già fatto, altrimenti si sarebbe fermato, perché Bibi obbedisce, dice Donald Trump.
11: Però gli ha disobbedito ben due volte, cioè ben due volte Netanyahu ha attaccato alla periferia di Beirut. Questa è la versione di Trump, ma la versione autentica della storia, tra virgolette, è che lui, cioè il presidente americano, per ben due volte ha detto a Netanyahu: non attaccare Beirut, non attaccare la periferia sud di Beirut, perché sto trattando con gli iraniani, e gli iraniani hanno legato questa intesa sulla guerra anche, come dire, alla protezione degli Hezbollah, e questa è una cosa che per Netanyahu è inaccettabile, per Trump, come dire, è praticabile, e ci dimostra tutto, come dire, intorno a questa guerra, chi in qualche modo la sta vincendo. Non lo dico io, lo dice una rivista prestigiosa come Foreign Affairs, cioè Israele e l'Iran è riuscito a legare la propria sopravvivenza anche a quella dei suoi alleati come gli Hezbollah, come gli Houthi, e questo è considerato, diciamocela tutta, una vittoria, un punto molto a favore appunto del regime degli Ayatollah e dei Pastaran.
0: Alberto, però bisogna anche dire che il fronte si allarga ulteriormente, perché tu dicevi giustamente Iran ha legato ancora di più la sua relazione con Houthi e con Hezbollah, però proprio ieri dallo Yemen è stato lanciato un attacco contro la base aerea di Prince Sultan in Arabia Saudita. Gli Houthi hanno annunciato di aver completamente chiuso Bab el Mandeb e Hormuz si trova nelle condizioni che abbiamo. Non lo so, poi alla fine della guerra, che anche per te è imminente, per un accordo, quale sarà la situazione con tutti gli altri paesi del Golfo? Lì il fronte lo iato tra i due si è molto allargato.
11: Non c'è dubbio. Precisiamo per un secondo cosa ritengo una fine della guerra, non una pace, attenzione, probabilmente la firma di un accordo per un altro cessate il fuoco che durerà altri 60 giorni e che porterà ulteriori trattative sulla questione del nucleare iraniano. Detto questo, qual è il problema? È che sono stati dei calcoli sbagliati di Netanyahu e soprattutto di Trump, cioè non immaginare primo che l'Iran avrebbe utilizzato come arma fondamentale lo stretto di Hormuz, cioè la chiusura della via più strategica del mondo dal punto di vista energetico. Due, che l'Iran non avrebbe, come dire, coinvolto gli altri stati della regione. Ha bombardato il Bahrain, ha bombardato gli Emirati, ha bombardato le basi americane, il Qatar, ha bombardato le basi americane in Kuwait. Insomma, da questo si capisce molto bene che questa guerra è stata programmata male, gestita peggio e con una via di uscita che comunque ancora oggi è evidentemente assai incerta.
0: Beh, diciamo che la via è nello stretto, così ci siamo fatti anche la battuta per oggi. Grazie ad Alberto Negri.
11: Grazie a voi.
1: Grazie, buongiorno Alberto. Ma che succede? La via dell'Abaro è chiusa?
0: È chiusa e l'apriremo fra mezz'ora come ogni giorno, anche tu oggi sei in questa meravigliosa visione in cui il tempo non esiste, non c'è l'orario.
1: Ma lo sai che è venuto oggi il giornale scrive che gli ucraini hanno riconquistato 100 chilometri di fronte in Donbass?
0: E secondo te non è vero?
1: No, lo voglio chiedere ad Alberto.
0: E poi glielo chiederemo intanto, anche se siamo in chiusura perché stiamo per andare verso la nostra pausa pubblicitaria delle 8.30, e volevo segnalarti il titolo della Verità di oggi che è abbastanza simpatico. La super test di Travaglio vuol far causa a Travaglio. Maxi azioni risarcitorie e controfatto Rai e Fininvest. E sono sicuro
1: tutto
0: che...
1: Tutto manipolato.
0: Ma grazie a Dio ci sono i magistrati che si
1: tutto
0: occuperanno,
1: manipolato, perché quella testa non ha riscritto ciò, non ha smentito ciò che aveva detto, fra l'altro non solo al Fatto ma anche a un programma di Rai 1 e anche al Corriere della Sera. Quindi
0: intanto, mentre sei lì sereno, vorrei leggerti solo l'inizio dell'editoriale di Travaglio di oggi, perché secondo me è uno degli incipit più belli della letteratura italiana. C'è una donna in Uruguay.
1: Bravo,
0: che
1: vai.
0: Ha bisogno di aiuto e lo chiede, lo grida per 3 mesi. È Graciela Mabel de los Santos Torres, 51 anni, massaggiatrice disoccupata. Dice di aver subito molestie sessuali da Giuseppe Cipriani nel suo ranch Gin Tonic a Punta dell'Este e di aver visto festini per VIP con ragazze anche molto giovani selezionati da Nicole Minetti e portate lì dai bordelli locali e dall'estero. Questo è l'incipit e io veramente
1: continua
0: alla pervicacia di Travaglio. Ma è l'incipit, lo voglio rileggere,
1: continua,
0: c'è una donna
1: ancora,
0: in Uruguay che ha bisogno di aiuto e lo chiede, lo grida per 3 mesi. È Graciela Mabel de los Santos Torres, 51 anni.
1: E ti fa ridere questo? Ti fa ridere?
0: Lo trovo grandioso, stuprata e violentata. Lo dici tu, evidentemente. Forse sai qualcosa di più di quello che sappiamo
1: molestata,
0: noi. Molestata. In quella realtà. Che noi chiamiamo uruguayana e tu uruguagia devi avere delle aderenze superiori a quelle che abbiamo noi. Forse anche tu hai visto entrare il ministro Nordio nel ranch, così, in questi deliri, spero,
1: sì,
0: da fumi,
1: sì,
0: alcolici,
1: sì,
0: o di altre sostanze.
1: Difama,
0: sono
1: difama,
0: le 8.30.
1: Difama.
0: No, figuriamoci, io leggo. Pubblicità.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
2: Tutti ne parlano.
12: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
13: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
14: Sono le 2 e 25 minuti. Giornale Radio.
15: Meteo.
5: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
16: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no? Noto dell'insoddisfazione.
19: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, Daniele da Vigevano. Volevo approfittare degli spazi che date sempre molto volentieri agli ascoltatori in questa mattinata post-ballottaggio per condividere un pensiero. Io credo che il più grosso tra i più grossi problemi del nostro paese sia questa continua battaglia ideologica destra contro sinistra, che gli stessi politici dimostrano non esistere più il concetto di destra o sinistra, perché si vola da una parte all'altra a seconda degli interessi. Quando noi cittadini smetteremo inutilmente di farci la guerra su questa battaglia e cominceremo a dare il voto a persone che hanno realmente la competenza per i ruoli a cui si propongono, allora sì che inizieremo a risolvere tanti problemi di questo paese, ma deve partire da noi, perché il riflesso di queste continue battaglie, di questo continuo marasma politico è dentro ogni singolo cittadino che vive ancora di ideologie. Buona giornata a tutti.
20: Buongiorno a tutti, Stefano da Monza. Luca, stamattina ti sento molto squillante, molto sul pezzo, eh? Quando hai letto l'articolo del Corriere della Sera dove c'era questo fiancheggiatore dei terroristi di Hezbollah che spiegava la guerriglia, le tattiche militari dei terroristi contro, che si confondevano con, tra la gente civile comune e attaccavano soldati in divisa. Ecco, che bel tono squillante che avevi stamattina, proprio sembravi orgoglioso di questa resistenza, come la definisci tu. Per me invece sono solo dei terroristi, dei tagliagole sanguinari votati al martirio loro e costringono il loro popolo, i loro concittadini al martirio. Però tu continui a non definirli terroristi e continua così, caro Luca, che vedrai che un giorno magari avrai a che fare con la tua coscienza. Buona giornata.
21: E addirittura irrompe anche la coscienza in questo 9 giugno. Torniamo in diretta, Luca Telese, Giuliano Guidabardi a L'Attimo Fuggente, per parlare di un altro argomento che secondo noi ha una certa importanza non solo per chi crede, ma soprattutto per le questioni geopolitiche. Parliamo del viaggio che Leone XIV ha intrapreso in Spagna, un viaggio molto lungo il primo viaggio apostolico in Spagna che si terrà fino al prossimo 12 giugno, è stato già a Madrid, ora c'è Barcellona e poi l'arcipelago delle Canarie dove il Papa sarà a Tenerife e Gran Canaria. Vi riassumo molto, molto brevemente che cosa è successo in questi primi giorni del viaggio. Il Papa in una sentita e molto partecipata omelia nella messa, della messa di domenica che era Corpus Domini, davanti veramente a una folla imponente e impressionata, ha insistito su una fede che non sia ripiegata su se stessa. E poi lo storico discorso davanti al Parlamento, alle Cortes spagnole, è il primo pontefice che nella storia prende la parola davanti al Parlamento generale spagnolo, alle Cortes generales spagnole, al Parlamento. È stato accolto da una standing ovation di sette minuti e ha toccato nodi molto molto caldi con un respiro chiaramente europeo. Ha parlato di pace e riarmo, di dignità della persona, dei migranti, un passaggio molto articolato sulla situazione dei migranti e dei rifugiati che per il Papa richiede una risposta che metta al centro le persone, e poi ha dato un invito a disarmare tutto e anche le parole, ricordando che la fermezza non richiede disprezzo e che il dissenso non può trasformarsi in umiliazione dell'avversario. Ne parliamo con uno dei più brillanti vaticanisti italiani che è venuto e tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato a Marco Politi.
1: Buongiorno.
4: Pronto?
21: Marco, ci sei? Eccomi. Ci senti?
4: Adesso sì, pronto.
21: Ah, bene. Allora, parlavamo ovviamente del viaggio di Leone XIV in Spagna. Che significato geopolitico ha questa visita?
4: Beh, intanto bisogna dire che c'è stato finora un entusiasmo pazzesco, cioè ieri si poteva vedere lo stadio Bernabeu che tutti gli sportivi conoscono, assolutamente zeppo, in delirio, e il giorno prima, la domenica, Piazza Cibeles c'era 1.200.000 persone per seguire la messa. E Leone è come se fosse uscito dal guscio, già il viaggio in Africa lo ha molto liberato e ormai si sente pienamente a suo agio nella comunicazione con le folle e soprattutto di fronte ai parlamentari spagnoli ha fatto un discorso che corrisponde ormai a quella che è la sua linea geopolitica, che riprende molte delle tematiche di Francesco, che anzi è una continuazione. E quindi da un lato per esempio ha condannato quel tipo che noi possiamo chiamare di religiosità aggressiva che abbiamo visto per esempio in quelle preghiere alla Casa Bianca con gli evangelicali intorno a Trump, dicendo che non ci si può inginocchiare davanti a Dio e disprezzare il fratello. Poi ha sottolineato fortissimamente l'elemento della pace contro le polarizzazioni e incentrando i suoi discorsi sempre sulla difesa della dignità dell'uomo. La sua capacità è di parlare in un modo estremamente chiaro, ha parlato dei migranti proprio in Spagna che ha riconosciuto, il governo Sanchez ha riconosciuto la regolarizzazione di 500.000 di migranti irregolari, dicendo che da un lato bisogna analizzare le cause, bisogna creare canali regolari di accesso, bisogna anche fare in modo che rimangano nella propria terra, ma questo significa, non lo ha detto il Papa, ma è logico che poi bisogna fare dei piani Marshall per i paesi di quelli che una volta si chiamavano del terzo mondo, che è esattamente l'opposto della politica trumpiana di interrompere ogni tipo di aiuto alle situazioni disagiate nel terzo mondo. E dall'altra parte, e lì giustamente nell'introduzione voi sottolineavate questa grandi applausi, che la standing ovation di 7 minuti nel Parlamento spagnolo, nelle Cortes, il discorso sulla pace. Già nella sua enciclica Leone ha detto che è preoccupante questa riabilitazione della guerra, questo ritorno alla politica di potenza, l'idea del diritto del più forte, la pace che si dovrebbe raggiungere soltanto attraverso la forza. E alle Corte spagnole ha parlato del coraggio della diplomazia, della necessità di riconciliazione e anche di una visione del futuro basata sul rispetto dei popoli. Ora, io devo dire che ascoltando il discorso del Papa sentiamo la mancanza di discorsi di questo livello sia nel nostro Parlamento ma anche a livello europeo, questo è un dato di fatto. In questo momento il Papa è una voce internazionale che parla a moltissimo a non credenti, a non cristiani, a seguaci di altre religioni, direi anche soprattutto al sud del mondo, che non ha voglia di essere semplicemente considerato il pezzo di una scacchiera su cui poi 3-4 capi bastoni piantano le loro bandiere.
0: Marco, ma secondo te si può dare una lettura più geopolitica anche nel confronto tra Papa Prevost e Donald Trump alla presidenza americana? Perché la Spagna è, se vogliamo, simbolicamente un punto di frizione, è il paese che si è opposto a Trump per la cessione delle basi, è anche un governo, quello di Sanchez, che ha una linea sull'immigrazione relativamente aperta ed è sotto pressione in questo periodo da parte delle sue opposizioni, Partito Popolare e Vox, e il Papa sceglie proprio la Spagna per inserirsi in questo dibattito sulle migrazioni, sul riarmo e sulla tenuta democratica, scegliendo proprio la Spagna come frontiera mediterranea.
4: Sì, il viaggio in Spagna diciamo che ha due dimensioni. La prima è di coprire un buco che aveva lasciato aperto Francesco, che si era dedicato molto ai paesi più lontani, a quelle che lui chiamava le periferie del mondo, ma che aveva poi lasciato scoperto l'Europa occidentale, come se nell'Europa occidentale anche il cristianesimo non fosse anche lì ormai in una situazione spesso di periferia o di difficoltà. E l'altro punto è che proprio in questo momento le parole che lui pronuncia in Spagna sono chiaramente la continuazione di quel duello che si è aperto nei mesi scorsi fra Trump e il Papa. Il Papa non vuole personalizzare la questione, però tutti i suoi interventi politici rappresentano ormai un contraltare alla politica di potenza, alla politica di prepotenza del presidente americano. E quindi, così come Leone ha incoraggiato i vescovi americani a prendere posizioni molto forti in difesa di quelli che sono chiamati migranti irregolari e che hanno avuto un'ondata di repressione nei mesi scorsi da parte delle autorità americane, così anche sul piano proprio geopolitico il Papa naturalmente incoraggia quella che è la posizione di Sanchez, che è appunto una posizione che è contraria ad un riarmo incontrollato, a un riarmo che va contro gli interessi della popolazione. È interessante che proprio il Papa spesso pone, non solo adesso ma anche nella sua enciclica, pone in contrapposizione questa corsa al riarmo rispetto alle esigenze sulla sanità, sull'educazione, sulla crescita della società. E quindi sul tema del riarmo, sul tema della pace, sul tema dei migranti, ne sentiremo ancora parlare quando il Papa andrà nelle Canarie nei prossimi giorni, è chiaro che questa è una linea
0: che sono
4: non
0: un fronte,
4: solo contraria,
0: certo,
4: a Trump, ma anche contro tutto quello che è il fronte europeo degli estremisti populisti. Adesso anche in Italia è venuto lo slogan della remigrazione, pensiamo all'Inghilterra, pensiamo a Vox in Spagna, pensiamo a Alternative für Deutschland in Germania, pensiamo a quello che sta succedendo in Inghilterra con Farage, cioè questo fronte europeo estremista, populista di destra è quello che parla di remigrazione, ed il Papa naturalmente è contrario a questo e sottolinea sempre la necessità di combattere la polarizzazione e la cultura dell'odio. Per questo diciamo è così interessante in questo momento come personalità non solo religiosa ma anche come autorità,
0: come leader politico. Un'ultima nota te la volevo chiedere sulla scelta delle destinazioni, perché la prima che ha suscitato ovviamente molto stupore e anche una certa incertezza è stata la scelta di andare a compiere il primo viaggio apostolico a Monte Carlo, non propriamente una località di dolore e di disagio. Come mai il Papa ha cominciato la sua missione proprio da lì?
4: Questo è un grande mistero anche in Vaticano, però è stato il primo passo di prendersi cura dell'Europa occidentale. Ricordiamoci che proprio a Monte Carlo ha anche fatto un discorso a forte impronta sociale, cioè il Papa parla sempre in questi giorni, appunto seguendo la linea di Papa Francesco, molto sulla necessità di superare le disuguaglianze economiche, di sentire il grido dei poveri, il grido degli emarginati e delle vittime delle nuove forme di schiavitù, cosa che è una cosa che in Italia, dove abbiamo avuto questi quattro braccianti bruciati, dovrebbe fare rizzare le orecchie al governo.
21: Il Papa ha parlato spagnolo, ovviamente lo ha parlato, sì, perché lo conosce molto bene, è stato per anni in missionario in America Latina, dunque è la sua seconda lingua dopo l'inglese, però è anche questo, se vogliamo, una scelta simbolica, quella di parlare un linguaggio ed una lingua anche dell'altra parte, dell'altro continente americano, che si oppone alla politica egemonica di Trump. Pensi che arriverà qualche cosa anche per quelle zone che sono sotto il tacco della Casa Bianca, dal Venezuela a Cuba?

0: l'America, gli Stati Uniti ha imposto a Cuba. Bisogna dire però che qui il problema non è il Papa, il problema è dell'Unione Europea che non sta dicendo una parola, perché questo embargo a Cuba è una cosa brutale, neocoloniale, per un semplice motivo, cioè qualsiasi nazione può decidere di imporre delle sanzioni, però non può decidere che chi aiuta Cuba a sua volta riceverà delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, cioè questa è proprio una politica di strangolamento, e appunto la politica del diritto del più forte, della politica di potenza contro cui il Papa si è scagliato nella sua enciclica Magnifica Humanitas. C'è una cosa da aggiungere, questo lo
1: sappiamo, prego,
0: dire
1: Marco.
0: Come osservatore. Questa è una cosa che dobbiamo dire come osservatori, cioè questi cardinali che vengono spesso dipinti come gente vecchia, lontana dal mondo, oppure venendo dalle parti più lontane dal mondo, dalle isole Tonga, da altri posti che nessuno neanche conosce sulla carta geografica, hanno avuto però un grande intuito: scegliere un papa degli Stati Uniti, cioè del centro dell'impero, che al tempo stesso ha avuto l'esperienza per ben 20 anni di vita reale, difficile, in un paese come il Perù, e che quindi unisce sia l'esperienza di vita di cittadino dell'impero statunitense, sia l'esperienza di fatica di un paese del sud globale dove c'è molta miseria, dove c'è molto sfruttamento, dove c'è anche molta criminalità. E noi abbiamo avuto due papi che avevano l'esperienza del lavoro, Francesco e Wojtyla. Questo è
1: Wojtyla,
0: primo che ha un'esperienza internazionale, perché non solo è stato, viene dagli Stati Uniti, è stato 20 anni nel Perù, ha guidato l'ordine agostiniano e quindi ha dovuto guidare una presenza internazionale, e poi è stato 2 anni in Curia, cioè il primo Papa che realmente ha un'esperienza internazionale, e nessuno gli può dire: beh, vabbè, ma tu hai delle antipatie nei confronti degli Stati Uniti perché sei nel Sud America, sei uno Yankee, oppure vieni dalla Polonia, non sai che cosa significa. Lui conosce bene i meccanismi.
1: Evidentemente lo Spirito Santo ha scelto bene anche in questo momento in cui serviva una figura di questo genere. Grazie a Marco Politi, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.
0: Arrivederci.
1: E adesso ce ne stiamo, caro Luca, da Roma a Roma, solo che vogliamo, credo, da un'altra parte del Tevere, perché ce ne andiamo dal Vaticano all'Abaro, o è la stessa parte del Tevere, Alberto Fazzolo?
2: Buongiorno, è la stessa parte, quindi guardate come parlate, che ci sono intrature e dentellature che neanche vi immaginate qua, ma non è vero.
1: Sì, sì, anch'io dubito che sia vero, e dubito che abbiate questo accesso così sereno in Vaticano, però tutto può succedere. Allora, bentornato.
2: Quali sono i guadi? Quindi poco non è.
1: Quali sono le notizie che oggi ci sono sfuggite?
2: Beh, avete parlato di Cuba, mi voglio agganciare con un'ultima ora. Purtroppo, come se non bastasse tutto quello che avete raccontato, c'è stato un brutto terremoto a Cuba, magnitudo 6.4, e lì ovviamente è ancora notte, quindi si sta cercando di capire quali sono i danni, però sicuramente un qualcosa che non fa bene all'isola in questo momento, in cui è estremamente provata, e quindi dolore su dolore si aggiunge. E poi ci tengo a ricordare costantemente tutte le mobilitazioni che ci sono state in Albania, questo per tenerci sulle notizie minori. Quelle che
1: chi si è mobilitato?
2: Tutta la popolazione che non vuole che ci sia una grandissima speculazione immobiliare orchestrata da Trump e dal genero Kushner, che si sono fatti assegnare un'area protetta per farci un grande resort, e qui si intrecciano due piani: quello della difesa del territorio, tout court, perché ovviamente nessuno apprezza il fatto che venga devastata una propria area protetta, e sull'altro piano ci sta il fatto che comunque Kushner è il veicolo di fondi di investimento israeliani, comunque di interessi israeliani, e capite bene che l'Albania è un paese che comunque ha un forte legame con il mondo musulmano, non vede troppo di buon occhio questa cosa. Quindi sono settimane e settimane che se ne danno di santa ragione, ci sono stati numerosi scontri, hanno addirittura dato a fuoco abitazioni di alcuni funzionari che sono invischiati nella faccenda, quindi una situazione incandescente che ormai non

0: ha mobilitato un numero consistente di persone in Albania che non si accontentano più di bloccare il progetto immobiliare, che adesso chiedono di far saltare la poltrona del presidente Rama. Quindi brutti guai per l'Albania e chi la sostiene.
1: Ma insomma, penso che la poltrona del presidente Rama sia abbastanza stabile, sebbene queste proteste, un po' meno le iniziative immobiliari del premiato duo. Certo che è curioso vedere riaffiorare anche nelle motivazioni, anche se con diversa modalità espressiva, la famosa lobby giudaico-plutocratica.
0: No, non è quello, sono semplicemente un cittadino statunitense, un cittadino israeliano che fanno una speculazione, ognuno che veicola le proprie risorse economiche, quindi appunto una statunitense e l'altra israeliana. Non c'è nulla di strano, che forse hanno scelto un po' male la location, perché era evidente che in Albania un qualcosa del genere non sarebbe passato in maniera indifferente, quindi magari se facevano da un'altra parte gli veniva bene. Ne dico una, la Serbia, che ci addolora a tutti, però è il paese europeo probabilmente più filo israeliano di tutti e che è invischiato fino al collo e nei commerci e nelle triangolazioni di armi verso Israele, un paese che sostanzialmente riesce a esportare verso Israele un terzo del proprio budget complessivo per la difesa, è evidente che sta facendo il lavoro per qualcun altro.
1: Senti, leggo che Zelensky esorta il Regno Unito a sbloccare fondi per 2 miliardi e 400 milioni di sterlini legati ad Abramovich e che lui vorrebbe per la realizzazione dello scudo aereo ucraino. Che fine hanno fatto i fondi bloccati e congelati degli oligarchi russi in tutto il continente e soprattutto in Inghilterra, perché non credo che se ne andassero anche loro in Portogallo a nasconderli?
0: Un piccolo passo indietro, dopo la lettera di Zelensky a Putin, quella in cui si invitava a trattare, Putin ha detto che serve un mediatore, e un mediatore il mese scorso c'era stato, un ricco uomo d'affari che aveva fatto la spola tra Mosca e Kiev, e si è scoperto che era Abramovich, quindi adesso ringraziarlo per il lavoro svolto in questo modo.
2: Avvelenato, privato della sua squadra di calcio, un eroe di questa storia.
0: Io sul calcio non mi esprimo, però per il resto pienamente d'accordo. Invece, mentre per quel che riguarda i beni congelati, si ricorderanno tutti gli ascoltatori che c'è stata questa riunione a Londra nel fine settimana del formato E3, quindi Ucraina più Regno Unito, Germania e Francia. E si è stilata una proposta di tregua su 5 punti, e il quarto punto di questa proposta di questi volenterosi europei era proprio il blocco dei beni russi fino al completo risarcimento dei danni di guerra russi all'Ucraina, e questo tradotto in termini concreti vuol dire che non glieli ridaranno mai.
2: Bene, ma questo fatto non ho capito bene, questo fatto è vero o no? Il giornale scrive che la Russia sta perdendo centinaia di chilometri sul fronte del Donbass.
0: C'è stata una ridefinizione della linea del fronte nell'area intorno a Kostantinovka, che ricordiamolo, prima della guerra era una cittadina di 70.000 abitanti e adesso è qualcosa che è difficile da stimare, ma sicuramente con un numero di persone che ancora vivono in città infinitamente inferiore, e la Russia pare che stia circondando la città e per fare questo accerchiamento si sia arretrata nelle zone circostanti, ma tutte le manovre sono in aree rurali che non hanno nessuna valenza di tipo strategico. Quindi se
1: allora perché ci vanno?
0: Davvero riuscire, sono manovre di accerchiamento, quindi si avanza e si arretra, non è questa la questione. Quando i russi riuscissero a prendere
1: solo che quando si avanza è un successo e quando si arretra è strategia.
0: No, ma la Russia complessivamente all'inizio dell'anno ha guadagnato 1.700 chilometri quadrati in questi primi mesi dell'anno, quindi
2: ma è fermo questo fronte o no? La prenderanno Kostantinovka o no?
0: C'è una linea del fronte lunga 1200 chilometri e in qualche centinaio di chilometri quadrati da una parte piuttosto che dall'altra in cui si avanza o si arretra sono insignificanti nell'ottica complessiva.
2: No, ma stiamo parlando del Donbass, la chiave di tutto, cioè lì i russi stanno arretrando o sono fermi? O addirittura
0: Stanno leggermente avanzando e nelle loro dichiarazioni ci sta l'imminente presa di Kostantinovka. Io non ve l'avrei detta fin quando non la vedo concreta sulle mani. guardando gli spostamenti sulle mappe, in effetti delle manovre d'accerchiamento ci sono, ma da lì poi a dire che si riesca a entrare in città, lo vorrei vedere prima di sostenerla come ipotesi. Beh, piacerebbe forse più ai cittadini di Kostantinovka, visto che sono quelli che si sono sollevati nel 2014 e sono stati massacrati per questa azione, però insomma vedremo come evolve la situazione, non anticipiamo tutto. Comunque la fase è caratterizzata non tanto da avanzate ai ritiramenti della fanteria nei vari quadranti, quanto dalla guerra di droni, che è davvero intensa in questo momento, e lì l'Ucraina sta facendo vedere un potenziale davvero significativo, perché appunto riescono ad arrivare fino in Siberia, e allora c'è da farsi qualche domanda sulla capacità della Russia di bloccare questo tipo di attacchi.
1: In questa tua rappresentazione, come si colloca, come interpreti la frase di Lavrov che dice la pace in Ucraina dipende dal campo di battaglia e non dai negoziati?
0: Che vuole prendere tempo, perché non hanno nessuna fretta di trattare in questo momento, anche perché comunque la Russia proprio ieri alle Nazioni Unite ha ribadito che l'Ucraina ha fatto un decreto che vieta le trattative, quindi finché non rimuovono quello proprio non ci pensano neanche a trattare i russi, perché dice sarebbe una trattativa illegittima. Un po' sono formali e pignoli su queste cose i russi, un po' è un modo per prendere tempo.
1: Certo, la loro volontà di essere sempre rispettosi della legge è nota.
2: Ma io voglio sapere da te, curioso individuo, se c'è una morale di questa puntata.
1: Oggi più che una morale è un monito che mi sento di darvi, e ve lo do insieme a Sun Tzu, che diceva e ricordava, e ricordatelo anche voi, che il leone usa tutta la sua forza anche per uccidere un coniglio.
2: Bene, torneremo domani con tutta la banda.
1: Ciao. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci qua, ben ritrovati a Italia No Limits, puntata 186. Noi oggi torniamo in Medio Oriente nella prima parte della trasmissione, perché uno dei ministri più discussi dell'attuale governo Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, viene indagato a Roma, e racconteremo per bene. E poi naturalmente un'altra parte dedicata alle nostre tasche, con ancora le proposte sulla patrimoniale. Tutto questo e molto altro tra poco.

E allora, prima di parlare di cose serie, ma una cosa molto seria anche questa, però riguarda un personaggio dello spettacolo. Comunque, prima di andare alle cose serie, indagata Belén Rodríguez per una cosa seria, omissione di soccorso. La showgirl argentina Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso per un doppio incidente stradale avvenuto lo scorso 23 maggio. Il fascicolo è affidato alla PM Maria Cristina Ria, e questo ve lo dico perché in buona sostanza è una notizia della quale sentirete parlare. È un tema anche molto serio e delicato. Noi in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e il nostro sito www.giornaleradio.fm, www.giornaleradio.fm, dove potete trovare le nostre trasmissioni, ascoltarci in diretta e votare il sondaggio del giorno. Noi, ve lo dicevo, oggi torniamo in Medio Oriente perché c'è una vicenda che nelle ultime ore è diventata qualcosa di più di un grave incidente diplomatico, una vicenda che coinvolge Israele, l'Italia, l'Europa, la guerra a Gaza e uno dei ministri più discussi dell'attuale governo Netanyahu, Itamar Ben-Gvir. Tutto nasce dalla Global Sumud Flottiglia, la missione internazionale che nelle scorse settimane ha tentato di raggiungere la striscia di Gaza via mare, chiedo scusa, un colpo di tosse, con aiuti umanitari e attivisti provenienti da diversi paesi, compresa l'Italia. Ricordiamolo, Israele ha fermato le indicazioni prima che arrivassero a destinazione, sostenendo che il blocco navale imposto intorno a Gaza è legittimo e necessario per ragioni di sicurezza, una posizione che il governo israeliano difende da anni. Ma questa volta non si discute solo del blocco navale, perché dopo il fermo sono emerse testimonianze di attivisti che parlano di umiliazioni, pressioni psicologiche e trattamenti degradanti durante la detenzione. E soprattutto è comparso quel video, ricorderete, che ha fatto il giro del mondo. Nel filmato si vedono alcuni attivisti fermati, ginocchiati, immobilizzati sotto il controllo delle forze israeliane. A diffondere e commentare quelle immagini non era un soldato, non era un funzionario anonimo, ma direttamente il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, figura simbolo della destra più dura israeliana. Da quel momento il caso è esploso, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per verificare eventuali responsabilità nei confronti degli attivisti italiani coinvolti nell'operazione. La Francia ha deciso di vietare l'ingresso sul proprio territorio a Ben-Gvir. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto all'Unione Europea di valutare possibili sanzioni nei suoi confronti. E nelle ultime ore è arrivato anche uno scontro diretto con l'Italia. Ben-Gvir ha reagito agli attacchi europei definendo l'Italia il paese delle ciabatte, una fase che ha provocato una dura risposta della Farnesina. Tajani ha parlato di parole indegne e inaccettabili per un rappresentante delle istituzioni. Il paese delle ciabatte, ci ha definito Ben-Gvir. E allora Israele rivendica il diritto a difendersi, rivendica il diritto di impedire che il blocco di Gaza venga girato, rivendica il diritto di fermare navi considerate ostili. Ma una cosa è fermare una nave, l'altra è infierire su prigioniere tendenzialmente innocenti o comunque poco colpevoli. Quelle immagini sembrano comunicare qualcosa di preciso: non soltanto sicurezza ma forza, non soltanto controllo ma umiliazioni dell'avversario. Vi chiediamo, siamo davanti a un ministro che sta difendendo il proprio paese in un momento di guerra, oppure siamo davanti a una figura politica che ha fatto della provocazione permanente, dello scontro e della radicalizzazione il proprio principale strumento di consenso? E ancora, l'Europa sta reagendo in modo corretto oppure rischia di indebolire uno dei suoi principali alleati in Medio Oriente, proprio mentre la regione continua a essere attraversata da guerre e tensioni?
Ma forse la domanda più importante è un'altra ancora. È possibile oggi sostenere il diritto di Israele a difendersi e contemporaneamente criticare il comportamento di Ben-Gvir, oppure il dibattito pubblico ci costringe sempre a scegliere tra due opposte tifoserie? E infine, Ben-Gvir è un caso isolato, una voce estrema dentro il governo Netanyahu, oppure rappresenta una parte sempre più importante e influente della politica israeliana? Scriveteci, chiamate, il numero lo conoscete, è il numero che utilizziamo sempre per intervenire in diretta, 334 11 11 622, 334 11 11 622. Insomma, poi il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma, il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ci ha detto. Intanto, a proposito del nostro paese, ferrovie, sindacati, sospeso lo sciopero dell'11 giugno. Sospeso lo sciopero dell'11 giugno. Quindi giovedì i treni circoleranno regolarmente nel paese delle ciabatte, come lo chiama Ben-Gvir.

0: Di Belén Rodríguez, indagata a Milano dopo aver provocato incidenti. L'accusa è omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale. Allora, la notizia qual è? Che Belén Rodríguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale arrivata sul tavolo della PM Maria Cristina Ria, che ha aperto un fascicolo. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Il primo in via Melzi de Ril, nei pressi dell'Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Il secondo in via San Marco, sempre in centro, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando a tre occupanti lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata, quindi indagata per omissione di soccorso, provocato incidenti e non si è fermata. Non si ferma neanche, e torniamo a Israele, alle cose un po' più serie, serissimo anche l'omissione di soccorso, e attenzione, non si ferma neanche Ben-Gvir, indagato a Roma, ci ha definiti il paese delle ciabatte. Saluto il collega del Fatto Quotidiano, Luca De Carolis, ben ritrovato Luca.
1: Ciao, ben ritrovato Roberto, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Che come commentiamo tutto questo? Questa, insomma, anche arroganza, ecco.
1: Ma sai, personaggio che sulla sua torta di compleanno, lo ricordo spesso questo aneddoto, si fa mettere sulla sua torta di compleanno un cappio, si definisce da solo. Essere insultati da questo figuro, come dire, dà il segno, ecco, volendo essere subito polemico, direi che forse adesso Tajani, il ministro degli esteri italiano, oggi ha risposto dicendo inaccettabili questi insulti, ecco, magari invece di guardare da un'altra parte per mesi, il governo italiano poteva essere duro dall'inizio, come hanno fatto almeno sulla carta alcuni governi europei, poi che non abbiano fatto nel concreto quasi niente, su questo siamo d'accordo. Tu sai, Roberto, perché hai la pazienza di chiamarmi spesso in vari ambiti, che io ho una posizione molto critica sull'atteggiamento dell'Unione Europea su vari argomenti internazionali, a cominciare dal tema di Gaza e quello connesso del Libano. Quindi io ritengo che l'Unione Europea politicamente non faccia nulla, però almeno qualche paese, a Israele, ha dato qualche segnale diplomatico, ha riconosciuto lo Stato di Palestina, insomma, delle cose simboliche, ma almeno che sono un far sentire la propria presenza ai tavoli diplomatici, ecco, o almeno sui media. Il governo italiano ha scoperto recentemente che Israele ammazza donne e bambini, adesso vuole fare delle sanzioni a questo individuo, ma fare sanzioni al ministro degli esteri, non mi ricordo neanche di cosa sia questo ministro, non degli esteri, insomma, un'altra delega, insomma, quella sua principale occupazione,
0: sicurezza nazionale.
1: Sicurezza, esattamente, sì, nazionale, insomma, è lo stesso che, insomma, festeggiava quando venivano malmenati le donne e gli uomini della flottiglia, insomma, che esaltava i suoi, naturalmente nascosto dietro di loro. Ecco, lui, diciamo, è il sintomo di una oscura malattia, di un'oscura febbre che ha colpito lo Stato di Israele. Io faccio sempre la distinzione tra Israele e il suo governo, perché Israele non è solo il governo Netanyahu, ci sono tante donne e tanti uomini dentro e fuori lo Stato di Israele che si oppongono a questa deriva omicidiaria che ha preso il governo di Netanyahu. Lui è il suo più degno rappresentante, però se il governo italiano e l'Europa tutta, ripeto, che è la cosa più conta, vogliono dare segnali concreti, devono dare segnali concreti a questo governo, per esempio interrompendo determinati rapporti commerciali e militari con Israele, cosa che nessuno ancora sta facendo. Quello è il punto della questione: dare della sanzione a questo individuo non è neanche un pannicello caldo, è qualcosa di inferiore, a mio modesto avviso. Quindi, ecco, anche Tajani, che dice inaccettabile, poteva dire anche qualcosa di più concreto e meno, diciamo, formale. Che inaccettabile si dice anche di uno che ti insulta per strada se ti passa sulle strisce, esatto. Che sia inaccettabile prendersi una cosa del genere, siamo sotto il minimo sindacale, direi che si potrebbe fare qualcosa di più, insomma, ecco. Però, insomma, è una storia che purtroppo si trascina, lo dico con dispiacere, da troppi mesi, da troppo tempo, ecco.
0: Grazie a Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano.
1: Grazie a voi.
0: Buona serata.
1: Grazie a voi, ciao Roberto.
0: Buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Noi torniamo tra poco.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 3 e 34 minuti.
3: Giornale Radio.
5: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Il paese delle ciabatte, stando al ministro israeliano Ben-Gvir. Tra poco i vostri messaggi, i vostri vocali alla 334 11 11 622 e i nostri ospiti.

0: Buonasera, Cristina da Roma. Allora, quell'avamposto messo lì dall'Occidente, ovvero Israele, è il male assoluto dal mio punto di vista. Non è che deve difendersi dal 7 ottobre dagli attacchi piripi e piripà. So minimo 20 anni che i coloni stanno a far macello là, cioè minimo 20 anni, perché io avevo 15 anni, ce n'ho 47 quando sentivo già queste cose di appropriazione indebita di terre, distruzione di fragoleti, uliveti, centenari, la prepotenza e la cattiveria con cui i coloni agiscono. Fanno parte di Israele, quindi quando la gente dice non sademo più a Israele, sono loro adesso, e non mi pare che c'è tutta sta caciara per andare contro. Io non so che altro devono fare per far aprire gli occhi a tutti, cioè è proprio il male del mondo, il potere messo lì da tutti i poteri dell'Occidente e grandi potenze dell'Occidente. E non so io che deve succedere ancora, non so perché i morti sono diventati normalità, cioè va bene, sono morti solo 15 ieri in Libano, sti cazzi, come se fosse valesse di meno la vita di qua gente della nostra. Non so, Ben-Vir, datemelo, ve prego, datemelo a me. Buonasera a tutti.
1: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Come al solito, il Fatto Quotidiano, i 5 Stelle canta storia, chi dare la colpa al governo. Ma è possibile mai che questi 5 Stelle canta storie non sanno altro che dire colpa del governo e colpa del governo? Proprio canta storie, giornalai, no giornalisti, giornalai. Buonasera.
2: Beh, insomma, siete tutti un bel po' agitati questa sera. Io poi i messaggi li mando in onda perché non censuro niente, ma occhio a non esagerare, perché non è proprio bello sentire tanto astio. Buonasera.

0: È diventato il paese delle ciabatte, perché neanche lui contribuisce a rasserenare gli animi, devo dire.
1: Ma che ha detto parole vergognose nei confronti dell'Italia, che ha avuto da sempre un comportamento inaccettabile, che quel filmato che abbiamo visto di Ashdod non è che uno, cioè quello in cui lui, diciamo, ingiuria i membri della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, la fronte che tocca la terra, e li ride passando tra i loro corpi. È un filmato disumano, inaccettabile, e che quindi penso che sia giusto che riceva sanzioni internazionali, e che la procura fa bene a indagare su quello, su come si è comportato nei confronti dei cittadini italiani. Penso che sia uno dei peggiori, se non il peggiore elemento del governo di Israele in questo momento. D'altra parte, per chi conosce la storia, per chi l'ha studiata, Ben Gvir da giovane, due settimane prima che Yitzhak Rabin, il primo ministro di Israele, venisse ucciso da un estremista, diciamo pure fascista israeliano, aveva mostrato in televisione lo stemma che c'era sulla macchina presidenziale del primo ministro, dicendo: per adesso abbiamo staccato solo lo stemma della macchina di Rabin, ma la prossima volta faremo di più. Si ispirava al partito di Kahane, un estremista razzista che è stato dichiarato illegale in Israele e fu estromesso dal Parlamento. Quindi il peggio che poteva capitare a Israele è questo signore, e spero che le elezioni perlomeno mandino all'opposizione. Poi spero anche che ci saranno dei provvedimenti nei suoi confronti.
0: Ecco, detto questo, questo sentimento di astio nei confronti di Israele che lei, tu, Emanuele Fiano, provi sulla tua pelle ogni giorno da anni, ma sta degenerando.
1: Ma sì, assolutamente. Intanto per un primo gravissimo errore, cioè in Israele, a Gaza, nelle guerre che Israele sta portando avanti, assistiamo purtroppo a delle cose tragiche, uccisioni di civili, ogni civile ucciso è un dramma, e se sono migliaia o decine di migliaia il dramma è gigantesco. E pur tuttavia le persone dotate di senno dovrebbero evitare che si sviluppi un senso di colpa collettiva nei confronti di tutto il popolo di Israele. Io ricordo che non c'è un esempio, non dico nel Medio Oriente, ma nel mondo, di un popolo che scende in piazza ogni settimana. Prima lo faceva, prima del 7 ottobre, c'era una protesta contro la riforma costituzionale che voleva Netanyahu, poi da tre anni ogni sabato c'è una manifestazione, era contro la guerra, per il ritorno degli ostaggi, contro il governo Netanyahu, e ancora oggi, ogni sabato a Tel Aviv c'è una manifestazione di pacifisti, di appartenenti al Partito dei Democratici, dei gruppi, delle ONLUS israelo-palestinesi. Quindi quello che sta succedendo di drammatico, oltre a quello che di drammatico succede sulla pelle dei civili in Libano, tra i palestinesi, anche in Israele quando ci sono attentati come due giorni fa, ma insomma ovviamente in particolare per la popolazione palestinese e per quella libanese in questo momento, è che poi una gran parte del mondo, spiace dirlo, specie nell'estrema sinistra in questo momento, dà la colpa di tutto questo a tutta Israele, non fa più differenza. Guardi, le faccio un esempio. Noi ieri a Torino, sì, l'associazione che io presiedo, che si chiama Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati, ho organizzato un incontro con tutti i partiti, diciamo, dell'opposizione italiana, in collegamento con la vice sindaca democratica di Tel Aviv, con un rappresentante politico palestinese, un tempo era il capo dei giovani di Al-Fatah, adesso è un oppositore di Abu Mazen, ma fa sempre parte, diciamo, dell'autorità palestinese. E per tenere vicina, diciamo, il pensiero democratico progressista italiano a quello democratico progressista israeliano e palestinese, il titolo dell'iniziativa era Sconfiggere Netanyahu. E hanno parlato i giornali fuori dal palazzo della città metropolitana di Torino, dove noi ci siamo riuniti in una sala strapiena di 120-130 persone più quelle in collegamento. I Propal, credo Potere al Popolo, Ascatasuna, hanno organizzato una manifestazione non particolarmente partecipata, una cinquantina di persone però, che ha movimentato molte forze dell'ordine, perché non volevano che questa cosa si tenesse. Ma io dico, una manifestazione che si chiama Sconfiggere Netanyahu, che fa parlare, e siamo, io credo, l'unica associazione italiana che da tre anni fa parlare rappresentanti.

0: tanti politici ufficiali israeliani e palestinesi, e li fa parlare di pace perché entrambi hanno parlato di due popoli, due stati, e lo abbiamo fatto 15 giorni fa a Milano, che vuole che Netanyahu, che finisca questo governo della destra e dell'estrema destra israeliana, e che si finisca la guerra. Ma è possibile fare una manifestazione contro questo tipo di iniziative? Allora vuol dire che c'è un problema più grosso, che è quello che lei evidenzia. C'è un odio ormai, non più sotterraneo ma esplicito, che prescinde quasi da quello che succede in Israele. Cioè di quello che fa l'opposizione in Israele non se ne parla assolutamente. Se ci sono voci controcorrenti in Italia o nel mondo ebraico o in chi comunque è legato affettivamente allo Stato di Israele, non se ne parla assolutamente. Si usa un modo di agire politico in alcuni che vede solo il bene da una parte e il male dall'altra, ma la storia non è mai così, e comunque così agendo non si aiutano i palestinesi o la pace, si allontana la pace e si alimenta l'odio.
1: Io ringrazio come sempre mio gradito ospite Emanuele Fiano. Grazie,
0: grazie
1: Emanuele, buona serata.
0: Grazie a voi, buon lavoro. Buonasera.
1: Noi continuiamo, vi ricordo sempre il numero per intervenire: 334 11 11 622.

0: Cristina, per piacere, non chiamare più, non mandare messaggi. Sei così sgradevole nel parlare. Io sono romana, ma tu offendi con il tuo parlare i romani.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Inaccettabile, inaccettabile, inaccettabile. Cavolo, questo governo è un disco rotto. Ogni giorno sento inaccettabile. Non lo sentivo da, da decenni. Ma conoscono solo inaccettabile? ma fa bene a Ben-Gvir a prenderci per il culo. Ma scusate, adesso, cioè, questo ci insulta, mena i nostri. Sì, adesso la procura aprirà qualcosa, ma voi credete che gli farà qualcosa? Quello da lì non si muove. Delle nostre sanzioni, si fa un baffo. La sanzione personale a Ben-Gvir. Ma è assurdo anche solo pensarlo. Sanzionate Israele, fa parte del governo. Cioè, credete che Netanyahu sia migliore di lui? Netanyahu cadrebbe senza di lui. E lui ha un ruolo importante, continua a svolgerlo. E allora, se Netanyahu è contro di lui, lo faccia cadere, così cade anche il suo governo. No. E allora, di cosa stiamo parlando? O prendiamo provvedimenti e facciamo come alcuni paesi che innanzitutto impediscono a Ben-Gvir in ogni caso di venire in Italia, oltretutto anche a Netanyahu, perché c'è un mandato di cattura internazionale, e quindi ribadiamo questo concetto. E poi i militari che sono in Sardegna lì dell'esercito israeliano che ammazza bambini ed è lì a fare le vacanze, rispediamoli a casa subito, perché noi non li vogliamo in Italia. Non vogliamo né i terroristi di Hamas e né i terroristi di Israele. Ciao ciao.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Israele è il male assoluto. Ma quando mai? Ma chi dice ste cose, ste cretinate? Ma non è vero, ma assolutamente non è vero, perché si vuole vedere sempre l'altro lato della medaglia, perché si è faziosi di parte. E comunque oggi sentivo l'onorevole Frattoianni in trasmissione da Parenzo, praticamente cosa è uscito da quella bocca contro Israele, una condanna totale, tutto quello che sta succedendo è colpa di Israele? È colpa dell'America. Allora Parenzo gli ha chiesto: ma allora lei mi dica, lei che cosa farebbe? Come risolverebbe lei la situazione? Ah no, ha detto l'onorevole Frattoianni. No, io non c'entro niente. Ma come? Ma che fai? Lanci la pietra e nascondi il sasso, nascondi la mano? Ah, ma le ha detto che comunque è un compito della diplomazia internazionale che deve andare da Israele e rendere Israele ai minimi termini. Ma questo non ha capito niente, ma non è che bisogna andare contro Israele, bisogna andare, la diplomazia internazionale deve andare in Libano e deve delegittimare prima di tutto politicamente Hezbollah e poi appoggiare l'esercito libanese e disarmare Hezbollah. Vedrete che la situazione lì finisce e si tranquillizza tutto. Buona serata.
3: Buonasera dottor Poletti, a me Cristina è simpatica, comunque le sue idee magari condivise da moltissima gente io non le trovo giuste, non le trovo, perché guardi, io ho passato tantissime sere a Tel Aviv, sere perché arrivavamo lì per lavoro verso tardi, quindi si andava a mangiarci l'hamburger, la cosa così di corsa, e queste strade di Tel Aviv piene di gente, di giovani e anche di Gaza, di persone di Gaza che convivevano, parlavano arabo, parlavano anche israeliano, quindi io ho dei ricordi di periodi molto pacifici e di grande convivenza, quindi secondo me è ingiusto prendersela con Israele in assoluto, ma dico, ma scherziamo, bisogna sempre dare la possibilità alle persone di essere se stesse. I governanti fuori di testa sono stati tanti, magari senza ciabatte o con ciabatte, magari le ciabatte se le gliele daremo in faccia noi, però per favore, io trovo che sia ingiusto. Chiedo scusa, ma ci tengo tanto, perché ci tengo alla pace vera io, sono super partes. Grazie, scusate. Maria Teresa D'Arcy.
4: Intanto in Libano sono 29 i morti per i raid di Israele nelle ultime 24 ore, almeno 29 persone sono state uccise e altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Lo riferisce il Ministero della Sanità libanese nel suo ultimo bilancio quotidiano. Secondo le autorità sanitarie di Beirut, salgono ad almeno 3.666 le persone uccise dall'inizio della nuova fase della guerra in Libano, cominciata il 2 marzo scorso, mentre i feriti sono almeno 11.321, giusto per dare un po' i numeri. Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell'est del paese e mentre resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco. Chi abbiamo in linea? Buonasera.
5: Sono Fulvio da Roma, buonasera Poletti.
4: Buonasera Fulvio, prego.
5: Io la seguo su Rete 4 quando lei è in serata. Volevo soltanto però tutte queste problematiche, Israele, non Israele, sicuramente c'è una situazione che andrebbe, come dire, rivista sin da quando io ero giovane. Mi ricordo un certo Moshe Dayan, no, che già cominciava a portare avanti delle logiche che non è che erano molto molto molto valide, a tal punto che c'è una risoluzione dell'ONU e, se ricordo bene, non è stata rispettata. Che Israele, non intendo tutti gli israeliani, io ho amici israeliani, abbia mire espansionistiche e nella loro logica culturale religiosa, no? Mire espansionistiche, eccetera.
4: Certo.
5: Quindi, bene o male, non possiamo noi capire e pensare che quello che succede è solo per qualcosa contro Israele. Anche Israele si dovrebbe mettere un attimino in discussione. Come fanno a non rendersi conto che portare avanti una logica di uccisioni su Gaza che fanno veramente drizzare i capelli? Come fanno a non capire che loro gestiscono il diritto internazionale, lo gestiamo noi, voi non dovete permettersi di... Credo che questo popolo debba un attimino fermarsi a ragionare, a tal punto che io non posso pensare che Netanyahu è uno che non fa parte di Israele. Di conseguenza,
4: no, ho capito il suo ragionamento. Ho capito il suo ragionamento. Cioè,
5: quindi anche loro si devono rimettere in discussione. Hezbollah dal Libano, molto bene, ma tu per distruggere Hezbollah vuoi distruggere tutti gli abitanti del Libano meridionale? Cosa vogliamo fare? Che per uccidere la mafia dobbiamo uccidere tutti i siciliani? C'è qualcosa che non capisco.
4: Senta,
5: un grande filosofo, senta, come lei sa meglio di me, Tommaso Campanella, diceva: io nacco a debellare tre mali estremi, tirannide, sofismi e ipocrisie. Basta con i sofismi, basta con le ipocrisie.
4: La ringrazio molto per aver partecipato, Fulvio, grazie davvero.
5: Grazie a lei di avermi ospitato, grazie, a presto.
4: Ci mancherebbe. Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Roberto da Roma, buonasera.
6: Ciao Roberto.
4: Ciao Roberto, ho un minuto e mezzo te lo dico subito.
6: Sì, ok. Dunque, dico, inutile, basta con le parole, cercano di mettere il miele sulle disgrazie della povera gente. L'hanno detto loro, vogliono ampliare i loro confini e l'Italia non può far nulla. Abbiamo dato la cybersicurezza a delle società israeliane, noi abbiamo delle società di cyber favolose, l'abbiamo data in mano e loro tengono, come tengono Trump per la gola, anche loro si sono messi in mano a questa gente e anche loro non possono fare niente, perché sennò fanno uscire tutto il calderone. Bisognerebbe ricominciare da capo. Uccidono i bambini per i loro confini. La comunità ebraica di Roma non dice una parola. L'antisemitismo, che qualcuno cerca di buttare dentro per far vedere, per mettere del miele, è una balla. Gli italiani non ne possono più, perché sono delle persone umane, hanno aiutato tutto il mondo, hanno fatto di tutto, quindi non possono più sentire che vengono uccisi bambini nelle macchine. Proprio l'uccisione programmata di tutti quelli devono prendere loro, interessa solo i confini.
4: Grazie. Io Roberto, che precisissimo, che si è fermato perché insomma alle 18 io devo dare la linea alla regia. Intanto il lavoro. Ah, vabbè, lo sciopero delle ferrovie revocato, ma lo fanno i sindacati di base dalle 3 di giovedì 11 alle 2 del mattino di venerdì. Quindi i sindacati di base lo fanno, gli altri no. Va bene, avremo disagi. A tra poco.
7: Sono le 4 e 2 minuti.
8: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera, dottor Poletti, Adler da Milano. La questione non è che se la prende, se la si prende con Israele. Il problema lì è il sionismo, l'estremismo che governa Israele e che la maggior parte della popolazione di Israele è orientata in quel senso. E sono alla luce degli occhi gli ultimi avvenimenti, ma parliamo di una questione che dura dal 48 a oggi, quindi non è che ce l'hanno con Israele perché è Israele, ma in quanto è diventato sempre più aggressivo e colonialista, occupa territori illegalmente da altro che decenni. Quindi la storia va letta bene, non raccontata e sorvolando certi episodi.

0: Buonasera, volevo dire, notavo sempre questi due pesi, due misure, no? Tanto per fare un paragone con la Russia. La Russia è il male del mondo, attacca la Russia, è il male del mondo. Invece Israele no, Israele bisogna fare le differenze, perché c'è quello buono e quello cattivo, ma anche in Russia c'è quello buono e quello cattivo. Però non sento le stesse cose, quindi... E poi un giorno sento che, poi da lì sarebbe da vedere veramente la verità dov'è, un giorno sento che altissime percentuali della popolazione israeliana appoggia il governo, poi senti che invece no, ci sono i giovani che democratici che parlano arabo insieme alle persone di Gaza. Voi sapete come sono trattate le persone di Gaza che lavorano a Israele e frequentano Israele perché sono obbligati a farlo, perché devono farlo. C'è l'apartheid puro, un apartheid puro modello Sudafrica. Quindi tutta questa ipocrisia per salvare due sederi a Israele, per carità, per carità. Arrivederci, Giancarlo da Cugiano.
1: E allora tra poco andiamo, e vi chiedo sempre il rispetto che voi sapete portare, andiamo dalla vicepresidente della comunità ebraica di Milano, Dalia Gubai, e naturalmente sentiremo anche lei, anzi la sentiamo subito. Buonasera alla vicepresidente della comunità ebraica di Milano.
2: Buonasera. Come va? Bene, lei?
1: Bene, bene. Mi dice che effetto le fa tutta questa vicenda legata alla figura di Itamar Ben-Gvir, insomma, che poi in spregio anche al nostro paese dice quelle robe lì che fanno male a tutti, ecco.
2: Ma allora, Ben-Gvir, lo sappiamo, un personaggio scomodo, è un personaggio che usa delle maniere e un lessico che non piace a nessuno, però io ci tengo a dire una cosa: lui sì è un mito dello Stato di Israele, ma lui non rappresenta tutto il popolo israeliano, né tantomeno la popolazione ebraica nel suo insieme, sparsa in tutto il mondo, no? Siccome noi ci si dà la colpa di qualunque cosa succede in Israele, appena vola un uccellino, qualsiasi cosa, comunque è colpa di tutti noi. Il suo comportamento non aiuta la percezione di Israele in questo momento, questo sicuramente, però vogliamo ribadire che noi nel nostro insieme riconosciamo che le minacce rivolte a Israele sono comunque esistenziali, e dunque noi riteniamo tutti che sia necessario fare in modo che queste minacce vengano in qualche modo bloccate, per cui questi carri flottiglianti che si sono avvicinati alle coste sono stati bloccati, adesso li si imputa di sequestro di persona, di torture, addirittura stupri, cioè, tutta questa è una narrazione assolutamente falsa che noi rigettiamo in toto. E se mi permette vorrei aggiungere un'altra cosa.
1: Sì, diciamo, certo. Mica andiamo di fretta, Gubai. Dalia Gubai, mica andiamo di fretta, la prego.
2: No, va benissimo,
1: sa che
2: meglio.
1: Non andiamo di fretta.
2: No, va benissimo. No, non che in Israele siano stati trattati benissimo, magari appunto ha sicuramente dato fastidio, soprattutto il suo modo sprezzante di comportarsi, ma vogliamo parlare dei due signori che sono adesso in questo momento nelle carceri in Libia, un'educatrice in pensione di 67 anni, un docente di Bari di 33 anni, sono stati incarcerati e nessuno ne sta parlando, perché succede in Libia, ovviamente fossero stati incarcerati in Israele, apriti cielo. Vogliamo parlare di che cosa è successo in Spagna, dove sono stati presi ammazzate e nessuno ha detto niente? Dunque, a noi, le dico la verità, siamo anche molto stufi di questo doppio standard. È una cosa che non si può più tollerare, perché è talmente lampante che noi ci chiediamo come mai tutto questo viene permesso, ecco. Poi comunque Israele e l'Italia sono paesi amici. Adesso lui ha reagito male, sicuramente ha detto cose che insomma non è in questo suo modo sarcastico, però io a mio avviso la Procura di Roma non ha titolo per metterlo sotto inchiesta. Io credo che sia una decisione politicamente scorretta e anche giuridicamente un po' folle, ecco. Comunque in Israele Bibi Netanyahu per primo ha condannato i suoi modi di fare, Ben-Gvir è in campagna elettorale, porta avanti le sue istanze, le sue cose. Detto questo, trovo che ecco si stia passando un po' il limite, ecco.
1: Allora, intanto esce un sondaggio Il 61% degli israeliani ritiene che Netanyahu non debba ricandidarsi. Un sondaggio condotto dall'Israel Democracy Institute rivela che il 61% degli israeliani in generale e il 57% degli israeliani di origine ebraica ritengono che Netanyahu non debba ricandidarsi. Il sondaggio rileva inoltre che il 61% degli israeliani è favorevole all'introduzione di un limite di 2 mandati per i primi ministri dopo la fine del mandato di Netanyahu. La maggioranza degli israeliani ebrei, a prescindere dall'orientamento politico sinistra, centro e destra, sostiene l'imposizione di un limite di mandati dopo la fine del mandato di Netanyahu. Lei come la vede?
2: Ma sulla questione dei mandati sono abbastanza d'accordo, che siano 2, che siano 3, adesso non lo so, però insomma che non sia che uno si possa ricandidare per sempre, questo diciamo che sono abbastanza d'accordo. Sul tema che vive Netanyahu, ma sì, è normale che sia così, che sperino che non sia di nuovo rieletto, per tutta una serie di motivi, anche per quello che insomma per la percezione che poi potrebbe avere il mondo di noi, che già in questo momento siamo così boicottati, esclusi, emarginati in tutto il mondo, e si dà, anche se io gli dico la verità, sarei curiosa, sarò molto, cioè se vive Netanyahu non sarà rieletto, che cosa succederà, come sarà la percezione del mondo nei confronti di Israele, perché lì capiremo veramente se, siccome si dice che il problema è Bibi Netanyahu e non è Israele, allora vediamo cosa succederà se perderà le elezioni.
1: Senta Dalia Gubai, come si vive ogni giorno con il peso del pregiudizio, perché insomma c'è dell'evidente pregiudizio nei vostri confronti? Io glielo chiedo ogni volta, ma ogni volta so che è peggio, no?
2: Ogni volta è peggio, sì, ogni volta è peggio. E dico la verità, adesso io mi ritengo una donna con le spalle forti, ma quando ne parlo mi viene un po' il magone. Cioè, ieri ho partecipato a una diretta dove abbiamo parlato anche di quello che succede a Roma, che insomma il tema del Gay Pride, dove appunto l'associazione Keshet è stata invitata a non partecipare. Quando dicono gli ebrei possono venire a piedi ma non possono avere il carro, cioè si rende conto che, cioè, gli ebrei, cioè si continua a parlare di ebrei, gli ebrei non possono fare questo, gli ebrei vengono zittiti, se Harry De Luca dice una cosa un pochino più equilibrata e si discosta, viene emarginato anche lui, quell'altro De Gregori che non commenta e non si schiera viene emarginato anche lui, cioè tutto gira intorno a noi. Ed è una cosa che sta diventando sempre più grave, sempre più preoccupante, sempre, e noi proviamo sempre più amarezza. Stiamo cercando di capire come fare a reagire, perché ci sono dei momenti in cui ci sentiamo veramente come negli anni 30, alcune cose sono molto molto simili, troppo simili.
1: Ecco, questo è un paragone molto forte, ma se me lo dice lei, che è la vicepresidente della comunità ebraica, ci credo. Vuole ulteriormente precisare tutto questo?
2: Ma guardi, ormai ci sono vignette, ci sono frasi, ci sono paragoni, ci sono. Guardi, a me mi hanno cercato anche da Israele. C'è un canale che mi ha chiamata da Israele, Channel 12, che vuole capire cosa sta succedendo in Italia. E verranno qui per farci delle interviste. Non era mai successo. Vuol dire che questo tema dell'antisemitismo è sempre più preponderante, sempre più lampante, sempre più evidente, sempre più grave. Noi cerchiamo di denunciare, ci stiamo chiedendo come fare a farci sentire di più, a farci vedere di più. Le dico la verità, anche in televisione vorremmo avere più spazio, non essere invitati soltanto per 2 minuti in mezzo al pubblico, come capita. Noi abbiamo cose da dire. E io poi, come ebrea italiana e vicepresidente della comunità ebraica di Milano, continuo a chiedermi perché io mi devo sentire in colpa, perché io mi devo sentire che mi devo dissociare dal governo del mio paese, ed è una cosa che chiedono solo a noi, non è chiesto a nessun altro, nessun'altra nazionalità, nessun'altra religione, nessun altro paese, a nessuno di dissociarsi così. Questo unicum non può esistere.
1: Vogliamo provare ad ascoltare una telefonata, le va? Dovrebbe va essere Franco da Monza. Franco, buonasera.
3: Sì, buonasera Coletti, buonasera signora. Ma io, guardi, rimango allibito davanti alle parole della signora Gubai, perché le spiego, la signora Gubai ci ha elencato una serie di, posso dire, le termini sbagliati, lamentele, nel senso, però mi sembra che Israele, parliamo di due cose parallele in questo momento, Israele e la Russia è isolata nel vero senso della parola da 4 anni, non si può lavorare con loro, non si può mandare soldi, i loro atleti non possono partecipare alle manifestazioni, gli eventi culturali sono vietati a tutti i russi, ecco, perciò l'isolamento di Israele non esiste assolutamente. E anche mi spiega anche perché, signora, voi non potete, perché lei l'ha appena detto, non so perché noi dobbiamo dissociarci da quello che fa lo Stato, il governo israeliano, non voglio dire lo Stato israeliano, cioè, ma perché non vi potete dissociare a dire che stanno sbagliando, che stanno esagerando? Se voi parlate di due pesi e due misure, ma da parte di chi? Parlate di che siamo arrivati a un punto intollerabile, che non ne possiamo più, ma probabilmente, signora, non ne potete più, perché quello che sta facendo il governo di Israele non lo può più tollerare nessuno, cioè le deve mettere le cose,
1: allora,
3: in questo
1: Franco,
3: piano.
1: Franco, ti faccio rispondere,
3: sì.
1: ascolta e poi se credi replichi.
3: Ho chiamato apposta, ci mancherebbe.
1: Sì, lo so.
2: Ma guardi, però io non ho partecipato a questa trasmissione, permettermi a litigare con una persona come lei che sta dicendo delle cose veramente fuori dal mondo. Io non mi devo dissociare perché io sono una cittadina italiana, io sono un'ebrea e sono in italiana, sono di religione ebraica. Quello che io
1: Gubai
2: penso
1: non è, no, Gubai, guardi che non è qui per litigare, questa si chiama democrazia e anche dirsi le cose, non c'è il litigio, perché sto tenendo il livello di una conversazione democratica, siccome la posizione di Franco da Monza la esprimono in molti. Se lei ci fa capire, non mi dispiacerebbe neanche personalmente, lei sa che allora, voglio sempre approfondire.
2: Certo. Allora, tutto questo è iniziato, vabbè, adesso io dirò che è iniziato il 7 ottobre, ma è iniziato ben prima, dalla nascita dello Stato di Israele, che dal primo giorno è stato attaccato da tutti i paesi arabi, ma dal 7 ottobre è successo qualcosa il 7 ottobre. Allora, quando tutti ci dicono avreste dovuto fare così, avreste dovuto fare cosà, non avreste dovuto rispondere, non avreste dovuto reagire, avreste dovuto liberare gli ostaggi senza uccidere nessuno, avreste così, cos'è che avremmo dovuto fare? In che senso? Io non riesco a capire come anche tutta la percezione di quello che è successo il 7 ottobre, dove sono entrati nelle case di civili, dove hanno rapito bambini, stuprato donne, anche questo poi ovviamente contestato perché non è vero, non è successo, avete anche un po' rotto le scatole con questa storia del 7 ottobre. Quando è successo il 7 ottobre, tutto quello che è successo negli anni dopo, a qualcuno è interessato? C'è stata un po' di empatia verso gli ostaggi, verso le persone che sono state attaccate, verso i ragazzi del Nova Festival? Come avrebbe reagito un altro paese? Che cosa avremmo dovuto fare? Se
1: ecco,
2: noi dobbiamo rimanere per sempre sotto attacco, perché qui è una guerra tra chi vuole distruggere e eliminare lo Stato di Israele. Non è questa ipocrisia dei due popoli, dei due stati, per gli altri non esiste, per Hamas and Company non esiste, per loro non esiste, dal fiume al mare vuol dire che noi dobbiamo eliminare lo Stato di Israele, eliminarlo vuol dire uccidere tutti, ecco, questo di sicuro è il loro scopo e non è il nostro. Noi nel 2005 ci siamo ritirati e invece di loro di approfittare di questa opportunità hanno scavato tunnel e hanno fatto quello che hanno fatto, dunque noi ci stiamo difendendo, noi ci difendiamo da quando siamo nati.
3: Ah, ok.
1: Sì, Franco.
3: Ma detto che potevo dire brevemente.
1: Sì,
3: io devo capire soltanto io e tante altre persone vorremmo capire la differenza fra il difendersi e il continuare delle guerre, perché c'è una bella differenza. La linea non è molto sottile, è enorme la linea tra difendersi e continuare ad attaccare altri paesi. Tanto vi dico una cosa, io potrei dirle a lei mille di quelle, ma lei continua a ripetere sempre le stesse cose, cioè nel senso noi abbiamo
1: lei non può dire così, e anche lei Franco direbbe sempre le stesse cose, capito?
3: Va bene, grazie comunque.
1: Sì, va bene, Franco, grazie a lei. Sì, prego Dalia, però facciamo dopo la musica, mi risponde con calma. Mettiamo un po' di musica, rilassiamoci, non è uno scontro, è un confronto di idee, Dalia. Musica.

0: Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano, prego.
1: Sì, allora volevo specificare due o tre cose importanti. Allora, prima di tutto il signore prima ha fatto un paragone con la Russia. Va bene, la Russia è un paese invasore, ha invaso l'Ucraina, poi se ne può pensare quello che si vuole, però la Russia è un paese invasore. Israele è vittima di terrorismo. Il 7 ottobre è stato uno degli atti di terrorismo più gravi, scioccanti, orrendi della storia, sicuramente di Israele e del popolo ebraico dalla Shoah. E dunque, ecco, vorrei prima di tutto fare questo distinguo. Poi il signore ha parlato di altre guerre, che noi facciamo le guerre in giro per il mondo, ma le guerre che noi facciamo sono delle guerre di difesa. La guerra col Libano, il Libano ci lancia missili da anni senza che a nessuno importi nulla. A un certo punto noi dobbiamo sopravvivere o no? La guerra con l'Iran, uguale. La guerra con l'Iran, ci hanno tanto anche lì attaccati sulla guerra con l'Iran, ma la guerra con l'Iran contro il regime, a parte che è una guerra che dovrebbe, insomma, dovrebbero sostenerla tutti questa guerra. La guerra non è mai cosa buona, ma ci sono dei momenti in cui, se dobbiamo impedire che questo regime abbia la bomba atomica e minacci il mondo intero, forse Israele in un certo senso stava cercando di fare un favore a tutti. L'esercito israeliano, tanto così vituperato eccetera, si chiama IDF, vuol dire forze di difesa. Le guerre che fa Israele sono guerre di difesa. Non piacciono a nessuno le guerre, ma noi dobbiamo sopravvivere.
0: Va bene, le faccio un'ultima domanda. Tanto il nostro è un discorso che continua, lo sanno. Certo. E faccio un'ultima domanda. Lei è qui in Italia, italiana, vota in Italia. Ecco, quando sente le varie forze politiche, poi non continuo la domanda, mi fa un ragionamento su questo, perché ovviamente questo tema rientra in modo pesante nella campagna elettorale, lei si trova a sentire o a partecipare dei dibattiti con questi personaggi, dico tutti, che riflessione le viene da fare?
1: La riflessione che mi viene da fare è che onestamente, se tra un anno dovesse vincere una certa parte politica, per noi sarebbe molto molto difficile. Guarda, io le parlo per me, per la mia famiglia, anche solo pensare di rimanere, certo, a vivere in Italia. Rimanere a vivere in Italia, perché già così stiamo facendo molta fatica e abbiamo però un governo che ci sostiene, al netto che insomma deve prendere anche delle posizioni ogni tanto, insomma bisogna essere ovviamente anche equidistanti, capire e barcamenarsi, però insomma noi ci sentiamo comunque sostenuti in maniera comunque giusta e corretta. Abbiamo degli interlocutori, abbiamo persone con cui noi possiamo parlare e da cui veniamo ascoltati. Certo. Ripeto, fra un anno, se dovesse passare un'altra linea politica, per noi sarebbe un grande, grande problema, enorme.
0: Tutto chiaro. Io ringrazio Dalia Gubai, vicepresidente della comunità ebraica di Milano. Alla prossima, naturalmente.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: Eccoci qua, sempre 334 11 11 622, Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Respinti in redazione, i vostri messaggi, Lorenzo, che possiamo far ascoltare dopo, corretto? Slittiamo di un poco la parte dopo sulla patrimoniale, perché voglio dar voce ai tanti che ci stanno in questo momento mandando dei messaggi, e io rappresento tutte le parti, che questo sia chiaro e limpido.
2: Il punto G di Giuliano Guida.
3: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 32 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco i vostri messaggi mi dicono che sono numerosi, allora chiediamo già agli ospiti della parte successiva, lo dico alla mia redazione, slittiamo di 10 minuti il primo ospite della parte successiva, non voglio perdere il riscontro del pubblico con i vocali.

0: dottor Poletti, non se ne esce. Ascoltare questa persona mi fa venire i brividi. Sì, Ben Gvir, però, è come quando si fa, non sono razzista, però, non sono misogino, però le donne andrebbero picchiate da piccine. Dai, buona serata, Giovanni da Pisa.
1: Buonasera Luigi da Torino, ma la signora della comunità ebraica continua sempre a ripeterci queste cose, come loro sono sempre le vittime, ma le decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di morti, di bambini uccisi, di persone uccise, amputate, brindellate, scuole devastate, cioè insomma tutta questa roba qua, loro lo fanno sempre solo per difendersi e pensano di aver ragione. E Ben Gvir, sì, si è stato un po' cattivello, ma insomma non ha fatto niente di quello che si è visto a quelli della flottiglia, quindi le torture documentate, stupri e quant'altro. E loro hanno sempre ragione, sono sempre loro le vittime. Poi che siamo amici noi Israele lo dice lei, non so quanti sono amici di Israele.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana. Ma io sto sentendo la signora che rappresenta il popolo ebraico qui in Italia, e che io, per carità, rispetto, nessuno ce l'ha con loro, il solito vittimismo, l'antisemitismo, no, non ce l'abbiamo con voi, siete italiani come noi. Tuttavia, venire in radio a dire delle cose false, questo non va bene. Perché? Perché gli attivisti della flottiglia che sono stati picchiati, come dice lei, in Spagna, non sono stati picchiati in Spagna, ma a Bilbao, che è completamente indipendente anche a livello giuridico. Quindi prima cosa inesatta. Seconda cosa, gli attivisti della flottiglia sono stati rapiti da Israele a 200 miglia dalle coste di Gaza, ok? 200 miglia. Allora lei mi vuole dire che Israele può arrivare anche fino a casa mia, domani viene sul mio divano, mi prende direttamente e mi porta via, perché Israele può andare ovunque. Ma signora, ma si rende conto di quello che dice? Così davvero lei fa del male al popolo ebraico, perché ci fa arrabbiare. Non venga a raccontare queste scemenze. Israele sta esagerando, ha commesso un genocidio, nessuno è con Hamas, ma questa Israele non può definirsi un paese democratico, occidentale e civile. Grazie, arrivederci.
3: Buonasera dottor Poletti, una domanda semplice alla presidente della comunità ebraica. Ma cosa pensa di Amnesty International, di Medici Senza Frontiere, di Save the Children? Sono associazioni umanitarie che riconosce? Perché loro non fanno altro che denunciare tutti i santi giorni tutto quello che succede lì. Sono attendibili secondo lei o no?
4: Buonasera, signor Poletti, sono un po' rabbrividito da quello che ho appena sentito dire, diciamo, dalla vicepresidente della comunità ebraica, perché nella stessa telefonata non si dissocia da quello che fa il proprio governo, perché dice di essere cittadina italiana, quindi non si deve dissociare, ma allo stesso tempo usa il noi quando parla, ci dobbiamo difendere, e fa allusioni al massacro del 7 ottobre, che sembra che alle sue orecchie, ma quelle di tante persone, tutto il mondo condanna il massacro del 7 ottobre. Ma se la risposta deve essere massacrare bambini, è lì che il mondo non è più d'accordo. Io veramente sono basito da quello che ho sentito, e addirittura al paragone negli anni 30. Io

0: attaccava Israele, eccetera, eccetera. Dovrebbe rivedersi un po' i filmati che non hanno fatto, che non hanno diffuso ai giornalisti i filmati di quello che è successo al 7 ottobre, e forse cambierebbe idea. Betty da Tesio.
1: Un po' la conversazione, chiaramente si capiscono le parti della signora di Milano e ahimè purtroppo sono in una brutta situazione, però non posso capire il significato che se fra un anno cambia il vento politico in Italia loro si sentono addirittura minacciati. No, questo non è accettabile, per cortesia questo no, cioè che loro vogliono mettere anche tra virgolette zizzania su come votare o come non votare, no, questo non è proprio accettabile. Claudio Prato.
2: Grazie Claudio, la chiudiamo qui per stasera perché volevo andare al secondo grande tema di questa puntata 185. All'indomani dei ballottaggi amministrativi vogliamo sottolineare un dato curioso: quando il centrosinistra discute di politica estera si divide, quando discute di sicurezza si divide, quando discute di immigrazione si divide. C'è però un argomento sul quale improvvisamente molti pezzi della sinistra, anche oltre il solito centrosinistra, trovano immediatamente un accordo: la tassazione dei grandi patrimoni. Nelle ultime settimane Lee Schlein ha riaperto il dibattito chiedendo di aumentare il contributo fiscale delle grandi ricchezze e delle rendite finanziarie. Alleanza Verdi e Sinistra è da sempre apertamente favorevole e una grossa parte del mondo cosiddetto progressista, dai sindacati a numerose associazioni, continua a sostenere che l'Italia abbia bisogno di una forma patrimoniale, una forma di patrimoniale. Persino nel Movimento 5 Stelle, che ufficialmente non considera la patrimoniale una priorità urgente, esiste una fronda, se così vogliamo chiamarla, che guarda con favore a misure di questo tipo. E allora, in questa seconda parte di trasmissione, dopo il brano sentiremo gli ospiti, ci chiediamo la patrimoniale è davvero la proposta con cui la sinistra pensa di tornare maggioritaria nel paese? Gli italiani nel 2026 vogliono sentir parlare di nuove tasse oppure vogliono sentir parlare di salari, crescita economica, bollette, lavoro e potere d'acquisto? Perché se da una parte c'è chi sostiene che la ricchezza si stia concentrando nelle mani di pochi e che sia arrivato il momento di chiedere un contributo maggiore a chi possiede patrimoni enormi, dall'altra c'è chi osserva che ogni volta che la politica, o meglio la sinistra, parla di tasse, anche quando promette di colpire soltanto i più ricchi, una parte del ceto medio inizia a preoccuparsi. Perché la storia italiana è piena di imposte nate per colpire pochi e naturalmente finite per coinvolgere molti. E pensiamo a Potere al Popolo, ai movimenti della sinistra radicale e alle campagne come l'1% equo, e avremo rappresentanti, ospiti di entrambe le compagini che accusano il centro-sinistra di voler tassare troppo poco e troppo timidamente. Per loro il problema non è introdurre una patrimoniale, il problema è che quella proposta sarebbe ancora troppo moderata. Insomma, il dibattito è aperto e noi ci chiediamo: la patrimoniale è davvero il terreno sul quale il campo progressista può ritrovare una sua identità comune, oppure rischia di diventare il tema che lo allontana ulteriormente da quel ceto medio che, numeri alla mano, dovrebbe cercare di riconquistare? Ancora, per voi la redistribuzione della ricchezza è una priorità oppure la priorità è creare nuova ricchezza? Infine, se foste voi a dover scegliere tra una patrimoniale sui grandi patrimoni e un taglio delle tasse sul lavoro, quale misura riterreste più urgente? Allora scriveteci o mandateci un vocale alla 334 11 11 622.

0: E allora saluto l'onorevole Silvio Lai del Partito Democratico, componente anche della Commissione Bilancio della Camera. Onorevole Lai, quanto ci dobbiamo preoccupare noi comuni mortali per quanto riguarda la patrimoniale?
1: Beh, se non ha un patrimonio superiore ai 5 milioni di euro non si deve preoccupare per niente, perché nessuno pensa che si possa tassare, diciamo, se non eventualmente i super ricchi, ma è un dibattito che è stato posto molto male. Il problema è che l'economia italiana paga un prezzo ogni anno che vale 105 miliardi di interessi passivi sul debito pubblico. Ora, o questo tema lo si confronta e lo si affronta, oppure tutto il resto sono pannicelli caldi. Ecco, questo è il tema vero.
0: Ecco, onorevole Lai, le frange più estreme della sinistra dicono che siete troppo teneri, che invece bisogna in qualche modo colpire non soltanto i più ricchi, e una parte del ceto medio inizia a preoccuparsi. Non è un bel inizio di campagna elettorale, lei converrà?
1: No, assolutamente no, ma è una posizione che non è condivisa in nessun modo. Cioè, il tema è assolutamente la struttura del bilancio dello Stato, cioè quella quantità di debito pubblico viene pagato ogni anno da una quota di risorse che vale l'intero sistema scolastico universitario insieme, vale il 90% del sistema sanitario. E peraltro l'Unione Europea ci scrive esattamente due giorni fa che c'è un tema di eccessivo pagamento di tasse verso coloro che lavorano o sono pensionati e un bassissimo carico fiscale sul patrimonio e sulle successioni. Per cui il tema è quale giustizia fiscale vogliamo garantire nei prossimi anni. Se non affrontiamo questo tema stiamo mettendo la polvere sotto il tappeto. E una soluzione è certamente quella che, come succede in altri paesi europei, le successioni sopra i 2 milioni di euro, i 3 milioni di euro, i 4 milioni di euro, quindi nessuno intende passare la prima casa o il primo appartamento o piccoli patrimoni. Il tema è sopra i 2 milioni di euro, i 3 milioni di euro, i 5 milioni di euro, è possibile che le ricchezze debbano essere trasferite da una generazione all'altra senza che ci sia un contributo, insomma, è che invece questo contributo lo devono pagare ancora i lavoratori e i pensionati. Tutto lì è un tema di riequilibrio fiscale che ci chiede persino l'Unione Europea, che non mi sembra che abbia un orientamento diciamo di estrema sinistra, al contrario è un orientamento equilibrato. Ecco, questo è il dato vero che bisogna affrontare.
0: Senta, onorevole, il centrodestra sta giocando con questa storia della patrimoniale, onorevole Lai, del Partito Democratico, per dire che siete il partito delle tasse.
1: Sì, al centrodestra rispondiamo che in questi 4 anni di governo Meloni in realtà la patrimoniale l'hanno messa loro, e l'hanno messa attraverso il fatto che hanno aumentato totalmente, diciamo, l'inflazione, che costano di più i servizi, che la sanità ha ridotto la sua capacità di dare risposte, e anche il sistema scolastico è stato finanziato quello privato piuttosto che quello pubblico. Ora, se questa non è una patrimoniale però rivolta verso i ceti medi, che cosa è? Mentre invece non hanno toccato nessun gigante, avevano promesso le tassazioni sui grandi guadagni delle aziende energetiche, aziende bancarie, e non l'hanno toccato. La verità è che è una conservazione, quella del centrodestra, che vanno a pagare i lavoratori e i pensionati. Guardi, ma lo dice anche Banca Italia, cioè Banca Italia, che non può essere certamente il centro studi della CGIL, dice che il 10% delle famiglie in Italia ha il 60% della ricchezza, e che invece il 60% delle famiglie ha il 7% della ricchezza. Cioè è uno squilibrio che sta aumentando, cioè la ricchezza genera altra ricchezza. Se questa ricchezza non viene redistribuita, lo Stato a cosa serve? C'è un tema internazionale, i grandi detentori di ricchezze dati dalle grandi compagnie di comunicazione, di AI, eccetera, eccetera, sono più ricche 20 volte di quanto erano ricche le compagnie petrolifere. Peraltro, mentre le compagnie petrolifere non erano di singole persone, queste grandi aziende del 2020 sono di singole persone, per cui ci sono persone come Elon Musk che guadagna quanto 100 stati nel mondo. Ma questo non è uno squilibrio che rende impossibile per le persone vivere, rende impossibile per le persone povere uscire fuori dalla povertà? La destra non risponde a questo tema e non risponde esplicitamente, perché in realtà fa pagare queste disuguaglianze alle persone più deboli, più povere, che quindi diventano ancora più povere. E questa è l'equazione che non viene dotata. Quindi lo dice l'Unione Europea, lo dice Banca Italia, è evidente che il problema esiste. Si tratta solo di capire se lo si vuole affrontare oppure se non lo si vuole affrontare.
0: Allora, grazie all'onorevole Silvio Lai del Partito Democratico, membro della Commissione Bilancio.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Arrivederci, sempre 334 11 11 622, ne parleremo anche per tutta la prossima ora. Giuliano Granato di Potere al Popolo, ben ritrovato.
2: Grazie mille, buonasera.
0: E come la mettiamo con la patrimoniale?
2: E la patrimoniale in questo paese ci vorrebbe da tempo, ma a maggior ragione ogni anno che passa ci vuole di più, perché siamo ormai in una situazione in cui non solo le diseguaglianze sono eccessive, ma peggiora la situazione di anno in anno, e sono 30 anni che la direzione è questa, perché se oggi il 10% più ricco della popolazione possiede il 60% delle ricchezze, 30 anni fa possedeva il 57%, e il 50% più povero, che oggi possiede il 30%, 30 anni fa ne possedeva il 5, quindi chi è più povero sta diventando sempre più povero e i ricchi stanno diventando sempre più ricchi. Allora, una patrimoniale che vada a incidere, che permetta allo Stato anche di recuperare un po' di soldi da utilizzare, quello che pensiamo noi è che si debbano indicare da subito i capitoli di spesa su cui verranno poi investiti quei soldi, cercando di essere precisi, perché bisogna fare in modo che le persone sappiano come vengono spesi i soldi che vengono raccolti attraverso le tasse, in maniera quanto più precisa possibile. Ecco, una riforma di questo tipo qui servirebbe tanto, ma le dico di più, servirebbe una cosa che è molto di base, che in questo paese quasi non esiste più, cioè una vera tassa di successione, perché in questo paese è stata quasi abolita, nel senso che non si paga sotto il milione di euro, sopra il milione di euro, se passo i beni a mio figlio sopra il milione di euro pago il 4%. In un paese come la Corea del Sud, non la Corea del Nord, la Corea del Sud, la famiglia proprietaria di Samsung, la famiglia Lee, per ereditare il patrimonio lasciato dal signor Lee, ha pagato il 50%, cioè 8 miliardi. Una cifra che qui può sembrare enorme, ma che in altri paesi anche d'Europa, ci sono percentuali molto più alte di quelle italiane. Queste sono misure che servono, sono urgenti per questo paese, anche perché poi spesso ci dicono: ma i soldi non ci sono, dove sono i soldi? Ecco, lì dove sono, andiamocela a prendere. Poi chiaramente bisogna pensare una serie di misure per evitare uno dei rischi che oggettivamente c'è, quello cioè della fuga dei ricchi. Ma in un paese come la Norvegia, che la tassa patrimoniale ce l'ha dal 1892 e che l'ha aumentata pochi anni fa, per impedire la fuga ha introdotto una exit tax, che prevede che se tu vuoi spostare la residenza e andartene via per non pagare quella tassa, devi pagare appunto questa tassa di uscita, che è il 37,5%, anche sui dividendi che potresti fare in futuro, con una serie di accorgimenti anche per quanto riguarda in quanti anni puoi pagare. Insomma, queste misure sono urgenti. Poi servirebbe una riforma fiscale nel complesso, perché questo è un paese in cui se i soldi li fai attraverso la rendita da capitale non paghi praticamente tasse, invece i lavoratori sono super vessati e i redditi da lavoro sono quelli che tengono per davvero in piedi le casse dello Stato.
0: Grazie a Giuliano Granato di Potere al Popolo, buona serata naturalmente.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
0: E noi di patrimoniale continuiamo a parlare una decina di minuti per dar spazio all'informazione del GR della nostra giornale radio, e poi saremo ancora qui. Vi ricordo il numero, ci tengo, sentire la vostra voce è sempre un piacere, qualche volta mi date qualche dispiacere, ma va bene così, perché è il senso di tutto è sentire voi. Quindi 334 11 11 622 per intervenire in diretta, e di patrimoniale parleremo tra poco anche con chi è molto vicino al nuovo movimento politico Futuro Nazionale, vicino al generale Vannacci.
3: Sono le 5. ed un minuto.
4: Giornale Radio, la radio libera di

0: the same.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E tra poco parliamo con voi della patrimoniale, ascoltiamo i vostri messaggi, andiamo da Fratoianni, ma prima ancora dalle parti del generale Vannacci.

0: Allora ascoltiamo i vostri messaggi sulla patrimoniale, su quel che avete capito, siete favorevoli o contrari, se foste voi a dover scegliere tra una patrimoniale sui grandi patrimoni e un taglio alle tasse sul lavoro, quale misura riterreste più urgente?
1: Buonasera, Alessandro da Saronno. Secondo me la soluzione più saggia è quella di ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti, alle proprie dipendenti, perché meno tasse vuol dire più potere d'acquisto vuol dire far girare l'economia, perché se noi andiamo a tassare i grandi patrimoni, mettiamo altre tasse, alla fine sono maggior gettito per lo Stato, con questi soldi dove vanno a finire? Magari per finanziarie cose, opere, magari cattedrali nel deserto, senza nessuno scopo, mentre invece se tu lasci i più potere d'acquisto ai contribuenti, magari un po' più di fiducia anche per il futuro, e magari possono anche investire per altre esigenze, anche la salute stessa, che magari certa gente, certe persone purtroppo la mettono in secondo piano perché non hanno purtroppo, ahimè, le risorse finanziarie. Secondo me è questo. Buona serata.
2: Buonasera, torno anch'io su questo argomento, tassare i ricchi, paga oraria minima garantita, eccetera, ma purtroppo questa opposizione, ma non solo l'opposizione, ovviamente anche il governo stesso, non hanno un'idea di paese, non si può parlare di tasse eccetera se prima non crei le condizioni per cui ci sia della ricchezza delle persone che stanno dignitosamente. Quindi non abbiamo nessuna idea di piani industriali agricoli, di messa in sicurezza del territorio, di scuole, parliamo solo dei soliti temi elettorali, quindi non andremo da nessuna parte come sempre.
0: E che ne so dove andremo, sta di fatto, caro ascoltatore, che a tirar fuori tutta questa roba qui ci ha pensato Eli Schlein e la sinistra, che è divisa su tutto, sulla sicurezza, sulla politica estera, sull'immigrazione. Molti pezzi della sinistra, lo dicevo prima, si rimettono assieme quando si tratta di tassare i grandi patrimoni, e poi i patrimoni da grandi diventano forse sempre più piccoli perché ci sono diverse idee. Vabbè, buonasera a Luca Sforzini, Centro Studi Rinnovamento Nazionale. Buonasera Sforzini.
3: Buonasera Roberto, Centro Studi Rinascimento Nazionale, think tank di futuro
0: Rinascimento
3: nazionale.
0: Rinascimento, che non è la stessa cosa di rinnovamento, però Rinascimento Nazionale, quindi siamo dalle parti di Vannacci. Ci spieghi perché Sforzini con Rinascimento Nazionale siamo dalle parti di Vannacci?
3: Ma perché qualche mese fa, concordemente con il generale, abbiamo valutato l'opportunità di istituire, fondare un centro studi che desse un supporto di approfondimento programmatico alle parole d'ordine di futuro nazionale. Quindi per questo nasce il centro studi, per radunare docenti universitari, professionisti riconosciuti come validi nei loro settori, per dare una profondità programmatica alle elaborazioni culturali di futuro nazionale. Ecco, questo.
0: Quindi c'è proprio gente che studia dentro questo centro studi, in pratica.
3: Docenti universitari al lavoro, ma anche professionisti rilevanti nei loro rispettivi settori di competenza. Perché il problema, vede Puletti, è che i partiti hanno rinunciato con tutta evidenza negli ultimi decenni a ragionare culturalmente di programmi. Sono diventati, ahimè, dei comitati d'affari che si limitano a spartire posti di governo, di sottogoverno, stipendi con cui molti che si dedicano ad attività politica e amministrativa sbarcano il lunario, tirano a fine mese. Beh, noi crediamo che a monte dell'attività politica debba esserci invece una visione del paese, un'elaborazione. Si debba tornare a pensare in grande e a porsi i problemi del programma, di come risolvere i problemi della nostra nazione, non solo di come spartirci la poltrona del consiglio d'amministrazione o l'assessorato nel comune, grande o piccolo che sia.
0: Allora, Sforzini, la patrimoniale, dalle vostre parti si studia questo tipo di soluzioni, la patrimoniale?
3: Ah, guardi, se esiste un partito delle tasse, noi saremo sempre dalla parte opposta, nel senso che noi saremo il partito degli imprenditori e dei lavoratori, non certo il partito delle tasse, anche perché sentivo l'annotazione brillante, non ho compreso bene perché eravamo appena in inizio di collegamento, se lo faceva lei o l'ascoltatore, ma l'appetito viene mangiando, si parte da una patrimoniale che viene proposta per i patrimoni sopra i 5 milioni di euro, poi scende ai 2 milioni, poi al milione e alla fine a pagare è il ceto medio come sempre, perché la storia fiscale italiana insegna esattamente questo: quando nasce una nuova tassa all'inizio colpisce pochi e poi tende ad allargarsi, quindi anche quelli che magari nel campo del centro-sinistra pensano di essere favorevoli perché è una tassa che colpisce i ricchi e colpisce gli altri, poi temo si renderanno conto molto presto che gli altri siamo tutti noi, ecco. Alla fine l'obiettivo è il ceto medio da spremere come un limone fino all'ultima goccia di sangue. Questa è la storia del nostro paese.
0: Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale, ne approfitto per chiederle 3-4 punti del vostro programma economico. Mi sembra che insomma la direzione sia quella di non mettere mai più le mani in tasca ai cittadini, ma mi dica lei.
3: Guardi, il punto è molto semplice. Noi vogliamo un paese in cui chi lavora, risparmia, investe e costruisce qualcosa venga premiato e non guardato con sospetto. Personalmente trovo paradossale che in una nazione che cresce poco si continui a discutere di come tassare la ricchezza invece di discutere di come crearla. Ecco, noi vogliamo più imprenditori, più investimenti, più proprietà diffusa, più classe media. Ecco, meno tasse, più libertà, più responsabilità, più crescita. Il problema è che prima di chiedere un euro in più alle tasse dei cittadini, lo Stato deve fare una cura dimagrante per eliminare sprechi, inefficienze, privilegi. Abbiamo già una pressione fiscale tra le più alte d'Europa. Procedere su questa strada è semplicemente suicida, ecco. Dobbiamo porci il problema di come allargare la ricchezza, non come andare a spremerla e a toglierla, anche perché c'è un concetto culturale profondamente diverso dal nostro dietro questo. Quanto più si aggredisce il legittimo patrimonio dei cittadini, che intendiamoci poi è frutto di anni di sacrifici, risparmi, investimenti, certo, rinunce, perché qui stiamo parlando di case acquistate magari con un mutuo, i capannoni.
0: Io penso una cosa, Sforzini, magari sbaglio, io posso comprarmene anche 20 di case, se me ne sono pagate, sono già state tassate, sono tassate con le IMU, le varie cose, sono fatti miei, che ci faccio dei soldi invece di spenderli magari al gioco o altro, cioè perché qualcuno deve portarmele via?
3: Ma proprio questo è il punto, che gli stessi patrimoni vengono tassati più volte, il reddito viene tassato quando viene prodotto, spesso quando viene speso e ora si pensa anche a tassarlo quando viene detenuto. Qui siamo in una situazione disincentivante, per cui succederà molto semplicemente che i cittadini si guarderanno gli uni con gli altri negli occhi, nelle relative famiglie, e si diranno: ma chi me lo fa fare di tenere il cellulare acceso il sabato, la domenica, come fanno molti artigiani, come fanno molti piccoli imprenditori, come fanno molti commercianti, e magari rinunciare a andare a vedere la partita di calcio di mio figlio piuttosto che il saggio di danza di mia figlia, accompagnare i miei ragazzi alla festa di compleanno, se tanto tutto ciò che guadagno in più lavorando 48 ore in più nel corso della settimana mi viene portato via. Questo è esattamente il disincentivo alla produzione, e quindi avremo un paese di sempre più spinto verso il dolce far niente. Ma questo, ribadisco, c'è un preciso progetto culturale, una visione del mondo diversa. Quantomeno uno può godere del legittimo frutto del proprio lavoro, tanto più si adegua al bonus, reddito di cittadinanza, all'elargizione, come se dipendessimo tutti progressivamente sempre più dallo Stato. Ecco, il Moloch va abbattuto. Noi siamo esattamente, Luca, per la concezione opposta.
0: Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale. Dopo le chiedo due o tre indiscrezioni su questo vostro movimento, ma adesso c'è un brano, lo ascolti insieme a noi.
3: Grazie.

0: tra poco sentiremo anche quella sinistra, un po' più a sinistra, con Nicola Frattoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Ma eravamo dalle parti del generale Vannacci con Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale. E tra l'altro avete sede in un bellissimo castello, mi dicono, Sforzini.
1: Ma lei mi fa un grande complimento, io la ringrazio. In effetti è un castello dell'anno 1000 che sorge sul sito di un antico acquedotto romano, è un castello medievale che è sede fisica e simbolica, perché è un simbolo identitario. Tra l'altro è alle porte di Tortona, alle terre al confine tra Piemonte e Lombardia, tra le province di Pavia e Alessandria, le terre di Papa Ghislieri, il Papa della battaglia di Lepanto. Quindi lei mi lancia un assist, quello della battaglia contro il Saraceno, qualunque forma questa prenda nel nuovo millennio, ecco. Ma sorvogliamo pure su questo argomento, insomma, se vuoi.
0: Ma magari ci torniamo con più calma un'altra volta. Adesso le volevo chiedere, no? Il generale Vannacci, che insomma più o meno è escluso dai grandi giri delle TV, delle radio, dell'informazione, tutto continua a rastrellare consensi. Ma stanno venendo da voi anche quei rappresentanti del mondo produttivo, gli imprenditori, che sono sempre molto diffidenti ma anche molto lungimiranti, perché se si avvicinano a qualcuno lo fanno perché magari ne condividono determinati principi. Sta arrivando anche questa gente qua in giacca e cravatta, oltre che il popolo?
1: Guardi, più che altro siamo noi ad andare nella loro direzione, ed è questo ciò che conta, perché noi vogliamo farci carico dei loro problemi seriamente. Siamo gente concreta che vive la vita di tutti i giorni, famiglie normali, imprenditori normali, artigiani, persone che portano i figli a scuola la mattina e alla sera si riuniscono magari al tavolo della cena in famiglia. Ecco, comprendiamo, perché non siamo in una bolla astratta magari nei palazzi della politica, è un po' questa la nostra forza, che veniamo quasi tutti quelli che ragionano attorno alla costruzione di questo nuovo partito, viviamo la vita che vivono i cittadini, qualunque ruolo si svolgono nella società tutti i giorni, e questo ci rende vicini a loro naturalmente. È per questo che il generale Vannacci incontra il consenso, perché parla la lingua di elementare buonsenso che troppi parlamentari e amministratori si sono dimenticati nei loro palazzi dorati, mettiamolo giù così, per essere buoni.
0: Grazie a Luca Sforzini, Centro Studi Rinascimento Nazionale.
1: Ci mancherebbe. Grazie a voi Roberto, grazie agli ascoltatori.
0: Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Di patrimoniale parleremo ancora per una mezz'oretta, quindi voglio sentire anche i vostri ragionamenti, come sempre al numero che conoscete.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
4: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio.
7: la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora patrimoniale, a che punto siamo? Ne parliamo tra poco.

0: Bentornato Vittorio Agnoletto, fondatore di Medicina Democratica e promotore dell'iniziativa di legge popolare 1% Eco. Buonasera Agnoletto.
1: Buonasera.
0: Allora, me la spiega per bene, abbiamo tutto il tempo di capire che cosa portate avanti, perché insomma parte tutto, non ce la nascondiamo, da Elly Schlein che timidamente ha parlato di patrimoniale, ma timidamente, per poi fare mille giri e non si capisce niente. Invece voi portate avanti questa iniziativa di legge popolare 1% equo, già si capisce dal titolo qualcosa e quindi è un parlar chiaro, sentiamo.
1: Diciamo che partiamo da qualcosa d'altro noi. Do un dato solo a livello mondiale, ci stavo lavorando proprio adesso. Pensi che il 40% della popolazione mondiale possiede lo 0,6% della ricchezza, mentre l'1,6% a livello mondiale, l'1,6% della popolazione possiede il 48% della ricchezza, cioè quasi metà della ricchezza disponibile sul nostro pianeta. Quindi questa è una questione che riguarda il mondo intero e riguarda ovviamente anche l'Italia. Che cosa proponiamo noi? È una cosa molto semplice, una tassazione molto lieve sui grandi patrimoni superiori ai 2 milioni di euro, escludendo l'abitazione principale e le imposte patrimoniali già versate. Quindi parliamo di aliquote progressive dall'1% al 3,5%, che però colpiscono solo la quota eccedente la soglia, cioè sopra quel livello di cui parlavo, cioè superiore ai 2 milioni di euro. Quindi qualcosa che riguarda un numero ristretto di persone, le persone decisamente più ricche. Per capirci, in Italia questo interesserebbe una platea inferiore all'1% degli italiani e il gettito stimato sarebbe tra i 26 e 65 miliardi annui. Quindi una cifra estremamente significativa e un numero di persone invece estremamente limitato coinvolto in questa tassa. Però guardi che non è mica nulla di straordinario e di particolare, eh? È semplicemente l'applicazione dell'articolo 53 della Costituzione, che prevede che ciascuno sostiene, partecipa al benessere comune in base alle proprie disponibilità. Quindi è un'applicazione della legge che dice i più ricchi diano di più per il bene comune.
0: Beh, ecco. ci sono, è chiaro questo, Agnoletto, ma ci sono delle persone che non partecipano in base alle proprie disponibilità perché se ne scappano o comunque non dichiarano i loro patrimoni, li schermano. Insomma, non bisognerebbe andare a prendere anche questi?
1: Beh, non c'è ombra di dubbio. Questa forma di tassazione per quelli che hanno patrimoni superiori 2 milioni di euro esclusa l'abitazione principale non è che è in contrapposizione con andare a colpire gli evasori fiscali e non è neanche in contrapposizione con l'idea di andare a bloccare i paradisi fiscali, anche perché di paradisi fiscali ce ne sono tanti e sono mica imposti sperduti di piccoli paesini, sono anche all'interno dell'Unione Europea, sono all'interno degli Stati Uniti e questo non va bene. Quindi colpire chi non paga le tasse, cioè gli evasori, andare a bloccare e a modificare la legislazione per i paradisi fiscali e dopodiché chiedere una partecipazione maggiore a chi guadagna di più per il benessere collettivo. E mi sembra una cosa molto tranquilla e non riesco neanche a capire perché gran parte del mondo politico abbia paura di dichiarare questo. Attenzione, a una condizione che noi abbiamo specificato bene in quella proposta. Queste risorse che arriveranno in più, che potranno essere, ripeto, in Italia tra i 26 e i 65 miliardi, devono avere un destino vincolato e noi abbiamo indicato sanità, istruzione, politiche abitative, ambiente e sicurezza sul lavoro. Questi sono i punti fondamentali su quali bisogna investire, ma D'altra parte, mica lo dico io, lo dicono tutti che il servizio sanitario sta crollando totalmente, che sarebbero necessari decine di miliardi in più. Non lo dico mica io che le pensioni minime sono assolutamente una vergogna e che tante persone sono in povertà pur avendo un regolare stipendio, tanto è basso lo stipendio. È un minimo di redistribuzione per stabilire un po' più di giustizia sociale.
0: L'iter di questa iniziativa di legge popolare ce lo spiega e come fare se la si vuole sostenere?
1: Allora, l'obiettivo è quello di raccogliere oltre 50.000 firme. Questo obiettivo è stato subito raggiunto, abbiamo superato le 50.000 firme e la raccolta è cominciata da, mi pare sia ormai quasi 20 giorni. Una volta raccolte queste firme, ma noi puntiamo a superare abbondantemente le 100.000 firme e andare anche oltre, il Parlamento deve discutere questa proposta. Poi faranno di tutto per non discuterla, cercheranno di posticipare la data, non la vorranno approvare. Quella dipende dalla forza che siamo in grado di raccogliere. E comunque è già importante l'aver posto oggi al centro del dibattito politico questa questione. Pensi che nei decenni passati a sostenere che la tassazione doveva avere diversi scalini in base al reddito fu un ministro repubblicano, cioè il partito della famiglia Agnelli, che sosteneva queste cose, non era qualcuno di estrema sinistra o un pazzo. Quindi è chiaro che per cercare di far sì che questa proposta possa ottenere poi dei risultati bisogna prima di tutto firmarla sul sito 1% equo. E poi bisogna cercare di fare battaglia politica. Quindi più siamo a firmarla, maggiore è il peso e maggiore sarà anche l'attenzione delle forze politiche che sono sempre alla ricerca di voti e dovranno fare i conti con, speriamo, centinaia di migliaia, milioni di persone, speriamo che sostengano questa proposta.
0: C'è qualcuno anche all'interno del centro-sinistra che dice tirar fuori la storia della patrimoniale fa perdere voti, perché insomma si cerca di parlare a un pubblico un po' più largo e magari è scomodo parlare di patrimoniale. Lei ha ben spiegato ovviamente questa proposta di legge, che però viene sintetizzata come un mettere le mani nelle tasche degli italiani. Riesce il centrosinistra a spiegarla bene, secondo lei? Riescono i partiti a far capire alla gente che è un'altra roba piuttosto che il fatto che viene raccontato che ti portano via la casa?
1: Vabbè, ma non è mica difficile spiegarla, basta leggere il testo della legge.
0: E allora perché la Schlein è così timida quando parla di patrimoniale?
1: Questo va chiesto
0: Schlein, chiedo a lei io. Lei la conosce bene la politica, lei la conosce bene la politica da tanti anni, cioè Agnoletto, lei mi dice perché è così scomodo per il centro-sinistra tirar fuori questo tema?
1: Guardi, io credo che il problema sia il fatto che la stragrande maggioranza, forse tutte, non lo so, le forze politiche continuano a pensare che devono tutti contendersi gli stessi voti, che oggi sono anche meno quasi del 50%, perché più della metà non va a votare. Il problema è che gran parte di quelli che non vanno a votare sono quelli che stanno nelle periferie delle nostre città, sono quelli che hanno il titolo di studio più basso e sono quelli che sicuramente non sarebbero colpiti da questa legge sui grandi patrimoni. Allora, se si vuole andare a raccogliere il consenso di queste persone, questa legge va benissimo. Se si pensa invece che la contesa sia da fare solo o soprattutto in gran parte sui ceti sociali ricchi, ebbene allora si comincia a aver paura. Ecco, per capirci, io non credo che un'alternativa a questo sistema possa venire dal voto dei quadrilateri più ricchi collocati a Milano, certo, che è la mia città, o a Roma, no? Ecco, certo, se si va a parlare lì si perdono dei voti. Ma sono quelli i voti che interessano quel 50% di persone che non vanno a votare? Perché quando si va a parlare di questa proposta di legge bisogna anche chiedere a qualcuno: qual è la tua pensione minima? Cosa prendi di stipendio? Sei riuscita a fare l'ecografia? Da quanti anni aspetti una risonanza? Sei riuscita a essere ricoverato? No. Ecco, Allora, da qui verrebbero fuori dei soldi che potrebbero migliorare la tua condizione economica, potrebbero migliorare l'assistenza sanitaria. Se viene raccontata così, che però corrisponde alla realtà, mi sembra incomprensibile che del centro-sinistra ci siano dei problemi.
0: Beh, insomma, me l'ha spiegata bella chiara, e grazie anche la tecnica che potrebbe usare una sinistra che sa guardare lontano. Grazie Vittorio Agnoletto.
1: Grazie a voi, arrivederci, buona serata.
0: Buona serata, sempre 334 11 11 622. Ascoltiamo un messaggio vocale o due, vediamo Lorenzo.
2: Io molto rispetto, veramente sognerei un governo che abbassasse un po' le tasse per queste classi meno abbienti e che mettesse una patrimoniale sopra i 2-3 milioni, come state dicendo. Ma poi siete capaci a scovarli questi? Perché io per esempio ricordo, purtroppo malauguratamente, signore saltate fuori con dei fatti di cronaca, che apparentemente umili e modeste nel modo di vivere, poi avevano patrimoni al di sopra addirittura dei 3 milioni. Quindi speriamo che riusciate a trovarle, questo sarebbe l'ideale, ma chissà, forse con l'intelligenza artificiale nel futuro ci sarà questa equità, io lo sogno.
3: Buonasera a tutti, Stefano da Roma. Io penso che sulla patrimoniale ci sia tantissima confusione, in parte dovuta alla disinformazione di noi cittadini che non abbiamo capito esattamente che cos'è la patrimoniale, e buona parte della responsabilità la devo necessariamente imputare ai canali di comunicazione, giornali, radio, TV, perché forse hanno, non lo so, un motivo di interesse a far arrivare una cattiva comunicazione su quello che riguarda la patrimoniale. Allora, la patrimoniale è innanzitutto un discorso di equità, e non si tratta di sovrappassare, cioè di aumentare la pressione fiscale su chi già paga le tasse. Si tratta di equiparare la tassazione che subiscono.

avere un pensiero pessimo, ma avercelo un pensiero. Ci siamo tutti i giorni, come sapete, 17:20. Andiamo all'ultima parte di trasmissione, accompagnati da un bel brano, Dancing in the Moonlight. Vai.

0: Buonasera l'onorevole Nicola Frattoianni, Alleanza Verdi Sinistra.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: La sostenete con decisione questa patrimoniale? In che termini e in che termini finirà in un programma di un centro-sinistra unito che si presenta, vedremo quando, ma insomma il prossimo anno, agli elettori?
1: Ma guardi, come finirà è difficile saperlo senza avere la palla di cristallo, io purtroppo ancora non ce l'ho, ma quello che mi interessa ribadire è che sì, sosteniamo con molta decisione una urgenza che dal mio punto di vista è non più rinviabile, cioè quella di affrontare seriamente in questo paese il tema di come porre rimedio alle storture e ai danni che queste storture provocano nella distribuzione della ricchezza, perché questo paese, il nostro paese, è un paese nel quale la ricchezza non diminuisce ma cresce, ma mentre cresce si distribuisce in modo indecentemente ineguale. Ora, si può naturalmente affrontare questo tema in molti modi, ci sono molti strumenti anche di carattere normativo, c'è chi dice che bisogna intervenire per restituire progressività all'IRPEF ed è certamente giusto, c'è chi pensa che sia utile partire dalla tassa di successione e anche questa è una via che può essere percorsa, visto che l'Italia è il paese in Europa.

0: Europa, uno dei paesi nel mondo nei quali la tassa di successione non solo è più bassa, ma sostanzialmente non esiste, quella tassa cioè che interviene sulla ricchezza che si trasmette non a seguito di un'intrapresa personale di particolari capacità, ma della fortuna che ti colloca quando nasci in una famiglia particolarmente facoltosa. Oppure c'è chi, come noi tra gli altri, dice che un altro degli strumenti che può essere percorso è quello di un'imposta sulle grandissime ricchezze. Anche qui ci sono proposte diverse, ne cito una per essere proprio chiaro chiaro, che è quella di Oxfam, che fa partire il livello da cui cominciare con questa imposta dai 5 milioni di euro. Anche qui, per essere ancora più chiaro con chi ci ascolta e con lei, parliamo in Italia di 50.000 persone che hanno più di 5 milioni di euro, lo 0,1% della popolazione. Poi ce ne
1: Non
0: sono
1: rischiano
0: quasi
1: di
0: 90.
1: scappare o
0: Ma no,
1: trasferire
0: ma guardi,
1: tutto.
0: questo sì che è un argomento piuttosto ideologico. Come diciamo, gli ultimi studi, anche di grande livello dal punto di vista scientifico, hanno cercato di dimostrare, chi ha grandi ricchezze legate naturalmente ad interessi, ad attività in un territorio, perché intendiamoci, se c'è una ricchezza puramente di natura speculativa, insomma, che stia qui o se ne vada, alla maggioranza dei
1: Poco
0: cittadini
1: cambia.
0: non cambia la vita e nemmeno all'economia italiana. Ma chi ha una ricchezza legata all'impresa, all'economia reale, ci pensa mille volte prima di andarsene da un'altra parte. Peraltro ormai esistono meccanismi di trasparenza, di scambio dati a livello europeo, internazionale, molto più efficaci di quelli che c'erano solo fino a un po' di tempo fa. Peraltro spostare i capitali costa, perché le transazioni hanno un costo, e tutto questo rispetto alla natura dell'imposta, che in nessun modo provoca un terremoto nella vita di chi ha queste enormi
1: Chiaro,
0: ricchezze,
1: cioè
0: enormi
1: per chi ne
0: fortune,
1: ha così tanti
0: è del tutto
1: niente.
0: sconveniente, no? È del tutto sconveniente. Aggiungo che si potrebbero introdurre riforme nel nostro sistema fiscale. Gli Stati Uniti, che molti di coloro che nel nome del liberismo ritengono queste proposte persino impronunciabili, che indicano gli Stati Uniti come un esempio da ogni punto di vista. Gli Stati Uniti hanno un sistema fiscale che fa pagare le tasse americane ai cittadini americani ovunque si vivano e risiedano per tutta la vita. E se non lo fanno, pagano delle penali significative. Possono anche decidere di uscire da questo sistema, devono rinunciare attivamente, cioè loro, alla cittadinanza, e comunque pagare un exit tax. Allora, insomma, ci sono molti strumenti. Ma il punto di fondo è uno, e che in qualche modo dà anche conto del perché tutti i sondaggi, senza eccezione alcuna, tutti i sondaggi ormai ci dicono con una certa continuità che una maggioranza nettissima degli italiani è favorevole. Perché è favorevole? Per una ragione semplicissima. Perché il 99,99 nel caso della proposta Oxfam, oltre il 95 nel caso di proposte che partano da soglie un po' più basse, diciamo 2 milioni, degli italiani non hanno neanche lontanamente quella disponibilità economica, e dunque capiscono al volo, se gliela si spiega in modo chiaro, senza
1: Certo.
0: tentennamenti e senza balbettii, che quella proposta è una proposta che ha un solo obiettivo e un solo esito: quello di migliorare la condizione di vita della maggioranza, magari anche di abbassargli le tasse, perché a pagare le tasse in questo paese sono la maggioranza delle persone, si dice sempre lavoratori, pensionati, ma anche piccoli imprenditori, commercianti, spesso pagano tasse che sono sproporzionate rispetto a quello che ricevono in cambio, e sono certamente sproporzionate rispetto, in proporzione, alle tasse che pagano coloro che hanno a disposizione enormi fortune. Insomma, mi pare una proposta, l'ho detto molte volte in questi giorni, lo ripeto, c'è sempre un dibattito tra radicali e riformisti. Questa è proprio una proposta riformista, persino, diciamo, una proposta di buon senso. Ecco.
1: Grazie, onorevole Nicola Frattoianni,
0: Grazie
1: Alleanza Verdi Sinistra. Alla prossima, che
0: a voi. Grazie.
1: sarà molto presto perché ci sentiamo spesso. Io ho concluso qui la mia serata con voi, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Libero io adesso di darvi appuntamento domani alle 17 per una nuova puntata di Italia No Limits. Liberi voi di poter usufruire ancora dell'informazione in diretta di Giornale Radio. Tra pochi istanti il timone delle 20, grazie a Matteo Respinti in redazione, grazie a Lorenzo Cappadone in regia, la grande squadra della mia trasmissione che vi saluta e torna domani.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Le 6:01, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Quello che state ascoltando è Il Timone, la prima edizione, quella che vi racconta tutto quello che è accaduto durante la notte e non solo, quello che c'è sui giornali, che in parte sono vecchi, perché l'Iran colpisce un elicottero americano Apache, il presidente americano Trump fa ripartire sostanzialmente la guerra, chiedendo al comando generale militare quella che definisce una risposta molto potente contro l'Iran. Le parole esatte di Trump sono: gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticati elicotteri Apache mentre pattugliavano lo stretto di Hormuz, sono stati coinvolti due piloti, entrambi sani e salvi. Nonostante ciò, gli americani per necessità devono rispondere a questo attacco, aveva annunciato Trump, e così è stato, perché le forze americane hanno attaccato per diverse ore e in diverse ondate nelle aree con infrastrutture militari utili al controllo dello stretto di Hormuz, sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra, siti radar di sorveglianza, e hanno impiegato munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Raid contro Teheran, e raid contro cui Teheran ha promesso anche una risposta decisa che non si è fatta attendere, missili e droni lanciati nella notte su obiettivi americani nel Golfo. È stata centrata ad esempio una base americana ad Al-Azqa in Giordania, ed è di questi secondi la duplice notizia che le forze armate giordane hanno reso noto di aver intercettato 5 missili provenienti dall'Iran, l'ha riportato pochi secondi fa Al Jazeera. E sempre su X, quindi sui social, i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati attivati contro obiettivi ostili. I media della regione hanno riferito di diverse esplosioni in Kuwait. Allora vediamo alla risposta iraniana, perché i guardiani della rivoluzione hanno annunciato sempre pochi secondi fa di aver portato a termine la loro rappresaglia per gli attacchi americani di questa notte. Un breve comunicato dice che a seguito dell'operazione condotta dalla Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, cioè i Pasdaran, che ha colpito 21 obiettivi nelle basi aeree navali americane nella regione e ha abbattuto un drone M49 sopra la contea di Yan, in risposta alla continua aggressione del nemico, dicono i Pasdaran, l'operazione di rappresaglia è stata completata, così questa nota, che però non si capisce se riguarda anche questi missili che invece sono arrivati in Giordania poco fa e anche nel Kuwait. Comunque staremo a vedere. C'è una notizia sempre dagli esteri a Londra, dove sono riesplose ieri sera, anche stanotte, le rivolte anti-migranti in Regno Unito dopo il caso dell'omicidio del 18enne bianco Harry Novak per mano di un 23enne Sikh, e le proteste White Lives Matter. Da martedì sera si sono scatenati nuovi disordini xenofobi a Belfast e in tutto il paese. Interi quartieri della capitale nordirlandese sono sotto assedio, incendiate case probabilmente di migranti, auto a fuoco, molotov contro la polizia, scene tragiche che vedo e che potete vedere sui social, già viste 2 anni fa dopo la strage di bambine di Southport. I riots sono scoppiati dopo che lunedì sera un rifugiato sudanese di 30 anni ha praticamente quasi decapitato un residente nella periferia nord di Belfast per motivi ancora oscuri. I video online sono agghiaccianti, l'aggressore placca la vittima per poi ferirla al volto e provare a segargli la testa. Addirittura siamo a questo punto, solo l'intervento di altri cittadini con grande coraggio, l'utilizzo di mezzi di fortuna ha salvato la vita al malcapitato, ricoverato in ospedale in gravissime condizioni e con profonde ferite agli occhi e al volto. Tutto questo fa apparire certamente le notizie che trovate sui principali quotidiani di quest'oggi, roba veramente vecchia, però ve la diamo perché ci sono le inchieste della Procura di Roma sulla corruzione che riguardano il ponte sullo stretto, pressioni per ottenere via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Questo è sicuramente una delle notizie importanti che ovviamente seguiremo, ma c'è anche quello che abbiamo già raccontato nella giornata di ieri, perché il sì del mercato di Intesa MPS con un indice record a Piazza Affari. L'offerta dunque di Intesa San Paolo su MPS è stata accolta in modo molto positivo da Piazza Affari, con l'indice MIB che è rialzato oltre 51.000 punti, e ottimo è stato anche l'andamento di tutti i gruppi bancari che sono stati coinvolti. Le 6-8 minuti, vi ricordo, all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, 334 11 11 622, la musica di Chappell Roan.

0: 6:12, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, mentre, come si dice in gergo, si andava in macchina, è ripartita la guerra. L'Iran ha colpito un elicottero americano Apache e Trump ha fatto ripartire di fatto la guerra, anche se poco fa dice no, tutto finito, però insomma nella notte è successo di tutto. Ha chiesto al comando generale militare quella che definisce una risposta molto potente contro l'Iran, ha detto gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticati elicotteri Apache mentre pattugliavano stretto di Hormuz, sono stati coinvolti due piloti, entrambi sani e salvi, nonostante questo gli americani per necessità devono rispondere a questo attacco. E così è stato, perché le forze americane hanno attaccato per diverse ore fino a poco fa con diverse ondate anche aree iraniane con infrastrutture militari utili al controllo dello stretto di Hormuz, sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra, siti radar di sorveglianza, e hanno impiegato, da quello che vedo, munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Raid contro cui poi l'Iran ha promesso una risposta decisa che non si è fatta attendere. Missili e droni sono stati lanciati nella notte su obiettivi americani nel Golfo, è stata colpita, centrata la base americana di Al-Aq in Giordania, e vedo che in Giordania ancora pochi minuti fa c'è stata la ripresa dei bombardamenti da parte degli iraniani, perché le forze armate giordane hanno reso noto di aver intercettato 5 missili provenienti dall'Iran, e vicino i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati anche loro attivati contro obiettivi ostili che altro non sono che droni lanciati dagli iraniani. I media della regione hanno riferito di numerose diverse esplosioni in Kuwait, ma i Pasdaran annunciano che è finita l'operazione di rappresaglia. In una nota che è stata lanciata un'ora fa, grosso modo, è scritto che la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, cioè i Pasdaran, hanno colpito 21 obiettivi nelle basi aeree e navali statunitense nella regione, ha abbattuto anche un drone MQ-9 dopo la contea di Yam e in risposta alla continua aggressione americana. Però poi ha annunciato che l'operazione di rappresaglia è stata completata, ma hanno avvertito che le nostre forze sono pronte a dare una risposta schiacciante e decisiva a qualsiasi ulteriore aggressione nemica, e le conseguenze di qualsiasi atto del genere saranno a carico del nemico americano, avvertono i Pasdaran. La guerra non è finita, non è terminata. Benché per 37, anzi per la verità ormai diventate 38 volte, Donald Trump ha annunciato la ripresa dei dialoghi, che non ci sono stati, anzi direi che siamo in piena guerra. C'è l'altra guerra, quella tra Russia e Ucraina. Ieri ha parlato di questo il ministro della difesa Crosetto, sentiamo.
1: Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass, e di diversi decenni per conseguire la conquista dell'intero territorio ucraino. Questo al prezzo di almeno 2,5 milioni di caduti russi soltanto per il solo Donbass. Si tratta di una proiezione puramente algebrica, ma che conferma come la volontà di una delle parti di perseguire una soluzione esclusivamente militare appaia difficilmente perseguibile sul lungo termine. Ecco la necessità di sostenere lo sforzo difensivo dell'Ucraina insieme ad altri sforzi politico e diplomatico, come richiamava prima il vicepresidente del Consiglio.
0: così il ministro della difesa Crosetto che torna a parlare di minaccia atomica.
1: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia. Quando tutto questo, speriamo presto, conflitto sarà superato nel medio e lungo termine, l'Europa dovrà confrontarsi per molti anni con gli effetti economici, sociali e di sicurezza e quelli derivanti dalla presenza di un numero elevatissimo di ex combattenti da reintegrare, dalla necessità di sostenere i processi di ricostruzione dell'Ucraina, un paese tanto resiliente quanto provato, ma della stessa Russia, se vogliamo che si stabilizzi anche il quadro dall'altra parte. Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass, e di diversi decenni per conseguire la conquista dell'intero territorio ucraino. Questo al prezzo di almeno 2,5 milioni di caduti russi, soltanto per il solo Donbass.
0: Ecco, avete sentito, questo il quadro secondo il governo italiano. E lo stesso governo è intervenuto con il ministro della giustizia Nordio sul caso Minetti. Sentiamo.
2: Allora, come abbiamo detto varie volte, la magistratura italiana non può fare una rogatoria verso l'Uruguay perché non è prevista dai trattati internazionali, e questo è un paletto che la Procura Generale di Milano ha già spiegato benissimo e che noi conoscevamo. Peraltro le forme invece di controllo dell'attendibilità di questa persona sono già state fatte dalla stessa Procura di Milano, e da ultimo è arrivata questa, non è nemmeno ritrattazione, è proprio una smentita di non aver mai detto le cose che quella persona, secondo quel giornale, avrebbe detto. Quindi...
0: Così il ministro di Grazia e Giustizia Carlo Nordio. E l'altra notizia sempre giudiziaria riguarda il ponte sullo Stretto. Ci sarebbero state pressioni per il via libera al progetto del ponte. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio. Indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Ieri è intervenuto il leader di AVS Bonelli proprio su questo tema della corruzione intorno ai progetti del ponte.
3: La Presidente del Consiglio Meloni, di fronte all'inchiesta per corruzione della Procura della Repubblica di Roma sul ponte sullo Stretto di Messina, deve fare solo una cosa: fermare il ponte sullo Stretto di Messina e dirottare queste risorse alla sanità pubblica, al trasporto, alla scuola, alla ricerca del nostro paese. Salvini ha compiuto troppi danni, bisogna fermarlo. Le forzature che sono state fatte in questi anni sono inaccettabili, forzature dal nostro punto di vista contro la legge, ma a pagare sono i cittadini.
0: Così Angelo Bonelli. Allora, alle 6:20 sentiamo la musica degli Chabosais.

0: Allora, riepilogare tutto quello che è accaduto in questi minuti è roba difficile, ma ci proviamo e lo facciamo ormai da molti anni. Saluto Emanuele Panero, che ricordo decesi esperto di geopolitica e di strategie militari. Benvenuto, buona mattina.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i gentili radioascoltatori, grazie come sempre dell'invito.
0: Ci può spiegare che cosa è accaduto dopo l'abbattimento da parte dell'Iran di questo elicottero americano Apache e Trump che ha dato un'immediata risposta, ma poi per 38 volte ha continuato a dire dal 7 di aprile scorso che c'è un accordo con l'Iran, che ormai l'accordo è vicino, 1, 2, 3 giorni, una settimana, 2 settimane, ma poi per 38 volte non si vede nulla. E nella notte è accaduto veramente di tutto, perché ci sono stati attacchi da parte delle forze americane contro aree con infrastrutture militari utili al controllo dello stretto di Hormuz, vedo sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra, siti radar di sorveglianza, e sono stati impiegati munizioni di precisione lanciate da caccia dall'aeronautica e della marina americana. Cos'è accaduto effettivamente?
1: A seguito quello che si è verificato è nella sostanza non diverso da altri episodi che sono avvenuti a partire da cessate il fuoco, ossia gli Stati Uniti mantengono un dispositivo aeronavale nel quadrante, non solo per quanto riguarda il blocco navale, ma anche per garantire delle opzioni al presidente, delle opzioni militari al presidente Trump. Quando ci sono delle minacce immediate, l'hanno già dimostrato, sono intervenute con bersagliamenti preventivi contro obiettivi circoscritti e limitati. L'Iran sistematicamente, in un'ottica di deterrente per mantenere la propria postura anche rispetto agli altri attori regionali, ha sempre condotto delle circoscritte rappresaglie. Questa volta quello che si è verificato è sostanzialmente analogo, semplicemente su una scala superiore, in conseguenza del fatto che proprio il presidente Trump aveva tracciato la linea rossa per quanto riguarda la minaccia posta alle porte statunitensi, e per quanto il pilota e l'operatore dei sistemi di bordo dell'elicottero dell'H-64 Apache, che è stato abbattuto, probabilmente colpito da un drone, anche se le circostanze non sono chiare, e le tempistiche che hanno portato poi alla dichiarazione dell'amministrazione Trump che si era trattato non di un incidente bensì di un attacco, sono state piuttosto prolungate. Per quanto entrambi il personale militare sia non sia stato ferito, ovviamente un impatto su un assetto militare statunitense ha portato una risposta più significativa, ma che nell'intento dell'amministrazione Trump e nella modalità con cui è stata condotta mantiene comunque quel carattere di azione circoscritta, con una controazione, perché l'Iran ha lanciato in risposta attacchi contro la quinta flotta in Bahrain e contro la base di Al-Salim in Kuwait. In buona sostanza questi sono stati neutralizzati, e quindi si reitera una dinamica militare di ingaggio reciproco, mentre in sottofondo, come lei sottolineava, prosegue un negoziato che sicuramente non è facile.
0: Allora, Bahrain, Kuwait, Giordania, oltre a quello che abbiamo raccontato, cioè l'abbattimento dell'elicottero Apache e gli attacchi americani. Lei pensa dunque che tutte le volte che vedremo, anche probabilmente anche nel futuro, da qui a quando non si sa, questo tipo di dinamica, oppure terminerà ad un certo punto? Lei vede qualcosa nell'ombra che si muove nella direzione di una pace vera?
1: essere induttivisti e pensare che il domani sia uguale all'oggi è sempre un approccio molto pericoloso, però possiamo osservare delle tendenze, ossia dal cessate il fuoco questi episodi che reiteratamente avrebbero potuto generare le condizioni per una ripresa delle major combat operation non hanno portato a questo, neanche quanto verificatosi nei giorni scorsi tra Israele e Iran ha portato a questo e anzi ha sottolineato, oltre a una crescente divergenza strategica tra Tel Aviv e Washington, la risoluta volontà dell'amministrazione Trump di non portare a un'ulteriore escalation del conflitto, che da un lato pone delle perplessità su quello che sarebbe poi il risultato conseguente e dall'altro, in vista delle midterm statunitensi a novembre e soprattutto del fatto che l'amministrazione Trump non vuol dare l'idea di un conflitto prolungato, di un conflitto che nonostante tutti i successi che ha rimarcato nei primi 30 giorni di operazioni non ha poi portato a quelli che erano gli obiettivi voluti e spinge sul raggiungimento di una soluzione negoziale che permetta all'amministrazione Trump di rivendicare un successo e un successo che sia poi sul tavolo negoziale migliore di quello che l'amministrazione Obama raggiunse col JCPOA.
0: Molti pensano, tra cui me, che il regime iraniano invece è sempre più saldo, in un paese però schiacciato tra repressione e povertà. È così anche per lei?
1: Sicuramente l'effetto nel breve termine del conflitto è stata una tendenza al rafforzamento dell'ala militare all'interno dell'apparato di governo iraniano e questo lo si vede anche per quanto riguarda le dinamiche negoziali, in particolare da parte dell'IRGC. Questo di nuovo garantisce sempre nel breve termine una certa solidità, coordinamento incentrata sulle operazioni militari e sul controllo del dissenso a livello interno. Ovviamente è anche vera l'altra parte che lei ha sottolineato, ossia il conflitto lascia un paese già gravemente colpito dalle sanzioni ormai pluridecennali, con danni significativi, una situazione economica estremamente difficile che in prospettiva non potrà che esacerbare tensioni sociali e potrebbe portare a un rinnovarsi delle tensioni. Non dimentichiamoci che l'operazione Rising Lion del giugno del 2025 è per certi versi da correlarsi a quelle che poi sono state le proteste di fine dicembre e inizio gennaio in Iran, con la repressione a cui poi abbiamo assistito. Quindi circa sei mesi dall'impatto del conflitto all'esacerbarsi di tensioni poi sfociate in proteste di piazza, e questo è uno scenario che potrebbe avvenire. Quindi nel breve termine sì, un rafforzamento dell'area militare, del controllo, soprattutto in una fase di conflitto, però in prospettiva quelle che sono i presupposti al netto delle concessioni negoziali proprio su cui Teheran sta puntando, e quindi investimenti e quindi soprattutto lo sblocco dei fondi della Repubblica Islamica, uno scenario di pericolosa instabilità interna.
0: Grazie Emanuele Panero, le 6:30 in punto, qui è Giornale Radio Il Timone, ci sentiamo tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 6:32. Giornale Radio.
3: Meteo.
9: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Le 6.33 in punto, qui Giornale Radio, il timone con Daniele Biacchese e Peter Bescapè tutti i giorni a raccontarvi quello che sta accadendo e nella notte è accaduto di tutto e di più. È riaperta sostanzialmente la guerra, l'abbattimento di una pascia provocato nello stretto di Hormuz ha provocato la reazione degli americani che hanno bombardato vari punti in Iran e poi c'è stata la rappresaglia degli iraniani in varie parti tra cui Kuwait, Bahrain e Giordania. Mi fermo qui perché la cronaca è un continuo ovviamente aggiornarsi e lo faremo nel corso del tempo. Le vele dell'informazione ci portano anche a guardare cosa accade nel nostro sito giornaleradio.fm, perché abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori un quesito: perché prendono il via giovedì 11 giugno i mondiali di calcio più estesi di sempre, quindi 48 squadre, 104 partite distribuite addirittura in tre paesi diversi come Stati Uniti, Messico e Canada. L'Italia, come ben noto, salterà anche questa edizione 2026. Considerati oltre all'assenza degli azzurri anche gli orari, spesso per noi notturni, in cui si disputeranno molte gare, siete ugualmente interessati a seguire in TV lo svolgimento di questo campionato? È incredibile, mai no, sono il 100%. Poi vedremo, vi vedremo di notte a guardare comunque il calcio, anche se non ci sono gli azzurri. Intanto sentiamo Marco Trombetta con la politica.
12: Buongiorno. Giorgia Meloni prepara il Consiglio europeo della prossima settimana a Bruxelles. L'Ucraina e crisi energetica al centro del vertice. La Premier indica la linea, giovedì riferirà in Parlamento. Kiev in Europa, ma prima ci sono i Balcani. E poi si cercano soluzioni per aiutare famiglie ed imprese contro il caro bollette che mettono a rischio la tenuta sociale e la competitività del sistema economico. Italia alle accise di 5 centesimi su benzina e gasolio fino al 3 luglio. Non basta. Per il progetto del ponte sullo stretto di Messina arriva un'indagine per corruzione della Procura di Roma. Oggi alla Camera la fiducia al decreto lavoro. Nel provvedimento il salario giusto e gli incentivi all'occupazione. Non si placano le polemiche in commissione Covid. La maggioranza accusa Giuseppe Conte, la querel e sulle presunte consulenze agli avvocati ex colleghi del leader dei 5S che minaccia azioni giudiziarie per chi infanga il suo nome. Queste le sue parole. Nella Lega si prepara il Consiglio federale, il carroccio verso il modello tedesco con due partiti federati, uno al nord con Zaia ed uno nazionale con Salvini. L'obiettivo è far risalire la Lega dal 6% insidiato da Vannacci che sabato presenta a Roma il suo programma. E Renzi, categorico con la Schlein, la patrimoniale è un grave errore. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Riapriamo la pagina degli esteri perché nelle ultime ore il presidente americano Trump aveva lasciato intendere per la 38esima volta che potrebbero esserci degli sviluppi significativi sul fronte dei negoziati con Teheran già entro pochi giorni. 38 volte l'ha detto dal 7 di aprile, ma poi, come abbiamo raccontato nella prima parte, è accaduto di tutto negli ultimi minuti. Prima l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero sofisticato americano Apache, poi la guerra è ripresa con tantissimi attacchi americani nella notte, la rappresaglia iraniana non si è fatta attendere, ha colpito soprattutto Bahrain, Kuwait e vedo anche la Giordania. Sullo sfondo, ma neanche poi molto, restano le operazioni israeliane contro Hezbollah in Libano, che pregiudicano ogni tregua con l'Iran. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
3: Buongiorno direttore, io saluto Giampaolo Pioli, corrispondente del Quotidiano Nazionale dagli Stati Uniti e direttore della Voce di New York. Buongiorno.
13: Buongiorno a voi, saluto i vostri ascoltatori.
3: Direttore Pioli, l'Iran rivendica la ragione di questi attacchi come la difesa, in particolare, dell'alleato Hezbollah. Le chiedo, a suo avviso, Trump riuscirà a mettere un freno alle iniziative militari israeliane, oppure le esigenze di sicurezza che Israele rivendica rischiano, queste sì, di rendere incompatibili la trattativa diplomatica statunitense e dall'altro lato la volontà di stabilizzare la regione israeliana?
13: Beh, c'è in giro per il mondo, compresi gli alleati europei, c'è un diffuso pessimismo alimentato anche dal fatto che elementi del governo israeliano, oltre ad aver insultato l'Italia eccetera, lo stivale che è una ciabatta e tutto quanto, che sono stati anche redarguiti pubblicamente dal ministro degli esteri Tajani, si assiste a una situazione strana per quanto riguarda la potenza americana concentrata adesso sull'Iran, anche se sembra che stia facendo rientrare qualche portiere proprio come segnale di disgelo nei confronti dello stretto di Hormuz. Di fatto la tensione è altissima e chi ha più da rimetterci sono gli israeliani, nel senso che gli israeliani capiscono che il lavoro non è finito, ma che non sarà mai finito, perché o è, diciamo, l'alzo zero, quindi lo sradicamento di un territorio, l'occupazione totale della striscia di Gaza, o comunque insomma il cambio del regime iraniano, altrimenti non avranno mai la sicurezza che l'Iran non li consideri un bersaglio.
3: Io ringrazio Giampaolo Pioli, corrispondente del Quotidiano Nazionale dagli Stati Uniti e direttore della Voce di New York. Grazie.
13: Grazie a voi.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora, ieri abbiamo parlato della fine dell'anno scolastico in gran parte d'Italia, con i problemi che rimangono invece tra quelle famiglie che non possono permettersi un centro estivo al quale affidare i loro figli in assenza della scuola. Oggi capiamo invece con un'associazione di consumatori quali sono i costi reali. Sentiamo Nicola Compagnone.
14: Direttore, do il buongiorno qui al timone ad Anna Rea, presidente nazionale ad hoc consumatori. Ieri abbiamo analizzato la problematica ora che sorge per le famiglie sull'affidamento dei loro figli in estate, ora che finisce la scuola. A livello territoriale, voi avete fatto un'analisi, quali sono gli aumenti più significativi in quelli che sono i centri estivi?
15: Il nostro monitoraggio ci dimostra come nel corso di questi 4 anni sono aumentati i centri estivi del più 27%, quindi una cifra molto significativa, che va dalla Milano, che è la più cara, 233 euro a settimana per un figlio, se sono due li dobbiamo quasi raddoppiare perché lo sconto famiglia è esiguo, va dai 7 al 10%. La stessa Roma, comunque parliamo di 165 euro a settimana, e il sud non è da meno, nonostante il reddito pro capite, ricordo, è molto più basso, va da 153 euro a settimana di Palermo ai 137 euro per Bari.
14: Il governo ha messo in campo risorse per aiutare le famiglie?
15: Ecco, il pubblico purtroppo, nonostante il piano estate, assolutamente incapace a poter assorbire questa domanda domanda, perché le risorse sono poche, ma soprattutto ci sono problemi infrastrutturali molto importanti, come una carenza di personale. Abbiamo personale precario che viene licenziato a giugno per essere riassunto a settembre, e le strutture, le aule assolutamente non adeguate. Chiediamo a gran voce un piano straordinario sia sul personale, ma per potenziare anche il servizio pubblico, aumentare la quota di SEE che è esente alle spese, e soprattutto la detraibilità di queste spese dalla dichiarazione dei redditi.
14: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Il Timone, la musica di Vanessa Carlton.

0: 5, dunque qui è Giornale Radio, saluto il prossimo ospite che è Simona Maggiorelli, direttrice di Left. Buona mattina, bentornata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Eravamo andati a letto ieri sera, almeno io tranquillo, ma stamattina è successo praticamente di tutto. Nuove ondate di attacchi americani, Teheran ha risposto con missili contro obiettivi americani nel Golfo. Ecco Maggiorelli, quante volte abbiamo sentito da Donald Trump la parola "c'è un accordo"? Erano 37 volte quando ho scritto l'editoriale di stamattina e in realtà l'ha detto ancora ieri sera, poco prima di attaccare l'Iran, perché a sua volta aveva colpito un elicottero Apache. Ecco, non crede più neanche lui a questo accordo imminente con l'Iran, perché lo abbiamo sentito da almeno dal 7 aprile scorso.
1: Sì, c'è già l'analisi, già direttore, in quel conteggio che lei ha fatto di tutte le volte in cui Trump ha detto l'accordo è fatto, aveva detto anche, se ricordiamo, dopo la guerra, cosiddetta guerra dei 12 giorni, che la questione del nucleare iraniano era risolta, invece mi sembra che non sia risolta affatto. Se dovessimo fare un quadro in una situazione così concitata, tentando di farlo, sembra che appunto purtroppo la situazione stia degenerando, cioè che anche parla di una possibile ulteriore guerra del Golfo, con il coinvolgimento, abbiamo visto, anche dei paesi appunto del Golfo, perché l'Iran li attacca perché in qualche modo possono fare pressione a loro volta sugli Stati Uniti. Al momento sembra che gli Stati Uniti e Israele abbiano perso il controllo sulla situazione. Si era partiti con l'idea di una guerra di fatto illegale, comunque per un regime change in Iran e per un'eterogenesi dei fini. Adesso sembra invece che il regime iraniano sia diventato, se possibile, ancora più serrato, più militarizzato. Siamo passati dal governo sanguinario degli Ayatollah a un governo altrettanto più sanguinario e militarizzato dei Pasdaran, che sono anche meno prevedibili, no? Sono una generazione più giovane, più scaltra da tanti punti di vista. E dal punto di vista di Left, la lettura che diamo di tutta questa situazione è sempre rivolta soprattutto alle vittime civili, e quindi dobbiamo ricordare che purtroppo soprattutto nel Libano, dove il fronte è tuttora aperto, sono morte più di 3.000 persone, c'è 1,5 milioni di sfollati su una popolazione di pochi

0: milioni di persone, e quindi è su questo che dobbiamo tenere l'occhio noi osservatori, io penso, senza perderci troppo, no, nelle analisi poi geopolitiche di queste guerre. C'è sempre chi ne fa le spese, appunto, e è senz'altro la popolazione civile. E quanto all'Iran, per esempio, oltre ai morti dobbiamo provocati dallo stesso regime, ricordiamo la repressione feroce che c'è stata a gennaio, sono stati colpiti, come sappiamo, civili, a volte anche per errore. Ricordiamo la scuola, no, di Minab, dove sono morte molte bambine colpite dagli Stati Uniti. Allora, che cosa è successo? Questo attacco illegale degli Stati Uniti e di Israele ha provocato di fatto la fine della rivolta interna, no? Al regime change si poteva arrivare, sembrava si potesse arrivare, se pensiamo a gennaio scorso con le rivolte che avevano coinvolto anche i commercianti, insomma, no, non più solo le fasce giovanili, e invece con l'intervento dell'Iran, con l'intervento degli Stati Uniti e di Israele, c'è stata una repressione feroce, non ci sono più movimenti di cambiamento dal basso in Iran, per non dire poi di tutte le altre conseguenze economiche che sappiamo, no? Dello stretto di Hormuz, che prima era libero, adesso non lo è più. E l'AIEA segnala anche una maggiore opacità in questo momento nel poter controllare che succede in Iran sul fronte dell'arricchimento dell'uranio. Quindi, insomma, la situazione si sta ulteriormente ingarbugliando, e non dimentichiamo, direttore, io penso che noi dovremmo tenere sempre gli occhi aperti su tutti i fronti, le altre situazioni di guerra che vanno avanti, perché non ci dimentichiamo che a Gaza si continua a morire, che continua l'avanzata in Cisgiordania dei coloni e così via. Ecco, e la domanda a questo punto è anche: cosa stiamo facendo noi, cosa fa l'Europa, cosa fa l'Italia? Ecco, io penso che dovremmo fare pressione sui governi perché soprattutto per quanto riguarda l'attacco che continua in Libano da parte di Israele e a Gaza, perché ci siano sanzioni verso Israele, perché si esca da i contratti che abbiamo ancora in essere, se anche a livello europeo, di cooperazione con Israele.
1: Il ruolo dell'Italia è stato un po' ballerino, perché Giorgia Meloni ha difeso per lungo tempo l'operato di Donald Trump, ma poi ha capito, credo, come hanno capito in molti, che Donald Trump e la sua narrazione non sta portando un risultato effettivo. Però neanche i grandi leader europei, possiamo dire, sono stati all'altezza al momento. Più che promesse non ci sono state. Devo dire che i tre leader più importanti, cioè Starmer, Macron e Merz, sono ballerini anche al loro interno, perché il loro elettorato storico non è più maggioritario nei tre paesi.
0: Sì, io ho un rumore di fondo, quindi spero di aver capito la domanda. Sì, la reazione europea è stata, come dicevo prima, estremamente debole nelle conseguenze di questa guerra all'Iran, le paghiamo tutti dal punto di vista del caro energetico e altro, però appunto più che aumentare le sanzioni all'Iran noi non abbiamo fatto, rischiamo di andare a ricasco degli Stati Uniti. Quanto all'altro scenario di guerra di cui non abbiamo parlato prima, che riguarda l'Ucraina, anche in questo caso, in quel caso lì abbiamo mandato una quantità di armi notevole, ma non si è fatto nulla per veramente procedere per una via diplomatica. Ieri il ministro Crosetto, per una delle prime volte, ha detto che la guerra potrebbe andare avanti per anche 10 anni in questo modo, ma che il costo civile e umano è estremamente alto e inaccettabile, e che è ammesso anche che la via bellica non evidentemente non porta da sola alla soluzione, che quindi bisogna procedere per vie diplomatiche. Però il rischio è che restino parole, perché non abbiamo mai visto neanche un tentativo di fare una conferenza internazionale di pace, come per esempio fu fatta a Helsinki. Quindi da questo punto di vista le indicazioni che vengono dall'Europa riguardano solo il riarmo, dal momento che gli Stati Uniti in questo momento tra virgolette ci proteggono di meno, ma al contempo riarmo anche acquistando quelle stesse armi dagli Stati Uniti. In questo la posizione del governo italiano è particolarmente debole, e, come dire, adesso la prossima settimana Crosetto andrà a Washington, andrà a incontrare Essex, quel ministro della guerra, e vedremo cosa ne uscirà. Quando Meloni è andata da Trump in passato ha accettato tutta una serie di diktat che riguardano l'acquisto di armi dagli Stati Uniti e il fatto di dover rispettare gli accordi NATO per il 5% di spesa militare rispetto al PIL. Quindi insomma lo scenario non sembra, ecco, di intravedere una presa di posizione né da parte dell'Europa né da parte dell'Italia forte di opposizione in una direzione di costruzione della pace come auspicheremmo.
1: Grazie a Simona Maggiorelli, che ricordo più volte qui al timone, e direttrice di Left. Sono le 6:55, il focus finale lo faccio su quello che è accaduto nella giornata di ieri intorno al ponte sullo Stretto, perché c'è stata una perquisizione ai carabinieri del ROS nei confronti di 3 persone accusate di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio che riporta il progetto del ponte dello Stretto di Messina all'attenzione della politica e della cronaca. Tra gli indagati, oltre all'imprenditore calabrese Vincenzo Virgilio, figurano l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele e l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno, molto vicino al vice premier Matteo Salvini e già dipendente dello Stretto di Messina S.p.A. Tutto questo basta per riaccendere le polemiche e le battaglie sull'opera. L'opposizione, con diverse sfumature, invita a ritirare immediatamente il progetto. Per la maggioranza parla il senatore forzista Maurizio Gaspari, che chiede di evitare sentenze immediate e speculazioni. Secondo la segretaria del PD Eli Schlein si tratta di una opera dannosa e inutile, il solo investimento infilato in manovra dalla Premier, che si parla di 13 miliardi di euro, mentre per il leader del 5 Stelle Giuseppe Conte si conferma una operazione, un progetto fallato, che c'era stata una forzatura addirittura contro la Corte dei Conti e che c'è perfino l'ombra della corruzione. In serata è lo stesso Saccomanno a commentare, dicendo: no, nessun timore, non ho fatto assolutamente nulla, è una ricostruzione completamente erronea, mi auguro che lo abbiano fatto in maniera involontaria. Come pensare che il procuratore capo Francesco Lovoi della Procura di Roma possa aprire un'inchiesta involontaria? Veramente è ridicolo. Però comunque l'inchiesta conta su intercettazioni di conversazioni tra Miele e Saccomanno intenti a programmare il futuro del magistrato. Mi devi mandare un tuo curriculum. Secondo una prima ricostruzione, gli indagati avrebbero tentato di pilotare il parere della sezione di controllo della Corte dei Conti durante gli approfondimenti dello scorso autunno sulla delibera CIPES, verifiche che si risolsero poi in una sostanziale bocciatura del progetto lacunoso, a detta dei magistrati contabili. Sono molti profili, primo fra tutti il rispetto delle norme ambientali. Tra ottobre e dicembre 2025, Miele, Saccomanno e Virgilio, sempre secondo la ricostruzione dei magistrati, avrebbero cercato prima di tutto di ottenere informazioni riguardo alle mosse della sezione di controllo. Ciascuno in questa partita tutta, dice l'accusa, avrebbe avuto il proprio tornaconto, l'imprenditore interessato ai propri guadagni, Saccomanno convinto della bontà del progetto, Miele intenzionato anche a garantirsi un atterraggio morbido in seguito alla pensione maturata lo scorso febbraio. Commenta la di Pietro Ciucci dello Stretto di Messina: siamo stupiti dalle notizie che abbiamo accolto con sorpresa, siamo estranei e confermiamo però la massima disponibilità a collaborare con la giustizia. Questo è quanto, tra poco il notiziario, poi c'è l'attimo fuggente, termina qui il timone delle 6, condotto da Daniele Biacchesi e regia Peter Bescapè. Ci sentiamo domani alle 6. A lei.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 7.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran, Stati Uniti, nuova notte di guerra. Washington bombarda la zona di Hormuz mentre Teheran attacca le basi americane nel Golfo Persico. Belfast, violente proteste anti-immigrazione dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di uccidere un uomo in strada. Da Silva assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la sentenza è arrivata in piena notte. Sinner sta bene, dopo gli esami medici il numero uno al mondo, torna ad allenarsi in vista di Wimbledon.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera, Nicola De Muro, per lo sport Lorenzo Villanetti. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma.
8: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut. Per Giornale Radio, Davide Camera.
7: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
9: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
7: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. Lo scontro per la conquista di Monte dei Paschi e della sua controllata Mediobanca si fa più acceso. Intesa San Paolo con il numero uno Messina ha chiarito obiettivi e impegno finanziario e ieri tutti i titoli bancari coinvolti, da Unipol a BPM fino agli stessi titoli di Intesa ed MPS, hanno guadagnato in borsa.
10: La partita per il controllo di Monte dei Paschi di Siena entra in una fase sempre più serrata dopo il blitz di Intesa San Paolo, che lunedì ha formalizzato un OPAS da oltre 30 miliardi di euro. L'amministratore delegato Carlo Messina chiarisce la linea del gruppo: è un'operazione di mercato, vince chi paga di più e siamo pronti a rispondere a un'eventuale controfferta. Intesa dunque conferma in modo chiaro l'intenzione di acquisire MPS e la controllata Mediobanca per valorizzare entrambe, come ha spiegato Messina. L'offerta per MPS, supportata anche da Unipol, è di 30 miliardi tra titoli e contanti ed è arrivata a distanza di appena 24 ore dal tentativo di Banco BPM, che nel fine settimana aveva avanzato una propria proposta per MPS, riaccendendo un risico bancario che sembrava assopito. A Siena è in corso la valutazione parallela delle due operazioni. Intanto tutti i titoli coinvolti sono stati premiati ieri dalla Borsa di Milano con rialzi tra il 3 e il 4%. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
7: Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon.
11: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese, dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci in campo contro il tedesco Anfmann, a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce Ofriz. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
13: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
14: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
2: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
16: Stop al genocidio.
14: Parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Qui c'è uno che chiama le armi.
18: Lo senti l'odore?
19: Cosa?
20: Che cos'è? Diesel.
18: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
22: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
23: Fagli vedere chi sei.
24: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
25: Aperego, sei democratico?
24: Padre di un figlio assassinato.
25: Oh! Dico, sei democratico?
24: Marito di una moglie uccisa.
25: Sei democratico?
26: E allora me la fa parlare, Bill.
24: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
27: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
28: Abbiamo gente furiosa.
29: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
30: Buongiorno! Mercoledì 10 giugno 2026, Santa Diana! E ricordate, nella vita ogni tanto provate ad essere simpatici, si apriranno molte porte. Ciao!
31: Buongiorno, che ti sei salvato a Roma. Lo so che mi può interessare di giusto questa cosa, ma avete perso un altro radioascoltatore stanco di ascoltare le baggianate, le offese, le verità antistoriche di quell'essere che viene da Prato, che è proprio contestante in questa fa. Ciao.
32: Sveglia, sveglia dormienti, sveglia con l'inchiesta, col tintinnare di manette, indagati, amici del governo, così vengono definiti, ma altri lo chiamano già il processo del ponte. L'inchiesta di Roma tocca tre personaggi che avrebbero influito sull'appalto per determinare l'assegnazione e la vittoria del progetto del governo. E ovviamente vi dirò subito la mia opinione. Le opposizioni chiedono di abbandonare il progetto, di rinunciare al ponte, ma a parte il fatto che deve essere verificato, questa corruzione è ipotizzata ma deve essere verificata, la cosa che mi colpisce è che non è detto che se ci sono delle persone, anzi probabilmente è vero esattamente il contrario, non è che se ci sono delle persone che hanno provato a brigare, a fare lobby per il ponte, l'occasione del loro arresto deve portare alla chiusura di quel progetto, non c'è nessuna relazione logica. Se il ponte serve all'Italia, bene, deve restare anche se qualcuno ha provato a fare il lobbista. Se invece il ponte non serve all'Italia, si può non fare. Ma il fatto che ci siano tre indagati su una presunta corruzione, un'azione di lobbying, questo non ha nessuna relazione, mi dispiace per Bonelli, col fatto che l'opera sia valida o no. Ma continua la guerra in Libano. L'IDF punta ora sulla città di Tiro, ci sono 29 morti, viene abbattuto un Apache americano, Trump minaccia e non si capisce bene chi, cioè da un lato se la prende con Netanyahu perché continua a fare Netanyahu, anche questa è divertente come illusione. Dall'altra però promette una rappresaglia perché è caduto il primo elicottero nel golfo, abbattuto dagli iraniani, e lui non vuole ovviamente partecipare a questa, questo tiro a segno. Però leggiamo subito la corrispondenza di Michela Iaccarino sul Fatto, che ci dà l'idea di quanto sia dura l'offensiva sul Libano. Medio Oriente in fiamme, titolo, e l'articolo della Iaccarino comincia così, raccontando lo strazio del Libano. "29 morti, oltre 130 feriti. E il tributo di sangue pagato anche ieri dal Libano sotto attacco, bersagliato quotidianamente dai raid israeliani. Tel Aviv continuava a colpire mentre un fiducioso Trump, ai microfoni dei suoi media, assicurava essere stato raggiunto in 2-3 giorni un accordo a Teheran, e mentre i pasaran delle dune sciite avvertivano gli israeliani di non proseguire la loro offensiva contro il paese dei cedri. Gli israeliani, tuttavia, non hanno ascoltato e hanno continuato a colpire. Anche ieri tiro, ovviamente, primo bersaglio è stata funestata dalle bombe dell'IDF. 8 persone hanno perso la vita, centinaia di civili sono in fuga. Ma molti altri raccontano, i media locali si rifiutano di abbandonare le loro abitazioni. La comunità cristiana della città ieri ha levato la voce in difesa della città vecchia nel mezzo degli ordini di evacuazione e sfollamento forzati imposti dall'IDF. Quella città è il cuore di Tiro e qualsiasi attacco contro di essa sarebbe una catastrofe nazionale, hanno detto. Servono sforzi politici, sicurezza immediati. Servono interventi della comunità internazionale, agenzie ONU, hanno detto. Devono assumersi la loro responsabilità morale per proteggere quel patrimonio culturale e i civili", così racconta l'articolo del Fatto, ovviamente. L'appello è stato rivolto in particolare a 2 cattolici maroniti, il presidente libanese Joseph Aoun e il comandante dell'esercito Rodolphe Ayakal. Ieri Aoun ha chiesto ha chiosato che non ha intenzione di incontrare Netanyahu prima che venga raggiunto un accordo per mettere fine alla guerra. Il gabinetto di Bibi e le sue alte sfere militari, dice il presidente libanese, dovrebbero anche sapere che una soluzione militare non garantirà mai la sicurezza del nord di Israele. Non ha nascosto il leader libanese le intenzioni strategiche di Beirut, profondamente conscio che il suo destino ormai legato in quest'ultimo conflitto americano nel Golfo a quello di Teheran. "Non abbiamo altra scelta", aggiunto Aoun, "se non quella di negoziare, e stiamo cercando di sfruttare l'interesse personale del presidente Trump per porre fine a questo conflitto". Voglio soffermarmi su queste parole che avete sentito, perché sembrano veramente piene di rassegnazione e di fatalità, come se il presidente libanese considerasse ormai persa la partita, impossibile ottenere niente, in qualche modo quasi legittima l'azione di Israele. Ma, invece proseguo la lettura, a Beirut, Yaoun, a Rashaf, a Nakura, ad Anata, anche Hezbollah ieri ha tentato di mettere a segno 16 attacchi contro truppe e veicoli nemici lungo la frontiera. Gratitudine i miliziani hanno rivolto ai guardiani che 2 giorni fa hanno risposto a Rai di Bibi contro la capitale, esortando le autorità di Beirut a smetterla con gli insulti deliberati. Dicono che bisogna correggere le relazioni con la Repubblica Islamica. Il futuro dell'accordo, dice ancora il Fatto, quello che serve per mettere fine alla guerra in Iran, è legato ormai al panorama di edifici fumanti nel meridione libanese. Il destino dei conflitti è lo stesso. Più convergenti diventano le sorti di Teheran e Beirut, più divergenti diventano gli interessi dei due leader che hanno scatenato questa guerra a fine febbraio scorso. Il disobbediente Netanyahu è rimasto intrappolato dalla sua alleanza con Trump. Bene, questa la fotografia vista dal Libano, come abbiamo visto, una società profondamente spaccata tra la fatalità, il fatalismo del presidente e la, come dire, guerra di Hezbollah. Voi come la pensate? Voglio sentire le vostre voci. 334 11 11 622.

0: Che bello, questi sono i Nirvana del tempo d'oro in versione acustica, che cantavano David Bowie. Ma come ci si può arrivare? Crosetto sulla guerra in Ucraina, torna attuale la minaccia atomica.
1: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia. Quando tutto questo, speriamo presto, conflitto sarà superato nel medio e lungo termine, l'Europa dovrà confrontarsi per molti anni con gli effetti economici, sociali e di sicurezza e quelli derivanti dalla presenza di un numero elevatissimo di ex combattenti da reintegrare, dalla necessità di sostenere i processi di ricostruzione dell'Ucraina, un paese tanto resiliente quanto provato, ma della stessa Russia, se vogliamo che si stabilizzi anche il quadro dall'altra parte. Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass, e di diversi decenni per conseguire la conquista dell'intero territorio ucraino. Questo al prezzo di almeno 2,5 milioni di caduti russi soltanto per il solo Donbass.
0: Crosetto sulla guerra in Ucraina dice: alla Russia per conquistare il Donbass servirebbero...
1: Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass, e di diversi decenni per conseguire la conquista dell'intero territorio ucraino. Questo al prezzo di almeno 2,5 milioni di caduti russi soltanto per il solo Donbass. Si tratta di una proiezione puramente algebrica, ma che conferma come la volontà di una delle parti di perseguire una soluzione esclusivamente militare appaia difficilmente perseguibile sul lungo termine. Ecco la necessità di sostenere lo sforzo difensivo dell'Ucraina insieme ad altri sforzi politico e diplomatico, come richiamava prima il vicepresidente del Consiglio.
0: Bonelli sulle inchieste che riguardano il ponte sullo stretto. Meloni, fermi i lavori,
2: La Presidente del Consiglio Meloni, di fronte all'inchiesta per corruzione della Procura della Repubblica di Roma sul ponte sullo stretto di Messina, deve fare solo una cosa: fermare il ponte sullo stretto di Messina e dirottare queste risorse alla sanità pubblica, al trasporto, alla scuola, alla ricerca del nostro paese. Salvini ha compiuto troppi danni, bisogna fermarlo. Le forzature che sono state fatte in questi anni sono inaccettabili, forzature dal nostro punto di vista contro la legge, ma a pagare sono i cittadini.
0: Sì, ma la domanda è se le forzature non le ha fatte Salvini, non le ha fatte il Ministero, non le ha fatte chi costruiva il ponte, le hanno fatte delle persone esterne a tutti questi organismi. Per quale motivo veramente bisognerebbe interrompere il ponte? O il ponte serve all'Italia, allora va fatto, o il ponte non serve all'Italia e allora l'inchiesta non c'entra niente. Ben-Gvir, Italia paese le ciabatte, Tajani risponde: 39 parole inaccettabili.
3: Dopo gli inaccettabili atti compiuti e i danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto. Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore. Molti paesi hanno accolto con favore la nostra proposta di sanzionarlo, a partire dalla Francia e ad esempio il ministro degli esteri olandesi che ho incontrato ieri a Roma.
0: E a 8:30 Lucio Caracciolo descrive il personaggio più discusso oggi della politica italiana e del governo. Ho il piacere di non conoscere Ben-Gvir, mi sembra una persona disturbata, sentiamolo.
4: Ma io ho il piacere di non conoscere il signor Ben-Gvir, che tutto mi sembra fuorché un ministro, è una persona palesemente violenta e un po' disturbata, ma a parte questo credo che non sappia nemmeno chi sia Giorgia Meloni. Il problema è che forse io mi sbaglio completamente, lui è un filologo, perché i filologi ci spiegano che la parola ciabatta deriva dal persiano ciabat, che poi viene ripreso dai turchi. E quindi forse vuole segnalare che l'Italia è amica di due paesi che sono i nemici principali di Israele. Oggi l'Iran, domani la Turchia. Però a parte queste francamente stupide, per essere gentili, battute del signor Ben-Gvir, e naturalmente siamo certi che non sarà mai processato né in Italia né altrove, credo che noi dobbiamo fare i conti con un Israele che non vuole assolutamente finire questa guerra. Anche oggi hanno continuato a bombardare in Libano, stanno allargando il fronte. L'idea di poter, questo è il punto fondamentale, l'idea di poter vincere una guerra contro tutti i suoi nemici è un'idea palesemente folle e suicida. Chi vuole bene a Israele dovrebbe aiutare Israele a uscire da questa sindrome autodistruttiva, da questa sindrome di vendetta che non porta da nessuna parte se non a una guerra ancora più feroce.

0: Mariolina Sattanino 8 e mezzo. Ben Gvir vuole prendersi Gaza, Cisgiordania e addirittura il Libano.
1: Ma nulla può svilire, io penso, l'olocausto, e bisogna ricordare che Israele non è nato, lo Stato di Israele non è nato come una forma di risarcimento per quello che è accaduto ad Auschwitz e altrove, perché quello non è una cosa risarcibile, è una cosa troppo spaventosa e inumana. Israele è nato dal riconoscimento di una tradizione millenaria e di una unione fra un popolo, un territorio e una tradizione, per l'appunto. Dopodiché bisogna distinguere, perché non si può parlare di sionismo messianico o sezionisti, cioè favorevoli a due popoli o due stati, oppure si è messianici, cioè come Ben Gvir, favorevoli a prendersi Gaza, la Cisgiordania, ad andare a prendersi anche un bel pezzo di 40 chilometri di Libano, eccetera, eccetera. Quello che io dico, attenzione, attenzione, e la critica politica, che è legittima e assolutamente doverosa in questo momento nei confronti di quello che sta accadendo e di quello che fa Netanyahu, non può scivolare in qualche cosa di diverso.
0: Mieli avverte Conte di martedì su Vannacci: fate in fretta, può prendere voti a tutti, anche a voi. Questo è intrigante.
2: Qualcosa che può diventare più consistente, può andare oltre, ha già quasi raggiunto come consistenza elettorale la Lega e guardate che può prendere voti a tutti, Presidente, può prendere voti a tutti, e quando dico a tutti, dico a tutti. E quindi per me mettere in campo quell'ipotesi di cui ho parlato prima non è una cosa da rimandare alla vigilia delle elezioni, a 20 giorni prima delle elezioni facendo un festeggiamento. Se dovete prendere delle decisioni, prendetele subito.
3: Allora, concordo anch'io, oggi Vannacci è un grande problema della destra per vari ordini di ragioni. Perché innanzitutto, se rimane fuori, rischiano di perdere le elezioni, se lo tengono dentro rischiano di perdere un elettorato moderato, che certo con la stessa Lega, che peraltro ha subito una scissione, voglio dire, in ferri corti. Ma è chiaro che dovunque, diciamo, si va con questa operazione, si faranno malissimo.
0: Ancora Mieli e Conte su Vannacci.
3: Però diciamo che questo è l'aspetto, diciamo, che ci guarda meno. A noi interessa in termini positivi la costruzione del nostro progetto, e questo progetto non può, ripeto, che essere costruito. E volevo ritornare
4: però
3: anche,
4: però dice Mieli fate in fretta, cioè non è che
2: no, fate in fretta, perché
4: trovate...
2: secondo me l'idea che voi avete,
3: crolleranno
2: che
3: subito,
2: prenda voti solo a destra, è un'idea sbagliata.
4: Li può prendere anche dal Movimento 5 Stelle,
2: li può prendere anche da quello che è stato il vostro bacino storico.
3: Però, direttore, io poco fa ho chiarito quale sarà il mio patrimonio ideale di obiettivi che porterò a favore del campo progressista, ad esempio in materia di sicurezza. Poi ci sono altri aspetti in materia di immigrazione, di gestione con una prospettiva di integrazione, non semplicemente dire blocchi navali, porti chiusi, che è tutto fallimentare. Parleremo di tutto questo, quindi... Noi abbiamo le idee molto chiare, ma non per inseguire Vannacci, perché Vannacci non può essere inseguito quando inizia a parlare di remigrazione, inizia a tirar fuori coloriture razziste.
2: Ma non è ovvio che un uomo di sinistra non può inseguire
3: Vannacci.
2: Però
3: noi metteremo dei chiari paletti per offrire anche un elettorato moderato e a qualcuno che è deluso da questo lato, ma vuole con noi condividere e ragionare degli obiettivi precisi, di far capire che abbiamo soluzioni anche per loro. Da questo punto non c'è dubbio.
0: E allora siamo arrivati volando, sono le 7:30, c'è molta carne al fuoco, c'è il caso Vannacci, c'è il caso Ponte. Dopo sentiremo un'esilarante canzoncina parodistica di Luca e Paolo ma ora ci dobbiamo fermare mentre voi mandate i vostri messaggi al 334 11 11 622.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 7 e 32 minuti.
13: Guidare informati.
14: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Partiamo dalla A14, dove a causa di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Val Vibrata e Teramo Giulianova in entrambe le direzioni. Per questo motivo ci sono code in uscita obbligatoria a Val Vibrata provenendo da Ancona e a Giulianova provenendo da Pescara. Code inoltre sul percorso alternativo lungo la statale 16 Adriatica tra Alba Adriatica e Giulianova. Traffico bloccato per un incidente anche in A21 tra Manerbio e Pontevico verso Torino, con code nel tratto chiuso in uscita a Manerbio provenendo da Brescia. Ci spostiamo in Liguria, dove per un incidente ci sono circa 2 km di code in A10 tra Pegli e Aeroporto verso Genova. Traffico in aumento attorno a Milano con i primi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4. Verso Roma rallentamenti e code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
17: Speranza.
18: Buongiorno Luca, Giuliana, anche se non c'è ancora, Peter, Nicola, tutti quanti, sono Emilio, la massa. Ma sì, tutte belle parole, Luca, hai ragione, però... se il buongiorno si vede al mattino, la miseria, il ponte non è ancora iniziato, ci sono già degli indagati, ti immagini tu quando, prima che sia finito? Secondo me, io non la vedo una cosa inutile e costosa e che costerà ancora di più. Buona giornata.
19: Buongiorno Giornale Radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi. Parliamo del time. Quello che ha detto che Giorgia prima aveva detto che, come si chiamava, Draghi salvava l'Europa. Poi ha detto che Conte avrebbe salvato l'Italia e poi ha detto che Giorgia salverà l'Occidente dall'Oriente, mi sembra. Adesso ha messo Gerry Cardinale come una delle persone, tra le 100 persone più influenti nell'ambito sportivo mondiale. Beh, sicuramente ha cancellato 120 anni abbondanti di storia del calcio del Milan. E voglia, qualcosa di forte l'ha fatto nella storia dello sport. Sto grandissimo esaurito. Parlo del nostro ministro della difesa, ci vogliono 10.000 anni per conquistare il Donbass, ci vogliono altri 300.000 anni per arrivare, che ne so, fino a Berlino. Ragazzo, ma questo qua, ma gli togliamo l'alcol che sta bevendo sta gente, ma gliela ma facciamo un test antidroga a ste persone, eh? Ma me lo fanno solo a me il test antidroga quando guido, ma questa gente che guida l'Italia non glielo facciamo il test? Tra quello che ha detto che la procura di Milano non può indagare perché non abbiamo gli accordi internazionali, ma porca puttana, è palese la porcheria. Quell'altro 10.000 anni per conquistare il Donbass. Ragazzi, vi voglio bene, va. Io penso ai miei ghiacciacchi. Ciao, allegra, allegra, sempre comunque forza Milano. Ciao, ciao.
7: E pensare che la Russia, che è la naturale estensione a oriente dell'Europa, poteva entrare tranquillamente nella comunità europea, insieme all'Ucraina, se solo avessero voluto. Saluti Marco da Napoli.
17: Ciao Luca, sono Antonio da Lecce. Allora, innanzitutto condivido in generale le tue valutazioni e quindi praticamente è inutile proseguire oltre su ciò che condivido. Ho delle perplessità sul ponte, sullo stretto teleesterno. Uno, ci sono perplessità di ordine ambientale, di ordine sismografico, sismologico. Ci stanno praticamente, quella è una zona sismica, estremamente sismica in primo luogo. Ma prima di pensare al ponte, io penserei seriamente a riparare strade, a riparare tutto un casino che c'è lì praticamente, perché su strade distrutte, la Calabria dal punto di vista stradale fa proprio schifo veramente. Raddoppierei la 106, mamma mia, cioè prima di pensare, poi eventualmente, ma essendo quella zona particolarmente sismica, io ho molti dubbi. Ciao.
0: Qua l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è una delle più belle d'Italia, ve ne dice uno che ne percorre molte. Ieri tutta la 24, diciamo, a Roma-L'Aquila era tutta birillata di qua, di la roba da mettersi le mani nei capelli. Mandate messaggi contro i birilli messi per delimitare le corsie in autostrada e poi nessuno ci lavora dentro. Bisognerebbe fare una legge, arresto immediato, quella sì, per chi piazza i birilli e poi non ci lavora. Allora, abbiamo detto l'intervista a Pozzolo, il famoso deputato sparatore, ora approdato a Vannacci, secondo Luca e Paolo. Vediamo se ci divertiamo un po'.
20: Allora, allo stesso modo potrei dirle che se è vero che quando qualcuno prende il patentino da allenatore allena una squadra, dovremmo vedere Floris a bordo campo in tuta, invece conduce una trasmissione ed è vestito peggio.
21: Sa che non capisco questo.
20: Quindi se uno è oltre il limite all'alcol test non vuol dire che sia ubriaco.
21: Ah, ho capito, l'ha presa un po' larga.
20: No, l'ha presa stretta, purtroppo, è finita in un fosso.
21: Lei si sta riferendo al deputato Pozzolo.
20: Ah, un politico di razza, un uomo di rara lealtà istituzionale, un arguto stratega che sono fiero di annoverare nelle file del mio partito. Vieni avanti, cretino!
21: Buonasera, onorevole.
22: Buonasera, volevo sapere che ho fatto a Cavani. Sarebbe successo a chiunque in quella situazione.
21: Con tutta quella pioggia?
22: Con tutta quella malvasia.
21: Ah, però questa è un'affermazione pesante.
22: No, guarda, a me la grappa mi appesantisce il video.
20: Sta zitto! Non farti turlupinare dai loro trucchetti retorici da giornalisti e amici dei suonatori di bonghi. Definisca affermazione pesante.
21: Insomma, l'onorevole ha appena detto che aveva bevuto.
20: Perché lei lo pressa.
22: Tranquillo,
20: bravo. Non ti agitare, è un combo di comunisti che blaterno. Ma è come un po' le inchieste di report, alla fine non succede mai un cazzo. Tranquillo.
21: Generale, con quale criterio accoglie il futuro?
20: Posso? quello che è successo a Pozzolo.
1: Pozzolo.
20: Non, è,
1: Pozzolo.
20: Non mi interrompa! Pozzolo. Oh, è un fatto di ordine personale. Pozzolo. Non c'entra con la sua attività politica. Sì. Ben venga il suo supporto in futuro nazionale.
1: Pozzolo. Porte aperte, insomma.
20: E certo, porte aperte, anche perché si sono chiuse le sfonda.
1: Ecco, si può dire che però quando si è messo alla guida Pozzolo fosse ubriaco.
20: Definisca ubriaco.
1: Beh, se uno è positivo all'alcol test.
20: E, eri forse positivo all'alcol test.
0: Va bene, era la parodia di Luca e Paolo, ovviamente, che si prendono in giro Pozzolo, deputato Vannacciano, che come sapete dopo essere finito nel fosso, come vi dicevo, poi ha chiamato gli agenti della stradale, è stato sottoposto al test ed è risultato positivo anche al test. Ah, povera patria, povera patria, poveri noi. Gratteri a 8:30 risponde a Marina Berlusconi: la politica non ha velocizzato i processi. Sentite.
2: Allora, è un'emergenza perché la politica, perché il governo, perché il Parlamento non ha fatto le riforme che servivano a velocizzare i processi, e si poteva fare senza abbassare il livello di garanzia dell'indagato e dell'imputato. Da questo punto è un'emergenza, non dalla visione che la Procura di Firenze ha fatto un'indagine su Dell'Utri e poi ha chiesto l'archiviazione, ha chiesto di emettere un decreto di archiviazione.
4: Ma dice Marina Berlusconi che è la sesta volta, cioè, ma, di fine processo,
2: ma guardi,
4: mai.
2: Dimenticano o fanno finta di dimenticare che in Italia c'è la c'è l'obbligo, non la facoltà, di fare indagine o meno, c'è l'obbligo dell'azione giudiziaria. Se domani mattina arrivano elementi nuovi su Dell'Utri, il pubblico ministero può chiedere al GIP la riapertura dello stesso fascicolo che 2, 3, 4 mesi fa lo stesso pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione, e il codice di procedura penale, se non vi piace, modificato, l'avete fatto tante di queste modifiche, se questo vi scandalizza modificatelo, ma è inutile che andate a protestare o a contestare. Ma non ci dimentichiamo nella riforma che c'è qualcosa di molto insidioso, è la riforma della Corte dei Conti, dove oggi se io pubblico amministratore faccio un danno erariale di 100.000 euro, io dovrò pagare solo 30.000 euro. Mi spiegate qual è la ratio di questa
4: qual
2: norma?
4: Qual è la ratio?
2: È quella di dire a qualsiasi pubblico amministratore: fai quello che vuoi, tanto più del 30% non paghi. Oppure massimo 2 annualità, e queste cose stanno passando come acqua fresca e sono cose di una gravità assoluta, e sento che l'opposizione non sta dicendo nulla sul punto.
0: Un appassionato Gratteri. E un nostro ascoltatore carissimo ci scrive: beh, se è giusta la valutazione che hai letto, Luca, 10 anni per il Donbass, 50 per Kiev, 150 per Berlino, 300 anni per arrivare a Parigi. Dobbiamo investire in armi per il futuro, magari arrivano prima gli alieni.

travaglio sulla causa temeraria. Come sapete, i cipriani Minetti hanno intentato al giornale. La gara di solidarietà della stampa italiana al Fatto, colpito a due cause temerarie negli Stati Uniti, 220 milioni di dollari, e in Italia altri 5 milioni di dollari per aver pubblicato notizie vere sul duo Cipriani Minetti, non accenna a placarsi. Progettini di destra e corazzia di sinistra e tutto un coro di non mollate, tenete duro, non fatevi intimidire, viva il giornalista d'inchiesta. Sì, è vero, ci chiamano falso, fango quotidiano, fatto disfatto, danno per scontato che sei un patteggiatore per reati fiscali e una pregiudicata per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Ci chiedono tutti quei soldi, li otterranno di sicuro. E il Fatto dunque chiuderà. Si eccitano, dice Travaglio, perché testimoni avvocati della coppia danno ragione alla coppia e inguaiano Travaglio, dicono fra virgolette, sostengono che Graziella mente, Graziella la famosa testimone, quando dice le stesse cose per 3 mesi e a 2 TV uruguayane e a 2 giornali italiani, il Fatto è il Corriere della Sera, e diventa invece attendibile quando ritratta senza smentire quasi nulla. Scrivono che ha detto mai visto escort e prostituzione, anche se si è guardata bene dal dirlo, ma lo fanno solo per simpatia. La verità per eccesso di affetto aggiunge alle due cause reali una denuncia immaginaria di Graziella. La supertesta di Travaglio vuol fare causa a Marco Travaglio, ma così ad abbundanziam. Il Corriere, per starci più vicino, prosegue: Travaglio inaugura un nuovo genere letterario, una pagina dal titolo Falsità e danni gravi, caso Minetti, ecco le carte. La richiesta di 250 milioni di gruppo Cipriani, e la testa parla di frasi travisate. E quali carte saranno? I fiumi di auto, chat e foto inviate dalla messaggiatrice Graziella a 2 giornalisti uruguayani e a 2 italiani? No, quelle le pubblica il Fango, cioè noi. Le carte sono niente meno che la denuncia di Cipriani che il Corriere della Sera ha visionato. Ammazza che scoop! Ogni giorno tutti i quotidiani, Corriere in testa, sono subissati da richieste ai danni e nessuno ha mai pensato di pubblicarle. Poi ieri il Corriere, anziché alle sue denunce, ha dedicato un'intera pagina, quella contro Fatto e Report, appena 206 righe con le accuse di Cipriani e ben 4 per dire che il Fatto e la Rai produrranno la propria versione della storia nelle sedi competenti. Ma va! Nel ringraziare il direttore Fontana, dice Travaglio, lo ringrazio per il gentile pensiero, ci sorge un dubbio. Chissà se ha saputo che Graziella, quello che ora parla di frasi travisate, le stesse cose dette a noi due, le TV uruguayane, le aveva riferite a un altro quotidiano italiano che il 12 maggio titolò Casa Minetti, parla la massaggiatrice Graziella, dentro quel locale ho visto di tutto, ho paura e vivo nascosta. E quel giornale, udite udite, conclude Travaglio, era proprio il suo, quello di Fontana, il Corriere. Se Graziella è stata travisata, l'ha travisata anche il Corriere della Sera. Ora speriamo che i cipriani non se ne accorgano e non denuncino pure Fontana, se no alla fine ci vuole un'altra paginata. Ale, bellissimo, devo dirvi, bellissimo, è molto divertente. Non so perché non c'è Jerry stamattina, questo mi fa soffrire molto. Il giornale, sentiamo i titoli degli altri giornali, quelli di centrodestra. Giro da fare milionario, Conte ci minaccia ma non spiega. Qui c'è la frase di Conte, dice: da oggi querello se vengo attaccato ingiustamente. E Cerno c'è rimasto male. Si parla ovviamente degli attacchi ricevuti da Conte sugli appalti del Covid, ancora quelli, e i rapporti con

di donna uno degli uomini nominati durante l'emergenza Covid. Secondo il giornale sarebbe una nomina preferenziale. Ci sono tante altre notizie, ma quella che a me mi colpisce è la storia, fate attenzione, dell'assessore al turismo, l'ex assessore al turismo a questo punto della giunta De Caro. Salta su questo perché secondo i PM che l'hanno pizzicata avrebbe fatto pressioni per togliere una concessione balneare all'ex marito che non le pagava gli alimenti. Quindi l'assessore De Caro ha un marito, si separa, quello non paga gli alimenti e lei, secondo l'accusa dei PM, gli fa togliere una concessione balneare. Ieri, raggiunta da queste notizie, la signora si è dimessa. Siamo veramente ad fruit, si direbbe, una follia, no? E l'ultimo elemento che vi offro prima che arrivi il dottor ingegnere ragionier commendator Giuliano Guidabardi, Vannacci alla prova Gruber. Il leader di Futuro Nazionale debutta stasera nel salotto televisivo, bella la definizione, della sinistra, e mobilita la base. Saremo inarrestabili, fra l'altro ha già preparato una locandina e la locandina recita per la prima volta 8:30, 10 giugno, ore 20:30, come se fosse un ok corral, fantastico!

Alle volte rimango incantato per come pesta sul tamburo Peter, mamma mia. E l'economia come va? Siamo sempre un po' nei guai. E pensate che ci sono delle sentenze Roma-Torino molto interessanti che mettono ordine e impongono al governo dei vincoli in materia di retribuzione feriale. Insomma, i magistrati hanno ipotizzato che bisogna arrivare fino a 220 euro di aumenti al mese e il nuovo contratto si regolamenterà per la prima volta anche l'intelligenza artificiale. Bene! L'unico modo per subire un aumento in questo paese, soprattutto se lavori per lo Stato, e che lo Stato riceva una condanna.

Questo ci porta sulle piste del Sole 24 Ore, che ovviamente titola sull'altra grande notizia della giornata: incredibile guerra per il controllo e la scalata delle banche. E sentite come il titolo del Sole: banche e risico, accende titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank.

E guardiamo, diamo un'occhiata alla Cina, che alcuni considerano il nemico, lo sparacchio dell'Occidente. Bene, noi stiamo discutendo se l'Italia ha lo 0,3 o nulla, 0,6 di prodotto interno lordo. Sentite cosa racconta il Sole: export cinese vola a comandare l'incredibile domanda dell'high tech, e la percentuale a maggio del venduto in più è più 19,4%, cioè l'export cinese cresce di poco meno del 20%. Ma non è incredibile?

0: Allora, mentre vi leggo il titolo del Tempo che dice che sta sostenendo un'inchiesta su Hamas, e la flottiglia dice che l'inchiesta del Tempo arriva in Parlamento, è arrivato fra di noi il dottor ingegnere generale commendatore liberatore albergatore Giuliano Guida Bardi.
1: E buongiorno, buongiorno caro ciabattone, ormai ci chiamiamo così tra di noi dopo le simpatiche parole di Ben Guir. Ma no, siamo dei ciabattoni, ce l'ha detto, io me lo tengo volentieri, tutto quello che viene da Ben Guir fa ridere abbastanza, quindi ridiamo divertiti di questo simpaticone.
0: Andrebbe stivalato. Un bel calcio.
1: Andrebbe stivalato, ma io lo ciabatterei più volentieri che stivalarlo. Ascolta, ma perché Repubblica titola così a tutta pagina il ponte della corruzione? Signore Benedetto, fate cominciare un'inchiestina e subito c'è il ponte della corruzione. Mi sembra curiosa la posizione di Repubblica da questa parte.
0: Da per scontato l'ipotesi accusatoria sia vera, sia fondata.
1: Fosse anche, facciamo anche che sia fondata, come hai giustamente detto tu, cosa c'entra questo con il ponte? Il fatto che ci siano, che potessero esserci, che possano esserci tre persone che si sono sentite per poi raggiungere un risultato che mi pare non sia stato raggiunto, tutt'altro, sarebbe l'idea del ponte della corruzione. Mamma, che modo è di gestire l'informazione e la stampa?
0: Sì, io poi veramente mi chiedo, ma queste persone agiscono slegate dal governo, cioè fanno una corruzione loro ad personam, no? Ma a me piace quest'opera e quindi non è che mi collego a chi la vuole, a chi sta cercando di farla, al governo, mi metto io a corrompere per farla realizzare. Questo è un po' curioso.
1: E
0: no?
1: Poi tra le altre cose neanche ci riesco, perché il parere della Corte dei Conti non è arrivata in maniera conforme a questi,
0: esatto,
1: ai presunti desideri di queste persone, mentre vedo che il manifesto è già arrivato alla sentenza e all'archiviazione dell'opera, perché titola con una bellissima foto di quello che sarebbe il ponte di Messina: acqua passata.
0: Sì, è senza dubbio incredibile. Ma la domanda è anche un po' bandabassotti, perché se uno è l'ex presidente, no? Ex presidente Miele della Corte dei Conti, ma uno pensa se si muove per fare questo casino rischia 100 anni di carcere, ma qualche risultato lo otteneva o no?
1: Ennesima ridicolaggine, però volevo esprimerti la mia solidarietà, conosco le tue posizioni, abbiamo sentito da questi microfoni qual era la tua vicinanza, ti sono vicino perché Belen è stata indagata per non essersi fermata dopo i due incidenti da lei provocata. So che sei molto solidale con la posizione della nota showgirl e volevo esprimerti anch'io la mia solidarietà e vicinanza.
0: Sono contento l'abbia detto tu, perché mi ha molto colpito questa incriminazione o questa indagine, ecco, poi si chiuderà con un'incriminazione. C'è una persona che in un momento di disagio trattare tutto questo con le regole feroci.
1: No,
0: allora imploro la stessa clemenza che c'è stata per la coppia Minenti Cipriani.
1: La stessa clemenza. Intanto ti chiedo se ti sei anche tu compiaciuto, come gran parte della stampa italiana e credo dei lettori, nel vedere le foto di Villa Gertosa, 100 foto che sono state pubblicate della Reggia, perché non è bene chiamarlo villa, visto che è proprio un appezzamento di terreno con una quantità infinita di immobili all'interno, più grande dello Stato della Città del Vaticano, e queste foto tra cactus, piscine, campi da golf, orti medicinali, grotte, laghi artificiali sono state pubblicate perché la villa è in vendita, e conoscendo la tua passione per gli immobili volevo chiederti se per caso volessi anche tu fare una piccola offerta.
0: Io ho già fatto
1: Villa
0: la
1: Gertosa.
0: Proposta. ho già fatto la proposta, vorrei vendere un monolocale che ho sulla via Prenestina e usarlo come base per un piccolo mutuo in cui vorrei comprare la Certosa. Mi pare che tu conosci la stima del valore di questa villetta.
1: Allora, questa villetta potrebbe essere acquistata, secondo il prezzo che viene richiesto dalle agenzie che se ne stanno occupando, per 500 milioni di euro, ma insistenti rumors mi fanno credere che con 400 sull'unghia l'affare si possa chiudere. E se tu fai un piccolo mutuo a 1.500 euro al mese,
0: 400.000 euro ci posso arrivare.
1: Perfetto, in 22.000 mensilità, 22.000 mensilità ti liberi del problema. E del mutuo e acquisti una delle più belle proprietà in giro per il mondo. Pare che devi anche rilanciare, perché il sultano del Brunei è molto interessato ad acquisire questo piede a terra in Sardegna. E adesso noi,
0: la
1: Luca, ci fermiamo.
0: La Certosa deve restare italiana. 334 11 11 622. Compriamola con una colletta e facciamoci un centro sociale. A fra poco, dopo il giornale lungo dell'ora tonda.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 8 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
11: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
10: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
4: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
10: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
12: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Hanfmann a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce o Fritz.
10: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: Un accordo con l'Iran imminente, dichiara Trump. Peccato che dallo scorso 7 aprile il presidente americano lo ha comunicato ben 37 volte e il memorandum sul nucleare iraniano non è ancora stato siglato. Infatti sono trascorsi più di due mesi da quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicinissime ad un'intesa. Proprio il 7 aprile Trump avvertiva sui social media che erano a buon punto, ma servivano ancora due settimane affinché l'accordo fosse finalizzato. Naturalmente non si è giunti a nulla. Ciò nonostante, Trump ha trascorso i due mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente. Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile, ma Trump continua a ripeterlo o perché è delirante o perché cerca di calmare i mercati finanziari o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. ma è chiaro che non si tratta di un'affermazione che la gente dovrebbe più prendere sul serio. È iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l'inizio della guerra. Trump stava parlando con i giornalisti fuori dall'Air Force One di presunti colloqui di pace e ha citato i punti di accordo che subito dopo venivano smentiti da Teheran. Trump ha poi trattenuto le sue previsioni per un certo periodo prima di annunciare il 18 maggio che avrebbe posticipato gli attacchi militari di 2 o 3 giorni su richiesta dei paesi medio orientali. A questo punto persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso queste previsioni si fossero rivelate poi errate. E nei giorni scorsi ha proseguito il mantra: siamo molto vicini ad un accordo definitivo con l'Iran, ha dichiarato ad Axios. Sarà un buon accordo, non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora. Ormai nessuno gli crede più.
15: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Buongiorno, generale Scalea. Ieri, vedendo la trasmissione di Flores di martedì, c'era l'ottimo e grande giornalista, nonché scaltro e furbo, Mieli, che faceva delle domande al presidente Conte. E gli ha detto: il fatto di Vannacci, devono prendere subito provvedimenti, giustamente, destra e sinistra. E gli ha detto di fare subito un programma, ecco, però non parlando di patrimoniale, anzi poi dopo alla fine gliel'ha detto, ma la patrimoniale, e là è venuto Conte e lo ha interrotto e gli ha detto: guardi che noi patrimoniale non ne mettiamo. Gli ha spiegato come aveva fatto una cosa con il MEF quando lui era al governo e che insomma i soldi sono rientrati, cioè non andasse Mieli è alla destra, non andassero a scontro con un professore come Conte, perché Conte li mette a posto, è inutile che fanno, cioè. Poi ricordiamoci che grazie a questo presidente Conte ancora la Meloni va avanti con il famoso PNRR. Chi è che l'ha fatta arrivare i soldi? L'ha fatta arrivare Tajani, Lollobrigida, Meloni, chi l'ha fatta arrivare?
18: A questa vicenda dei tassi nari che dichiarano 19.000 euro stanno cercando di spiegare che da quella cifra sono già stati dedotti i costi anziché considerarli un casso lordo, perché come farebbe giustamente un tassista con 1.500 euro a pagarsi licenza, bollo, gasolio, assicurazione? Facciamo luce, questi forfettari che ti fanno il biglietto di carta quando ti porti in un aeroporto, incassano 80 euro, non si capisce dove vadano. Andiamo a vedere, oltre che collegare i POS alla rete dell'Agenzia delle Entrate che pare abbia fatto recuperare 5 miliardi di evasione, qua c'è nessuno che paga le tasse davvero, c'è tantissime partite IVA che non fanno la dichiarazione, ma è così difficile fare un controllo, se la partita IVA non fa la dichiarazione gli fa l'accertamento automatico. Siamo stufi di pagare le tasse, anche per quelli che non le pagano. Ciao Andrea.
19: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Io stamattina mi sento vicino a quelle persone che in Irlanda del Nord sono scese in strada a protestare contro l'immigrazione irregolare, contro, avete visto i video di quello che è successo a Belfast? Dove quell'immigrato sudanese ha tentato di decapitare un signore, una cosa vergognosa. È veramente questo il frutto di quello che è stato coltivato in Europa dalle politiche della sinistra, le politiche del vogliamo tutti a tutti i costi, facciamo venire tutti senza applicare controlli? Se questo è il risultato, questi sono i frutti. Anche in Italia è successo, ma è stato minimizzato. No, è stato un povero pazzo. No, non si tratta di terrorismo, non si tratta di problema dell'immigrazione. No, tutto a posto. Stanno succedendo, ogni giorno succede qualcosa di questo tipo, ogni giorno. ogni giorno, è una cosa vergognosa, veramente in Europa ci siamo messi nell'angolo, siamo veramente messi male a causa di questa immigrazione che non è stata regolata, non è stata incontrollata, e ora siamo in mano di questi barbari. Questo, io mi sento vicino a quei signori, a quei ragazzi di Belfast che sono scesi nella notte a protestare. Tenete duro, la gente prima o poi aprirà gli occhi. Statemi bene, una buona giornata, Jonathan Tunisi.
1: Ed eccoci, torniamo in onda. L'attimo fuggente, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, per proseguire nella rassegna delle notizie di oggi. Ma insomma, io non rispondo mai a Jonathan, come gli ascoltatori sanno, però sul fatto dell'immigrazione è forse il caso di avere, ciascuno ovviamente le idee che vuole avere, ma di partire dai numeri. Il problema della immigrazione irregolare in Italia non è un problema gravissimo in termini di numeri. Su 5 milioni di immigrati che vengono regolarmente in Italia, che contribuiscono in larga parte, in la parte molto maggiore di quanto fanno gli italiani, perché sono lavoratori giovani, a mantenere il sistema della previdenza sociale e delle pensioni, gli immigrati irregolari sono 339.000, cioè molto meno del 10%, una cifra intorno al 7%, mentre gli sbarchi, che nel 2015 erano e nel 2016, anni del grande flusso di sbarchi dal Mediterraneo, erano 128.000, si sono posizionati stabilmente intorno ai 60.000, cioè non è un numero così alto stanno da creare calando. Allarme sociale, stanno calando e non creano allarme sociale, cioè se un paese di 60 milioni di abitanti potrà ben controllare 60.000 disperati che arrivano con quel fenomeno orribile delle carrette del mare. Quindi ribadisco, il problema della criminalità nelle città è altra questione, è altro paio di maniche, e di quello se ne può parlare, ma il problema dell'immigrazione in Italia non è un problema tale da destare allarme sociale. Ognuno può avere, ripeto, le idee che vuole, ma i numeri sono questi, e dunque ragioniamo probabilmente in maniera più efficace sui numeri, caro Luca.
0: Assolutamente sì, fra l'altro proprio ieri ero a Montesilvano, dove c'era un bellissimo, provincia di Pescara, convegno di un'azienda che fra l'altro è una municipalizzata, che assiste i minori senza protezione e li ricolloca. Pensa, hanno avuto 546 casi, cioè quindi 546 ragazzi in 6 anni di attività. Gli fanno dei corsi, italiano, un corso che so, da saldatore, da panettiere, da pizzaiolo, e ne hanno collocato 544. Quindi con un lavoro, una casa, una solidità familiare che ha cambiato loro la vita. Ma non si potrebbe applicare questo modello ovunque, così finiremmo di avere queste paure incredibili.
1: Paure incredibili e anche molti problemi invece nell'ambito del lavoro, perché c'è molta manodopera che manca, soprattutto nei settori che hanno picchi di occupazione durante l'estate: alberghi, ristoranti e attività dedite per l'appunto a ciò che si fa maggiormente in estate, per le quali i nostri non vogliono trovare lavoro e non vogliono impiegarsi per una serie di ragioni, per le quali invece popolazioni che vengono da situazioni più disagiate accettano di buon grado di fare quel lavoro. Ma abbiamo anche un'altra notizia, Luca, una notizia di cronaca, ma anche un risvolto sulla vicenda dell'immigrazione, perché il ragazzo di origine senegalese Luis da Silva, 36enne, unico imputato per la morte di Pierina Paganelli, stanotte è stato assolto dopo 16 ore di camera di consiglio. Alle 2:30 in corte d'assise a Rimini è arrivato questo clamoroso colpo di scena, dopo che era stato dipinto come l'unico interessato ad ammazzarle, come l'unico che aveva poi realizzato il delitto. È stato assolto, la procura aveva chiesto l'ergastolo e invece per i giudici non ci sono le prove sufficienti, gli elementi indiziari sono inconsistenti, secondo quello che ha detto la corte d'assise, e mi sembra una bella notizia.
0: Sì, assolutamente sì, festeggiamo.
1: festeggiamo. Invece ti volevo dire, ma che cosa succede? Tu hai capito qualcosa? Perché io sto approfondendo, però la vicenda è molto intricata. Cosa succede nel risico bancario italiano? L'offerta di acquisto e di scambio fatta su Monte dei Paschi andrebbe a creare uno dei più grandi gruppi bancari europei. Questi fenomeni di concentrazione bancaria vanno studiati e visti con molta attenzione, soprattutto perché bisognerebbe a questi, secondo me, perché è vero che il mercato fa la sua parte e come ha detto lo stesso amministratore di Intesa, chi paga di più ottiene. E giustamente sul mercato, ma è anche vero che le banche, caro Luca, da troppo tempo hanno rinunciato a svolgere il loro ruolo di sostegno all'impresa e i soldi sostanzialmente, se non ci sono le garanzie dello Stato oppure quelle di 2, 3, 4, 5 fideiussori, non li prestano, non investono e non scommettono sullo sviluppo delle imprese italiane.
0: Questo è decisivo. È un passaggio molto delicato, no? Nel nostro rapporto del sistema delle imprese. Ma tu non hai espresso un'opinione sull'inchiesta sul ponte, sai? Prima non hai detto niente.
1: È vero, non l'ho detto, la esprimo adesso. Delle inchieste, come è noto, non parlo perché debbono essere provate le accuse e le persone sono innocenti fino a prova contraria. L'impianto mi sembra francamente un po' deboluccio, perché delle persone che hanno interesse si sentano e si accordino per auspicando una decisione favorevole a quello che a loro interessa, non mi sembra un grande reato. Ma al di là delle questioni che riguardano questa inchiesta, che avrà i suoi tempi, i suoi modi e i suoi percorsi, non riesco a capire in che modo possa coinvolgere il ponte, l'idea del ponte e la realizzazione del ponte. Come tu sai, sia tu che io siamo assolutamente a favore delle grandi opere pubbliche in Italia, di opere pubbliche che migliorino la viabilità nazionale, che migliorino l'immagine stessa dell'Italia e che riportino l'Italia a quello che è sempre stata, una grande patria di grandi ingegneri, partiamo da Leonardo da Vinci, e di costruzioni fatte come Cristo comanda. Quindi non riesco a capire la relazione tra la realizzabilità e la realizzazione del ponte e una, se fosse anche tutto vero, una piccola inchiesta che riguarda tre personaggi che intendevano probabilmente fare e compiere il loro lucro su una vicenda. Non riesco a capire la relazione. Tu?
0: Sì, ma poi fra l'altro nessuno di loro per ora è connesso direttamente a chi voleva che quell'appalto passasse, no? Sarebbe una sorta di corruzione onlus, cioè io so che tu sei interessato, no, so che tu stai lavorando per il ponte, non ti dico niente, mi metto in proprio e cerco di facilitarti, e questo, no? È una cosa un po' strana.
1: Dopodiché, se questo auspicava da parte della Corte dei Conti un pronunciamento in senso favorevole, è arrivato in senso non favorevole, quindi insomma sono un po' di cattivo livello come influenzatori e come propalatori. Intanto ti regalo una piccola notizia. Ti ricordi di il Kanye West, la moglie di un famoso rapper, per il suo 49esimo compleanno? Hai visto? L'hai visto, vecchiaccio, maledetto. Sì, sì, sì. Perché c'è
0: molto bello
1: un bel video
0: cui una mucca,
1: esatto,
0: porge il latte a lui, che glielo gira, glielo versa su del coltè. Siamo veramente nel piano dell'installazione artistica, ecco.
1: E allora, leggiamo dall'articolo di Michael Saponara su Billboard. Ye, precedentemente noto come Kanye West, ha festeggiato il suo 49esimo compleanno lunedì scorso con un regalo ai fan. Yeezy ha pubblicato Gemini Season insieme a un video correlato, interpretato e diretto da sua moglie Bianca Censori. Il brano, che l'articolo definisce provocante, ma forse qualcosa di più, è più un trailer che una canzone pienamente sviluppata. Ye adotta un approccio melodico su una base di fiati e strumenti a vento senza alcuna batteria, lasciando emergere i suoi desideri carnali. I wanna get kinky, I think she'll let me, I think she's pretty, I think she's ready, canta a metà del ritornello. Ma il video è appunto quello che ha suscitato lo scandalo, perché dice l'articolo, è delle tonalità lattiginose ed è diretto per l'appunto dalla moglie, da Bianca Censori, che ne è anche la protagonista assoluta, che indossa un abito molto succinto, diciamo così, sembra più che altro un corpetto che lascia intravedere le beltà della signora, un corsetto e una lingerie piumata. E allora, seduta su uno sgabello da bar davanti a una mucca, inizia a mungere l'animale. Sullo sfondo c'è un paesaggio che credo siano le Alpi, un paesaggio insomma montuoso, e il tutto viene ripreso.
0: Sembra una foto di David LaChapelle, non so se hai avuto questa sensazione.
1: Dopodiché arriva Kanye West, prende il latte e glielo rovescia in bocca con allusioni abbastanza evidenti. E andiamo avanti sulle notizie, caro Luca. Degli esteri magari ci occupiamo come sempre nella prossima parte della trasmissione, e vediamo invece un po' di notizie curiose che vengono dall'Italia, o da, non lo so, noi siamo abituati a considerare il Papa un italiano, anche se si tratta di un altro stato e di un pastore di questa tornata americano, però lo consideriamo italiano e consideriamo le notizie che vengono dal Vaticano come notizie di politica interna. Allora leggiamo del viaggio che a Barcellona ha portato Papa Leone XIV, che ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny. La sala stampa del Vaticano lo ha confermato, e l'incontro con la star portoricana è avvenuto insieme alla famiglia del cantante. E che cosa leggono i giornali in questo? Qual è l'unione che sarebbe esistente tra un cantante pop sempre abbastanza poco vestito come Bad Bunny e il Santo Padre? E sarebbe la comune inimicizia con l'altro importante e famoso americano, quel matacchione dal ciuffo arancione di Donald Trump. I due si sarebbero, secondo la stampa, ma anche questa è un'interpretazione abbastanza malevola, incontrati sulla base di questo.
0: Due.
1: E tu invece, che sei un grande affiliato del calcio, ti rifiuti di guardare l'altro grande sport che appassiona gli italiani e che sta coinvolgendo un po' tutto il paese, cioè il tennis, che
0: io pensavo che fosse il calvario di Sinner. Ieri ho visto un servizio di 4 minuti dimmi. Sulla visita, sì, al Gemelli. Cioè, no, si parlava dei dettagli si parlava dei dettagli nel prelievo del sangue, degli elettrocardiogrammi. Cioè, c'è un paese che è sospeso per una check-up di Sinner.
1: Giustamente, è un campione che onora il nostro paese, e sarai lieto, come sono lieto, o come saranno lieti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, di sapere che Sinner sta benissimo, che da oggi riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Ma quello che ti volevo far sentire, di cui ti volevo parlare, è la vicenda di Zverev, il numero 3 del mondo, che avendo approfittato dei malanni di Sinner e di Alcaraz è riuscito a vincere il Roland Garros. È stato intervistato, come succede ovviamente sempre ai vincitori di Roland Garros, tra l'altro è il primo slam che vince Zverev, ma ha abbandonato l'intervista con la rivista francese L'Equipe perché gli hanno fatto delle domande sulle accuse di violenza domestica che sono state avanzate dalle sue ex. In un caso l'indagine non ha trovato riscontri alle accuse, e nell'altro l'ex fidanzata aveva accettato un accordo stragiudiziale che gli aveva portato 200.000 euro pagandone in qualche modo il silenzio.
0: E cosa pensi quando c'è l'accordo extragiudiziale, qualcuno liquida così, diciamo, un accusatore? Ti sembra legittimo? Che uno... Soldi, sì, certo, per tacere?
1: Sono... Non, cioè, soldi per
0: si
1: tacere,
0: può,
1: però
0: molestati o pagati?
1: Ecco, io non penso questo. Penso che questi accordi siano generalmente dovuti al fatto che le accuse non siano vere, perché capisci bene che se tu fossi o tua figlia o tua moglie o chi ti pare o tuo marito venisse molestato in maniera pesante con tentativi di violenza sessuale, non rinunceresti alle accuse per 200.000 euro, perché la dignità personale, la volontà di far pagare i colpevoli è molto più alta di miseri 200.000 euro. Quindi penso che siano intanto delle accuse false da parte degli accusatori e in secondo luogo da parte degli accusati una modalità per eliminare in maniera rapida un fastidio come quello che viene da accuse false, soprattutto quando si profitta della notorietà della persona che viene accusata. Quindi ne penso, diciamo così, bene per chi può permettersi di avere questa modalità per interrompere le molestie. E Montanari, che si è messo, non ti ho sentito.
20: Alla finita, 200.000 euro, tieni, ti pago quello che ho fatto, la ricchezza non mi consente di estinguere la colpa. Questo però stai dicendo, ma che cosa c'è di più immorale?
1: Al contrario, ho detto esattamente il contrario, ma probabilmente era un momento in cui eri così dedito ad attività più oniriche. E non ti ho sentito invece parlare del professor Montanari che ha rimesso l'incarico dagli Uffizi e ha scritto un lunghissimo articolo pieno di indignazione morale e civile. Certo,
20: mi hanno piazzato due raccomandati del centrodestra nominati
1: non uno Giuli, del centrosinistra,
20: e lui se n'è andato.
1: Se n'è andato e ha detto prendono tutto loro, non mi lasciano niente.
20: Sì, ma vorrei che anche tu ti unissi alla solidarietà al professor Montanari, perché la gente che se ne va non guadagna nulla, poi lui ama quel lavoro, ama quel museo, quindi se se ne va è proprio perché è esasperato, poverino.
1: Certo, la persona che è stata nominata, Carmen Bambach, ha pubblicato il più imponente studio in 3 volumi su Leonardo da Vinci, cioè è la maggiore studiosa vivente dell'opera di Leonardo da Vinci, e gli Uffizi, ti faccio notare e ricordare, sono a Firenze. E così, giusto per capire chi era e qual è il livello dei cosiddetti accozzati. Invece nel frattempo mi pare di non aver letto studi neanche meno corposi del professor Montanari su questi argomenti, però magari mi sbaglio, forse era occupato
20: ma Montanari quelle cose le conosce come il suo alfabeto primario, su
1: certo, ma per
20: un erudito della materia,
1: ma per principio le conosce, mica ha bisogno di pubblicare studi. E invece noi abbiamo bisogno di interromperci per arrivare alla prossima fase, adesso dovete sorbirvi volentieri un po' della nostra pubblicità, fra pochissimo.
21: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
22: Attimo fuggente.
23: L'attimo fuggente.
22: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
24: Buongiorno. Dei pinoli.
25: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
25: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
26: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Incidente risolto in A14, riaperto il tratto chiuso in precedenza tra Val Vibrata e Teramo Giulianova in ambo i sensi. La circolazione adesso è tornata regolare. Ci sono invece ancora code sul percorso alternativo per il traffico lungo la statale 16 Adriatica tra Alba Adriatica e Giulianova. Ancora problemi in A21 dove per un incidente è chiuso il tratto compreso tra Manerbio e Pontevico verso Torino. Ci sono adesso circa 5 km di code tra Brescia Sud e l'uscita obbligatoria di Manerbio provenendo da Brescia, code anche in uscita consigliata Brescia Sud. A Milano ancora rallentamenti e code tratti per il traffico sulle tre tangenziali. Ci sono inoltre code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano verso Milano. In Liguria code per lavori in A10 tra Varazze e Pra e per il traffico più avanti tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. Code per lavori anche in A7 da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano. A Bologna rallentamenti e code tratti in A14 tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1. In Toscana code in A11 da Sesto Fiorentino a Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastrassigna e Scandicci verso Firenze. Verso Roma rallentamenti e code tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
6: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
7: Buongiorno Giornale Radio, Peter, Luca, Nicola e tutti quanti. Ah, dimenticavo, Giuliano, il monellaccio Giuliano. No, non è proprio così, dai. A me quello che intenerisce, che spaventa anche un po', è la rassegnazione del premier libanese. E ha ragione, come non dargli torto? Il mondo si è girato dall'altra parte, come diciamo sempre noi, no? Genocidio palestinese, ora il Libano, l'Iran, questo pazzo di Netanyahu, che poi pazzo non è, insomma, ha aperto guerre in tutto il mondo, spalleggiato dagli americani. E noi lì tutti rassegnati, sì, perché non sono bastate le nostre manifestazioni, i nostri appelli, tutto, tutto, tutto è andato a farsi friggere. Per cui facciamoci forza assieme, ecco. Giuliano, altro che Villa Certosa, ieri atterrato ad Olbia Vasco Rossi, per cui il concerto di Vasco Rossi è molto più abbordabile, per cui siete tutti invitati, andiamo tutti il 12, il 13 a sentire Vasco. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia, ciao.
8: Ciao Luca, ieri sera ho sentito l'intervista che il gran ciambelliere Vespa ha fatto alla Picerno. Non ci ho capito molto, per la verità. Sai, è stata fumosa come i vecchi democristiani di una volta. Oddio, anche io sono stato un democristiano nei tempi verdi, nei tempi molto verdi. Ero un democristiano di sinistra, ma ero un democristiano. E allora non capisco, non ho capito. Mi spieghi meglio tu. Ciao, Nino 41.
9: Ciao a tutti, buongiorno Radio Giornale. Grande Andrea, siamo stufi di pagare le tasse, sempre i soliti pirla che pagano le tasse, gli altri non pagano mai un cazzo ed evadono. Grande Andrea, dille le cose come stanno, grandissimo.
10: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Scusate ragazzi, ma a voi risulta che in conferenza stampa signor Carlo Messina, amministratore delegato d'Intesa San Paolo, che ha mostrato i muscoli volendo comprare altre banche, ha dichiarato tranquillamente che ha avuto un incontro a porte chiuse per decidere quante tasse deve pagare per un tot di anni? Perché se è vero è grave, ragazzi, anch'io vorrei un colloquio allora con la Meloni per capire un po' quanto devo pagare di tasse, no? Sembra giusto, tasse ad personam. Svegliamoci dormienti.
11: Eccoci.
12: E ci siamo tornati, caro Luca, e ci sono sempre presente, 8:38 qui all'Attimo Fuggente. E ora passiamo, come sempre e come da tradizione, alla pagina internazionale, vediamo cosa sta succedendo in questa vicenda che sembra sempre di più il giorno della marmotta, perché ogni giorno ci troviamo di fronte a situazioni che sembra si siano modificate e invece ritornano eternamente uguali, così come eternamente uguale è la meccanica dello scontro tra Stati Uniti e Iran, anche se stanotte si sono intensificate le azioni militari. Ne parliamo con un grande esperto come Andrea Nicastro, che è tornato a trovarci. Buongiorno Andrea, bentornato.
11: Buongiorno Andrea Nicastro, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori.
12: Allora, scaramucce programmate negli scontri di stanotte tra Stati Uniti e Iran, mentre pare che prosegua la trattativa, o una vera riaccendersi del conflitto?
9: No, non credo sia un riaccendersi del conflitto, anche se quello può essere rimandato a dopo le elezioni di midterm o più avanti, perché il problema qui è che si sta discutendo una pace e le basi della tregua sono del tutto aleatorie, non c'è una vera sistemazione, non si prova neanche a sistemare gli equilibri di potere in Medio Oriente, si dice soltanto da parte americana riaprite Hormuz e da parte iraniana dateci soldi, dateci quelli che avete congelato, lasciateci esportare il nostro petrolio, toglietevi dal blocco navale, cioè una soluzione solamente economica e non strategica. Quindi anche se si riuscisse ad arrivare nelle famose due settimane di Trump, che continua a promettere in due settimane risolta la situazione, vabbè, se nelle sue prima o poi questa sistemazione ci sarà, ma sarà una tregua provvisoria e la regione continuerà a essere molto instabile, perché non c'è nessuno dei protagonisti che sta cercando davvero una soluzione, come dire, condivisa e su basi solide.
11: Come fa l'Iran ad azzerare in modo strutturale, ad aggirarlo, almeno disinnescare il blocco di tutti i porti che finora non si è interrotto?
9: Non ci riesce l'Iran. Quello che può fare è vendere petrolio in Iraq, in Turchia, in Pakistan in modo clandestino, anche attraverso il Mar Caspio può esportare illegalmente, ma si tratta di quantità troppo basse per continuare a finanziare un'enorme economia come quella dei 90 milioni di iraniani basata sull'esportazione petrolifera.
12: Andrea, sulle vicende sono sempre incuriosito dalle posizioni dei paesi del Golfo che vengono attaccati e che invece hanno scelto di mantenere un profilo di assoluta mancanza di reazione, anche se temo che non sarà una posizione che terranno molto a lungo. Qual è l'idea dei paesi che sono dall'altra parte del mare rispetto all'Iran?
9: Hai ragionissimo, secondo me questo è un aspetto importante ed è quello su cui si basa il ridisegno a lungo termine di una possibile convivenza in Medio Oriente, cioè il fatto che non
11: qual è questo ridisegno che immagini? Chi paga il biglietto?
13: Un'Arabia Saudita che sia più assertiva e meno dipendente dagli Stati Uniti. Perché i sauditi evidentemente sono furibondi con Trump. La guerra che Trump ha lanciato non ha eliminato il concorrente sciita iraniano, ma ha distrutto per ormai quasi 3 mesi tutti i piani di economici e di sviluppo alternativo al petrolio che l'Arabia Saudita ha messo in campo e che dovrà pagare per anni, cioè l'intera sistemazione regionale, la possibilità che anche l'Arabia Saudita, oltre a, a pagare per il proprio futuro, doveva essere il principale finanziatore della ricostruzione della Siria, della pacificazione del Libano con la sua ricostruzione, appunto creare un momento virtuoso nel paese dove non ci siano rivolte che poi sfociano nell'estremismo islamista, che poi sfociano nei golpe interni, cioè il benessere come volano della pace e come collante della pace. Questa guerra ha distratto tutto, ha veramente distrutto tutto. Allora quello che sta facendo l'Arabia Saudita, a differenza degli Emirati, ma gli Emirati sono un elemento bizzarro perché sono praticamente un paese senza abitanti, quello che sta facendo l'Arabia Saudita è di trovare alleati diversi da quello americano. Il Pakistan con l'accordo

0: con l'appoggio all'estremismo islamista, in tutti i modi cerca di riempire i vuoti lasciati da questi sommovimenti di potere.
1: Proprio tornando alle vicende che riguardano l'altro grande scontro, quello tra la Russia e l'Ucraina, leggo che c'è stata un'altra notte anche lì di un'altra giornata di attacchi. Mentre le forze russe hanno bombardato 26 volte Kharkiv all'alba, gli ucraini hanno distrutto un impianto di elettronica militare russe con un attacco altrettanto importante, lo stabilimento di Cheboskari. Continua una guerra anche lì senza esclusione di colpi, però ormai curioso, anche almeno dal punto di vista dell'immagine e delle letture che ne diamo, sembrano due avversari di pari livello.
0: Sì, è vero, è curioso. D'altra parte l'Ucraina ha alle spalle la forza finanziaria dell'Unione Europea, prima degli Stati Uniti, ora dell'Unione Europea, e la Russia è quella media potenza, diciamo sempre, no? Il PIL è quello della Spagna, è quello dell'Italia, è come se l'Italia fosse impegnata in una guerra così sanguinosa e dispendiosa da ormai quasi quattro anni. E la Russia sì, la Russia sta vivendo un grande problema in questo periodo, non riesce a trovare le armi per contrastare la nuova produzione dei droni economici non intercettabili dell'Ucraina, e soprattutto quando io 2 mesi fa intervistai l'ex capo dei servizi segreti ucraini, ora capo dell'ufficio presidenziale Zelensky, Kirilo Budanov, lui spiegò bene qual era la prospettiva ucraina, e effettivamente sta succedendo questo, cioè portare il problema della guerra, il dolore della guerra in Russia, perché dall'interno della Russia arrivino le spinte verso Putin perché si interrompa, e questo vuol dire colpire in profondità la Russia su infrastrutture economiche, e ci sono regioni russe che non hanno benzina, colpire la logistica, i rifornimenti al fronte, colpire le città, perché adesso a Mosca diventa, cioè la scena della parata per la vittoria, e ecco, con Putin che ha 4 gatti davanti che sfilano, e il congresso, il Davos di San Pietroburgo, no? Il congresso economico che raduna e mostra la potenza economica.
2: Biglietto da visita, dai, la capitale dell'arte.
0: In cui dell'arte, dell'economia, in cui i russi incontrano i clienti internazionali, beh, in quell'occasione che Putin deve scappare perché hanno appena bombardato, c'è cioè, tutti questi che arrivano, questi signori che dovrebbero acquistare anche armi russe, e c'è questa colonna di fumo nero che domina San Pietroburgo, guarda che è un'umiliazione incredibile, e a cui Putin risponde dicendo: le ambasciate occidentali devono lasciare Kiev perché ci sarà una reazione russa fine del mondo, e non succede niente, cioè né le ambasciate se ne vanno, né Putin riesce a colpire Kiev, quindi il problema per Mosca in questo momento è grosso. Certamente l'Ucraina ha i suoi problemi, ma in questo momento l'elemento di novità è che Putin non è più sicuro del sostegno interno, perché la strategia ucraina di far pagare al cittadino russo il costo della guerra sta funzionando.
2: Mamma mia, quanto durerà? Ci credi alla proiezione dei 10 anni, ormai 10 anni per l'eventuale occupazione finale del Donbass? Vuol dire che avremo 50 anni di guerra in Europa.
0: No,
2: è un calcolo che hanno fatto, Andrea, l'avrei letto. È un calcolo che hanno fatto: se questa è la percentuale attuale di penetrazione giornaliera, in 10 anni

0: avranno occupato il Donbass.
1: Sì, era un calcolo fatto prima di questi ultimi sviluppi in cui gli ucraini sono riusciti a recuperare alcune frattaglie di territori, quindi diciamo che se dobbiamo tenere una percentuale statistica, usare soltanto i numeri, magari sono già diventati 15 questi anni.
0: Oddio mio.
2: Ma bene, mi sento grazie. Di rassicurare entrambi, non sarà un tempo così lungo. Grazie ad Andrea Nicastro.
0: Grazie
1: a voi.
0: Che vuol dire non sarà un tempo così lungo, Giuliano?
2: Vuol dire che questa specie di calcolo fatto così per la gioia mi sembra un po' un mio compagno di scuola dell'elementare che faceva questi calcoli assurdi: quante mattonelle occorrono per arrivare a New York, se si potesse pavimentare l'Atlantico e cose di questo genere. A parte il gusto perverso della matematica spinta oltre ogni limite, è del tutto evidente che non andrà avanti per un tempo così lungo. E mi pare che già in qualche mese le situazioni abbiano preso una piega molto diversa. Si sta ridefinendo un ordine mondiale, Luca. Purtroppo lo si sta definendo con l'applicazione di una regola che pensavamo fosse superata, che invece è tornata, e cioè l'idea che sia il più forte militarmente a dover dettare l'agenda anche per gli altri. E purtroppo questo è fin quando non si fermano i prepotenti, e noi che la prepotenza non l'amiamo, proprio per questo motivo ce ne vogliamo laddove la speculazione regna sovrana, e cioè all'Abaro, dove ci attende il nostro Alberto Fazzolo.
0: Io penso buongiorno. Anche che molte delle armi che scompaiono sulla linea di fronte poi riappaiono lì all'Abaro, pronte per la difesa strenue di questo quartiere romano che impavido resiste all'occidente capitalista, costruendo nuove forme di capitale.
3: Ma proprio no, non c'è bisogno, perché è l'amore dei popoli che difenderà l'Abaro. E comunque, per rispondere a Giuliano, spero che siano solo speculazioni filosofiche e non immobiliari,
2: Io parlavo di quelle filosofiche, venissero quelle immobiliari, insomma. So che sei interessato anche tu a fare
3: iniziativa.
2: A fare un'offerta per Villa Certosa.
3: Potremmo fare una cordata, l'unica cosa che mi viene in mente a questo punto. Lanciamo la cordata, certo. Di giornale radio.
2: Sì, e impiccarci. Bene. E altro, non credo che potremmo fare in merito all'acquisto di Villa Certosa. Allora, hai letto anche tu di questi scambio di droni che ci sono stati tra la Russia e l'Ucraina? L'Ucraina è molto orgogliosa dell'attacco fatto contro lo stabilimento Progress di Cheboskari, fornitore chiave di antenne Cometa utilizzate per proteggere i droni russi dai sistemi di guerra elettronica ucraini.
3: Sì, diciamo che questa fase, gli scambi di droni e soprattutto gli sciami di droni sono quelli più caratterizzanti della fase della guerra, non tanto per i danni che riescono a fare, ma per il segnale che si riesce a mandare, perché in questo momento più che mai è evidente che la possibilità di vittoria non è nelle grandi strategie, non è nella determinazione degli uomini, ma è nella capacità industriale, e quindi qui quella che si confronta appunto è la capacità da un lato della Russia, magari con qualche piccolo aiuto di qualche partner che può essere ricondotto alla galassia dei BRICS, e dall'altro dell'Occidente collettivo che rifornisce l'Ucraina, e ci si sta confrontando per vedere chi riesce a garantire la produzione più alta e soprattutto pure la produzione più innovativa, perché cambiano costantemente le tecnologie, di giorno in giorno arrivano nuove dichiarazioni su nuovi prodotti che lasciano abbastanza sbigottiti. Comunque tuttavia le più significative azioni sul piano militare sono quelle tradizionali, e proprio poche ore fa è stata diramata la notizia che vicino Mosca, a Balianska, un tenente colonnello è saltato in aria con la propria auto, quindi la vecchia cara autobomba fa sicuramente più risultati di questi scambi di droni, che spesso appunto si riducono a essere soltanto un confronto di carattere industriale.
2: Senti, ma tu leggerai e conoscerai i canali di informazione sovversiva putiniana che riferiscono da più parti a quanto leggo e a quanto mi dicono che in realtà i droni ucraini siano pilotati direttamente dalla Gran Bretagna.
3: E allora mi fa piacere sapere di queste tue letture mattutine, ti faccio i complimenti e lo vedo come un grande passo in avanti. Ma
2: non è in avanti, è un passo costante, vi leggo sempre per sapere da che parte arriveranno i colpi.
3: Benissimo, però è un qualcosa che caratterizza questo conflitto fin dall'inizio della guerra, perché i droni non si guidano tutti alla stessa maniera, hanno tecnologie, tu sei pilota quindi sai quanto cambia passare da un velivolo all'altro, non è che se uno sa pilotare un aereo poi li sa pilotare tutti, non è come le automobili, è un po' diversa la questione. Per formare il personale ci vogliono mesi e mesi, se non addirittura anni, e quindi è evidente che dietro questi droni non ci sta quasi mai personale dell'Ucraina. Questi droni sono di fabbricazione occidentale, tutt'al più partono dai territori dell'Ucraina, ma chi li comanda sono tutt'altre persone. Poi questa nella versione tradizionale, cioè dei droni con qualcuno che li pilota, perché buona parte dei droni, quando parlavo appunto delle innovazioni tecnologiche, ormai proprio per scongiurare le interferenze, quelle che abbiamo visto nei mesi scorsi e anche nei giorni scorsi, che hanno portato dei droni a schiantarsi per esempio in Romania, è per evitare...
2: Ma quindi è sì o no, Alberto? Cioè, sì. Secondo te è probabile?
3: Sì. No, non è probabile, sì. È certo che siano pilotati dal personale della NATO, però attenzione che la nuova frontiera è un altro, quello che vediamo in questi giorni, cioè sono droni con intelligenza artificiale non controllati in remoto, perché quelli controllati in remoto possono essere disturbati con dei jammer o dei sistemi di guerra elettronica, e quindi quelli con l'intelligenza artificiale devono essere programmati, e la programmazione è ancora più complicata del pilotaggio, quindi nella nuova frontiera proprio non esiste minimamente la possibilità che a comandare questi droni possano essere personale ucraino, ma evidentemente tutto personale della NATO.
2: Notiziona, caro Luca,
3: Anche perché, come abbiamo già testimoniato in passato, questi sono droni di produzione di paesi NATO, in questo punto pilotati o programmati da personale della NATO, e che nel caso degli attacchi verso San Pietroburgo e compagni partono pure, attraversano pure dei cieli di paesi della NATO. Quindi non vederci un'escalation è davvero uno sforzo di buona volontà.
2: Mentre secondo te si è trattata di escalation stanotte tra Stati Uniti e Iran, o sono quelle specie di scaramucce che non fanno mai troppi danni, che accompagnano la fase conclusiva delle trattative?
3: Io ci tengo a riportare la memoria a ieri, alle comunicazioni ufficiali statunitensi che parlavano di un elicottero caduto vicino allo stretto di Hormuz, e questo elicottero caduto oggi è diventato un elicottero abbattuto. Non è una differenza solo linguistica, è una differenza di contenuti, perché probabilmente cercavano di non favorire...
2: Beh, hanno fatto più indagini, no? Prima è caduto, no. Poi hanno visto come, giustamente, non è che tu sai subito. I piloti si sono salvati con un drone.
3: Sì, l'hanno raccontata. Sì, l'hanno raccontata bene come è andata la cosa, l'ha preso un missile, insomma, era abbastanza evidente da principio. Quindi probabilmente da inserire, come ha raccontato bene l'editoriale di questa mattina, in quest'ottica degli effetti annunci di Trump, che vuole millantare dei grandi risultati diplomatici che poi non arrivano mai. E probabilmente in questa alternanza di annunci e smentite con i fatti, ci sono delle grandi speculazioni di borsa su cui il cerchio magico di Trump si sta arricchendo a dismisura.
2: Faccio una riflessione con te su questi attacchi così intensi nelle ultime ore. È curioso che né gli Stati Uniti con la loro potenza di fuoco, né l'Iran non è troppo secondo rispetto alle capacità militari, facciano attacchi e non creano vittime né da una parte né dall'altra, e i danni sono molto limitati.
3: In alcuni casi questo è vero, che ci sono delle cose in favore di telecamera per soltanto fare il bel gesto di aver colpito qualcosa. In questo specifico caso potrebbe non essere proprio così, perché ad esempio oltre gli attacchi delle basi americane nel Golfo, che appunto di solito magari li prendi, ma la roba buona sta nei bunker e non distruggi un granché, a meno che non attacchi la base italiana che aveva lasciato parcheggiato un drone sul piazzale invece che metterlo nell'hangar. Ma questa notte i missili lanciati verso Israele sono stati dei missili iraniani lanciati verso Israele sono stati tutti intercettati dalla Giordania, e quindi gli iraniani non l'hanno
0: Giordania.
3: Preso bene.
0: Sì. Ma da sistemi antimissili americani giordani,
3: certo, che
0: o, parte, o che no, no. Partono da basi americane?
3: No, il sistema di difesa di Israele copre tutta l'area medio orientale, garantito dagli Stati Uniti, a diverse postazioni, tra cui alcune tra le più importanti sono proprio in Giordania, che si trova a metà strada tra l'Iran e Israele, cioè più vicino a Israele, però subito prima perché
0: certo, prima li fermano e meglio è.
3: Esatto.
0: Ma ci credevi a quella cosa? che la reazione iraniana è stata tutto sommato una reazione controllata, pochi missili perché fossero intercettati, ce lo diceva ieri un nostro ospite. Io non ci credo.
3: Potrebbe essere, potrebbe in qualche misura essere, perché lo sforzo di trattativa lo stanno facendo, quello è evidente, e lo sforzo di trattativa riguarda tutti i fronti, riguarda il Libano, riguarda Gaza e riguarda l'area del Golfo. Non hanno fretta, perché in questa situazione di instabilità c'è chi guadagna molti soldi, e non è soltanto in Occidente, anche a Oriente. E questa cosa ha delle ripercussioni positive anche su altri fronti. Noi abbiamo già testimoniato di come la Russia abbia completamente ricompensato i danni fatti dalle sanzioni europee grazie all'aumento dei prezzi degli idrocarburi dettati dalla crisi del Golfo. Quindi è una situazione estremamente complessa in cui ci possono essere dei teatrini, e secondo me, badate bene, il teatrino lo stanno facendo pure le fazioni della resistenza palestinese che si sono riunite al Cairo. Rientra tutto in quest'ottica.
0: Oh mamma mia, è sempre più complicato.
2: Sempre, sempre Giuliano, più complicato più quando passi per il Labaro.
0: Vi ho la sensazione di svuotare il mare con un cucchiaino in questa nostra pagina di esteri. Ogni cucchiaino, il mare ritorna a quello che era prima. Allora, c'è una morale di questa puntata.
2: Ma oggi la dedico a questa tua perversione odierna, quella del contare al ritmo attuale quanti anni ci vorrebbero per conquistare il Donbass, perché Martin Lutero diceva che la medicina crea persone malate, la teologia crea peccatori, ma la matematica crea persone tristi.
0: Beh, però un po' bacchettone, no? La matematica è la vita, la speranza, la gloria.
2: Se non lo era Martin Lutero, se non lo era Martin Lutero, bacchettone, voglio vedere chi poteva esserlo.
0: Beh, allora sai, invece ti rispondo con una bella citazione di Napoleone Bonaparte: la strategia è l'arte di far buon uso del tempo e della distanza. La distanza può essere recuperata quasi sempre, il tempo mai. Fantastico! E noi torniamo domani con tutta la banda.
2: Ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia gli abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Un accordo con l'Iran imminente, dichiara Trump. Peccato che dallo scorso 7 aprile il presidente americano lo ha comunicato ben 37 volte e il memorandum sul nucleare iraniano non è ancora stato siglato. Infatti sono trascorsi più di 2 mesi da quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran, affermando all'epoca che le due parti erano vicinissime ad un'intesa. Proprio il 7 aprile Trump avvertiva sui social media che erano a buon punto, ma servivano ancora 2 settimane affinché l'accordo fosse finalizzato. Naturalmente non si è giunti a nulla. Ciò nonostante, Trump ha trascorso i 2 mesi successivi continuando a suggerire che un accordo fosse imminente. Non c'è alcuna indicazione che ciò sia più vero oggi di quanto lo fosse il 7 aprile, ma Trump continua a ripeterlo o perché è delirante, o perché cerca di calmare i mercati finanziari, o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ma è chiaro che non si tratta di un'affermazione che la gente dovrebbe più prendere sul serio. È iniziato il 23 marzo, meno di un mese dopo l'inizio della guerra. Trump stava parlando con i giornalisti fuori dall'Air Force One di presunti colloqui di pace e ha citato i punti di accordo che subito dopo venivano smentiti da Teheran. Trump ha poi trattenuto le sue previsioni per un certo periodo prima di annunciare il 18 maggio che avrebbe posticipato gli attacchi militari di 2 o 3 giorni su richiesta dei paesi medio orientali. A questo punto persino Trump sembrava riconoscere quanto spesso queste previsioni si fossero rivelate poi errate. E nei giorni scorsi ha proseguito il mantra: siamo molto vicini ad un accordo definitivo con l'Iran, ha dichiarato ad Axios. Sarà un buon accordo, non voglio che salti a causa di quello che sta succedendo ora. Ormai nessuno gli crede di più.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Ma buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. Mercoledì 10 luglio, nuovo appuntamento con Tutti ne parlano. Ci aspettano 2 ore insieme anche questa mattina, poco meno di 2 ore, vedremo di utilizzarle al meglio. Parleremo di caldo estremo, anche l'ONU conferma in arrivo un super El Niño, non un El Niño così per poveracci, no proprio questo un super El Niño. C'è l'80% di probabilità che si formi in estate, prima di settembre, quindi aspettiamocelo da un momento all'altro, ed è destinato a durare fino a novembre. Ne parleremo tra poco, sarà dunque il primo tema di oggi, ne parleremo con Carlo Cacciamani, climatologo e meteorologo. E non solo motori, ma anche freni, pneumatici e asfalto possono provocare danni alla salute. È stato fatto uno studio sulle aree urbane, sulla relazione tra esposizione a inquinanti e funzione polmonare. Il risultato è: bisogna ripensare la mobilità urbana nel suo complesso, perché viviamo immersi in un'aria irrespirabile. Ne parleremo con Laura Reali, presidente dell'ISDE, Medici per l'Ambiente di Roma e Lazio. Poi vedremo i prezzi degli stabilimenti balneari, ne parleremo con Altro Consumo, con Beba Minna. Ed infine parleremo della tutela dei minori e della morte della piccola Beatrice, che nessuno ha protetto, nemmeno la mamma, nessuno, nemmeno i parenti più stretti. Questa bimba di 2 anni massacrata di botte dal fidanzato della mamma. Noi ne parleremo con Antonio Marziale, fondatore e presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. I temi di oggi, come sempre, aspettano i vostri interventi. 334 11 11 622 334 11 11 622.

È la notizia in home page di molti siti di informazione questa mattina, l'assoluzione di Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, una decisione che è stata presa dalla Corte d'Assise di Rimini dopo una lunghissima camera di consiglio. La procura aveva chiesto l'ergastolo perché sosteneva che il movente fosse legato alla relazione tra da Silva e la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Poi le cose sono cambiate durante il processo perché sono emerse delle criticità nelle prove dell'accusa. Una perizia ha escluso la compatibilità tra da Silva e l'uomo ripreso dalle telecamere vicino al luogo del delitto, mentre la difesa ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni di Manuela Bianchi e l'assenza di riscontri oggettivi. L'omicidio risale a 3 anni fa. Era il 3 ottobre del 2023 quando la signora Pierina Paganelli venne uccisa con 29 coltellate nel garage del condominio dove abitava. Adesso si attendono le motivazioni di questa sentenza e l'eventuale decisione della procura di ricorrere in appello. Di certo c'è che adesso è tutto da rifare, o forse no, questo può saperlo solamente la procura. Al momento non è comunque possibile indicare dei nomi. Nel corso delle indagini sono state esaminate diverse piste, tante persone vicine alla vittima o coinvolte nella vicenda familiare sono state ascoltate dagli investigatori, però come dicevo al momento non risultano altri imputati per l'omicidio. Le ipotesi che potrebbero aprirsi dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza sono principalmente 3. La procura potrebbe impugnare la sentenza e chiedere un processo d'appello contro da Silva. Gli investigatori potrebbero approfondire piste alternative già emerse durante le indagini e potrebbero essere svolti nuovi accertamenti tecnici o raccolti ulteriori elementi per individuare un eventuale diverso responsabile. Lo scopriremo. Dall'assoluzione di Luis da Silva cambiamo completamente argomento, spostiamo lo sguardo dalle aule di tribunale ai fenomeni che stanno influenzando il clima a livello globale. Nelle prossime settimane si tornerà a parlare del Niño, questo fenomeno atmosferico in grado di modificare temperature, precipitazioni, eventi estremi in moltissime aree del pianeta, con possibili effetti anche sull'Europa e sul Mediterraneo. Insomma, c'è da dire che le nostre estati sono cambiate. A pensarci bene, c'è anche stata una sorta di svolta improvvisa, diciamo un punto di partenza. Per trovarlo bisogna andare al 2003, l'anno di uno dei più potenti anticicloni africani mai visti fino a quel momento. Per la prima volta città della pianura padana sfiorano o superano i 40 gradi, un caldo durato settimane, anzi mesi. L'11 agosto si raggiunge il picco di quella che diventerà una delle più devastanti ondate di calore della storia europea. Drammatiche le conseguenze, in Europa si contano circa 70.000 vittime legate alle temperature estreme, 20.000 in Italia. Veramente uno shock collettivo è stato quello avvenuto nel 2003. Da quel momento sono cambiate molte cose, sono nati i bollettini per l'allerta caldo, i condizionatori sono entrati sempre più nelle case degli italiani, tutti hanno cominciato a dire bevete, bevete, bevete, non uscite nelle ore più calde, i telegiornali ci hanno dato dentro con tutti questi servizi dove si vedevano i piedi nelle fontane. Ed è stato da allora che le estati hanno cominciato a cambiare davvero faccia. Quello che una volta era un evento eccezionale è diventato invece una consuetudine. Le ondate di calore africano, lo sappiamo molto bene, arrivano sempre più spesso anche al nord. Il periodo caldo si è allungato, oggi può iniziare già a fine maggio e trascinarsi fino a settembre inoltrato. La domanda che molti climatologi si pongono è semplice quanto inquietante, no? Ma se questo è il presente, ma come saranno le estati del futuro? Perché in uno scenario di riscaldamento globale sempre più marcato, quella che per secoli abbiamo chiamato la bella stagione rischia di trasformarsi in un lungo periodo di caldo estremo con temperature
che in alcune aree potrebbero avvicinarsi anche a 45, addirittura 50 gradi. Ne parleremo tra poco con un climatologo meteorologo, Carlo Cacciabani, che ci parlerà del Niño e non solo di quello.

0: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale conferma che il fenomeno climatico El Niño sta per tornare e potrebbe farlo con un'intensità significativa. Si tratta di una fase naturale ma ciclica, capace di alterare temperature, piogge ed eventi estremi in diverse aree del pianeta. Un segnale che, secondo gli esperti dell'ONU, arriva in un contesto già segnato da record termici senza precedenti. Ne parliamo con Carlo Cacciamani, meteorologo e climatologo. Bentornato, ben trovato Cacciamani.
1: Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Io prima ho citato il 2003 come diciamo data di svolta, però quest'anno l'arrivo di questo El Niño, chiamato anche Super El Niño, fa molta più paura rispetto a 20 anni fa, senza fare terrorismo. Vediamo le cose come stanno.
1: Allora, dunque, diciamo subito che il 2003 fu un anno eccezionale, no, l'estate 2003, come l'estate, qualcuno certo. Si ricorderà.
0: Sì.
1: E diciamo è rimasto per un po' come uno spike, come si dice, un evento sì. Che all'epoca fece veramente scalpore. Da quel periodo, in realtà anche da una ventina d'anni prima, si sta realizzando quello che è noto a tutti essere il cambiamento climatico, che ha come evidenza maggiore l'aumento delle temperature globali, che in alcune parti del mondo sono anche superiori alla media appunto globale, tra le quali ad esempio c'è l'Europa e il Sud Europa in particolare. Ogni tanto a questo trend, chiamiamo globale, che comunque rimane persistente ed è dovuto al fatto che l'umanità sta scaricando in atmosfera un surplus di gas a effetto serra che aumentano appunto questo effetto naturale, dicevo, a questo trend di crescita si sovrappongono delle anomalie che hanno, come diceva giustamente lei, carattere oscillatorio, con delle periodicità difficili da valutare, che possono essere anche biennali o anche di più talvolta, dei fenomeni come El Niño in questo caso, che sì. Si sta già attuando, che è caratterizzato da un aumento della temperatura superficiale del Pacifico equatoriale al largo, diciamo, delle coste del Perù, che determina con il suo apparire degli amplificazioni di molti segnali o di impatti, se vogliamo dire, sull'intero globo terrestre, uno dei quali è sicuramente un aumento della temperatura che si sovrappone quindi al segnale climatico che dicevo sopra.
0: Sì.
1: E una distribuzione maggiore o minore delle precipitazioni nel mondo, che in alcune aree del pianeta possono avere un surplus e in altre aree del pianeta possono essere invece deficitarie. Quindi e a seconda della locazione di come le aree si pongono nel globo, questi effetti possono essere maggiori o minori. Questo è sicuramente il quadro
0: uguale.
1: Generale. Non è sempre uguale, poi come credo si sappia, dopo un El Niño in genere c'è una Niña o comunque succede l'effetto contrario. Questo per dire che questi sono fenomeni meteorologici di lungo periodo che si alternano da più o meno da tantissimi decenni e che appunto aumentano l'impatto. Quindi noi per esempio in quest'anno perché siamo preoccupati? E quindi vengo a rispondere un po' alla sua domanda.
0: Perché a noi interessa anche sapere quale sarà l'impatto sull'Europa
1: appunto,
0: e sull'Italia in particolare.
1: Appunto, noi ci aspettiamo già, se non ci fosse stato un El Niño, ci aspetteremo comunque un'estate, chiamiamola caldina, per essere prudenti.
0: Per usare un eufemismo.
1: No, ma la prudenza nasce dal fatto che le previsioni stagionali, per cui siano ormai sono da tempo operative, basta andare a guardare sul sito di Copernicus e che le si trovano disponibili per tutti, mostrano comunque un'estate che nell'Europa, per esempio, sarà sicuramente più calda. Prudenza perché? Perché mentre le previsioni a un giorno, a due giorni, a tre giorni hanno quelle deterministiche che noi facciamo, non so, la temperatura di Roma o di Milano o di Bologna fra due giorni, è un dato che ha un livello di validità elevatissimo, quando ci allontaniamo e andiamo avanti col tempo dobbiamo un po', come dire, star più prudenti, quindi non avrebbe molto senso dire la temperatura a Roma fra 3 mesi sarà X gradi, certo, no? Però certo, dobbiamo essere un pochino più, come dire, più vaghi. Nonostante ciò, il segnale, c'è un segnale di aumento della temperatura. Se a questo segnale ci possiamo andare a aumentare un effetto di El Niño, che per nostra fortuna in Europa è sicuramente meno sensibile di quanto potrà essere in altre parti del pianeta, perché ricordiamo che il Niño è un'anomalia dei tropici, quindi noi in mezzo abbiamo l'Oceano Atlantico come media latitudine in Europa, che, come dire, scombussola un po' questa teleconnessione, tecnicamente viene chiamata. Quindi il legame che c'è tra quello che succede nel Pacifico e quello che succede in Europa non è così ovvio, così come invece può avvenire in altre aree del pianeta più o meno vicine, per esempio anche gli Stati Uniti occidentali, che sono comunque zone extratropicali, però sono più vicine, diciamo, da un punto di vista geografico a quanto non siamo noi, ecco. Quindi ci possono essere anche delle ripercussioni, anche in Europa, con tutte le attenzioni che le dicevo, che si vanno a sommare a quello che invece è un trend, come dire, inequivocabile e fino adesso, ahimè, inarrestato, di riscaldamento, certo, globale, che a noi poi in Europa ci fa particolarmente, come dire, impressione, perché abbiamo raggiunto dei valori veramente elevati di aumento di temperatura.
0: Sì, molto, molto, molto. Ma fino a che punto, Cacciamani, la scienza riesce a dirci oggi, anche a spanne, quando finirà questo specifico evento climatico?
1: Allora,
0: io prima parlavo di novembre, no? È una ipotesi azzardata?
1: No, non è azzardata, l'abbiamo, parla ancora di qualche mese, quindi sostanzialmente ci siamo dentro da maggio, giugno, luglio, agosto, sì, settembre, potremmo arrivare fino a ottobre-novembre, però voglio dire cautela, perché poi diciamo, in genere possono anche durare molti mesi, sono anche in passato accaduti fenomeni che hanno durato anche molto di più di pochi mesi, quindi addirittura anche un anno, quindi può essere che questo fenomeno possa avere una durata maggiore. In ogni caso, come dire, ci accontentiamo per il momento di dire che fino a ottobre ci possiamo essere dentro, ecco, quindi non è che stiamo parlando di pochi giorni, stiamo parlando di una stagione estiva intera e di una stagione autunnale che possa addirittura sfociare anche all'inizio dell'inverno. Ecco, quindi siamo abbastanza confidenti, no? La WMO mi sembra che dia l'80% di probabilità che questo accada, quindi insomma è importante questo fatto.
0: Ci stiamo veramente perdendo le mezze stagioni, Cacciamani?
1: Ma diciamo che se io devo rispondere con due parole a una domanda sugli effetti cambiamenti climatici, cioè, a parte l'aumento della temperatura, che peraltro si porta dietro l'estremizzazione degli eventi, quindi, come dire, eventi più caldi, molto più caldi, e pochissimo piovosi, quindi estremi di siccità, di mancanza di pioggia, separati quindi da lunghi periodi di mancanza di pioggia e poi piogge improvvise che magari in pochi giorni scatenano una quantità di precipitazione analoga a quella che succede in 5-6 mesi. Quindi diciamo che si è un po' estremizzato il clima, no? Quindi da questo punto di vista non ci sono più le quattro stagioni, è una frase un po', come dire, a effetto,
0: certo,
1: perché le stagioni ci sono, quelle sono legate a motivi di natura astronomica, viva Dio, ancora la Terra gira intorno al Sole, quindi, per dire, abbiamo ancora di che parlare di stagioni. Certo che all'interno di quella che è una variabilità stagionale, che è tipica, per cui se l'estate
0: si sono ridotte forse nel tempo, abbiamo
1: diciamo
0: una primavera molto più breve e un autunno molto più breve.
1: Sì. Talvolta sì, per esempio abbiamo le prime ondate di calore a maggio, o anche a marzo, non è che non siano accadute in passato, attenzione, anche qui facciamo un attimo un po' di attenzione, è che quello che succede con questo nuovo clima, che queste situazioni sono aumentate di frequenza di occorrenza. Questo è diciamo, se lei mi chiede, il punto cruciale è questo, l'aumento della frequenza di occorrenza di queste anomalie, che talvolta arriva un'anomalia molto calda in un periodo che uno si aspetterebbe fresco, ma può anche succedere il contrario, cioè di avere un'anomalia fredda in un periodo che uno si aspetta molto più caldo, e questo più frequentemente di quanto non avvenisse quando io ero giovane.
0: Eh già, anche quando io ero giovane. Grazie Cacciamani, mi piace molto parlare con lei, la richiamerò. Grazie Carlo Cacciamani, meteorologo, climatologo. Breve pausa, sono le 9:30, torniamo dopo.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 9 e 33 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a espandersi sul nostro paese, anche se al nord persistono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali. In mattinata il sole sarà protagonista al centro-sud, anche se in presenza di nubi irregolari, soprattutto al centro. Al nord invece l'instabilità sarà marcata, con temporali frequenti, in particolare su Lombardia e Triveneto, soprattutto nelle aree montuose. Durante le ore pomeridiane non sono previste variazioni significative, i temporali continueranno a interessare molte zone del nord, con possibili sconfinamenti verso le pianure, specialmente al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
1: Con Vicky Mangone.
6: Avete sentito anche voi parlare di temporali, eh? Speriamo non facciano danni questi temporali, eh? C'è aria di pioggia al nord. Sono le 9:34 minuti, questa è Tutti ne parlano, io sono Vicky Mangone, buongiorno e bentrovati. Qua si parte alle 9, eh? Se siete arrivati adesso siete un po' in ritardo, eh? Quando si parla di inquinamento urbano, signori, l'attenzione si concentra quasi sempre sui gas di scarico dei veicoli, eppure una parte rilevante delle emissioni nocive non esce dal tubo di scappamento, ma nasce, pensate, dall'usura quotidiana di freni, di pneumatici e di asfalto. Sono le particelle fini e ultrafini che si disperdono nell'aria e che spesso sfuggono ai sistemi tradizionali di monitoraggio. A questo si aggiunge un altro fattore meno considerato ma altrettanto rilevante, che è il rumore del traffico. Secondo recenti studi internazionali, questi elementi combinati hanno effetti significativi sulla salute, in particolare quella dei bambini, che risultano più vulnerabili. Ne parliamo tra poco con Laura Reali, presidente di ISDE, Medici per l'Ambiente di Roma e Lazio. Prima però la musica di Bruce Springsteen, Ray in the River.

Quando parliamo di inquinamento, quasi sempre la nostra mente corre subito nella stessa direzione, ovvero sia le automobili, i tubi di scappamento, le code nel traffico, le nuvole di smog che vediamo sopra le nostre città. È un'immagine che abbiamo tutti in testa, no? Che associamo immediatamente all'aria che respiriamo, ma il tema dell'inquinamento atmosferico è molto più grande ed è molto più complesso di quanto spesso immaginiamo. Lo racconta il rapporto mondiale sulla qualità dell'aria 2025, che fotografa una situazione, devo dire, molto molto preoccupante. Ci sono città nel mondo, dopo vediamo anche in Italia, ci sono città nel mondo dove respirare aria pulita non è un diritto acquisito, ma è quasi un privilegio. Luoghi in cui milioni di persone convivono ogni giorno con livelli di inquinamento che superano di molte volte i limiti raccomandati dagli esperti. Stiamo parlando di polveri sottili, le cosiddette PM2,5, queste particelle minuscole che riescono a penetrare in profondità nei polmoni e che secondo numerosi studi scientifici sono associati a malattie respiratorie, cardiovascolari, ictus e tutta una lunghissima serie di patologie croniche. E il dato che colpisce è che decine di milioni di persone nel mondo sono esposte a questi livelli di inquinamento per anni, spesso per tutta la vita. La classifica delle città più inquinate del pianeta ci porta soprattutto in Asia e in Africa, dove crescita urbana, sviluppo industriale, traffico e sistemi di controllo insufficienti continuano a rappresentare un problema davvero enorme. Al quinto posto troviamo Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, una città dove una parte significativa dell'inquinamento nasce addirittura all'interno delle abitazioni. Molte famiglie utilizzano ancora legna e carbone per cucinare, e a questo si aggiungono incendi, attività industriali e controlli ambientali molto ma molto limitati, un quadro reso ancora più complicato dalla scarsità di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Al quarto posto c'è Kolkata in India. Ecco, qui il traffico, le industrie, i cantieri, le combustioni dei rifiuti contribuiscono a creare una cappa di inquinamento che in alcuni periodi dell'anno sembra non lasciare tregua ai residenti. Le condizioni meteorologiche spesso peggiorano ulteriormente la situazione, intrappolando le particelle vicino al suolo e rendendo l'aria ancora più pesante da respirare. Anche la forte densità abitativa e la crescita urbana non pianificata rendono ancora più difficile qualsiasi intervento strutturale di riduzione delle emissioni. Sul terzo gradino della classifica troviamo Dhaka, capitale del Bangladesh, una città che continua a fare i conti con migliaia di fornaci per la produzione di mattoni, una delle principali fonti di emissioni inquinanti insieme al traffico e alle attività industriali. La crescita urbana rapidissima ha reso ancora più difficile il controllo delle emissioni, mentre le infrastrutture faticano a tenere il passo. Pensate che nei mesi più secchi la combinazione tra polveri e fumi industriali crea condizioni di smog quasi costanti, senza tregua. Al secondo posto si colloca Lahore in Pakistan. Le immagini dello smog che avvolge la città hanno fatto il giro del mondo negli ultimi anni. In alcune giornate la visibilità si riduce drasticamente, la popolazione è costretta a vivere con una vera e propria emergenza sanitaria. Scuole chiuse, attività ridotte, ospedali sotto pressione diventano scenari ricorrenti nei mesi più difficili, nei mesi più critici. Fenomeno aggravato anche dalla combustione agricola stagionale e da un parco veicoli molto ma molto datato. E poi c'è Delhi, ancora una volta la capitale indiana conquista un primato negativo, un primato che nessuno vorrebbe avere, quello di grande città più inquinata del mondo. Milioni di veicoli, attività industriali, centrali energetiche, polveri provenienti dai cantieri e il fumo generato dalla combustione agricola si sommano, creando un mix letale che rende l'aria estremamente difficile da respirare per gran parte dell'anno. Pensate che in alcuni periodi la città sembra quasi avvolta da una foschia permanente che riduce la visibilità e altera la vita quotidiana.
La cosa che colpisce osservando questa classifica è che le città cambiano poco, le posizioni si spostano leggermente, ma i nomi sono quasi sempre gli stessi, segno che affrontare il problema dell'inquinamento atmosferico richiede interventi profondi, ma interventi anche costanti nel tempo. Questo è un tema che riguarda purtroppo anche le nostre città, certo non a questi livelli, e che apre comunque una riflessione importante su quello che respiriamo ogni giorno senza rendercene conto. Ed è proprio da qui che vogliamo partire nell'intervista che seguirà tra poco con Laura Reali, presidente di ISDE, Medici per l'Ambiente a Roma e nel Lazio, perché quando si parla di traffico e inquinamento l'attenzione si concentra quasi sempre sui gas di scarico, ma una parte rilevante delle emissioni nocive nasce in realtà dall'usura quotidiana dei freni, come dicevo prima, degli pneumatici e dell'asfalto. È un elemento che oggi viene sempre più studiato perché contribuisce in modo continuo alla presenza di particolato nell'aria delle nostre città, e che a differenza delle emissioni allo scarico non può essere eliminato soltanto col passaggio ai veicoli elettrici. Questo è un aspetto spesso sottovalutato, ma che apre nuove domande sulle strategie di riduzione dell'inquinamento nelle città moderne, e che chiama in causa anche il modo in cui utilizziamo lo spazio urbano e la mobilità quotidiana. Ne parliamo tra poco, dopo G.

0: Quando si parla di inquinamento urbano, l'attenzione si concentra quasi sempre sui gas di scarico dei veicoli, eppure, come dicevo, una parte rilevante delle emissioni nocive non esce dal tubo di scappamento, ma nasce dall'usura quotidiana di freni, pneumatici e asfalto. Sono particelle fini e ultrafini che si disperdono nell'aria e che spesso sfuggono ai sistemi tradizionali di monitoraggio. Ne parliamo con Laura Reali, presidente ISDE, Medici per l'Ambiente, Roma e Lazio. Buongiorno Reali.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Dunque abbiamo a che fare con queste emissioni che non escono, come dicevo, dal tubo di scarico dei veicoli e quindi sono ancora più subdole perché si fatica anche a rilevarle.
1: Sì, confermo. Il problema è che noi abbiamo considerato sempre l'inquinamento da traffico come quel fumo che esce dal tubo di scarico della macchina.
0: Sì.
1: E in realtà non è solo quello, anzi, andando ad usare sistemi di valutazione più accurati tramite studi anche molto tecnologicamente avanzati, si è verificato che una parte importante dell'inquinamento urbano deriva proprio dall'usura dei freni che emettono fibre, tra l'altro, di amianto, dall'usura degli pneumatici, che è la parte anzi più importante che produce microplastiche nell'aria, e poi proprio dalla usura dell'asfalto, che riemette in atmosfera il particolato PM2.5 e PM10,
0: sì,
1: che tutti conosciamo, e anche metalli pesanti che sono anch'essi tossici. Insomma, un bel mix.
0: Ma queste queste emissioni sfuggono, abbiamo detto, alle centraline. Quindi i risultati che noi abbiamo dei livelli di inquinamento non sono reali, sono sottostimati.
1: Beh, specifichiamo.
0: Facciamolo.
1: Sì, le centraline sono poste soltanto in determinati punti.

0: rilevano l'inquinamento in quei punti. Poi sono poste a determinata altezza e questo comporta che c'è una sottostima, perché l'inquinamento tende, soprattutto per le particelle più pesanti, a depositarsi in basso, e quindi a livello dell'asfalto e anche a livello dell'altezza dei bambini o degli animali, che sono ovviamente più in basso, la situazione è peggiore. Le centraline poi sono state pensate in un'epoca in cui non si sapeva che c'è anche questa componente dell'inquinamento, quindi in teoria non distinguono, misurano in toto quello che c'è alla loro altezza e danno un risultato numerico che poi noi interpretiamo. Purtroppo dobbiamo aggiungerci questi dati per riconsiderare che l'inquinamento urbano è un pochino più complicato e forse peggiore di quello che noi abbiamo misurato fino ad oggi.
1: Certo, ma ci sono studi sui bambini che mostrano, hanno mostrato, mostrano effetti importanti, no?
0: Assolutamente sì, anzi gli studi
1: sono i soggetti più vulnerabili a proprio a questo tipo di esposizione.
0: I bambini sono più piccoli, hanno tutti gli organi in via di sviluppo, mangiano in proporzione di più di un adulto, bevono di più di un adulto, quindi tutte le esposizioni ambientali sono per loro maggiori e su un corpo di minori dimensioni è in crescita. Poi vivono più vicino al pavimento, se non addirittura per terra, e quindi a maggior ragione con i passeggini, quando camminano per la mano, comunque sono più in basso di noi. E la differenza può essere notevole, soprattutto nei momenti in cui anche l'atmosfera non collabora, perché per esempio se fa freddo tutti i prodotti dell'inquinamento tendono a depositarsi più verso il basso. Quindi d'inverno camminare nel passeggino o alla mano del genitore può essere più inquinante, mi perdoni il sistema un po' vago di definizione, che non d'estate. D'estate ci sono altri inquinanti, per esempio c'è l'ozono con l'esposizione al sole, però quello che voglio dire è che i bambini sono comunque i soggetti più fragili, più a rischio, e non solo per l'aspetto respiratorio, perché queste sostanze agiscono, il particolato, i metalli pesanti, le microplastiche, agiscono soprattutto su organismi come i bambini, ma su organi come il cervello, lo sviluppo immunitario, il metabolismo. Quindi veramente candidiamo i nostri figli a un futuro non sano.
1: Certo, gli effetti precoci nei bambini possono avere poi conseguenze anche a lungo termine, no? Fino all'età adulta. Allora le chiedo, dottoressa, prego. Certo, dottoressa Reali, ma quanto conta in tutto questo la vicinanza delle abitazioni o delle scuole alle strade trafficate?
0: Allora, guardi, le faccio l'esempio di uno studio molto importante e molto ampio che è stato fatto a Barcellona, dove si è visto, lo studio è partito addirittura nel 2014, si chiama BREATH, ma è stato uno studio molto accurato, fatto dall'Istituto di Epidemiologia Locale, IS Global, che è un'autorità mondiale. Hanno misurato l'esposizione dei bambini all'inquinamento atmosferico e al rumore a partire da casa fino a scuola.
1: Sì.
0: E hanno visto, questo in oltre 200 scuole di Barcellona, e hanno visto che questi bambini erano esposti alla maggior quantità di inquinanti proprio intorno alle scuole, proprio nel pezzetto di strada tra cui il bambino scende dalla macchina e entra in scuola. E i bambini avevano addirittura un quinto delle loro esposizioni all'inquinamento proprio in quel percorso lì. Quindi essere, diciamo, bambini che arrivavano a scuola in macchina era un motivo per essere più inquinati.
1: Certo.
0: Il comune di Barcellona ha preso in carico questo problema e ha portato un sistema di riduzione del traffico automobilistico intorno alle scuole veramente importante, con un in più limite della velocità delle macchine a 20 all'ora. Il risultato, anche qui misurato e a solo pochi anni di distanza è stato una drammatica riduzione dell'inquinamento dell'aria, una maggiore come dire, ripresa del territorio da parte dei bambini che finalmente sono tornati nelle strade a giocare, e una riduzione del rumore, che è un'altra componente dell'inquinamento non da dimenticare.
1: Assolutamente. Questo a dimostrare che se c'è la volontà le cose si possono fare, no, dottoressa?
0: Esatto,
1: Reali?
0: Esatto.
1: E questo, e che non sono così complesse, così difficili.
0: No, basta, come dire, fare una specie di patto tra gli epidemiologi, che ringraziando il cielo ci forniscono i dati, le autorità politiche del governo della città e i cittadini, in questo caso famiglie con i bambini, che erano felici di fare tutto questo perché hanno visto, e questo è un altro dato misurato in maniera quantitativamente concreta, che il numero di bambini che avevano problemi di difficoltà scolastiche, che avevano difficoltà di concentrazione, che avevano problemi proprio cognitivi e quindi a scuola andavano male, bene, questi bambini si sono ridotti, sono stati molto di meno. E ci sono stati altri miglioramenti, adesso non voglio illustrare tutto lo studio.
1: No, certo, ma ci sono, sì, prego Reali.
0: Solo questo, mi interessava sottolineare che questo studio è stato di esempio per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per la Rete Città Sane, per tutta una serie di iniziative Street for Kids che hanno interessato tutta l'Europa e hanno iniziato quella che vorrei chiamare una rivoluzione gentile di città più sane, più attente alla salute del bambino. Oggi insomma è dato che una città che è a misura di bambino e che si costruisce le sue regole intorno alle esigenze di un bambino è una città più sana, più sicura e meno inquinata. E questo
1: va bene
0: per
1: tutti. Ma che tipo di città dovremmo costruire? O meglio, stiamo già cominciando a fare qualcosa in questo senso qui in Italia?
0: Allora sì, in Italia c'è una rete città sane che cerca di fare cose di questo genere. Tra l'altro Roma ha iniziato un percorso in questo senso. Ci sono città molto avanti e molto direi accurate da questo punto di vista, e sono città direi più piccole, più semplici da gestire.
1: Ma se dovesse indicare una priorità assoluta, cosa dovrebbe cambiare per primo, proprio nel modo in cui progettiamo e pensiamo le nostre città?
0: Guardi, senza nemmeno arrivare a nuove progettazioni, la prima regola in ordine di tempo sarebbe ridurre e, se possibile, eliminare il traffico automobilistico intorno alle scuole. Provato che avrebbe un enorme vantaggio nella qualità dell'aria, in particolare dei bambini, ma anche di tutti gli altri, tant'è che l'ultimo documento su come migliorare la qualità dell'aria in Europa, in particolare per la salute dei bambini, dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, mette questo come prima regola. Poi ci sono tutta una serie di altre cose interessanti che si potrebbero fare. Costruire per esempio le nuove scuole o i nuovi asili in zone verdi, lontano dal traffico.
1: Potrebbe continuare,
0: ma si tratta di regole tutto sommato non così difficili da applicare. Voglio fare un paragone, se mi consente un attimo.
1: Prego, abbiamo un minuto, prego. No, meno.
0: Sarò più breve. Una delle cose che dicono gli esperti è che per ridurre l'inquinamento da microplastiche bisognerebbe ridurre le dimensioni degli pneumatici, delle macchine, in particolare dei camion, che sono altamente inquinanti, i principali responsabili. È una misura enorme che mette in campo il mondo. Noi chiediamo semplicemente di cominciare a dire: intanto facciamo circolare meno le macchine intorno alle scuole. Poi stimoliamo il trasporto pubblico, magari in tram o con veicoli elettrici piuttosto che a benzina o diesel. Queste sono cose fattibili,
1: certo,
0: sono meno impegnative, bisognerebbe iniziare a farle.
1: va cambiata la mobilità nelle nostre città, è una cosa più che mai urgente. La ringrazio molto, Reali, Laura Reali, è presidente ISDE, Medici per l'Ambiente Roma e Lazio. Grazie per essere stata con noi. Alle 10 in punto è l'ora di dare la linea alla redazione di Roma per le ultime notizie. Noi ci riprenderemo la linea subito dopo. Vi aspetto.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: delitto Paganelli, a Rimini assolto Luis da Silva, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Iran, Stati Uniti, notte di guerra, la situazione in Libano rimane drammatica, 29 morti nelle ultime 24 ore. Ponte sullo stretto, 3 indagati, opposizioni insorgono nuovamente contro il progetto. Mondiali, meno 1 all'inizio, domani Messico, Sudafrica, aprirà la rassegna iridata allo stadio Azteca, omaggio a Pelé e a Maradona.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera, Laura Carchidi, per lo sport Lorenzo Villanetti. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Si attendono ora le motivazioni della sentenza, ma resta la soddisfazione dei legali dell'uomo. Sentiamo l'avvocato Andrea Guidi.
3: È veramente il sunto di tutto un cammino che è durato più di 2 anni. Sono felice soprattutto per Luis. Abbiamo fatto un lavoro per portare alla luce tutta una serie di elementi che a nostro avviso non potevano portare a una sentenza di responsabilità e insomma credo che insomma siano stati condivisi.
2: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Nella notte bombardamenti americani sulla Repubblica Islamica e missili iraniani sulle basi statunitensi dislocate nel Golfo Persico. In Libano si contano intanto altri 29 morti. Il punto.
4: Nelle ultime ore il Golfo Persico è sprofondato nuovamente nella spirale della guerra. La notte scorsa sono stati bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. È la risposta ordinata dal presidente americano Trump all'abbattimento da parte dei Pasdaran di un elicottero Apache dell'esercito. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Il Ministero della Difesa di Amman ha comunque fatto sapere di aver abbattuto almeno 5 missili iraniani, contraerei in azione anche in Bahrain e Kuwait, e sono almeno 29 i morti nelle ultime 24 ore provocati dai pesanti raid israeliani su tiro. Ieri l'esercito israeliano ha impartito l'ordine di evacuazione per la città a sud di Beirut. Sono migliaia le persone in fuga. Tel Aviv ha precisato che dovranno spostarsi anche i residenti della zona cristiana, i rifugiati dei campi profughi e gli abitanti dei quartieri circostanti. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche con gravi ferite. Siamo tutti chiamati ad affrontare la drammatica realtà dei femminicidi, sia personalmente che come società, perché spetta a noi affrontarla in tutte le sue dimensioni, lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Terremoto giudiziario sul progetto del ponte sullo stretto di Messina, 3 persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile. Secondo le ipotesi degli inquirenti si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo.
5: La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione scrivendo nel registro degli indagati 3 figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo quanto emerge dagli atti preliminari, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce tramite la D Pietro Ciucci la totale estraneità ai fatti contestati, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato Boccia parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Torna il maltempo al nord Italia. Allagamenti si sono già verificati nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio o temporale. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in avvio stamane Milano guadagna circa mezzo punto percentuale, stabile lo spread che apre a quota 76, mentre il petrolio viaggia intorno ai 91 dollari al barile. Domani allo stadio Azteca di Città del Messico inizieranno i mondiali. Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, l'omaggio durante la cerimonia inaugurale a Pelé e Maradona, campioni del mondo con Brasile e Argentina, in quello stadio nel 1970 e nel 1986. Il servizio.
6: Stadio Azteca, Città del Messico, per i romantici del calcio, lo stadio, quello del Brasile di Pelé del 70, terzo e ultimo di Orei con la Seleção, quello della mano de Dios e del barilete cosmico di Maradona, campione del mondo con l'Argentina nell'87. Domani, alle 21 italiane, la rassegna iridata del 2026 verrà aperta da Messico-Sudafrica, come nel 2010, quando Diego era CT dell'Albi Celeste e Pelé presidente onorario dei Cosmos, il Dream Team di New York a cavallo tra i 70 e gli 80, in cui militavano anche Beckenbauer e Giorgio Chinaia. Grande mela, New Jersey, dove il 19 luglio usciranno i nuovi campioni del mondo. Prima però il tempo dei tributi. La grande cerimonia inaugurale di domani sera, che partirà in Messico e proseguirà anche in Canada e negli Stati Uniti, vedrà l'omaggio proprio a Pelé e Maradona, leggende immortali ed entrambi assenti per la prima volta in un mondiale. Nel mezzo l'immancabile Shakira e altre superstar musicali che regaleranno spettacolo per il mondiale con più squadre di sempre. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Tutti ne parlano.
8: Con Vicky Mangone.
9: Torniamo in diretta col nostro appuntamento quotidiano. Tutti ne parlano. Ancora buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. Regolate gli orologi col nostro, con i nostri 19 minuti 30 secondi in questo momento. Andare al mare, bello, lo so, però quest'estate andarci rischia di pesare ancora di più sul portafoglio degli italiani. Sono aumentati moltissimo i prezzi degli stabilimenti balneari, continuano a salire, lo dice Altroconsumo. In 5 anni gli aumenti hanno superato il 20%, 24%, insomma intorno a questa cifra qui, con differenze anche molto marcate da una località all'altra. Guardate che non è solo una questione di lettini e ombrelloni, perché poi sullo sfondo resta aperto il dibattito sulle concessioni balneari, sulla disponibilità di spiagge libere. Questo è un tema che incide direttamente sui costi per le famiglie. Ma insomma, voi siete da spiaggia libera o siete da stabilimento balneare? Ditecelo al 334 11 11

che entra nel vivo, signori, torna puntuale una di quelle discussioni che ogni anno sembrano ripetersi identiche, ma che in realtà toccano un nervo sempre più sensibile. Cosa si può fare davvero in spiaggia e cosa non si può fare? Perché da una parte c'è l'idea anche molto italiana, se vogliamo, del mare come spazio libero, aperto a tutti, senza regole. Dall'altra parte però c'è un sistema di norme, di ordinanze, di consuetudini anche che regolano in modo piuttosto preciso la vita sull'arenile. Si tratta anche di buona educazione semplicemente, tante volte. Allora partiamo da qui. La spiaggia è un bene pubblico e questo lo è sempre, anche quando è affidata in concessione a uno stabilimento balneare, e questo diciamo che è il punto di partenza, che se vogliamo tradurlo è: si può passare, nel senso si può attraversare lo stabilimento, si può soprattutto raggiungere la battigia senza pagare nulla. Cioè, non è che paghi il biglietto d'ingresso per raggiungere la battigia, nessun biglietto d'ingresso, nessun ticket per arrivare al mare. Non lo dico perché poi qualcuno lo fa, lo pretende. Un punto molto chiaro, almeno sulla carta, è la battigia. La fascia di spiaggia dove arrivano le onde, ecco, là dove batte l'onda, tanto per intenderci, quella deve restare libera, sempre, anche dentro gli stabilimenti. Infatti le ordinanze comunali in moltissimi casi impongono di non occupare quella striscia con lettini, ombrelloni, attrezzature varie ed eventuali, non solo per una questione di ordine, ma anche per una questione di sicurezza e per il passaggio dei soccorsi. C'è poi il tema delle cosiddette spiagge prenotate. Questa è una scena ormai classica, soprattutto dove le spiagge sono un po' più strette, un po' più piccole. Ombrelloni piantati all'alba nella spiaggia libera o addirittura la sera prima per occupare il posto, ma senza presenza reale. Piantano l'ombrellone così quel posto è mio. Ecco, non è consentito, non si può fa. È considerato occupazione indebita di suolo pubblico. Poi c'è la questione del cibo in spiaggia. In molti stabilimenti il consumo di cibo non acquistato al bar dello stabilimento stesso è stato in alcuni casi scoraggiato o addirittura vietato, e questo ha generato discussioni molto ricorrenti, molto animate anche. Altro capitolo ricorrente sono gli sport sulla sabbia: beach volley, calcio, calcetto, bocce, giochi con la palla. Beh, le bocce insomma sono le più innocue, se vogliamo. Non esiste una disciplina nazionale unica e quindi tutto dipende dai regolamenti locali, ma anche qui il principio è sempre lo stesso: non disturbare gli altri bagnanti e non occupare in modo stabile lo spazio. Le strutture temporanee come reti, come porte, si possono usare, però poi le dovete togliere, devono essere rimosse. Poi c'è il tema degli animali in spiaggia. Anche qui nessuna regola unica per tutta Italia, dipende dalle regioni, dipende dai comuni. In alcune spiagge sono ben accetti, in altre sono assolutamente vietati. Pensate che in alcune spiagge sono vietati anche i bambini, vabbè, questa poi me la devono spiegare. Dove sono ammessi invece gli animali, quasi sempre sono ammessi con guinzaglio e con regole precise comunque da rispettare. Capitolo fumo: in generale è consentito, è consentito all'aperto, quindi anche in spiaggia, però sempre più amministrazioni locali stanno introducendo limitazioni, soprattutto in aree molto affollate o sensibili. Insomma, la spiaggia non è uno spazio senza regole, è uno spazio pubblico regolato, dove convivono libertà individuali, dove ci sono necessità collettive. Ogni estate questo equilibrio torna al centro del dibattito, e proprio su questo si inserisce un altro grande tema stagionale, che è il costo del lettino, il costo dell'ombrellone, il costo degli stabilimenti balneari, le differenze anche tra località, gli aumenti degli ultimi anni e quanto oggi sia davvero accessibile una giornata al mare per una famiglia. È di questo che parleremo tra poco con Altro Consumo, insieme a Beba Minna,

0: L'estate 2026 conferma un trend ormai evidente: andare al mare in uno stabilimento balneare costa sempre di più. Secondo la nuova indagine di Altroconsumo realizzata su 222 stabilimenti in 10 località italiane, i prezzi sono aumentati in media del 6% rispetto allo scorso anno, quindi rispetto al 2025, e del 24% negli ultimi 5 anni, con picchi fino al 16%, pensate, in alcune destinazioni, tantissimo. Alassio si conferma la località più cara, mentre Lignano resta la più economica, Lignano Sabbia d'Oro. Andai in colonia a Lignano Sabbia d'Oro, avevo 7 anni, piansi per 2 settimane che volevo la mamma. Beba Min, Altroconsumo, buongiorno.
1: Buongiorno, io non ho mai avuto questa esperienza, ho pianto
0: peraltro. Mai stata in colonia, Beba?
1: No, quello no, uno strazio no. Che mi è stato
0: risparmiato, evitato. Vabbè. Allora, Beba Min, Altroconsumo, più 24% in 5 anni è tanto, Sono aumentati così tanto i prezzi degli stabilimenti balneari? Lettino e ombrellone.
1: È uno dei dati più interessanti di questa indagine, perché rileva proprio anche una tendenza, no, di lungo periodo, cioè ogni anno il rincaro arriva inesorabile. Sì. E quindi sommando anno su anno, noi abbiamo appunto stimato che negli ultimi 5 anni, fino al 2026, si arriva addirittura al 24%. E questo purtroppo fa parte del sistema, diciamo, dei balneari, è il risultato di una politica che c'è sulla gestione di ombrelloni e lettini, per cui noi tutti conosciamo la questione delle concessioni, no, balneari. Già. Cioè vengono insomma ogni anno dei privati hanno, per carità, il diritto di gestire il demanio pubblico, perché la spiaggia, diciamo, il mare, ricordiamolo, è demanio pubblico, quindi è un diritto di tutti, possono gestirlo, quindi vincendo questo, accreditandosi queste concessioni. Però è vero che il sistema attuale fa sì che non ci sia concorrenza e il risultato è che i prezzi siano, come dire, gestiti dai privati liberamente.
0: Faccio un po' come mi pare.
1: Insomma, se vogliamo affrontiamo subito la questione, diciamo, al di là dei risultati dell'inchiesta, no? La questione più legata a questo problema delle concessioni, sì, cioè la mancanza di una riforma che Altroconsumo chiede da anni. Stiamo facendo anche una petizione che ha superato 91.000 firme. I cittadini quindi hanno un grande, come dire, interesse rispetto a questo argomento, li abbiamo anche intervistati su questo tema e chiedono che cambino le regole e sperano che cambiando le regole si riducano i prezzi, ma che diminuisca anche il numero di stabilimenti privati e quindi di avere più spiagge libere a disposizione, che non vuol dire spiagge poche, abbandonate come molti cercano di far credere, ma dare dignità alla spiaggia libera con dei servizi minimi essenziali come possono essere le docce, il servizio di bagnino, insomma, il servizio di salvataggio, dei chioschi per avere acqua, di cibo a disposizione. Insomma, dare a queste spiagge libere la dignità che devono avere.
0: Vero, vero. Ma per tornare alle concessioni, è abbastanza seccante questo squilibrio, no, tra costo del suolo pubblico e prezzo finale al consumatore, che i cittadini pagano tariffe crescenti a fronte di concessioni, diciamolo, spesso poco costose.
1: Sì, tra l'altro, a parte definirle quasi a dico canone, ecco, diciamo, col vecchio.
0: Appunto, è vero. Sì, no, è vero, è vero.
1: Ma soprattutto dovrebbero essere proporzionali, per esempio, anche al potenziale fatturato di uno stabilimento, no?
0: Chiaro.
1: Quindi non dovrebbero essere appiattite e un po' uguali per tutti. E tra l'altro molti di questi stabilimenti non forniscono neanche, non è detto che forniscano servizi adeguati. Adesso, per esempio, io pago, come poi vedremo nell'inchiesta, salato un servizio di 2 lettini e un ombrellone, e poi magari ho la doccia fredda, devo pagare anche un gettone per avere l'acqua calda. Ecco, quindi così. Questo è lo scenario che si prospetta anche a fronte di prezzi elevati. Ma arrivando un po' ai prezzi, che è quello che ci preoccupa.
0: Sì, vediamo un po' le località, vediamo un po' anche le località, chi è aumentato di più, chi è aumentato di meno, insomma, dove conviene di più. Prego.
1: Perché è un'estate, è un'estate.
0: A parte, io qua leggo Taormina e Giardini Naxos arrivano fino a più 16%. Qui sì, la pressione della domanda turistica incide direttamente sulle tariffe, no?
1: Ma certo, ci sarà sicuramente anche questo aspetto, però sono anche politiche, diciamo, del singolo, no? Dei singoli stabilimenti. Noi ne abbiamo analizzati 222, non sono pochi, quindi diciamo questi numeri esprimono anche una tendenza. Oltre a Giardini Naxos e Taormina abbiamo comunque altre punte, per esempio ad Alghero c'è stato un aumento del 14%, a Gallipoli del 10%. Poi ci sono ritardi in diverse altre località, minori, diciamo, che però comunque ci sono praticamente ovunque. Ci sono poi per fortuna delle realtà dove è possibile non farsi svuotare i portafogli, ed è il caso per esempio di Lignano, che è la città più economica, la località più economica di questa indagine, dove per una settimana di ombrellone e due lettini la spesa media è sui 164 euro, mentre a Lazio, che è la più cara in assoluto, e tra l'altro lo si conferma ormai da anni nella nostra indagine, perché questa è un'indagine che facciamo ogni estate, il costo medio per la stessa settimana, la prima di agosto, è in media 368 euro. Quindi tra queste due località ci sono 200 euro di differenza a settimana.
0: Sì, tanto, veramente.
1: È tantissimo, sì. Cambia anche in base al numero di fila, diciamo le prime file sono ovviamente le più costose, quindi noi abbiamo fatto una media delle prime quattro file, che sono un po' le più ambite, e il costo medio settimanale è 238 euro per la prima fila, poi si scende, insomma, ma alla quarta siamo ancora a 210 euro, ecco, non è che si scenda poi neanche così di tanto, stando dietro ad altri ombrelloni.
0: E io vorrei leggerti qualche messaggio. Nadia, che scrive: io al mare non ci vado più negli stabilimenti, 200 euro a settimana non me li posso permettere, è diventato un lusso. Io scelgo sempre la spiaggia libera, il mare di tutti, trovo assurdo spendere 30 o 40 euro per un ombrellone e due lettini. C'è un ritorno, Beba, alla spiaggia libera, alla spiaggia dove vai con l'ombrellone sotto il braccio e la tua borsa frigo?
1: Ma io credo che ci sia un desiderio, perché il caro vita, come dire, attanaglia tutte le famiglie, quindi anche andare al mare è un costo talmente elevato che è proibitivo per molti, no? Certo. Quindi c'è una necessità. Però il grosso limite è che le spiagge libere non ce ne sono molte ovunque,
0: No.
1: Si cambia molto da regione a regione, ci sono alcune regioni in cui diciamo il modello turistico è improntato sullo stabilimento. Io per esempio vorrei raccontarvi il caso di cui si è molto parlato sui giornali, il caso di Spotorno, parlando della Liguria, e in cui il sindaco Mattia Fiorini ha rivoluzionato un po' il modello turistico di questa cittadina e ha deciso di aumentare la quota di spiagge libere. Ma di fatto lui ha solo applicato la legge, perché, come ha spiegato ad Alto Consumo nell'intervista che gli abbiamo fatto, la sua cittadina era in una situazione particolarmente critica, perché la legge prevede appunto che ci sia un minimo del 40% di spiagge libere o libere attrezzate, cioè che vuol dire che io posso anche noleggiare un lettino, perché c'è un chiosco che magari le noleggia.
0: Sì.
1: Ecco, lui
0: però se voglio mi posso portare l'ombrellone e la sedia a sdraio da casa.
1: Certamente. E lui partiva da una situazione veramente infelice, con un 3% soltanto di spiagge libere e un 15% di libere attrezzate, appunto, con la possibilità di lettini. E quindi ha deciso di ridurre il numero degli stabilimenti, dando più spazio alle spiagge libere, e questo ha creato ovviamente la rivolta dei balneari, che hanno detto che questo avrebbe travolto anche l'economia di Spotorno, che i commercianti avrebbero perso soldi, i cittadini sarebbero andati in spiagge sporche, abbandonate. Allora,
0: invece,
1: è chiaro che questo, ecco, a suo dire, insomma, questo assolutamente non sta succedendo, perché lui sta garantendo spiagge libere con dei servizi appunto minimi, come dicevamo, che sono quelli di salvataggio, di doccia, di bagno, è la pulizia, quindi non è detto che insomma non è vero, insomma, a meno che non ci siano persone maleducate che abbandonano rifiuti, insomma, però non è che in partenza la spiaggia è abbandonata a se stessa, e peraltro questi servizi offerti non ricadranno sui costi, sulla cittadinanza, perché sono state date in concessione ancora una volta, ma questa volta dei chioschi a dei giovani imprenditori che con la loro economia dovrebbero essere in grado di coprire i servizi. Quindi, diciamo,
0: mi sembra una notizia bellissima. Bravo il sindaco di Spotorno, eh? Bravo davvero, complimenti, e coraggioso anche. Anche coraggioso.
1: Coraggioso perché ha fatto da tripista, e finora devo dire, mi ha raccontato che altri colleghi non hanno fatto lo stesso, non hanno avuto il coraggio, diciamo, di essere pionieri in questa iniziativa. Speriamo invece che lo seguano, perché è proprio questo il modello da seguire, cioè offrire alla cittadinanza anche la possibilità di scegliere una spiaggia libera.
0: Chiaro,
1: è
0: chiaro.
1: Questo che molte
0: se voglio pagarmi un ombrellone, un lettino, quindi la comodità, va bene, però se voglio andare in una spiaggia libera devo averne la possibilità. Dobbiamo chiudere, Beba Minna, ti ringrazio, grazie ad Altro Consumo, linea alla regia e poi torniamo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press. Diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
6: Torniamo alle 10.35, passiamo dai prezzi degli stabilimenti balneari, da un'idea di vacanza più o meno cara a un discorso, un tema sicuramente molto molto più pesante. La tutela dei minori è uno di quei temi in cui il confine tra protezione e invasione è molto sottile. Ogni intervento delle istituzioni finisce inevitabilmente sotto osservazione. Ora, quando si parla di infanzia, la domanda non è mai solo cosa è successo, ma soprattutto è come si sarebbe potuto intervenire prima e meglio. Ora, prendiamo un caso del quale non si parla più. Si parla veramente poco, non perché la storia sia chiusa, ma perché evidentemente non appassiona più tanto, che è la famiglia Del Bosco. Una famiglia che ha scelto di vivere in isolamento, lontano dai centri abitati, lontana dai servizi essenziali, portando avanti anche uno stile di vita radicale, autosufficiente, fuori dagli schemi della società contemporanea. Una scelta che col tempo ha però sollevato forti interrogativi da parte delle istituzioni sulle condizioni reali di crescita dei loro tre bambini, non tanto per l'idea di vita alternativa in sé, quanto per le conseguenze pratiche, quindi accesso limitato alla scuola, contatti sociali ridotti, mancanza di un percorso educativo strutturato e verificabile. Ed è proprio qui che il dibattito si è spostato sul piano più sensibile, quello del benessere psicologico ed emotivo dei minori, perché crescere in isolamento non è solamente una questione logistica, non è solamente una questione amministrativa, ma riguarda lo sviluppo della socialità, del linguaggio, della relazione con i coetanei e della capacità di confrontarsi col mondo esterno. Nel corso dei mesi gli interventi delle autorità hanno portato a una separazione, lo sappiamo molto bene, no? Tra i bimbi e i genitori, una misura che ha inevitabilmente acceso polemiche e domande anche profonde sull'opportunità e sulla proporzionalità di questa decisione. Da un lato c'è chi sostiene la necessità di intervenire per garantire ai minori un contesto più adeguato e tutelato, dall'altro chi ritiene che la separazione prolungata, così prolungata, possa rappresentare una forma di sofferenza, soprattutto se non accompagnata da un percorso graduale. Ma in situazioni come questa sarebbe forse stato più efficace un intervento diverso, non esclusivamente basato sulla sottrazione dei minori, ma su un affiancamento costante della famiglia. Un percorso magari seguito da educatori, da assistenti sociali capaci, da psicologi in grado di sostenere, di affiancare proprio i genitori nelle loro scelte, monitorare le condizioni di crescita di questi tre bambini e garantire allo stesso tempo un ritorno progressivo alla normalità sia scolastica che sociale. Insomma, in altre parole, un accompagnamento, ecco, più che una rottura, perché l'obiettivo primario dovrebbe sempre essere quello di tutelare il minore, non quello di interrompere in modo traumatico i legami familiari, quando questo è possibile. La questione centrale diventa allora proprio questa, no? Come si interviene quando si ritiene che un ambiente non sia adeguato, senza però fare dei danni ulteriori. Cioè, è un equilibrio difficile, questo, che richiede competenze multidisciplinari, una forte capacità di lettura delle situazioni caso per caso. Certo, i bimbi della famiglia del Bosco sono ancora nella struttura che qualcuno ha scelto per loro, e diciamolo e lo sappiamo, non sono felici. Ci sono poi casi in cui i segnali di rischio non vengono intercettati o arrivano troppo tardi, soprattutto nelle situazioni di violenza domestica estrema, dove i bambini diventano vittime senza che nessuno sia riuscito a intervenire in tempo o senza che nessuno si sia voluto prendere la responsabilità di denunciare. Questo è ancora da capire. La storia di Beatrice, questa piccolina di 2 anni di Bordighera, massacrata di botte dal fidanzato della mamma, fa male, fa rabbia, fa male. Possibile che nessuno si sia accorto che questa bimba con le sue sorelline viveva in una casa con questi due mostri? Perché il fidanzato della mamma lo era un mostro, anche la mamma non si salva. Ne parliamo con Antonio Marziale, fondatore e presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. Tra poco Antonio Marziale sarà con noi. Se volete intervenire ne avete facoltà. 334 11 11 622.

0: della piccola Beatrice, la bambina uccisa a Bordighera, ha riaperto una ferita profonda che riguarda la tutela dei minori, la prevenzione della violenza intrafamiliare, la capacità delle istituzioni o l'incapacità delle istituzioni di intercettare segnali di rischio prima che sia troppo tardi. Questa è una vicenda che scuote l'opinione pubblica non solo per la sua drammaticità, ma anche per le domande che solleva sul funzionamento della rete di protezione dei più piccoli. Sono felice di ospitare Antonio Marziale, di ritrovare Antonio Marziale, fondatore e presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori, da anni impegnato sul fronte della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Benvenuto Antonio.
1: Bentrovati, bentrovata, buongiorno.
0: Ma che società siamo?
1: Posso dire parolacce? Si possono dire parolacce? Una società di cacca.
0: Ecco.
1: Una società di cacca. Una società, ecco, per dirla alla Bauman, liquefatta, dove non ci sono più valori, dove non ci sono più riferimenti di base, dove secondo me è sfuggito il buonsenso. Perché qui non possiamo psichiatrizzare tutte le volte il discorso e giustificare poi è stato la madre indebolita, irretita, manipolata oppure no. Qui dobbiamo parlare che c'è gente che è egoista, individualista, così come il periodo è stato ben individuato, ripeto, da Bauman, società dell'individualizzazione, dove ognuno pensa al proprio bene e se ci sono bambini piccoli, se ci sono alterità tra le altre cose messe al mondo da te stessa, non le curi come dovresti, perché è fisiologico in natura che una madre, se vede qualcuno scagliarsi contro i propri cuccioli, diventa non una tigre, un animale molto più feroce della tigre. In questo caso non è avvenuto, è stato anche così per la Pifferi. Mi dà fastidio la psichiatrizzazione, che diventa poi giustificazione anche giudiziaria, quando invece io sono per: hai commesso un delitto così atroce, paghi confine pena mai e ti curano là dentro, ti fanno lavorare là dentro, ma tu la libertà non la devi riavere più, perché sopprimere la vita di un innocente così piccolo non può costare 12-13 anni con poi attenuanti, con poi messa alla prova,
0: ma con delle atrocità, ma poi con delle torture, con delle cattiveria.
1: Esatto. E poi non è che parliamo, sai una cosa, dice, sai, una è uscita fuori di senno, ma erano due adulti.
0: Sì,
1: e a quanto pare molto propensi all'utilizzo di droghe, di
0: erano due adulti, ecco, ed erano tre bambine.
1: Esatto, costrette una delle quali a 9 anni, ecco, a fare la madre. Capito? Noi stiamo parlando di un crimine, non è che stiamo parlando di un attimo di follia, stiamo parlando di qualcosa che è stata costruita, un crimine.

0: popolo di essere omertosi, vero, molta omertà ha coperto la mafia, per questo la mafia è cresciuta, ma molta omertà parimenti sto vedendo anche in questi casi, quindi non è un fenomeno regionalizzato, l'omertà fa parte di questa umanità, ripeto, di cacca, per non dire altre parole poco appropriate.
1: Antonio, io leggevo, perché poi le cose si dimenticano, no? I fatti poi non si ricordano, o quantomeno non si ricordano tutti, però leggevo i casi di bambini, no? Poi solo quelli saliti alle cronache, uccisi in famiglia. Mi è tornato in mente anche Giovanni Stasiuk, questo bimbo di 9 anni di Trieste, ucciso dalla madre che era in cura presso il centro di salute mentale. Lui non ci voleva stare con la mamma, voleva stare col papà.
0: Guarda, su quella pagina bisogna calare un velo pietoso, così come bisogna calarlo nel sistema di protezione dei minori in Italia. Ci vantiamo di avere le migliori leggi sulla carta, sul piano dell'applicazione non funziona niente, niente, perché quando ci sono bambini da mettere al sicuro, noi abbiamo lo Stato che ci dice non sappiamo dove metterli, ci sono poche case famiglie, dove li mettiamo, e costano poi ogni giorno, e costano 300 euro al giorno che il comune di residenza deve sborsare, però poi tolgono i figli alla famiglia del Bosco.
1: Bravo, ci sarà arrivata.
0: Non vado oltre, perché sarebbe. Infatti. Guarda, io quando parlo dell'Italia, parlo del mio paese, sono cavaliere della Repubblica per i riconoscimenti del mio lavoro a tutela dell'infanzia, ma vorrei essere cavaliere di una Repubblica diversa, dove per il rispetto della dignità dell'uomo ci fosse veramente consistenza e sostanza, perché è tutto molto filosofico in questo paese. Poi, guarda, se io dovessi dirti e snocciolarti i numeri di violazioni dei diritti dei minori sul piano psicologico, lo sfruttamento sul lavoro, sul piano fisico, lo stiamo vedendo, è statistica ormai la morte di bambini, non è più un fenomeno a sé stante, residuale. Quindi mi piacerebbe essere cavaliere di una Repubblica fondata veramente sul rispetto della dignità della persona, così non è.
1: Senti, ma perché non si denuncia? Cioè, cosa?
0: Perché
1: cioè,
0: la gente vede, ma guarda,
1: perché
0: la gente
1: ha paura, perché non vuole intromettersi,
0: perché non crede nella giustizia, perché non crede nella giustizia. Perché tu sei una donna che va a denunciare, se non vai carica di sangue, cioè se non vai morta. Guarda, c'è un episodio, il giocatore Carnevale, che è stato un campionissimo della nazionale,
1: certo,
0: di calcio.
1: Certo, Andrea Carnevale.
0: Carnevale ha assistito al femminicidio della propria mamma da parte del padre. Questa donna aveva denunciato più volte, l'ha raccontato lui stesso. Quando la madre è morta, lui ha preso, devo dirlo perché è cronaca, anche se è raccapricciante, ha preso parti del cervello della madre, è andato dai carabinieri e ha detto: ecco, finalmente adesso crederete. Questo è l'emblema. Questo è l'emblema, capito? Questo è l'emblema. Una donna che va a denunciare, se non va morta, non succede niente. Poi parlano di codici rossi, abbiamo parlamentari che fanno politica, che fanno campagne elettorali su questi temi e si dovrebbero solo vergognare, vergognare.
1: Voglio girarti un messaggio arrivato poco fa. Buongiorno, io cito un caso personale dove più volte ho segnalato ai servizi sociali di competenza che mio figlio era in una situazione di pericolo, dove la mamma si era accoppiata con un poco di buono. Nonostante le mie continue segnalazioni, non è stato fatto nulla per anni, finché poi a seguito di un TSO mi è stato dato l'affidamento esclusivo.
0: Ecco, questo messaggio rappresenta le centinaia di messaggi che ricevo ogni giorno di questo tenore. Quindi non commento, cioè va da sé. Purtroppo ricevo centinaia di messaggi al giorno così.
1: Senti, ma ci sono sufficienti assistenti sociali competenti?
0: Io parto dall'idea che siano tutti competenti. Ci sono pochi
1: sufficientemente preparati, no, sai perché? Perché poi si vedono,
0: no,
1: come dicevi tu,
0: io parto dall'idea che siano tutti preparati e competenti. Poi però succede che ci sono constatazioni che mi dicono il contrario, e quindi io mi baso sulle prove empiriche, e devo dirti che già sono in numero insufficiente. Poi sulle competenze mi riservo di risponderti.

0: come ti ho risposto.
1: No, perché poi nessuno muove un muscolo se una bambina di 2 anni va al nido con i lividi, no? Ma no, gli eccessi di solerzia, guarda, li conosciamo molto bene.
0: Guarda, sono solerti quando devono prendere bambini, nonostante ci siano dei piani operativi su come allontanarli, vanno a scuola e li allontanano di fronte ai compagnetti con tanto di polizia al seguito che deve monitorare che le cose vengano fatte per bene. Guarda, una volta io chiesi ad Andreotti, ero un giovane della Democrazia Cristiana, io dissi: presidente, ma questo paese, mi ha detto, questo paese avrebbe bisogno di buttare tutto per terra in termini di legislazione e ricostruire regole poche ma buone. Sono d'accordo, dovremmo fare un falò.
1: Eh sì. Ma come si fa però a evitare che la cronaca diventi solo emotività?
0: E non puoi evitarlo.
1: Senza strumenti di prevenzione, perché poi gli strumenti, cosa dobbiamo fare?
0: Guarda, non possiamo, perché viviamo nell'era in cui vengono sollecitate tutte le emozioni e la ragione viene anestetizzata. Nell'era in cui non vedi più signori e signori Little Tony, signori e signori Bobby Solo, abbiamo con noi Pooh, no, signori e signori Sempio, signori e signori Stasi, signori e signori abbiamo il Mos a Belve, abbiamo Bossetti a Belve, e tutti abbiamo i fratelli Savi intervistati dalla Fagnani, ma di che cosa stiamo parlando? La TV di Stato mi obbliga a pagare un canone per vedere tutti i criminali che fanno i VIP. Ma non basta, gente che dovrebbe essere messa nell'oblio, capito? Siccome non costano, o costano poco,
1: no, costano.
0: Però non è che il risparmio lo dobbiamo pagare noi, voglio dire.
1: Questo è un altro discorso, ecco, però costano,
0: mia,
1: che è ancora più grave,
0: non lo vorrei.
1: Che è ancora più grave, capito? Siccome costano, la cosa è ancora più grave, capito?
0: Quindi parliamo,
1: Antonio,
0: di anestesia dei sentimenti, della ragione, parliamo di questo.
1: È vero. Senti, ma in conclusione cosa dobbiamo cambiare subito? Adesso,
0: niente, cambiare
1: oggi,
0: il modo, umanizzarci.
1: Oggi.
0: Umanizzarci, tutto qua. Spegnere i cellulari, guardare meno un computer, vivere un po' più all'aria aperta e ricordarci che la vita è una e non ci viene poi ridato un'altra vita, un'altra esistenza. Quindi sapersela vivere bene, saper respirare a narici aperte.
1: Grazie Antonio,
0: grazie
1: davvero
0: a voi,
1: per le tue parole. Grazie. Antonio Marziale, fondatore e presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori. Sono le 10:54 minuti, tutti ne parlano, è terminato, termina qui, sta arrivando Francesco Borgonovo col suo orso Bruno. E noi come sempre ci sentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Dunque, a più tardi da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. L'Irlanda si rivolta contro l'immigrazione. Avete visto le immagini dei bus dati alle fiamme, di gente incappucciata che gira per le strade, e gli articoli che denunciano violenze e terrore nelle vie. Però, signori, che cosa vi aspettavate di diverso? Ora si guarda alla violenza dell'estrema destra, alla paura che mettono questi manifestanti alla popolazione, anche se in realtà di violenze, diciamo, non è che ce ne siano state. Ci sono stati degli atti di vandalismo che di sicuro non sono piacevoli e di sicuro non è bello vedersi le strade invase da migliaia di persone arrabbiate. E però bisogna anche ricordare che cosa è successo prima, da dove scaturisce tutto questo, cioè da un tentato sgozzamento. C'è un video terrificante che gira su internet da qualche giorno, in cui si vede questo immigrato che cerca appunto di decapitare un ragazzo, un uomo che è sdraiato per terra e con la faccia piena di sangue, insomma in una condizione terrificante, e intervengono delle persone cercando di fermare questa violenza, e poi solo dopo, quando ormai è stato in qualche modo bloccato dai cittadini l'intorno, interviene la polizia e arresta questo aspirante assassino. Il punto è esattamente questo è l'ennesimo di una serie di episodi su cui peraltro il governo irlandese ha agito come si agisce di solito in questi casi, cioè non ha voluto diffondere il nome dell'uomo né ovviamente la sua nazionalità, la sua provenienza. Poi alla fine, dopo una serie di richieste arrivate da alcuni partiti politici, si è saputo che appunto si trattava di uno straniero. Non è nemmeno la prima volta che ci sono proteste contro l'immigrazione in Irlanda e in generale nel Regno Unito. Di solito sono state sedate con il pugno di ferro, soprattutto nel Regno Unito. Ricorderete quelle partite dopo quel terribile attentato in cui un minorenne, in realtà di origine ruandese, ha assaltato un centro civico dove delle bambine stavano facendo un saggio di danza e ha fatto una strage, anche lì ha gettato il terrore. Sono partite delle proteste e per reazione il governo di Starmer ha fatto arrestare centinaia di persone, migliaia di persone anzi, comprese persone che avevano semplicemente pubblicato dei post su internet. Questo è il modo in cui nel Regno Unito sono stati trattati tutti coloro che avevano qualcosa da ridire sulla gestione dell'immigrazione e più in generale sull'immigrazione di massa, come dei pericolosi razzisti che andavano eliminati, contenuti, arrestati. E poi c'è lo scandalo delle grooming gangs, di fronte al quale il governo Starmer ha cercato ancora una volta di fuggire, di mettere una barriera, di far calare una coltre di silenzio. Per anni e anni gang per lo più composte da uomini pakistani hanno preso, in alcuni casi rapito e poi abusato ragazzine bianche, povere. Questo è il tema vero di quella storia, non casuali violenze che possono capitare ovunque perché il male esiste, ma una sorta di metodo con un target ben preciso, appunto le ragazzine bianche povere che venivano attirate spesso perché appunto vivevano in situazioni di disagio e poi venivano violentate anche da più uomini. Insomma, una cosa raccapricciante su cui è calato il silenzio anche con delle complicità dalla parte della polizia. E allora, che cosa vi aspettate che succeda? Beh, prima o poi, soprattutto in una terra che è già stata segnata da pesanti conflitti, il tappo salta. Ed è un miracolo che non sia già successo anche in altre parti d'Europa, perché qui ogni volta che ci sono manifestazioni o anche semplici eventi, pensiamo ai convegni sulla remigrazione, quando ci sono delle manifestazioni su questo tema, beh, tutte le volte si alzano i sindaci, i politici, i manifestanti tanti della parte avversa, cioè quelli di sinistra e dei centri sociali, e fanno di tutto per impedire che la popolazione manifesti contrarietà all'immigrazione di massa. È un tema da razzisti, un tema che non deve essere affrontato, un tema da fascisti. E allora la reazione di fronte all'esasperazione delle volte può essere violenta. Io mi auguro che non accada mai, che non accada qui, mi auguro che queste proteste cessino, però mi auguro anche che i governi prendano dei provvedimenti il prima possibile, perché è evidente che un problema enorme esiste a danno della popolazione locale e a danno anche degli stessi migranti, e fare finta che non ci sia niente, fare finta che sia un fenomeno inarrestabile e naturale è deleterio e prima o poi provoca brutte reazioni.
2: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
2: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
2: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
3: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
2: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
8: This
7: abbiamo
8: will
7: dimostrato.
8: Be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
11: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
12: Buongiorno, 11.05, eccoci pronti con una nuova puntata di Next Economy. È mercoledì 10 giugno 2026, c'è stata un'altra notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di questo elicottero americano vicino a Hormuz e con di fatto la guerra che ha un po' ripreso dopo questi spiragli pace con le trattative che a detta di Donald Trump stavano andando avanti, ma che in realtà nella notte si sono un po' scombussolati. Però l'intesa con l'Iran, questa è una delle notizie che arriva, è sempre imminente, però non arriva mai, insomma, questa notizia. Pensate che forse l'avrete anche letto, il Wall Street Journal ha evidenziato come siano arrivati 37 annunci di Trump appunto su questa intesa che sarebbe arrivata dopo 2 o 3 giorni, ma non è mai arrivata. 37 annunci, ed è anche il motivo per cui probabilmente Trump continua a essere sempre meno popolare anche tra gli americani. C'è un sondaggio Ipsos, solo il 35% degli americani approva l'operato di Trump. Allora parleremo di questo, naturalmente della situazione geopolitica, parleremo di, in generale, di economia 360 gradi, di lavoro nero, quindi la realtà economica che ha dimensioni rilevanti nel nostro paese. Parleremo di educazione finanziaria, insomma tra poco un breve sommario. Saluto Jack Saglia in regia, Daniela Vindigni in redazione, saluto tutti voi ricordandovi il nostro numero di WhatsApp per scriverci e mandarci messaggi vocali, 334 11 11 622. Questa è la prima canzone che ascoltiamo insieme, sono gli Stereophonics, Forever.

Ancora buongiorno, 11:10, benvenuti su Giornale Radio, la radio libera di informare con Next Economy, con me Emanuela Donghi. Allora, l'apertura è positiva per l'Europa, Piazza Affari sovraperforma il resto del vecchio continente, l'abbiamo visto già da ieri perché ancora c'è al centro dell'attenzione il risico bancario. E poi c'è un po' di attesa per gli annunci della BCE di domani pomeriggio, questi gli avvenimenti insomma un po' più vicini. E chiaramente non sono solo questi, intanto diciamo che il mercato per quanto riguarda la BCE sconta questo rialzo dei tassi, un mini rialzo dei tassi di 0,25 punti, vedremo poi domani, però insomma dovrebbe essere abbastanza scontato, per così dire. Chiaramente sarà meno scontato capire come la BCE intenderà muoversi nei prossimi step, quindi quali sono le previsioni che metterà sul tavolo affinché possa in qualche modo dare indicazioni di azione, anche se sarà dura, perché chiaramente i dati macroeconomici continuano a cambiare e come ben sappiamo le banche centrali sono data dependent. Per questo rimane molto monitorato anche il fronte geopolitico. Gli investitori sperano in un accordo a breve, anche se diciamo che c'è ancora quella speranza, anche se nelle ultime ore ci sono stati degli attacchi incrociati in Medio Oriente, lo avrete sicuramente sentito e letto, e c'è stato, diciamo, l'Iran ha battuto questo elicottero americano e da lì insomma è partita l'offensiva americana, con l'ira di Trump ovviamente, che continua comunque a sostenere che l'intesa va avanti. Ma insomma è stata una notte di raid americani sull'Iran dopo questo abbattimento vicino a Hormuz. E allora chiaramente l'America ha risposto, vedremo, c'è molta apprensione perché bisogna invece tornare alla diplomazia. Anche la Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto tornino il prima possibile al percorso politico e diplomatico, lo ha detto proprio la portavoce del Ministero degli Esteri. E anche la Cina ha dichiarato di essere fortemente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato questi attacchi contro l'Iran, scusate, in seguito all'abbattimento di un elicottero statunitense. Viene ovviamente un po' di agitazione pensarci, ma più che altro perché i mercati continuano a essere comunque positivi, no, nell'affrontare la situazione, perché sono anche sostenuti da altre questioni. Per esempio il fatto che c'è molta attesa, poi vedremo, perché poi le attese spesso sono, diventano disattese, no, per così dire, quando l'evento accade. A cosa mi sto riferendo? Venerdì ci sarà questa grande quotazione di SpaceX al Nasdaq in borsa ed è già definita la più grande quotazione in borsa della storia. Allora, abbiamo un po' di dati macroeconomici, tra poco ve li leggerò perché poi andiamo per gradi, però dicevamo risico bancario sul nostro listino, andiamo a vedere anche cosa sta succedendo. Ecco, in questo momento il nostro FTSE MIB per esempio è sceso sotto la linea di parità, -0,03, siamo comunque a 50.243 punti, ieri aveva superato i 51.000 punti, poi già nella giornata di ieri aveva ritracciato ed era sceso ancora a 50.000 punti. In realtà le borse, eccole qui, hanno girato in negativo dopo un'apertura positiva, evidentemente insomma tutto questo, la situazione geopolitica che comunque preoccupa perché non si intravede la pace, abbiamo l'attesa per la BCE, abbiamo l'attesa per SpaceX, e quindi chiaramente gli investitori stanno un po' alla finestra, come si suol dire, perché anche il DAX in questo momento cede lo 0,65, il FTSE 100 lo 0,40, il CAC di Parigi è il ribasso dello 0,25, l'Ibex di Madrid dello 0,30. Risico bancario però con aggiornamenti continui. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena per creare questo colosso bancario europeo con oltre 16 miliardi di utile netto stimato entro il 2029 e circa 27 milioni di clienti. L'operazione cosa vuole ottenere? Dove vuole arrivare? Punta sicuramente a consolidare il secondo posto nell'eurozona per capitalizzazione, con un forte focus sul risparmio gestito. È tutto in divenire. Mi piacerebbe anche nei prossimi giorni fare un approfondimento cercando di capire, al di là delle operazioni bancarie che possono risultare sicuramente un po' complicate, perché il risico bancario è importante e cosa c'entra con il nostro risparmio, quindi con il risparmio degli italiani. Questo è sicuramente un focus che faremo. Tra poco invece ci concentreremo sulla giornata di oggi, quindi mercati, attese, andamento, cosa aspettarsi, dati macroeconomici. 334 11 11622 è sempre il nostro numero per scriverci, c'è anche la nostra musica che ci accompagna e tra poco ripartiamo qui insieme con Next Economy.

0: E allora, eccoci qui, abbiamo già parlato dell'apertura, o meglio ormai dell'andamento delle borse europee oggi, in questo mercoledì 10 giugno. Buongiorno Stefano, che manda già i suoi messaggi al 334 11 11 622, salutando tutto il team. Grazie Stefano, poi ci riaggiorniamo anche con le vostre considerazioni. Dicevo, l'Europa adesso è negativa, prezzo del petrolio è leggero calo questa mattina, nonostante quello che è accaduto comunque nelle ultime ore, nella notte in Medio Oriente. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno colpito una base statunitense in Giordania, altri 21 obiettivi nel Golfo, proprio in rappresaglia per gli attacchi statunitensi vicino allo stretto di Hormuz. Ricordiamo, tutto era partito dall'abbattimento di un elicottero americano, poi così l'America ha risposto e di conseguenza l'Iran ha risposto nuovamente. Però questa tregua, diciamo, ricordiamo sempre che c'è questo cessate il fuoco che continua a permanere. E poi vabbè, Trump, che continua a sostenere che arriverà un accordo, ha fatto 37 annunci. Dopo leggiamo bene questo, no? Sapete che ogni volta diciamo è tornato a dire che arriverà dopo 2-3 giorni, ma di giorni ne sono passati decisamente. Comunque, prezzi del petrolio in ribasso. Allora, cerchiamo di capire un po'. Abbiamo detto situazione geopolitica, dato sull'inflazione americana atteso, molto atteso, e ci darà delle indicazioni sulle mosse della Fed, la BCE domani, venerdì sempre sul fronte americano, che poi non è solo fronte americano perché si riversa su tutto, la quotazione di SpaceX con l'avvio dell'era delle grandi IPO, che potrebbero insomma andare a rimodulare il mercato azionario, non lo so, si vedrà. Allora, intanto buongiorno Giancarlo Prisco, trader e analista, che è con noi. Buongiorno Prisco, benvenuto.
1: Buongiorno Manuela.
0: Buongiorno.
1: Piacere essere qui con voi.
0: Grazie anche per noi. Senta Prisco, come metterebbe in ordine di priorità questi elementi, per i mercati ovviamente, la situazione geopolitica, la Fed, quindi dato sull'inflazione, la BCE, la quotazione di SpaceX? Facciamo un po' di ordine.
1: Sì, allora il primo dato ovviamente più importante è quello di oggi, l'inflazione, in quanto se è vero che il mercato ha già incluso i dati previsti, nel senso che il mercato non si aspetta, cioè si aspetta già i dati intorno al 3%, il problema sono gli scostamenti. Se ci dovessero essere dati superiori all'attesa o inferiori all'attesa, avremo movimenti molto forti nel mercato, in particolare l'inflazione core, che è quella depurata dell'energia, sarà il dato più seguito, perché è quello che utilizza la Fed per calcolare eventualmente un possibile taglio dei tassi o un incremento, certo, degli stessi. Il secondo punto ovviamente sarà la Fed, l'inflazione è direttamente connessa alla Fed. Questo è l'elemento forse più importante di tutti, perché il nuovo presidente Walsh ha dato intendere che può cambiare la visione della politica monetaria, soprattutto considerando un'inflazione che ormai sarà con noi. Quindi la Fed potrebbe considerare un'inflazione più alta come un elemento che rimane all'interno dell'economia americana, e quindi si potrebbero poi aprire degli spiragli successivamente per eventuali tagli dei tassi. Certo. Senza ombra di dubbio però le altre banche centrali sono tutte in difficoltà. Già il Giappone nell'ultima riunione aveva mostrato un cammino verso il rialzo dei tassi, e questo potrebbe iniziare anche con la BCE, che ha intenzione di alzare i tassi, anche se siamo di fronte a un'inflazione che deriva dall'importazione di energia, quindi il mercato sconta il rialzo dei tassi, ma vuole ascoltare la Lagarde. La Lagarde dovrà chiarire due punti: se questa inflazione deriva dall'importazione energetica, e se questi tagli dei tassi saranno consecutivi oppure saranno dipendenti dai dati macroeconomici.
0: Certo.
1: Ovviamente le tensioni geopolitiche saranno sempre al centro, ma per ora sono considerate temporanee. Come ha detto JP Morgan, le riserve che si stanno utilizzando in maniera massiva cominceranno ad andare sotto livelli critici verso settembre, quindi forse da quel momento in poi, se la guerra non sarà risolta, avremo un effetto sui mercati. E alla fine ovviamente dobbiamo aggiungere un altro elemento più tecnico, sono le scadenze tecniche trimestrali, quindi anche quelle hanno un effetto, tanti flussi di liquidità. SpaceX, per concludere, interessantissimo, ci sarà un drenaggio di liquidità, anche se temporaneo, la IPO non è gigantesca, no, per influire sull'andamento generale, ma questo entusiasmo potrebbe provocare ulteriori passaggi monetari dalle tech verso questa IPO, e soprattutto anche i fondi sono obbligati poi a comprare, anche perché una buona percentuale è riservata agli istituzionali. Per cui mi aspetto un mercato turbolento nelle prossime 2 settimane,
0: Eh
1: ma
0: sì,
1: è tutto
0: eh sì,
1: parte
0: eh sì.
1: del, diciamo, di questi eventi. Ma non possiamo però parlare di inversione di trend, né di tetto di mercato. Per avere
0: Ancora
1: questa
0: no, è
1: informazione
0: vero.
1: avremo bisogno di molto più tempo, ecco.
0: È vero, no, beh, infatti, beh, assolutamente c'è bisogno sicuramente di più tempo, anche perché poi mettendo proprio sul tavolo, lei poi ha combinato tutti gli elementi bene, appunto i market mover del periodo, capiamo che prima si deve sbloccare, cioè dobbiamo sbloccare ogni capitoletto, perché altrimenti non possiamo capire cosa succederà. Per esempio, anche sul tema delle grandi IPO, no? E con la quotazione di SpaceX, c'è chi, qui leggevo sul Financial Times stamattina, no? Insomma, c'è un po' una minaccia, qualcuno sente una minaccia per una possibile contrazione dell'offerta azionaria statunitense, però anche lì, Prisco, come facciamo a dirlo adesso? Non lo sappiamo. C'è il timore che tutto si possa concentrare solo, no, su queste grandi IPO, con tutti i dubbi del caso, insomma, legati all'intelligenza artificiale che sappiamo. Poi c'è il tema dell'inflazione, peraltro, dato di oggi, appunto, l'inflazione americana, secondo qualche analista potrebbe superare il 4% annuo per la prima volta da maggio 2023. Quindi anche qui c'è Kevin Warsh, la nuova era, Trump che insomma si inserisce nel discorso, come cambierà anche, no, il mercato dopo la decisione di politica monetaria. Insomma, tante cose, e poi non parliamo dello scenario geopolitico, no? Questo è chiaro. Poi, vabbè, non abbiamo accennato, per quanto riguarda il mercato italiano, al risico bancario. Anche qui,
1: Sì.
0: no? Ecco, si rivaluterà, però anche qui è tutto in divenire, però questo il grande polo finanziario, no? Che potrebbe determinare anche dei movimenti e dei cambiamenti per i risparmiatori, questo è da dire. Dico bene, Prisco?
1: Sì, diciamo che partiamo da un presupposto importante. Sappiamo che le banche ovviamente sono il perno del FTSE MIB nel nostro indice, e comunque abbiamo le banche italiane in questi ultimi anni hanno, anche grazie al rialzo dei tassi, hanno avuto hanno dei bilanci più robusti, hanno livelli di capitale più elevati, la qualità del credito è migliorata, per cui questa situazione abbiamo visto i bilanci proprio grazie alla BCE. Il problema, diciamo, adesso è capire se questi profitti sono sostenibili nei prossimi anni, no? Proprio perché questo risico bancario, diciamo, dove vediamo Sutintesa San Paolo che vuole fare il gigante, no? Pu può
0: Sì.
1: diventare uno dei giganti dell'Europa, però chiaramente ci sono sempre degli interrogativi, no? Che quando vediamo operazioni di merge acquisition, gli investitori si fanno piccole domande, ma necessarie: i costi, le sinergie, quali sono i rischi di esecuzione. Per
0: Esatto.
1: cui è vero che il
0: Per
1: mercato
0: chi ci lavora
1: non
0: anche, no? Perché insomma, poi chiaramente
1: certo.
0: si può andare incontro anche a un ridimensionamento. Quindi il mercato è attento a tutto questo, no? A parte l'euforia di ieri che abbiamo visto sul FTSE MIB, poi potrebbe ridimensionarsi a seconda delle notizie che arrivano, delle conseguenze. Dico, è questo, no, il punto centrale. Quindi è per questo che lei diceva poco fa, non possiamo sapere adesso quello che potrebbe succedere.
1: Di solito funziona così, diciamo un po' per tutto, no? Giusto una nota in più sul FTSE MIB: teniamo presente che è uno
0: Sì.
1: degli indici più forti al mondo e che il suo trend è uno dei più forti anche da un punto di vista grafico. È molto difficile invertirlo in maniera violenta, almeno di una inversione proprio di trend mondiale, ma in generale il mercato quest'anno ha cambiato pelle. Una nota importante per tutti, perché è una cosa da capire. L'abbiamo avuto, la prova l'abbiamo avuto quando abbiamo avuto l'inizio delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il mercato non è mai crollato. Il mercato quello che fa è inglobare un evento come qualcosa che fa parte di questo percorso, perché la narrativa sull'IA è troppo forte e ci sono troppi interessi, troppi attori, troppi investimenti. Ecco perché diventa molto difficile immaginare, come molti dicono, un crash di mercato, proprio perché è una narrativa forte, ma
0: si è investito tanto, lo so.
1: Facciamo un esempio: se la Fed alzasse i tassi sarebbe un disastro, perché immaginiamo i trilioni di dollari che stanno investendo, immaginiamo solo le Magnifica 7, no? Nvidia, Broadcom e compagnia. Se alziamo il costo del denaro, e come fanno poi a investire ulteriormente? A quel punto si lancia un messaggio forte, ovvero l'economia americana sta bene, ma non riusciamo a controllare l'inflazione. Aumentando il costo del denaro si distrugge quello che è la base dell'economia americana, ovvero il consumo, gli investimenti, per cui ci sono troppi interessi politici ed economici. Quindi prima di dire la Fed è costretta ad alzare i tassi perché l'inflazione è troppo alta, l'idea che, diciamo, mi sono fatto, anche perché noi dobbiamo anche seguire le persone che sanno e le persone che parlano nel modo corretto, e mi riferisco a Bessent, il segretario di Stato americano, che per chi non sapesse viene dalla scuola Soros. Lui faceva parte del suo team quando ci fu il famoso attacco speculativo sulla sterlina e la lira italiana negli anni 90, quindi una persona di alto spessore. Lui l'ha detto già due volte, ha detto che con Walsh ci saranno dei cambiamenti importanti nella politica monetaria. Poi ha detto quello che il mercato voleva capire, ha detto qualche settimana fa, ha detto testuali parole che l'inflazione sì è visto un po' al rialzo, ma poi tempo qualche mese tornerà a scendere. Quindi cerchiamo di capire che Bessent, diciamo, tra tante dichiarazioni che c'è all'interno del governo di Trump, non è una persona che parla mai a caso. Per farvi un esempio, l'anno scorso, quando ci fu l'evento dei dazi che creò quel clamore nel mercato, dove tutti dicevano quando ci sono le firme dei trattati, lui fu l'unico a dire la cosa corretta. Disse no, l'accordo con la Cina, che è quello più importante, può richiedere almeno 1-2 anni. Se noi andiamo a vedere a distanza di tempo, ancora non è stato firmato un vero trattato.
0: Okay,
1: quindi
0: okay.
1: Per me Bessent è una persona di peso.
0: Lei dice
1: parla poco ma parla bene.
0: Senta Prisco, le chiedo una cortesia, ci sono due messaggi che gli ascoltatori hanno rivolto a lei. Se può rimanere con noi, facciamo una breve pausa, poi la tengo in linea ancora 3-4 minuti, però mi piacerebbe farglieli ascoltare e rispondiamo. Può restare con noi ancora qualche minuto?
1: Certo, con molto piacere.
0: Perfetto, allora tra poco ascoltiamo i vostri messaggi al 334-1111-622, così diamo una risposta. E quindi restate lì, 2 minuti di pausa e torniamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11:31.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
4: Eccoci in diretta ancora. Allora, intanto ci sono tante notizie oggi. C'è anche Giorgia Meloni che sta parlando dall'assemblea di Confcommercio. Sentiamola un istante. Siete una forza di popolo che nasce dal basso, ovviamente si sta
5: sostenendo il vostro dinamismo,
4: facendo il punto sulle nostre eccellenze, i nostri prodotti. Sentiamola un istante.
5: Condizioni possibili. Ci sarebbero molte cose da ricordare da questo punto di vista. Penso sicuramente agli sgravi per le assunzioni di under 35 a tempo indeterminato, la detassazione delle mance e dei turni notturni e festivi, penso alle staff house per il personale, penso agli strumenti studiati per le piccole e medie imprese per migliorare le strutture, penso alle misure per combattere l'abusivismo, difendere.
4: E allora, l'assemblea di Confcommercio, poi vedremo se emerge qualcosa in particolare, comunque Giorgia Meloni sta parlando. Allora, noi stavamo ragionando un po' sul mercato, ci sono dei messaggi che tra poco ascoltiamo, perché ritornerà con noi Giancarlo Prisco, trader e analista. Allora, scrivete ancora se volete, il numero è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Ci prendiamo ancora qualche istante per ragionare sulle attese degli investitori e dei mercati e di tutti noi, ovviamente.

0: Grazie per i vostri messaggi che continuano ad arrivare. Abbiamo iniziato la puntata di Next Economy ragionando un po' sulle attese dei mercati finanziari. Con noi ancora Giancarlo Prisco, che ringrazio per essersi trattenuto un pochino di più. Facciamo domanda e risposta, Prisco, sei d'accordo? Così cerchiamo di capire quali sono gli interrogativi e anche le considerazioni degli amici che ci seguono. Prisco, c'è? Sì.
1: Sì, sono qui.
0: Perfetto,
1: sono qui.
0: Perfetto. Allora, cominciamo dal messaggio di Stefano che dice questo.
2: Buongiorno Manuela, d'accordissimo con te sul fatto che gli investitori sono appunto alla finestra. L'unica cosa che sinceramente non mi aspettavo, un calo, per carità, non verticale, ma un calo molto significativo in Asia, soprattutto sullo Shenzhen, che ha perso più del 2%. Questo non me l'aspettavo. Sarà collegato alla crisi di Hormuz, che allo stato attuale delle cose sta colpendo di più l'Asia?
0: Allora Prisco, c'è sicuramente l'escalation militare, ma anche il tema tecnologico in Asia, perché è scesa nelle ultime ore?
1: Diciamo che lo Shenzhen, l'Asia in generale, partiamo velocemente, l'Asia in generale sappiamo che ha una dipendenza quasi totale dal petrolio di Hormuz, prendiamo la Corea e il Giappone che arrivano addirittura oltre il 90%, per cui il problema principale è che nel caso dello Shenzhen abbiamo un tema abbastanza delicato, e sappiamo che per quanto la Cina abbia molte riserve, però è il maggiore importatore mondiale di greggio, quindi più tempo passa più vediamo un'energia costosa, margini industriali sotto pressione e una crescita economica debole, dato che la Cina comunque è il paese industriale più grande del mondo. È una cosa assolutamente normale vedere una situazione di questo, questo tipo. Inoltre, diciamo, anche i settori tecnologici e manifatturieri, quando abbiamo tensioni geopolitiche, tendono poi a soffrire di più. Diciamo, soprattutto i listini cinesi soffrono molto questa situazione.
0: Poi sappiamo, no? Arrivano anche segnali un po' contrastanti, soprattutto nelle ultime ore da Wall Street, quindi Wall Street che comunque è il faro, e ci sono tensioni America-Iran, questo è chiaro. E poi anche le borse cinesi e giapponesi hanno ceduto terreno dopo che i dati sull'inflazione locale hanno sollevato delle preoccupazioni sull'impatto inflazionistico della guerra in Iran. Allora, sentiamo anche questo messaggio, Prisco, altro messaggio per lei.
1: Sì.
3: Buongiorno a tutti. Ma una considerazione su quanto dice, su quanto ha detto l'ospite. Dice che è impossibile che ci sia un crash di mercato, visto che l'IA trascina tutto e che gli interessi sono talmente grandi e si parla di trilioni di dollari, per cui non può crollare. Però io vedo invece grosse analogie con la bolla .com. Anche lì c'erano investimenti e interessi davvero colossali. Oltretutto in un periodo di pieno sviluppo e fermento. Come mai non si può paragonare a quel momento, considerando che l'argomento fa parte della stessa famiglia? Grazie Davide da Monza.
0: Grazie Davide, domanda molto puntuale e mirata. Prisco, sì. Si parla da tempo di possibile bolla, no? Anche in questo caso dell'intelligenza artificiale. Perché non si dà per scontato, ma si pensa che non si possa replicare quello che accadde con la bolla.com?
1: Allora, sul fatto del crash ovviamente non è che non può arrivare, io parlavo diciamo nel breve termine.
0: Sì, lei dice non possiamo ancora saperlo, giusto? Lei ha detto bisogna valutare poi altri elementi.
1: Se noi andiamo a vedere tutti gli indicatori, se vediamo Bank of America, che ha degli indicatori proprietari molto famosi, ieri hanno detto che 7 indicatori su 10 indicano un mercato sui massimi, quindi un'inversione. Il problema qual è però? Il problema è che abbiamo degli enormi interessi, ripeto, ma non è solo l'investimento, pensiamo ai fondi sovrani, i fondi di pensione, le assicurazioni, gli ETF, i gestori patrimoniali, tutti i soldi sono lì. E se domani mattina diciamo crolla tutto, tra virgolette, io quando parlo di crollo parlo di un 40-50%.
0: Sì, crollo vero, insomma, finita, non un ritraccio, certo. Cioè,
1: chiudiamo
0: certo.
1: Baracca e burattini, come dire, facciamo qualcos'altro.
0: Senta, ecco, esatto. Certo. E però,
1: per rispondere alla fase finale della bolla.
0: Sì.
1: Allora c'è una differenza sostanziale, perché quei tempi, è vero che eravamo all'inizio di internet che avrebbe cambiato il mondo, ed è vero, perché poi da lì sono nate grandi imprese come Apple, no? Che poi negli anni, o Amazon, che poi sono diventate quello che sono, però c'è una differenza sostanziale. Se è vero che le valutazioni anche oggi sono molto alte, a quei tempi bastava un'idea e venivi finanziato. Invece qui stiamo parlando di diciamo di un utilizzo reale, non effettivo a livello mondiale, ma queste aziende macinano utili, sono enormi, continuano,
0: cioè sono già strutturate, lei dici, non sono, esatto, aziende appena nate.
1: Però c'è un altro punto che mi permetti, perché è importante, certo, da sottolineare, c'è, certo, una differenza ancora più sostanziale. Poi è chiaro che una bolla può sempre scoppiare, ma richiede altri elementi che ancora non ci sono. In realtà c'è una differenza importante: queste imprese, per quanto molti dicono le valutazioni sono alte e devono vendere al pubblico, in realtà quello che molti non hanno visto è che queste imprese hanno una vendita interna. Che cosa voglio dire? Nvidia ha partner, Microsoft è partner di Nvidia su un tema, Nvidia vende a Microsoft, Broadcom vende a Nvidia, eccetera. In realtà quei soldi e quei numeri vengono fatti all'interno del circuito dell'intelligenza artificiale, per cui questo permette di mantenere dei bilanci solidi, che poi possiamo anche dire che in questo caso i sistemi contabili americani sono discutibili, ma fin quando ci sono i buyback e fin quando si mette a bilancio uno strumento per 10 volte il suo valore, cosa che hanno sempre fatto, questa situazione continuerà. Ma il fatto che comunque stiamo parlando principalmente di vendite aziendali più che allo grande pubblico, permette di mantenere questa struttura. Ci sono delle analogie, ma
0: le premesse fondamentali sono diverse, forse in questo caso.
1: Che l'unica cosa che posso consigliare sempre, perché come sempre noi lavoriamo sul mercato ma non abbiamo la sfera di cristallo, l'unica cosa che va sempre fatta a priori è la gestione del rischio, quindi avere esposizioni corrette, proteggersi, eccetera.
0: Ecco, magari sentite cosa ha detto Prisco, però. I miei ospiti sono così, non abbiamo la sfera di cristallo, quindi quando qualcuno vi dice fate così perché così guadagnate sicuramente, vi sta dicendo una falsità. Senta, in 30 secondi Prisco, perché dobbiamo correre, Alberto, certo, scrive: cosa pensa Prisco dei BTP lunghi a questi prezzi, sono un'opportunità?
1: Beh, in realtà i BTP lunghi sono un'opportunità, ma dipende da che punto di vista, perché io personalmente con questa BCE starei molto attento, perché il problema principale è che bisogna accettare una certa volatilità. È vero che danno grossi tassi di interesse, ma io mi farei un'altra domanda invece. Il tasso che ti sta dando ti permetterà di battere l'inflazione per le tue economie familiari? Perché l'inflazione che dice la BCE è una cosa, l'inflazione reale è un'altra, e poi ovviamente, certo, il prezzo d'ingresso poi quando lo vendi ti può portare una perdita in conto capitale non di poco conto. Io personalmente sono più propenso a utilizzare altri strumenti, io non consiglio personalmente
0: questo vede un'altra cosa, bravissimo Prisco, lei mi ha toccato due punti fondamentali, non può consigliare, cioè perché poi bisogna dosare tante cose, valutare tante cose, lui dice quello che farebbe lui, ecco, poi qualcuno potrebbe anche...
1: Guarda, se posso dare un consiglio, ma ovviamente non è un consiglio di investimento, invece di comprare i BTP lunghi e andare in dinamiche non semplici da gestire, magari valutare sempre di fare un piano di accumulo con diversi ETF.
0: Ok, beh, quello
1: strumenti che ci permettono di diversificare il
0: quello
1: rischio.
0: Ha senso. Grazie Prisco, l'ho fatta correre un po', però abbiamo detto tante cose, ci risentiamo presto. Giancarlo Prisco, trader e analista. C'è anche una domanda di Gabriele, tra poco ti rispondo Gabriele, non temere, è importantissimo sapere cosa si intende per bolla finanziaria. Eh sì, perché si sente tante volte quando si parla di mercato.

0: anche spesso ingiustificato quando è bolla, quindi raggiunge dei valori che non sono sostenibili rispetto ai fondamentali economici. Perché c'è il dubbio, allora, la bolla .com è quella legata a internet, perché c'è il dubbio che ci possa essere una bolla legata all'intelligenza artificiale? Perché lo dicevamo poco fa, ci sono stati tanti investimenti massicci, però vedremo se questi investimenti poi daranno dei frutti, ancora non lo sappiamo. Chiaramente poi ci saranno delle società grandi, enormi, che riusciranno a mettere a terra, no, gli investimenti che hanno fatto, altre no. E quindi si teme che tutti abbiano acquistato, investito nell'intelligenza artificiale perché così è, cioè insomma, e quindi il prezzo sale. E poi ci saranno i fondamentali economici che ci permetteranno di gestire tutti questi investimenti. Ecco, se non è così è una bolla, se no vuol dire che non è una bolla e gli investimenti sono stati fatti in modo corretto e quindi chiaramente poi si otterranno dei risultati. Questo è un po' il punto, seppur detto velocemente, però ecco. Poi saluto anche Edoardo che parla di diversificazione di portafoglio, dice: questo concetto nei tempi che stiamo vivendo non mi sembra più chiaro come poteva esserlo 10 anni fa, mi piacerebbe che potesse essere approfondito. Assolutamente, poi ci fai complimenti per la trasmissione unica, grazie Edoardo, sono felice, ma contribuite anche voi, perché oggi vedete gli spunti che sono arrivati grazie a voi, abbiamo potuto poi aprire altre parentesi. Adesso apriamo un'altra parentesi, che è quella, insomma, che ci permette di capire come si gestiscono i soldi in altre parti del mondo.
1: L'educazione finanziaria nel mondo.
0: E dove andiamo oggi a scoprire come si gestiscono i soldi, quanto l'educazione finanziaria è importante, quanta importanza si dà a riconoscere i soldi nel vero senso della parola, quindi a dare valore al denaro? Beh, oggi andiamo negli Emirati Arabi Uniti, in particolar modo a Dubai. C'è una collega giornalista che risiede a Dubai, Alessandra Sestito. Alessandra, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno Manuela, a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi, appuntamento importante, perché insomma lo diciamo sempre, quando si fa il confronto con altre realtà si può capire magari dove stiamo sbagliando, cosa dobbiamo fare, quali sono degli esempi virtuosi che possono aiutarci a percorrere una strada sempre più corretta, insomma le best practice, per utilizzare un'espressione non italiana che però insomma poi è tradotta molto facilmente, no? I buoni esempi. Buon esempi servono sempre. Allora Alessandra, ti faccio prima una domanda molto generale, no? Se a Dubai si parla di educazione finanziaria, cioè com'è percepito questo tema?
2: Assolutamente sì, perché Dubai, come sappiamo, è in un certo senso una giovane paese, è un emirato, fa parte degli Emirati ovviamente Arabi Uniti, ed è un paese molto giovane che vuole puntare sui giovani, quindi l'educazione finanziaria è particolarmente importante. Ci sono dei dati del 2018 che ci raccontano che, in particolare dei dati raccolti da Standard & Poor's, sì, che ci dicevano che l'educazione finanziaria era al 38% rispetto al resto del mondo. E poi abbiamo dei dati riportati dai media locali subito dopo la pandemia, quindi parliamo del 2022, che danno un dato un po' più basso, cioè 30.7% di educazione finanziaria. Dobbiamo tener conto però che appunto è dopo la pandemia. Dubai, gli Emirati, sono un paese estremamente particolare, perché dobbiamo pensare che abbiamo 10 milioni e mezzo circa di popolazione, di questi soltanto 1,5 milioni sono locali, il resto sono tutti expat, il che significa il 90% di questo paese è fatto da expat e i locali non si sentono invasi. Questo è un dato, meriterebbe una puntata a parte.
0: Esatto, anche per esatto, no, sono d'accordo, anche per approfondire, no? Questa l'approccio.
2: Perché il governo coccola moltissimo i locali, hanno tantissimi vantaggi, per cui loro non percepiscono gli stranieri come qualcosa o qualcuno, insomma, che tra virgolette.
0: Mi verrebbe da dire, confermano, poi ti chiedo anche perché tu hai deciso di andare a vivere a Dubai, ma mi verrebbe da dire che qui è il classico esempio di ricchezza ulteriore, che poi si traduce probabilmente anche in ricchezza quando parliamo di educazione finanziaria, perché chiaramente diverse idee che si uniscono e che vanno nella stessa direzione rappresentano una varietà e un valore aggiunto importante.
2: Assolutamente sì, Emanuele, come dici tu. Tra l'altro di questi 10 milioni e insomma poco più di 10 milioni di abitanti, il 50% hanno fra i 15 e i 35 anni. Quindi capiamo che è importantissimo, sono tantissimi giovani ed è importantissima l'educazione finanziaria che inizia fin dalle scuole.

0: Subito dopo la pandemia, è tipico un po' di questo paese, devo dire la verità, ho notato usare i momenti di crisi per velocemente cambiare le leggi e cercare di migliorare la situazione. Per cui subito dopo la pandemia hanno cercato in tutti i modi, hanno cambiato tantissime leggi a favore dei talenti e degli expat, in modo da attirare proprio questi talenti nel paese. E devo dire che ci sono
1: Certo.
0: riusciti perché in tantissimi, insomma, si sono trasferiti, specialmente dal Regno Unito, che è profondamente legato a Dubai, perché Dubai sino al 1971 è stato un protettorato britannico. Quindi c'è una connessione culturale. Tantissimi inglesi in questi anni, diciamo così, di crisi economica del paese dopo la Brexit si sono trasferiti qua e ci sono ovviamente tantissimi europei, cinesi, eccetera.
1: Tu perché ti sei trasferita a Dubai? Raccontaci
0: Io mi sono
1: velocemente.
0: trasferita da Londra, io sono una di
1: Da
0: quelli.
1: Londra? Ah, ecco, ci hai già spiegato allora. E tu ti senti, tu dicevi, coccola, cioè il governo di Dubai, coccola effettivamente i locali. Ti
0: Sì,
1: senti
0: ai locali, dalle
1: coccolata?
0: case,
1: Anche tu sei
0: i
1: tu.
0: locali intendo gli Emirati.
1: No, lo so, infatti ti stavo dicendo, se tu che invece sei arrivata da Londra, comunque ti senti coccolata allo stesso modo, cioè, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente. Loro credono molto nel concetto, ovviamente vogliono crescere economicamente, vogliono attirare talenti, per cui per loro il talento è crescita anche economica. Nel momento in cui c'è questo tipo di cultura, ti rendi conto che vogliono investire, vogliono rendere la vita degli expat un momento felice nella loro storia. I servizi costano molto poco, tutto estremamente pulito. Insomma, non sto ad elencare, questo è un po' anche l'Asia, se
1: Sì.
0: vogliamo,
1: Ah,
0: insomma, anche
1: vabbè,
0: in Giappone è così,
1: certo. È
0: in
1: un po'
0: Cina,
1: la
0: ma qui
1: mentalità, no?
0: particolarmente,
1: La mentalità
0: anche
1: che
0: perché
1: sì.
0: teniamo conto che è un piccolo regno, è una via di mezzo, se vuoi, fra il Vaticano, cioè fra la monarchia assoluta, però di natura familiare, come la monarchia britannica, è un po' una via di mezzo. E quindi è un piccolo regno e ci tengono che sia bellissimo e che sia riconosciuto in questo senso. Anche questo fa parte della loro cultura. Per cui ci si sente assolutamente,
1: Ecco,
0: assolutamente coccolati.
1: allora senti, un collegamento che viene spontaneo sulla base anche di quello che ci hai detto tu è questo. Tu dicevi giustamente c'è un mix, no, nella popolazione. Allora, siccome quando parliamo di educazione finanziaria in Italia, ovviamente io ne parlo per l'Italia perché è qui dove vivo e è il paese in cui parlo, no, di educazione finanziaria, spesso diciamo perché non riusciamo a parlare di soldi ancora oggi nel 2026 per vari motivi, tra cui anche quelli legati a una cultura, a retaggi culturali, a mentalità. Allora mi verrebbe da chiederti, visto che la popolazione di Dubai oggi è, come dicevamo, un mix, sorge spontaneo pensare che invece non sia un tabù parlare di soldi a Dubai e che se ne parli facilmente? E quindi ti chiedo anche se si lavora affinché, no, si possa sempre più facilmente parlare di soldi anche in virtù di una gestione corretta, cioè si fanno delle iniziative per questo?
0: Sì, innanzitutto un programma come il tuo è eccezionale in questo senso in Italia, nel senso che, come dici tu, la radice è nella cultura, no? Negli Emirati Arabi, molte persone, vorrei dire il 90% degli expat, si trasferiscono perché ovviamente ci sono delle agevolazioni fiscali non banali. Per
1: Sì.
0: esempio, oltre ovviamente al fatto che ci sono zero tasse sullo stipendio,
1: Ecco.
0: e le aziende pagano fra il 5, mi pare, e l'8% di tasse, quindi molto basso comunque. Però diciamo chi è impiegato ha zero tasse sul proprio stipendio, per cui uno stipendio intero ed è tante persone vengono qui per mettere da parte, per risparmiare e poi tornare nel loro paese e magari riuscire a comprarsi una casina o insomma riuscire a mettere da parte dei soldi per la
1: Quindi
0: pensione.
1: lo fanno già in virtù di pensare al futuro, già questa è educazione finanziaria, quindi ecco, già abbiamo. Sì.
0: Esatto, quindi il paese è impostato così, ma poi soprattutto sui giovani. Ovviamente i minorenni, ad esempio, per farti capire di cosa parliamo, ti do una sensazione.
1: Sì,
0: I
1: sì.
0: minorenni innanzitutto possono ereditare, ovviamente, come penso un po' ovunque, possono avere il bancomat da quando ho 8 anni, quindi da bambini, ma la cosa interessante è che possono essere proprietari di un appartamento fin da quando nascono. Per cui i genitori possono acquistare una casa qui a Dubai e intestarla ai figli. Non ci sono poi tasse sulla successione. Ovviamente bisogna fare il testamento, come assolutamente non è come in Italia, che siccome sei un figlio allora erediti, non è così, è molto più simile al Regno Unito, è importante che ci sia un testamento, però rispetto ai giovani c'è moltissima attenzione. Un'altra cosa interessante è che hanno recentemente cambiato ad esempio le leggi, c'è la legge sulle transazioni civili che ha ridotto l'età minima in base alla quale un minore può richiedere l'autorizzazione del tribunale per amministrare i propri beni, cioè ufficialmente 18 anni, ma dai 15 anni in poi un adolescente può chiedere al tribunale di amministrare i propri beni se questo è necessario, per esempio nel caso di morte di genitori o nel caso di situazioni particolari o nel caso il quindicenne ad esempio voglia decidere di essere un imprenditore, perché secondo un'altra legge anche che è stata fatta recentemente, sempre dopo la pandemia, questa sulla gestione dei propri beni è recentissima, cioè è entrata in vigore quest'anno. Subito dopo la pandemia c'è stata questa legge sulle transazioni commerciali invece, dove si dà l'autorizzazione ai quindicenni di svolgere attività commerciali e gestire imprese, che insomma
1: con un controllo immagino, no? Con un controllo,
0: sì, certo,
1: si responsabilizzano da subito, dico bene, con ovviamente delle regole immagino, però la responsabilizzazione del giovane.
0: Ma sai, non è più la responsabilizzazione, che credono molto nel fatto, i giovani sono digitalmente connessi, sono elementi freschi,
1: te l'avrei chiesto, certo.
0: Con delle idee incredibili, perché hanno accesso, hanno degli stimoli che noi non abbiamo avuto ovviamente alla loro età, e quindi vogliono portare innovamento, vogliono portare innovazione, vogliono portare tecnologia in questo paese e quindi vogliono investire sui giovani e sui giovanissimi. Ci sono ovviamente molte famiglie benestanti che vivono a Dubai e quindi hanno anche dei giovani che possono permettersi di pensare di investire fin da quando sono molto piccoli.
1: No, perché siamo quasi in chiusura, però ti faccio terminare, poi magari ci torniamo se sei disponibile, magari ne facciamo una seconda, come dire, uno spin-off di questo primo appuntamento, perché ci sono, mi rendo conto, tante cose da dire. Prego, ti faccio terminare. Alessandra, cosa stavi dicendo?
0: Sì, quindi è interessantissimo il fatto che ovviamente persone così giovani come 15, 16 anni, insomma adolescenti, possano fare questo percorso.
1: Ovviamente.
0: C'è bisogno di accesso ai finanziamenti, che se vuoi è la cosa più complessa, immagino, specialmente in Italia dove il mercato è completamente diverso, però appunto con i giusti controlli, come sottolineavi tu, ci sono accessi ai finanziamenti, c'è tutoraggio e orientamento e ci sono gli incubatori di impresa, per cui non vengono abbandonati a se stessi. Vedi. Ma vengono seguiti con grandissima attenzione e con l'obiettivo di farli che abbiano successo.
1: Guarda, per chiudere, la domanda sarebbe stata, però l'hai detto già, come possiamo replicare, no? Anche prendere la best practice, meno tasse, meno diaspora di giovani, perché altrimenti se i giovani non restano in Italia, come facciamo a puntarci? Trattenere quindi talenti e più relazione anche tra i giovani e quindi la loro formazione e poi l'accesso al mondo, no, industriale, comunque al mondo lavorativo. Già, insomma, detto questo, mi chiedo, ce la faremo mai? E sono i punti su cui insistiamo molto affinché l'Italia possa, no, lavorare e avanzare. E vedete come poi l'educazione finanziaria si inserisce in tutti questi contesti, perché noi quando diciamo non c'entra niente l'educazione finanziaria con la nostra vita, c'entra, e come, perché qualsiasi di questo punto, se ci ragioniamo, può essere comunque non risolto, ma ci può essere un avanzamento se partiamo dalla mentalità e quindi se partiamo da un'educazione che coinvolga ovviamente i soldi, perché con i soldi abbiamo a che fare in ogni momento. Allora ringrazio Alessandra Sestito, giornalista residente a Dubai, per questo, io dico primo appuntamento, perché poi noi gireremo un po' il mondo, per così dire, con l'educazione finanziaria nel mondo, però poi possiamo tornare, no, a ragionare laddove arrivino degli input importanti. Grazie, allora andiamo in pausa e poi torniamo.
2: Giornale Radio. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
5: Eccomi ancora con voi per la seconda ora di Next Economy, una prima ora molto intensa, mercati, market mover, attese, e invece poi ci siamo concentrati anche sulla educazione finanziaria in senso ampio, per far capire l'importanza di una consapevolezza finanziaria. Occorre andare a scovare dei buoni esempi, no? Non sempre magari lo sono, però abbiamo deciso un po' di girare virtualmente il mondo con voi per andare a vedere cosa si fa per aiutare a raggiungere indipendenza economica, consapevolezza finanziaria anche in altre parti del mondo, anche paesi che sono diversi profondamente da noi, no? Oggi per esempio siamo andati negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai. Allora, tra poco ripartiamo con tante notizie, andremo a vedere un po' cosa sta succedendo sui mercati, poi parleremo di lavoro nero e caporalato. Pensate che parliamo di un giro d'affari da 77 miliardi l'anno. E poi parleremo, allora domani inizia, domani ci sarà la riunione della BCE, ma qualcuno mi ha fatto notare che iniziano anche i mondiali di calcio. Quindi parleremo anche di questo, un po' di sponsor, brand, perché ci sarà la nostra rubrica Marketing con Vista. Tra poco, insomma, ripartiamo. E allora ascoltiamo la canzone di Lola Young, From Down Here, e la musica ci accompagna. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Tra poco ancora Next Economy, economia e finanza 360 gradi. Vi aspetto sempre qui su Giornale Radio.

C'era un dibattito in corso se questa canzone è bella o no. È bella, siamo tutti d'accordo, un po' malinconica, no? Questo modo, cioè, insomma, si fa pensare, allora, quando siamo felici ascoltiamo una canzone così e pensiamo ai momenti felici, quando siamo un po' magari giù di tono è una canzone che può farci intristire, però la malinconia fa parte delle nostre sensazioni. A me piace molto, come tutta la musica che ascoltiamo sul giornale radio, Lola Young, From Down Here, per chi volesse ascoltarla ripetutamente. Allora, mercati, beh, in questo momento l'Europa è negativa, ha un po' girato, diciamo, il trend per questa mattinata, perché le borse europee erano partite positive. Peraltro ieri soprattutto il nostro FTSE MIB ha avuto una giornata decisamente brillante per il tema del risico bancario. Comunque il FTSE MIB resta sopra i 50.000 punti, 50.255, ieri aveva raggiunto e superato i 51.000 punti, ma in questo momento lascia sul parterre lo 0,04. Il DAX cede lo 0,68 a 24.252 punti, il FTSE 100 è in ribasso dello 0,56, il CAC di Parigi dello 0,29, l'IBEX di Madrid dello 0,37. Naturalmente e parallelamente con la lettura dei mercati, noi diamo sempre uno sguardo ai dati macroeconomici. Intanto ricordiamo che il dato per eccellenza di oggi riguarda l'inflazione americana. Qualche analista sostiene che potrebbe riaccendersi ulteriormente al 4%, questo è un livello alto. Ricordiamo che le banche centrali, perché l'inflazione è un dato importante in ottica banche centrali, perché devono agire subito, no? Qualora l'inflazione risalisse, e ricordiamo che le banche centrali danno come parametro il 2%. Quindi, insomma, chiaramente parlare del 4% è parlare di un'inflazione, non è ancora detto, lo vedremo nel pomeriggio quando verrà pubblicata, però è parlare di un'inflazione che deve essere tenuta a bada se non si vuole incorrere poi in una politica monetaria aggressiva e veloce quando la situazione sfugge di mano. Allora, dicevo, previsioni sulla base di quello che sta succedendo in Medio Oriente ne arrivano tantissimi. Abbiamo anche il rapporto sulla politica di bilancio 2026 che è stato presentato oggi dall'ufficio parlamentare di bilancio alla Camera, con la relazione della presidente Cavallari e anche altri interventi. Allora, si parla dei conflitti e delle tensioni geopolitiche che chiaramente, lo sappiamo, rappresentano il principale fattore di rischio per lo scenario macroeconomico, perché qui, no, c'è da fare sempre la distinzione tra quelli che sono i rischi per i mercati in questo momento e quelli che invece sono i rischi per l'economia, chiaramente. Allora, le nuove simulazioni stimano che la guerra in Medio Oriente, rispetto alle previsioni pre-guerra dello scorso febbraio, quindi qui il confronto viene fatto con delle previsioni che erano state date prima che la situazione in Medio Oriente sfuggisse di mano, insomma, le nuove simulazioni stimano che la guerra comporti una riduzione della crescita del PIL pari a 0,3 punti percentuali nel 2026 e 0,4 punti nel 2027, parallelamente all'aumento dell'inflazione di 1,4 punti percentuali quest'anno e 1,1 punti il prossimo. Shock energetico al centro dell'attenzione, che conferma una vulnerabilità. Ecco qui, questo è quello che dobbiamo tenere a mente. Non tanto, o meglio, non solo lo scenario geopolitico attuale, che inevitabilmente porta, no, degli scossoni e quindi ha una revisione delle stime. Noi però ci dobbiamo concentrare su quello che dobbiamo fare noi affinché quando ci sono questi scossoni non possa arrivare la catastrofe. Adesso sto esagerando appositamente. Allora, lo shock energetico conferma una vulnerabilità strutturale dell'economia italiana. Ecco, la vulnerabilità strutturale, questa è la cosa peggiore, non è la vulnerabilità legata a un evento esogeno, che allora se poi c'è struttura si può controllare. No, no, qui parliamo di fondamenta che non sono assolutamente adeguate e quindi c'è la necessità sempre di più di accelerare il percorso di transizione energetica, che ovviamente può diventare una leva di competitività e innovazione. Questo ce lo sta dicendo il rapporto sulla politica di bilancio 2026, ma mi darete atto che è un qualcosa che diciamo sempre anche noi qui in Next Economy. Poi bisogna mantenere un percorso credibile di riduzione del debito pubblico, questo è essenziale per evitare che altri shock esterni si traducano in un deterioramento delle condizioni di finanziamento. E poi, insomma, bisogna quindi avere la possibilità di fare delle riforme. Il problema è che se agiamo sempre nell'emergenza, lavoriamo in deficit, queste riforme non vengono fatte, si rimandano per a tempi migliori, ma come potete vedere da un po' che non parliamo di tempi migliori, no? Soprattutto negli ultimi anni abbiamo avuto una crisi dietro l'altra, ma non è
e questa non potevamo prevederla, il fatto che ci fosse una catena di crisi. Noi dobbiamo prevedere che però le crisi possano esserci e quindi poter agire di conseguenza, un po' come quando noi risparmiamo, mettiamo da parte dei soldi per le emergenze, non è che stiamo già anticipando, o meglio, non stiamo prevedendo che arriverà quell'emergenza. Cioè, se io mi sveglio una mattina con il mal di denti, non è che potevo prevedere che mi venisse mal di denti, però posso mettere in conto che un giorno potrei svegliarmi con il mal di denti o con altre necessità, e quindi quel tesoretto mi serve per questo. Ma noi lo facciamo come paese? Poco, ben poco, perché poi ci troviamo sempre a ragionare su come fare ad aiutare nell'immediato tutti quanti. Questo va bene, però il problema è che bisognerebbe avere un tampone e un airbag, anzi mi piace di più dire airbag. Allora, tra poco parliamo di altro tema, insomma, gravoso e che penalizza la nostra economia: lavoro nero e caporalato, un giro d'affari incredibile, 77 miliardi l'anno. Ne parleremo con la CGA di Mestre, che ha divulgato il suo rapporto con tanti numeri e dati alla mano. 334 11 11 622 per scriverci.

0: E allora, quando parliamo di lavoro nero, di cosa parliamo? Parliamo di peggioramento inevitabile per l'economia del nostro paese. Cioè, è un effetto indiretto, sì, indiretto ma anche diretto, non è che, ma cioè, non saprei neanche come definirlo. Diciamo che non ci arriva benzina, che potrebbe darci modo, parlavamo poco fa, no, anche di interventi strutturali, che potrebbe darci modo di avanzare sempre di più. Intanto c'è una distorsione del mercato quando parliamo di lavoro nero, perché le aziende che operano nell'economia sommersa riescono ad abbassare i prezzi, però in modo fittizio chiaramente, poi penalizzano, no, le attività regolari. Questo è chiaro, una concorrenza sleale che però non è nemmeno una concorrenza. Poi c'è la pressione fiscale più alta, questo lo diciamo sempre quando parliamo di tasse. Già da noi le tasse sono molto elevate, perché non arrivano, no, versamenti di tasse e contributi che lo Stato dovrebbe incassare. Lo Stato incassa meno, e quindi per coprire tutti i vari costi dei servizi pubblici, quindi sanità, trasporti, istruzione, il governo è costretto a mantenere la pressione fiscale molto elevata, e questo lo fa sulle spalle di chi lavora e produce regolarmente e che regolarmente paga le tasse. E poi naturalmente c'è un danno anche al futuro, quindi al welfare, alle pensioni, perché se non c'è riversamento, no, dei contributi previdenziali, beh, i lavoratori coinvolti vengono bruciati, cioè il futuro viene bruciato, quindi minor gettito per l'INPS e anche un rischio di insostenibilità del sistema pensionistico e di tutti quelli che sono gli ammortizzatori sociali. Poi naturalmente non parliamo della vulnerabilità dei lavoratori, no, di chi la deve lavorare in nero. Allora, buongiorno Andrea Vavolo della CGA di Mestre, ufficio studi, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, io ho fatto tutta questa premessa per andare poi al dato che voi ci avete fornito. Il giro d'affari, quando parliamo di lavoro nero e caporalato, è di 77 miliardi l'anno. Raccontiamo.
1: Sì, allora diciamo che è stata l'introduzione che ha fatto, è stata proprio perfetta, perché il lavoro irregolare è quel lavoro che viene svolto non rispettando le norme fiscali e quindi non pagando le tasse e i contributi. È irregolare sia chi lavora completamente in nero, ma anche chi lavora parzialmente in nero, magari lavora in bianco una parte della giornata e in realtà lavora tutto il giorno. I lavoratori irregolari in Italia sono gli occupati irregolari, sono stimati in 2.608.000, mm-hmm, e il valore, la ricchezza che producono è stimata in 77 miliardi di euro. La maggior parte di questa ricchezza è localizzata al mezzogiorno con 27,5 miliardi, e segue il nord-ovest con 19,4, il nord-est, il centro con 16,4 e il nord-est. Per capire però meglio come possa incidere questa, che peso ha il valore aggiunto irregolare dal lavoro nero sul valore aggiunto totale, si può rapportare, si può dire quanto incide. A livello nazionale il valore aggiunto legato al lavoro nero è il 4% del PIL, quindi si tratta di una percentuale considerevole, anche se l'incidenza sull'economia di ogni regione varia in maniera molto, direi in maniera rilevante, perché le regioni in cui questo tasso di incidenza è più elevato, le prime tre regioni si trovano al sud, con la Calabria con un 8,3, la Campania un 7% e la Sicilia un 6,4, mentre nella parte opposta della classifica abbiamo la Lombardia con un 2,8, la provincia autonoma di Bolzano con 2,9 e il Veneto con un 3%. Quindi okay, si tratta di un peso non da poco, è una distanza che vede una distanza più che doppia tra le prime e le ultime. Pensiamo alla Lombardia 2,8 e la Calabria 8,3, quindi una distanza considerevole.
0: Beh, questo poi, no, va a definire sempre di più questo gap di cui parliamo sempre, Vavolo, tra nord e sud a livello economico. È chiaro che poi ci sono altri motivi, chiaramente, non solo, però se c'è questa differenza è altrettanto chiaro che la situazione per forza rimane così.
1: È legato questo sia al... Ci sono diverse, le motivazioni sono naturalmente diverse ed è sempre difficile fare delle generalizzazioni. Dipende sicuramente dal contesto sociale e economico, ma anche dal fatto che l'incidenza del lavoro sommerso è più forte in alcune attività rispetto ad altre attività. Quindi, se ad esempio nel nord Italia sono localizzate attività in cui questa incidenza è inferiore, chiaramente gioco forza per rafforzare la posizione del nord a scapito del sud.
0: Certo.
1: Ecco, quindi bisogna anche considerare questo tipo di aspetti.
0: No, ha fatto bene, assolutamente. Ma ci sono anche, ecco, considerando, no, queste zone a livello geografico, ci sono anche dei settori dove troviamo più irregolari, questo hanno a che vedere magari con le attività che si fanno al nord e al sud?
1: Sì, allora, grosso modo il settore industriale è quello in cui c'è un tasso di irregolarità relativamente più basso sul totale dei settori, che abbiamo un 5%, sono stimati circa 196.000 occupati, ed è chiaramente il triangolo industriale al nord, non è al sud, anche se anche il sud ha delle aree industriali di tutto rispetto.
0: Uh-huh.
1: Tra le attività in cui ho una maggior presenza di irregolari, anche se non è quella in cui ho la maggiore presenza in assoluta, abbiamo l'agricoltura con 196.000. Ecco, bisogna distinguere qua però la faccenda. Quando c'è l'incidenza, e quindi quanto pesa il lavoro irregolare sul totale degli occupati, e quelli che sono i valori assoluti. Ricapitolando un attimino la questione, i settori in cui ho la maggiore incidenza in assoluto di irregolari è il settore delle famiglie, in cui praticamente ho il 48,8% di irregolari sul totale degli occupati, con 615.000 occupati stimati. Quindi parliamo del fenomeno delle colf badanti, quasi una su due è irregolare. E questo praticamente ha una quantificazione di 600.000 soggetti su 2.600.000, quindi un peso rilevante. Come tasso di incidenza poi troviamo l'agricoltura, che ha un 20%, anche se il numero degli irregolari è 196.000. Quindi abbiamo un settore economico che dal punto di vista del valore aggiunto non è più in Italia uno dei settori economici ad apice, che rappresenta uno dei settori a maggior valore aggiunto come peso in assoluto.
0: Uh-huh.
1: Che però il peso degli irregolari ha quasi un 20%, quindi rilevante.
0: Certo.
1: Seguono praticamente attività artistiche di intrattenimento, che abbiamo un 20%, alloggio e ristorazione con un 15% e costruzioni. Quindi parlo di tassi di incidenza sulla massa degli occupati. È chiaro che poi, se vado a parlare in termini assoluti, trovo al secondo posto il commercio con 321.000 occupati. Il tasso qui è 8%, ma perché il commercio dal punto di vista di attività è sicuramente un peso di occupazione è sicuramente superiore ai settori che ho appena citato.
0: Okay.
1: Ecco, gli occupati, volevo dare qualche dato.
0: Sì, Lilia, perché poi voglio capire anche come si potrebbe fare per superare tutto questo. Prego, così riusciamo a far tutto.
1: Allora, sì. Diciamo che la maggior localizzazione la ritroviamo di nuovo a Mezzogiorno, con quasi 1.978.000, mm-hmm. Un tasso di regolarità del 13,8, segue il nord-ovest con 634.000, 8,3% di incidenza, centro 572.000, 10,3%, e nord-est 422 con 7,4. Allora, cosa si può fare?
0: Ecco, sì.
1: Allora, innanzitutto Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS sono nello svolgere la loro attività, si occupano di questi aspetti. La Guardia di Finanza nel corso del 94 ha scoperto quasi 46.000 lavoratori irregolari, e le verifiche fatte dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS e INAIL, hanno individuato addirittura quasi 328.000 posizioni lavorative irregolari, di cui 23.400 in nero. Diciamo che è una lotta continua. Leggendo i vari rapporti, anche programmatici, sicuramente la lotta all'evasione, al sommerso, al lavoro irregolare la si trova sempre, ed è si trovano sempre questi dati sui risultati ottenuti, ma poi c'è le proposte di cosa fare. Sicuramente la condivisione dei dati e delle piattaforme, l'interoperabilità dei dati, un maggior ricorso alle tecnologie digitali è una delle misure che è stata recentemente messa in campo anche con la condivisione tra i vari operatori delle conoscenze, in modo che la Guardia di Finanza sappia ciò che ha fatto l'ispettorato e la storia delle aziende che vanno a visitare.
0: Sì.
1: È di recente introduzione gli ISAC, che sarebbero gli indicatori sintetici di affidabilità contributiva, che si basano su un'analisi statistica e cercano di andare a presumere quale dovrebbe essere la forza lavoro che le aziende dovrebbero avere in base alle loro risultanze, le loro caratteristiche economiche, in modo che si accennano come delle spie. Per cui si va a vedere.
0: E certo, che dice come mai, cioè, i numeri sono questi e la forza lavoro invece è inferiore a quel, perché chiaramente se un'azienda produce, deve avere anche persone che ci lavorano, no? Magari ci sono, però lei dice magari ci sono inquadrati in nero, inquadrati per modo di dire, perché non è un inquadramento, ma, e quindi si va. Ecco, ma sarebbe efficace, cioè, perché è fattibile questa cosa, secondo lei?
1: Sì, diciamo. Diciamo che va bene, va tutto bene, è bene che ci sia la Guardia di Finanza e questi enti che controllino, però si ha la sensazione sempre di più che innanzitutto il lavoro irregolare chiama in campo anche altri fenomeni. Sicurezza nei luoghi di lavoro, che non è soltanto,
0: non ci sono tutele ovviamente, certo.
1: Tutela, ma diciamo che sono sempre episodi sempre trasversali,
0: certo.
1: Da ultimo le recenti vicende di Amendolara parlano anche di tutela della persona umana, per cui sì, tutte queste attività di contrasto vanno bene. C'è il rischio però che da una parte si chiedano alle aziende con la patente che sono in regola di continuare a fornire dati e quindi un appesantimento burocratico, e dall'altra parte il continuo proliferare di situazioni che non sono più semplicemente di un'irregolarità amministrativa, ma che sono ben di più.
0: Certo. Siamo in chiusura, Vavolo, la devo interrompere perché devo chiudere, però il punto è chiaro, era importante far emergere, no, la gravità della situazione, soprattutto dopo quello, lo ha ricordato il mio ospite, dopo questa strage di braccianti ad Amendolara, insomma, quindi. Allora, e noi ne parliamo, grazie Andrea Vavolo intanto della CGA di Mestre, numeri alla mano, domani ne torneremo a parlare di caporalato proprio per quello che è successo. Allora, rush finale tra pochissimo, sono arrivati altri messaggi al 334 11 11 622 e naturalmente li leggo e poi parliamo di altro in chiusura, fino alla chiusura di questa puntata di Next Economy alle 13, rimanete lì, torno subito.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccomi qui, dunque 12:32 minuti, siamo nel rush finale, messaggi che arrivano sul tema del lavoro nero, del caporalato, noi domani torneremo a parlarne. Per esempio Daniela scrive: il fenomeno è antecedente all'arrivo dell'immigrazione irregolare, viene contrastato più o meno efficacemente ma in modo assolutamente risolutivo. Qual è a tuo giudizio la causa maggiore che impedisce alla situazione di essere sanata? Ma guarda, secondo me c'è un po' un cane che si morde la coda, perché l'incapacità, credo, di risolvere una delle motivazioni di risolvere l'immigrazione irregolare deriva da questa ampia disponibilità, paradossalmente, di lavoro sommerso e economia sommersa. Cioè, se noi abbiamo continuamente richiesta di manodopera non dichiarata, si crea un circuito, no, di illegalità istituzionale, perché poi, ecco, i requisiti dei canali di ingresso legali spingono i migranti, chi viene qui, ad andare verso canali irregolari per inserirsi nel mercato del lavoro. Quindi è un cane che si morde la coda, secondo me. Non lo so, però è un'ottima domanda, non è facile rispondere. Ci sono diverse concause strutturali, no, che rendono inefficaci le politiche che vengono messe in atto e che vogliono essere di contenimento, cioè spinta e attrazione, no, come dicevamo. E la dipendenza dall'economia sommersa, noi abbiamo questo giro d'affari da 77 miliardi l'anno, quindi figuriamoci. E poi anche, vabbè, la burocrazia, quello ha sempre motivazione, nel senso che abbiamo normative rigide, procedure complesse, quindi quando bisogna agire, no, per favorire l'immigrazione regolare, beh, ci si scontra con tutto questo e quindi ci sono dei canali più veloci, credo, no, che sia anche, stavo ragionando un po' ad alta voce insieme a voi per la domanda, anzi grazie per la domanda, ma credo che sia tutto questo. Ma domani ci sono anche altri, saluto anche Fabio da Novara, domanda che magari domani gireremo alla nostra ospite, perché parla dei voucher che sono stati tolti. Ovviamente bisogna un attimino fare chiarezza con chi segue le vicende tutti i giorni, però ripeto, domani torniamo a parlare ancora di questo. Invece tra poco vi interpello, intanto prima altre notizie, ma vi interpellerò anche su una domanda che ha a che fare con i mondiali di calcio, perché domani partono e poi parleremo di mondiali di calcio da un punto di vista di marketing, perché ci sarà la nostra rubrica Marketing con Vista. Torno tra poco.

prima abbiamo parlato di tasse, abbiamo parlato di lavoro nero, abbiamo parlato di contributi, e tra le varie cose di cui ha parlato Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, ne abbiamo sentito un estratto proprio piccolino mentre stava parlando live oggi, appunto l'assemblea di Confcommercio, c'è anche il tema del fisco. Allora Meloni dice: vogliamo ridurre ancora il carico sul ceto medio, siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, ecco perché qui voglio arrivare a una vostra domanda, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici. Speriamo, perché qui invece in realtà sì, mettiamo da parte i soldi, ma sempre per le emergenze, che è una cosa diversa. Forse bisognerebbe veramente sempre parlare di queste differenze, perché quando diciamo abbiamo una ricchezza da parte, sì, ho capito, a parte che sta diminuendo, ma poi perché non... cioè lasciamo i soldi fermi perché abbiamo paura del futuro? Non è questa la ricchezza che poi, no, diventa veramente ricchezza per il paese, perché se i soldi stanno fermi perché abbiamo paura, il paese non ci guadagna niente. Allora, è arrivato un messaggio, lo devo andare a riprendere perché ce ne sono molti. Allora, una amica, ecco qua, trovato. Allora, è Barbara, buongiorno, scrive: buongiorno Manuela, ieri da Poletti ho sentito Agnoletto parlare della proposta di legge 1% equo, non mi pare si sia fatta molta propaganda, anche se ai miei occhi ingenui pare ben fatta. È un argomento che affronterete voi, molti complimenti. Allora, grazie per la domanda, perché no, allora si parla, questa è una proposta di legge posta a grandi patrimoni, ecco, visto che Giorgia Meloni ha detto altri parlano di tassare i patrimoni, noi no. Praticamente è una campagna, questo 1% equo, vi do anche un riferimento del sito se qualcuno volesse approfondire l'argomento, una campagna nazionale per una legge di iniziativa popolare, propone un contributo dall'1 al 3,5% sui patrimoni di meno dell'1% più benestante della popolazione, che ha più di due, parliamo insomma della popolazione che ha più di 2 milioni di euro oltre alla prima casa. Quindi, stando a questa proposta di legge, cosa si dice? Noi tassiamo quella parte di popolazione, più del 99% invece delle persone non pagherà niente di più, e anzi questi soldi verranno utilizzati per i servizi pubblici. Beh, che è quello, no, lo scopo delle tasse, sappiamo. Poi a volte noi paghiamo fior di tasse e i servizi non migliorano, citiamo la scuola, la sanità, i trasporti, tutto, cioè, lo diciamo ogni volta. Allora, ce ne occuperemo, ovviamente noi parliamo, abbiamo ripreso il tema della patrimoniale, ad esempio, possiamo parlarne assolutamente per capire insieme ad economisti, no? Quanto effettivamente avrebbe senso una proposta di legge in questo, come questa. Ovviamente non ne parliamo a livello politico, se no si crea una bagarre di persone che ovviamente si schierano da una parte o dall'altra per partito preso. Però sì, perché no, ma in modo indiretto, non parlando di questa proposta di legge, abbiamo già provato a ragionare, no, su quanto una patrimoniale potrebbe fare bene al paese, perché si attinge ad altre risorse. Però benissimo, mi fa piacere che abbiate ascoltato il collega Poletti, che apre probabilmente anche molti capitoli importanti economici, ovviamente con l'angolazione politica. Poi sta a noi invece prendere questi argomenti per ragionare sui numeri e sui dati, al di là di ideologie. Allora, grazie mille per i messaggi al 334 11 11 622. Visto che tra poco apriremo invece noi l'ultimo argomento della puntata di oggi di Next Economy, vi invito a rispondere alla nostra domanda del giorno sul sito giornaleradio.fm, la vostra opinione, e ci fa parlare di calcio, perché la domanda è questa: si fa sempre più probabile il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale di calcio, con la federazione che dovrebbe affidargli la ricostruzione del progetto azzurro dopo le rovinose cadute seguite al trionfo europeo del 2021. Il Mancio, che comunque nell'agosto 2023 lasciò improvvisamente la carica di CT per accettare una faraonica offerta dall'Arabia Saudita, sembra ora disposto a riprendere la guida del nostro calcio per il modico, ovviamente messo tra virgolette, compenso di 2,5 milioni all'anno. Se foste voi a decidere, puntereste ancora su di lui? Potete commentare, decidere tra il sì e il no. giornaleradio.fm nella home page. Allora, beh, questo è un gancio perfetto, perché tra poco parleremo
dei mondiali. Domani iniziano, vi chiederemo insomma sicuramente se voi li guarderete o meno, nonostante non ci sia l'Italia. Quello che è indiscusso è che il calcio in Europa, non solo in Italia, rappresenta un settore industriale sempre più appetibile e centrale per i grandi giganti della finanza internazionale. Vedete qui come vi porto nuovamente sul tema della finanza. Beh, anche perché il calcio, insomma, per dare delle cifre così come quelle che abbiamo letto sul nostro sito, ha un CT e deve averlo, no? L'introito, e ce l'ha, e come. Infatti c'è un po' la gara a chi può sponsorizzare di più una cosa o l'altra. Allora, tra poco con la nostra rubrica Marketing con Vista parleremo di questo, ma gli americani, visto che tanti fondi americani investono sul calcio europeo, si sono innamorati del calcio? Questa è la domanda a cui cercheremo di rispondere. Ascoltiamo adesso Lady Gaga e poi torno.

0: nel pomeriggio vi aggiornerà. Però insomma, quando parliamo di calcio e di grandi competizioni, lo dicevamo anche la settimana scorsa, parliamo anche di investimenti, di business, di finanza internazionale, ancora di più perché girano un sacco di notizie che ci raccontano come sempre di più gli investitori statunitensi, quindi gli investitori americani, guardino al calcio europeo e stanno effettivamente investendo sul calcio europeo. E allora, si sono innamorati del calcio gli americani o dei soldi che il calcio porta, perché poi non è neanche tanto sottile la differenza. Dunque, chiedendovi anche se guarderete i mondiali nonostante l'Italia non ci sia, lo chiedo anche a Davide Schioppa, che è con noi. Davide, buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Te l'avevo già chiesto, mi pare.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cosa mi avevi chiesto? Se seguirò i mondiali?
0: Sì, esatto.
1: Ma come faccio a non seguirle? Alla fine, vuoi o non vuoi, anche se non c'è l'Italia, finirò per seguirli. Bisogna, secondo me, fare un'operazione, scegliersi una squadra a cui tenere. Io l'ho fatto, tu l'hai fatto?
0: Ma no, io non ho mai nascosto la mia... Allora, il calcio lo seguo solo quando l'Italia gioca ai mondiali. Figurati, in questo caso non gioca, perciò... Diciamo che poi seguirò il flusso di notizie inevitabilmente, perché per carità, l'informazione, no, ti manda tantissimi input e sarò aggiornata per quello. Ma adesso mi dici di seguire addirittura una squadra?
1: Secondo me il mondiale è per noi italiani deve essere un po' come Sanremo, cioè alla fine finisci per guardarlo lo stesso. Lo guardi lo stesso, anche
0: io non lo guardo.
1: Ma non ti credo,
0: ma non lo dico perché faccio altro la sera. Ma no, invece sì.
1: Ascoltatori, non è
0: Jack,
1: vero,
0: io sono una che dice bugie. No.
1: Eravamo assieme a guardare.
0: A casa della Donghi non c'entra nessuno, men che meno Davide Schioppa.
1: In questa bellissima villa a casa Donghi a guardare Sanremo.
0: Ti ricordi
1: che tu sfornavi anche le crostate durante la pubblicità?
0: Allora proprio non è vero, perché io le crostate sfornate non c'entriamo nulla, cioè nel senso.
1: Amici vi
0: fa capire come stia dicendo una serie di falsità, e ovviamente non ci crede neanche lui.
1: Amici, poi scegliete voi a chi credere.
0: No, secondo me 334 11 11 622, Emanuela o Davide, fateci sapere.
1: Comunque,
0: io sono curiosa. Sì.
1: Io terrò al Brasile perché c'è Carlo Ancelotti come allenatore, quindi c'è un pezzo d'Italia. Quindi
0: ti ritrovi lì.
1: Non è vero, perché ci sono anche altri allenatori italiani, c'è anche Fabio Cannavaro che allena l'Uzbekistan, c'è anche Vincenzo Montella che allena la Turchia, quindi ci sono dei pezzi di Italia al mondiale. La cosa che mi viene proprio a male è pensare che ci sono nazionali come Lussemburgo che andrà ai mondiali e noi no, però vabbè, ce ne facciamo una ragione, ormai abbiamo avuto mesi per metabolizzare. Però hai capito, gli americani
0: tifano per tutti, perché cioè investono, e quindi evidentemente tifano per tutti.
1: Tu facevi una domanda prima lanciando il tema, ma quindi adesso gli americani sono interessati al calcio o al business? Guarda, ti posso rispondere subito a
0: questa
1: domanda.
0: Certo, assolutamente sì.
1: Gli americani, noi siamo abituati a vederlo nei film, nelle serie, comunque se abbiamo avuto modo di frequentare e bazzicare gli States ce ne siamo resi conto. Ci sono i loro tre sport cardine, sono il football americano, la pallacanestro e il baseball. E se tu noti, su tutti questi tre sport loro hanno costruito delle industrie miliardarie, riescono veramente a spostare tantissimi budget pubblicitari, tantissimi investimenti di marketing su queste piattaforme sportive. E parlo di piattaforme non a caso, perché non è più semplicemente la partita, ma c'è proprio un indotto attorno a questa partita. In particolare, se tu guardi i numeri dell'NBA e dell'NFL, quindi basket e football americano, sono dei numeri pazzeschi, ma ne abbiamo anche parlato poi durante.
0: Seguirei molto più volentieri la pallacanestro. Guarda, caro Davide, ti devo dire una cosa, perché già io lo considero un voto a mio favore questo. Daniela, vedi che mi crede proprio totalmente, perché scrive: cara Manuela, mi piace sapere che non sono sola a non guardare né i mondiali né tantomeno Sanremo, e mi manda un abbraccio, quindi vuol dire che di default mi crede.
1: Daniela ha mandato un messaggio sul mio numero privato dicendo:
0: ma non è vero,
1: però il prossimo Sanremo oggi vorrei essere a casa d'unghi con voi.
0: Ma io non dico più niente, ma vado via, Jack, posso andare via 8 minuti prima?

0: della fiera, facciamo parlare da
1: lanciando il microfono, qua fanno le
0: quindi vedi che Daniela già mi sta dando ragione. Se qualcuno crede a Davide Schioppa che è venuto a casa mia a guardare Sanremo, ce lo dica. Ma insomma,
1: vi racconterò i particolari della settimana di Sanremo a casa Donghi, va bene?
0: Date
1: ragione a me. No, però tornando al nostro discorso, gli americani, sì, quindi come ti dicevo, NFL, NBA, sì, e sì, hanno visto un'opportunità incredibile,
0: sono curdi.
1: Perché praticamente hanno notato questo in Europa, quindi non parliamo solo dell'Italia, ma parliamo proprio dell'Europa. Siamo calciofili, piace
0: certo,
1: il calcio,
0: lo
1: sport continentale, ok? E hanno notato che c'è un margine di crescita potenziale pazzesco sul mondo del calcio in Europa. E proprio per questo motivo hanno iniziato ad investire nei club calcistici e hanno iniziato a scegliere in maniera scrupolosa anche quei club il cui nome e l'appartenenza geografica potesse in un certo modo richiamare proprio ad una, anche in questo caso qui, ad una piattaforma che vada oltre la singola squadra di calcio. Ma se tu pensi a Como è un brand inteso proprio come Lago di Como e ci può essere molto di più rispetto alla squadra di calcio in sé, e quindi insomma per questo motivo gli americani hanno iniziato a mettere i loro denari, facendo in alcuni casi dei disastri clamorosi, guarda per esempio quello che sta succedendo al Milan. Poi non entro nei meriti sportivi, perché questo è materia appunto del nostro caro Lapo De Carlo, però ecco, insomma, a volte fanno dei disastri perché si muovono come degli elefanti in un negozio di cristallo, però hanno
0: leggevo,
1: il business.
0: Esatto, leggevo proprio questo, quello che hai detto tu, che gli investitori guardano il calcio europeo e dicono: questa è una grande occasione per entrare nell'intrattenimento globale, quindi non solo come evento sportivo, ma in generale l'intrattenimento, l'opportunità economica è enorme. Ma visto che tu prima mi citavi giustamente la pallacanestro, eccetera, poi andiamo sul tema marketing in conclusione, ma secondo te potrebbe addirittura diventare effettivamente come la NBA, cioè altre competizioni più seguite che sono da sempre nel DNA, insomma, degli americani?
1: Assolutamente sì, perché c'è un bacino di c'è un audience enorme per quanto riguarda gli appassionati. Sicuramente qui si gioca un calcio migliore rispetto al calcio statunitense, quindi loro cercano di copiare, di vedere quello che funziona e come funziona meglio qui da noi e cosa possono esportare, e loro al tempo stesso implementeranno all'interno del nostro mondo calcistico gli eventi, come per esempio adesso c'è una discussione, perché gli appassionati non amano l'idea che a metà del primo tempo, cioè dopo il primo tempo durante la finale dei campionati del mondo, ci sarà l'halftime show, che è uno spettacolo enorme che allungherà la durata da un quarto d'ora a mezz'ora della pausa, proprio per permettere un concerto, per permettere uno spettacolo. Però tutto questo è business, e il business, per esempio quello dell'halftime show, della spettacolarizzazione, porta ad aumentare l'audience, perché facciamo per esempio, tu non sei una super appassionata di calcio, ma se durante l'halftime show ci fosse il tuo cantante preferito a fare uno spettacolo, potrei convincerti più facilmente ad accompagnarmi allo stadio. E quindi
0: non solo a guardare Sanremo, devo pure accompagnarti allo stadio.
1: Certo, a vedere la Roma, che è proprietà degli americani.
0: Ho capito. Va bene, senti, ma allora dimmi, scusami.
1: Quindi questo è lo sviluppo potenziale, quindi ci stanno vedendo un'opportunità di sviluppo di marketing fotonica.
0: Comunque tu invece nei miei confronti non ci stai vedendo alcuna opportunità, perché mi stai proponendo cose che non mi importano, cioè mi dici guardiamo Sanremo e andiamo a vedere una partita di calcio, hai toppato
1: proprio. Ma visto tutta ma la no, settimana allora, da casa Dondi, da Villa Dondi.
0: Ecco, no, guarda, a questo Villa proposito Dondi, perché arrivano messaggi, tu pensi di no. Allora, Gabriele scrive, no, però non dare manforte a Davide Schioppa, ti prego. Scrive: "Davide, perché cosa ti ha fatto mangiare di stuzzicante la Manuela a casa Donghi? Scusa", e poi dice: "Scusate, Villa Donghi". Cioè proprio citano Donghi anche le tue espressioni, ma io ho paura di questo.
1: Le ottime crostate con la marmellata d'arancia.
0: Vabbè, non è vero. E invece
1: confuta tutto.
0: Invece Adolfo scrive: "Si stanno già prendendo provvedimenti per Davide Schioppa, accusato di diffamazione e falsa testimonianza, verrà arrestato a breve". Adolfo, grazie. Siamo per ora
1: dobbiamo vedere. potrebbero un attimo finire negli studi di giornale radio a prendere la Donghi per farlo.
0: Non è vero, ma non è vero, io sono limpida come l'acqua di un fiume mai toccato dalle persone. Guarda come sono poetica.
1: Senti, comunque c'è un'altra cosa interessante su questo tema. C'è una discussione, per esempio, in atto a Napoli, perché i grandi fondi americani hanno già messo le mani sulla pallacanestro europea. Nascerà infatti l'NBA europeo, quindi nasceranno dei campionati NBA dove ci saranno le città più rappresentative che parteciperanno. Dei fondi americani hanno investito per esempio su Napoli per creare la squadra di pallacanestro che potrebbe partecipare a questa sorta di NBA europeo, e leggevo proprio qualche giorno fa sulla stampa nazionale che il fondo che ha investito sulla pallacanestro ha voluto aprire una discussione con il presidente De Laurentiis dicendo: ma perché non facciamo una piattaforma unica e comune dove mettiamo assieme gli appassionati di calcio e gli appassionati di basket sotto questo grande brand che è Napoli, creando un'unica grande polisportiva che possa avere sia la squadra di pallacanestro sia la squadra di calcio sotto la stessa sotto lo stesso logo. Ecco, quindi insomma ci saranno dei cambiamenti molto molto importanti. Gli americani quando si muovono non lo fanno mai per caso.
0: No, è tutto studiato assolutamente. Beh, tutto questo, siamo in chiusura Davide, però tutto questo c'entra assolutamente col marketing, perché l'avevi già detto, insomma ci vedono poi delle possibilità che vanno ben oltre alla singola competizione, no? Quindi ecco, che possono far espandere sicuramente il loro business. Allora, marketing con vista Sunday Show, Davide Schioppo ovviamente, oltre che infastidire me mercoledì, tiene compagnia a voi. Qualche anticipazione sulla prossima puntata?
1: Allora, la prossima puntata parleremo di una cosa molto importante per il sociale, perché domenica sarà la giornata mondiale per i donatori del sangue, e quindi il marketing non è soltanto qualcosa che serve a aumentare i consumi, a far spendere di più, ma serve anche per promuovere dei messaggi importanti. Quindi parleremo di qualcosa che ha a che fare anche con il sociale.
0: Va bene, allora vi aspetta Davide Schioppa. Ovviamente io scherzo, sono sempre molto felice che faccia irruzione in Next Economy il mercoledì. Grazie Davide, ti seguiamo appunto con...
1: Ci vediamo stasera allora.
0: Ma dove? Non domani per i mondiali, addirittura stasera, vedi? Certo, cioè, sempre, certo. Va bene, a stasera. Ciao Davide, non a casa Donghi però. Allora, grazie Jack Saglia in regia, grazie a Elisa Cabrini, e è già pronto anche Paolo Sergio con il timone delle 13. Vi lascio con questa suggestione. Meloni oggi, che ha parlato all'assemblea di Confcommercio, ha detto che l'Italia non è la Repubblica delle banane, perché le regole si rispettano. Domani ne parliamo in Next Economy, che dite? Ma secondo voi è così, o siamo la Repubblica delle banane da questo punto di vista, o chiamiamola come vogliamo? Allora, grazie, io sono Manuela Donghi, vi aspetto domani con Next Economy dopo le 11 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a tutti, vi auguro una buona giornata.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: il delitto di Pierina Paganelli, assolto da Silva, il 35enne è già tornato in libertà. Stati Uniti, Iran, l'accusa di Teheran, danneggiano lo sforzo internazionale per arrivare alla pace. Confcommercio, fondamentali economici dell'Italia buoni ma crescita insufficiente. Mondiali, scatta il conto alla rovescia, si inizia domani sera con Messico-Sudafrica.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera, Alessandro Cisilin per lo sport, Lorenzo Villanetti. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà.
3: Luis da Silva è già stato scarcerato, l'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minaccia nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna. Giornale Radio, Davide Camera.
2: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. A Roma, l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
4: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
2: Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali che coinvolge circa 200.000 dipendenti pubblici.
5: Sul contratto dei ministeriali raggiunto ieri l'accordo tra l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati, prevede a decorrere dal 1 gennaio 2027 aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Il sistema della contrattazione collettiva pubblica può ancora funzionare, commenta soddisfatto il presidente di ARAN, Amadeo sistema sostenuto come strategico anche dalle ultime raccomandazioni economiche della Commissione Europea, e il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo vede un contributo al recupero salariale complessivo.
6: La mia grande soddisfazione è quella di essere riuscita a rispettare l'impegno di dare continuità ai rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione e soprattutto di avere delle risorse da spendere per cercare di contribuire a delle dinamiche salariali che quantomeno siano capaci di coprire le perdite di potere d'acquisto conseguenti all'inflazione.
5: Si è allineata infine anche la CGIL a non siglare il rinnovo, solo l'USB che lo ritiene insufficiente proprio rispetto al recupero della perdita di potere d'acquisto pregressa. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: A circa 24 ore dall'inizio del mondiale, Portogallo ed Inghilterra saranno le ultime big a scendere in campo nelle amichevoli. Domani Messico-Sudafrica allo stadio Azteca aprirà la rassegna iridata del torneo con più squadre di sempre.
7: Ultimi test, poi finalmente si comincia. L'attesa per il mondiale con più squadre di sempre è quasi finita. Domani alle 21 italiane Messico-Sudafrica darà il via alla 23esima edizione, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta di fila non ci sarà ancora l'Italia, costretta da 12 anni a guardare da casa la rassegna iridata. 4 anni fa, in Qatar, contro la Francia, il successo dell'Argentina di Leo Messi, che proverà a replicare il sogno, impresa finora riuscita solo a Italia e Brasile qualche era fa. Oltre all'albiceleste, le favorite per salire sul tetto del mondo si chiamano Francia, Spagna e Inghilterra, più indietro Brasile, Portogallo e Germania, ma occhio alle sorprese. In attesa della cerimonia inaugurale presso il mitologico stadio Azteca, alle 21.45 la nazionale di Cristiano Ronaldo e compagni scenderà in campo nell'ultima amichevole a Leiria, tra Lisbona e Coimbra, contro la Nigeria. Alle 22 a Orlando, in Florida, sarà la volta di quella dei tre leoni contro la Costa Rica. Iran-Grenada, invece, causa problemi interni alla squadra caraibica, è stata annullata. Sarà Bolivia-Algeria, dunque, l'ultimissimo match prima del mondiale. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
8: Oggi molti quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, osservano, così come ieri anche il nostro direttore Daniele Biacchessi, a dire la verità, quante volte il presidente americano ha affermato che l'accordo con l'Iran sarebbe giunto in un paio di giorni. Erano 37 ieri, sono diventate 38 le volte adesso. Chissà quante ne dovremmo contare ancora. Ci auguriamo poche, perché vuol dire che a un certo punto l'accordo sarà stato raggiunto. Certo è che l'ultima promessa è arrivata proprio poche ore prima della nuova fiammata di questa notte, con lo scambio di artiglieria dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano da parte di Teheran. Parleremo anche di questo oggi al timone delle 13. Buon pomeriggio da Paolo Sergio in diretta da Napoli. A Milano, come sempre, in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Geopolitica farla da padrona oggi nella prima parte della puntata del timone delle 13. Con noi ci sarà Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Parleremo naturalmente della guerra nel Golfo e anche delle mosse vincenti, a quanto pare, del presidente Trump, nonostante insomma vengano svelate le promesse non mantenute. Ma ci occuperemo anche di politica, con le polemiche dopo l'inchiesta sul Ponte dello Stretto. Ne parleremo prima con l'onorevole Antonino Iaria, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Trasporti della Camera, e poi anche con l'avvocato Mario Borghezio, ex leghista, che qui da noi si espresse recentemente in maniera molto critica sulla scelta del Carroccio di puntare sull'infrastruttura meridionale. Vi anticipo peraltro che questa sera da Roberto Poletti, nel corso di Italia No Limits su Giornale Radio, avremo l'amministratore della società Ponte sullo Stretto, Pietro Ciucci. Insomma, puntata da non perdere naturalmente, ma questo vale sempre, non perdete mai No Limits e tutti i programmi di Giornale Radio Italia No Limits. Naturalmente noi, come sempre, iniziamo dalla musica. Lo facciamo adesso con The Sheeran, Shivers.
9: I

0: Parliamo di welfare in apertura oggi, e purtroppo insomma un tema che stride anche con gli argomenti di cui si sta discutendo all'Assemblea 2026 di Confcommercio. C'è stato l'intervento della Premier Giorgia Meloni, ha parlato di emergenza demografica a rischio, tenuta proprio del welfare, e poi ha anche aggiunto: non siamo la Repubblica delle Banane, le regole si rispettano. Giusto per dare una finestra su quello che succede da quelle parti, appunto all'Assemblea di Confcommercio 2026. Noi invece parliamo, sempre per quanto riguarda il welfare, purtroppo è un tema collegato naturalmente alle famiglie che sono sempre più sole. Il 56% ha ridotto o sospeso il lavoro per assistere genitori e figli. Allora sentiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. In Italia cresce il peso della cosiddetta generazione sandwich, quella fascia di popolazione che si trova a prendersi cura contemporaneamente dei figli e dei genitori anziani. Una condizione che oggi riguarda il 15% degli italiani e che sta trasformando la famiglia nel principale pilastro del welfare nazionale. A fotografare il fenomeno è una ricerca realizzata da Ipsos Doxa per Nuova Collaborazione, l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico. Lo studio evidenzia come uomini e donne tra i 35 e i 54 anni, nel pieno della loro attività lavorativa, siano sempre più chiamati a gestire un doppio carico assistenziale che coinvolge minori, anziani e familiari fragili. Le conseguenze sul lavoro sono significative. Il 56% degli intervistati dichiara infatti di aver ridotto, sospeso o modificato la propria attività professionale per riuscire a garantire l'assistenza necessaria ai familiari. Un dato che conferma quanto la cura continui a ricadere principalmente sulle famiglie, spesso in assenza di servizi pubblici adeguati. Secondo l'indagine, il 77% degli italiani ritiene che sia proprio la famiglia il soggetto che sostiene concretamente il welfare del paese. Solo in seconda battuta vengono indicati lo Stato, i servizi pubblici e il mercato privato. Nel 70% dei casi l'assistenza viene condivisa tra parenti, mentre appena il 7% riceve supporto da servizi domiciliari pubblici. La gestione quotidiana della cura comporta anche costi economici rilevanti. Tra gli appartenenti alla generazione sandwich, il 74% sostiene spese per babysitter, dopo scuola, centri estivi o altri servizi dedicati ai figli. Per quasi la metà degli intervistati si tratta di una spesa stabile durante tutto l'anno. Lo studio evidenzia inoltre una crescente difficoltà nel conciliare lavoro e responsabilità familiari. 8 persone su 10 rinunciano ad attività personali per far fronte agli impegni di cura, mentre il 69% si affida all'aiuto di parenti. Un quadro che racconta un welfare sempre più fondato sulle reti familiari e che pone interrogativi sulla sostenibilità sociale ed economica di questo modello nei prossimi anni. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo. Noi, insomma, è un tema questo sicuramente sul quale vale la pena ritornare anche alla luce, insomma, di quello che si sta dicendo all'Assemblea di Confcommercio. Dicevamo in apertura invece delle promesse mancate del presidente americano Donald Trump, che è un vero e proprio campione, diciamo la verità, in questa specialità anche in casa sua. Di questo evidentemente si stanno accorgendo anche gli stessi americani, tra cui presumibilmente ci sono anche i suoi elettori, tra quelli che lo hanno fischiato a New York l'altro giorno durante l'inno in occasione di gara 3 della finale playoff di basket di NBA. È una strategia, no? Quella delle false promesse, che di fatto sembra aver sempre pagato, però in politica ed è un mistero. Ne abbiamo qualche esempio anche noi, se volete ve le dico, ma comunque magari scriveteci al 334 11 11 622. Noi ne parleremo tra poco, parleremo delle promesse mancate di Donald Trump, parleremo del suo consenso in calo in casa sua e parleremo delle promesse mancate anche in termini geopolitici con la guerra in Iran. Se volete 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Torniamo alla musica con Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Dicevamo, diciamo la verità, anzi, l'elettorato e anche alcuni opinionisti internazionali evidentemente hanno la memoria corta, perché e su questo evidentemente gioca anche il presidente americano Donald Trump, che promette scadenze a medio termine, generalmente a medio termine, adesso è arrivato insomma al più breve termine di 2 giorni, ma la sua scadenza preferita, io ricordo, erano le 2 settimane, un tempo giusto per far raffreddare gli spiriti sull'argomento di cui si parlava, e poi dimenticare, insomma, che poi alla fine la promessa non viene mantenuta, ma qualcuno l'ha dimenticato. Il problema è che lo dimenticano, anzi ci continuano a credere nelle promesse di Donald Trump, che, lo dicevo prima, no, è un campione nella specialità delle promesse non mantenute, anche i mercati, e questo evidentemente è un problema, perché lui poi su questo si gioca, visto che a ogni parola del presidente poi ci sono delle reazioni in borsa, evidentemente lui ci guadagna anche, ma è un'ipotesi così, non è una certezza. E le promesse non mantenute riguardano anche il famoso accordo, no, di pace con l'Iran, e qualcuno l'ha contato, sono 37 volte che ha detto fra un paio di giorni risolviamo il problema, adesso sono diventate 38 le volte. Dove si andrà a finire non lo so, ne parliamo con il nostro ospite, che è Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Bentornato Scaglione.
1: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
0: E allora questa strategia, no, di promesse che poi non vengono mantenute, però ripaga evidentemente anche negli Stati Uniti, lo abbiamo visto con la seconda elezione di Donald Trump, e adesso il consenso sembra calare, ma chissà se riuscirà poi a recuperarlo con altre promesse a scadenze a cavallo, eventualmente anche degli impegni elettorali.
1: Sì, perché poi le scadenze che vengono fissate da Trump sono alternativamente o tremende, tipo vi cancelleremo dalla faccia della terra, oppure tra pochissimo avremo un accordo di pace stupefacente. Io credo che il problema alla fine sia sempre quello, e cioè che con questa guerra Trump sia cacciato in un pasticcio di cui non ha saputo né lui né evidentemente chi lo ha consigliato prevedere esattamente le conseguenze, e adesso tirarsene fuori è complicato, anche perché appunto quello che abbiamo visto nelle ultime ore è che questo famoso elicottero Apache americano è stato abbattuto, non è precipitato ma è stato abbattuto. Gli americani hanno risposto bombardando e gli iraniani hanno risposto lanciando missili, cioè alla fine diventa una specie di tragico gioco di botta e risposta, non si fa un centimetro avanti né in un senso né nell'altro.
0: Ma quante altre volte ancora ci saranno 2 giorni prima dell'accordo, insomma, secondo lei, Scaglione? Ormai sono più di 2 mesi che si va avanti così.
1: Chi lo sa quante altre volte Trump potrà promettere o la distruzione totale dell'Iran o un accordo di pace. Si è creato una specie di stallo alla messicana da cui è difficilissimo, cioè gli Stati Uniti potrebbero uscirne in questo momento solo in 2 modi, o devastando l'Iran, perché hanno la potenza militare per farlo, ma non è né nei loro piani né nelle loro convenienze, oppure accettare un accordo di pace che sarebbe comunque al ribasso rispetto ai propositi dichiarati all'inizio del conflitto da Trump. In più, in questo gran pasticcio c'è l'incognita Israele, perché l'Iran ha anche bombardato Israele, che ha bombardato l'Iran, e Israele, che è inutile ormai ripetere, lo si è capito da moltissimo tempo, ha piani ben diversi da quelli americani, persegue una sua propria agenda che spesso non solo non coincide ma addirittura collide con quella americana.
0: Però il quadro, no, come anche lo sta descrivendo lei, direttore, è così evidente, così chiaro, no? Appare anche a chi non è praticamente esperto, come posso esserlo io. E come mai invece gli esperti di finanza continuano a credere ai proclami di Donald Trump? Cioè, nel momento in cui dice fra 2 giorni la guerra finirà, i titoli dell'energetico aumentano, i costi calano, c'è qualcuno che ci fa o ci è davvero, voglio dire, in questo gioco?
1: Io credo che sia un gioco anche di speculazioni, di cui alle volte, come si è visto, perlomeno si è fortemente sospettato, lo stesso establishment americano è protagonista. La borsa vive di questo, no? Vive di oscillazioni. Se tutto fosse fermo, nessuno ci guadagnerebbe. E quindi io credo che il gioco della finanza globale sia necessariamente un po' andare dietro queste dichiarazioni. E d'altra parte è un po' quello che facciamo tutti, noi le stiamo commentando, anche se sotto sotto ci diciamo che probabilmente sono l'ennesima boutade che non risolverà la situazione. Io credo che comunque anche questo fermento perenne delle borse sia il segnale che insomma c'è abbiamo visto quanto sia delicato l'equilibrio dell'economia globale, no? Bloccato lo stretto di Hormuz, si è scatenata una crisi energetica che ha toccato tre quarti del pianeta, quindi un po' tutti, appunto chi fa finanza immagino prima degli altri, ha la sensazione che una decisione sbagliata possa veramente provocare conseguenze nefaste. D'altra parte gli esperti, gli analisti avvertono che o questa situazione si risolve, diciamo, entro l'estate o in autunno sarà veramente dura.
0: Sarà un disastro. Invece, andando un po' dentro gli Stati Uniti, abbiamo visto l'altro giorno con la finale, la gara 3 della finale di NBA, un evento importantissimo naturalmente negli Stati Uniti, a New York, territorio insomma molto diciamo democratico, no? Sotto l'aspetto politico, i fischi che sono stati rivolti a Donald Trump durante l'esecuzione dell'inno nazionale, diciamo un segnale importante, innanzitutto perché si può ancora fischiare al presidente negli Stati Uniti. Già questo è una cosa importante, altrove lo sappiamo, non è possibile farlo, anzi non è possibile nemmeno pensarlo. Però voglio dire, è segno di un consenso che sta calando, lo dicono anche tutti quanti i sondaggi. Però poi noi vediamo anche nelle dinamiche, no? Questi consensi che calano in alcuni momenti, poi questi personaggi politici ci riescono a recuperarlo quando serve. Insomma, come funziona? Qual è la dinamica di questo consenso anche lì negli Stati Uniti con un personaggio come Donald Trump?
1: Ma io sono sufficientemente vecchio ormai da ricordare i tempi in cui chiedendo nessuno diceva di votare DC, poi si andava alle elezioni e la DC aveva il 30%. Io credo che si debba, a parte il caso New York è una roccaforte democratica, quindi certo. era immaginabile che sarebbe successo qualcosa di simile, però io credo che ci sia anche una diciamo netta differenza tra l'elettorato trampiano, chiamiamolo così per semplicità, e l'elettorato democratico. Cioè l'elettorato di Trump è un po' tipo maggioranza silenziosa, non è tanto incline a clamorose manifestazioni diciamo di massa, e anche perché poi questo pubblico, questo elettorato trampiano, con chi le dovrebbe fare le manifestazioni di massa, visto che l'opposizione democratica è, per così dire, almeno timida, ecco, non tremendamente efficace, non ha un leader, non ha un volto, non ha. Quindi certamente il consenso per Trump è andato calando in questi mesi, anche per via della situazione economica, l'inflazione negli Stati Uniti che corrode la capacità di spesa della classe media. Poi però appunto bisognerà vedere se questo si tradurrà anche in un abbandono elettorale al momento del voto, che sarà comunque a novembre, quindi diciamo un po' di margine temporale Trump ce l'ha ancora.
0: Anche per recuperare, ma prima di tutto deve finire la guerra, altrimenti veramente rischia di farsi male, anche perché il suo elettorato, insomma, una delle promesse non mantenute era quella della pace, di non di finire le guerre e di non innescarne altre, cosa che invece non è successo. Grazie mille, grazie a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, grazie per essere stato con noi. Vi ricordo il numero se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La pressione atmosferica risulta meno salda al nord, dove si potrà verificare qualche episodio temporalesco. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una situazione del tutto stabile al centro-sud, con qualche nube in più sulle regioni centrali, al nord avremo dei temporali, specie su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella prossima notte, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
7: E anche le home page dei principali quotidiani online puntano in questi minuti sull'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea di annuale di Confcommercio e soprattutto sulle parole che, insomma, sul concetto voluto esprimere da uno dei concetti che ha espresso la Premier. Ha detto no alla patrimoniale, sapete, è una questione molto accesa, l'abbiamo seguita anche noi per un paio di giorni dopo le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, un dibattito tutto sommato che si è riaperto non soltanto tra destra e sinistra ma anche all'interno della stessa coalizione di opposizione, quella, insomma, il campo progressista. Giorgia Meloni ha puntato su questo, ha detto no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse per il ceto medio, così pubblica in questo momento il Corriere della Sera, stessa apertura molto simile, anzi quella di Repubblica e di altri quotidiani online. Noi poco fa abbiamo parlato di Trump, delle promesse non mantenute, del suo consenso in calo, della guerra nel Golfo, di tutte le possibili conseguenze sia per quanto riguarda il consenso sia per quanto riguarda la guerra. Lo abbiamo fatto con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Nella seconda parte invece ci occuperemo di politica, principalmente delle polemiche dopo l'inchiesta sul ponte e sullo stretto, ma avendo un ospite del Movimento 5 Stelle cercheremo anche di aprire una piccola finestra e poi la chiuderemo subito sulla commissione d'inchiesta sulla gestione Covid che riguarda l'ex governo Conte. Anche lì c'è uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione, ne parleremo con l'onorevole Antonino Iaria, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione trasporti alla Camera, e poi ne parleremo anche con l'avvocato Mario Borghezio, ex Lega Nord. Vi ricordo ancora che questa sera da Roberto Poletti nel corso di Italia No Limits su Giornale Radio avremo l'amministratore della società Ponte sullo Stretto, Pietro Ciucci. Insomma, attenzione che è molto interessante. 334 11 11 622 adesso Lenny Clark.

0: Sembra quasi una sorta di vendetta del destino, no? Quello che si è abbattuto sulla questione del ponte sullo stretto, l'inchiesta per corruzione che riguarda alcuni componenti della commissione e che insomma poi bisogna capire perché è soltanto un'inchiesta al momento. Certo è che insomma ha riacceso anche il dibattito e le speranze evidentemente per chi non è favorevole alla realizzazione di quel ponte. Al di là del merito, del favorevole o non favorevole, qualche settimana fa ne parlammo, anzi uscì l'argomento del ponte sullo stretto parlando con l'avvocato Mario Borghezio, lo ricorderete sicuramente, ex leghista della prima ora, spesso nostro ospite, perché insomma lui disse cosa c'entra la Lega con la questione del ponte sullo stretto. Lo spirito della Lega è sicuramente un altro. Allora abbiamo al telefono l'avvocato Borghezio. Borghezio, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti e grazie della telefonata, mi fa molto piacere sentirvi.
0: Borghezio, figuri anche a me. Volevo chiedere, insomma, che idea si è fatta? Sembra quasi una vendetta del destino, no? Quello che si è abbattuto, che sembra essersi abbattuto, poi bisogna capire dove si va a finire. Certo è che, insomma, un po' Salvini e la Lega si sono infilati in una situazione che forse potevano farne tranquillamente a meno, no? Di impegolarsi in questa vicenda del ponte sullo stretto.
1: Lei fa bene da giornalista a dare questa interpretazione e chiamare il destino, ma René Guénon mi ha insegnato una grande verità: nulla avviene per caso, e quindi si potrebbe anche fare riferimento alla saggezza dei popoli, che dice che tutti i nodi vengono al pettine e che chi la fa se l'aspetti, chi ha tradito il nord e ha sposato una causa che devo dire non piace neanche ai sudisti, perché tanti valorosissimi autonomisti siciliani e calabresi in generale, meridionali, ritengono che di tutto abbia bisogno il nostro sud, così maltrattato dal centralismo, che non di un'opera che non è certo necessaria e che oltretutto presenta delle criticità che qualunque bambino delle scuole elementari che abbia studiato la storia del nostro paese, in particolare la storia del terremoto terribile di Messina, certo, può immaginare. Facciamo gli scongiuri, perché nulla come gli incapaci porta la gente e anche i paesi alla rovina.
0: Certo.
1: Io che sono sempre stato, a parte che sono e continuo ad essere garantista, quindi non dico nulla sulla fondatezza delle incriminazioni, però certo, una cosa la devo dire e mi sento di dirla: è una scelta politicamente non spiegabile, se non sulla base di quello che lo spettegolese politico elettorale dice, cioè che da quando la Lega Salviniana, che non c'entra niente con la gloriosa Lega di Umberto Bossi, ha sposato questa bella idea, la Lega è diventata un partito fortissimo a Reggio Calabria, e questo fa pensare molto e non bene.
0: E che cosa fa pensare, Borghezio, però ce lo dica, perché voglio dire, ognuno può pensare come vuole.
1: Fa pensare perché io fui mandato da Umberto in quelle zone e quando tornai e riferì che cosa avevo visto e le impressioni che avevo avuto, e soprattutto certe facce che aderivano con entusiasmo alla Lega, e gli dissi di non mandarmi più perché non mi piacevano certe compagnie, non desideravo che in un domani, quando avessi continuato come ho continuato a fare comizi un po' irruenti contro la mafia, la camorra e l'andrangheta, qualcuno mi dicesse: ma scusa, ti abbiamo fotografato allo stadio di Reggio Calabria con i nuovi amici della Lega di Bossi. E Bossi lo capì perfettamente, e in breve questo entusiasmo per espandere la Lega bossiana, ripeto, giù si spense molto intelligentemente. E altri
0: Borghezio,
1: hanno fatto
0: però,
1: una scelta completamente
0: Borghezio
1: diversa, e chi se la va a cercare poi se la trova.
0: Se la trova, sì, se l'è trovata in questo caso, poi vedremo come andrà a finire.
1: Certo.
0: Borghezio,
1: a me dispiace per l'immagine della Lega. Per l'immagine della Lega,
0: indubbiamente lei,
1: errando molte persone in
0: lei è uscito, ma è legato, mi perdoni il gioco di parole, no? a quel marchio, a quella Lega, la Lega, posso dire Lega Nord, per quanto riguarda lei?
1: Ma per quanto riguarda me, certamente la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Oggi quel tema è diciamo momentaneamente archiviato. C'è una questione prevalente, a mio avviso, di sovranità. Siamo un paese che è chiamato all'assurda decisione di svenarsi per una guerra che non ci interessa, quando abbiamo la sanità pubblica in questa situazione, quando non riusciamo ad aiutare i ceti deboli, quando abbiamo il dramma dei giovani diplomati e laureati, specialmente del sud, costretti ad emigrare all'estero, e andiamo a buttare via miliardi.
0: Borghezio, prima di salutarla in un minuto volevo soltanto chiederle, no, lei ha detto, insomma, ha dato delle ragioni per le quali la Lega, insomma, non avrebbe dovuto interessarsi del ponte. Peraltro lo stesso Salvini in tempi non sospetti era contrario alla costruzione del ponte quando era all'opposizione. Che cosa potrebbe averlo spinto realmente?
1: Quel Salvini lì io l'ho richiamato quando ho partecipato alla fondazione del Patto per il Nord, a Vimercate, e ho detto: torna ad essere il capo, era il mio ultimo appello, il capo dei giovani padani. Quel Salvini che io ricordo seguirmi in tante battaglie al Parlamento europeo e capeggiare bene i giovani padani era un'altra persona. Io ne conserverò il ricordo, per me è sempre bello. Purtroppo oggi è un'altra persona e noi non vogliamo averci niente a che fare. Noi siamo tutti compagnacci, tutti noi vecchi nordisti bociani, anche quelli, e molti anche che oggi militano nel Patto per il Nord, guardano con simpatia e con speranza a questo uomo eccezionale che la provvidenza, questo è il caso di dire, nulla viene per caso, ma in questo il caso è stato benevolo, abbiamo di nuovo un punto di riferimento anche per noi vecchi nordisti. Tutti con Vannacci.
0: Che Vannacci, infatti lo immaginavo. Grazie mille, grazie a lei, la devo salutare. Grazie a Mario Borghezio, ex leghista. Insomma, poi ci sentiremo spesso, perché a me fa sempre molto piacere sentire Mario Borghezio. Noi torniamo adesso sulla questione del ponte sullo stretto, perché c'è un altro ospite, l'onorevole, l'avevo annunciato, Antonino Iaria, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Trasporto alla Camera. Iaria, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buongiorno. Tra l'altro io sono nato vicino a Reggio Calabria, sono proprio
0: infatti io sono di Napoli, io trasmetto da Napoli, giusto per mettere i puntini, perché potrebbe essersi fatto un'idea differente.
2: Ho sentito Borghezio che è andato in Calabria a fare proseliti della Lega.
0: Voglio dire, poi se n'è tornato, ha detto, ha mandato qualcun altro.
2: Ma lui è uscito dalla Lega. Però il tema della politica e degli affari in Calabria e nel sud è un tema che bisogna affrontare ed è molto, molto complesso. Quindi un po' devo dire che purtroppo quando si arriva, quando ci sono questo tipo di opere, tipo il ponte sullo stretto, fatti in questa modalità, senza controlli, senza nessuna possibilità di verificare le cose, è chiaro che gli appetiti ci sono.
0: Però lei ha detto una cosa da leghista, mi permetta, perché ha detto lì da quelle parti, insomma io credo che sia una questione nazionale, forse europea, no? Quando ci sono interessi di questo tipo, voglio dire, prescindere da dove ci troviamo.
2: Da quelle parti a Reggio Calabria o nel sud, perché lì stanno facendo lì l'opera del
0: se avessero fatto un ponte, voglio dire, a Reggio Emilia, di quella portata sarebbe stata la stessa cosa.
2: Se non ci sono controlli nella trasparenza dell'appalto, se non ci sono controlli nella procedura della gara, come è successo per il ponte, perché il ponte, la storia dobbiamo ricordarla, sono stati 1000 decreti per evitare una nuova gara per fare quest'opera, e qui noi siamo contrari perché non serve assolutamente a nulla, però non è stata fatta una nuova gara, è stato recuperato un vecchio progetto, è stato forzato con 1000 decreti, 1000 leggi la possibilità di portare avanti quel lavoro per riuscire a fare cosa? A riuscire a sprecare già quasi 1 miliardo di euro per dare al primo aggiudicatario che adesso le WeBuild ex Impregilo i soldi che avevano speso per il progetto già nel 2012 bloccato da Monti, e poi per avere 3 anni fondi bloccati che potevano essere usati per 1000 altre opere, tipo sempre a sud Villa San Giovanni, il Porta Sud con una possibilità di fare degli attracchi per fare

0: Chiusura. Che idea si è fatto, nel senso anche di cosa potrà, lo so, i tempi della radio, a cosa potrà portare? Cioè, questo ponte alla fine si farà oppure è di nuovo messo tutto in discussione?
1: No, non si farà sicuramente più questo ponte, è stato bloccato dalla Corte dei Conti e quando, per tornare ai fatti di cronaca ultimi, quando togli tutte le regole di controllo è chiaro che è più facile che ci possano essere mire di chi vuole eludere queste regole per guadagnarci moltissimo, e chiaramente non sono, queste persone non sono sicuramente dei Boy Scout, e quindi questo è quello che è successo al ponte. Tu fatto 1000 deroghe sulla gara, hanno fatto le deroghe al codice degli appalti, eliminato l'abuso d'ufficio, tutte queste cose qua, non hanno fatto che creare un terreno fertile per fare qualsiasi opera, per poter fare in modo che su qualsiasi opera con tanti soldi si potessero essere mire di stampo criminale. Faccio solo un esempio, il ponte di Genova, sì, che abbiamo costruito in un anno, è partito da un costo iniziale, è arrivato al costo finale senza nessun aumento di costo, senza nessun problema, quindi vuol dire che le opere si possono fare, semplicemente bisogna definire delle regole, farle in maniera corretta, con la possibilità di essere anche controllati, cosa che
0: indubbiamente
1: non si è fatto.
0: Poi quello di Genova, però, giusto per onor del vero, anche dal punto di vista tecnico è una situazione completamente diversa dal ponte sullo Stretto, un'unica campata, una campata lunghissima di 2 chilometri dispari, quello sul Polcevera era sicuramente un'altra storia, poi è nata anche dall'impulso, no, emotivo di quello, della tragedia che era avvenuta lì a pochi mesi prima. Iaria, la ringrazio, spero di poterla risentire quanto prima, grazie mille, grazie all'onorevole Antonino Iaria, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione di Trasporto alla Camera. Insomma, tante cose interessanti sul ponte, sullo Stretto e non solo, poi sono emerse da queste due chiacchierate. Noi torniamo adesso alla musica con Sam Fender, Little Bit Closer.

0: Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini anti-immigrati, questo è successo dopo l'accoltellamento di un quarantenne che è stato attribuito ad un rifugiato sudanese. Ma non è soltanto questo, è nata una vera e propria caccia agli stranieri. E peraltro, giusto per aggiungere diciamo benzina in questo fuoco, c'è stato un post dell'attivista Tommy Robinson che incitava, un invito a partecipare alle proteste, a inseguire lo straniero, un post condiviso su X anche da Elon Musk, quindi qualcosa che in qualche modo riguarda un po', è una questione globale. Allora noi ci avviciniamo a Belfast, non ci andiamo direttamente, andiamo invece a Dublino da Maurizio Pittau, direttore di Radio Dublino, Radio Italiana proprio lì. Pittau, benvenuto.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Allora, che cosa succede? Lei che insomma è sicuramente più vicino, no, al fuoco di questo incendio, al focolaio di questo incendio. Che cosa sta succedendo da quelle parti? Le notizie sono inquietanti.
1: Sì, è qualcosa che purtroppo non è nuovo. Qua, sia a Dublino che a Belfast sono capitati ultimamente eventi molto simili, casi di attacchi da parte di rifugiati a cittadini irlandesi che hanno poi creato eventi come quelli capitati ieri a Belfast. A Dublino è successo 2 anni fa, un altro l'anno scorso sempre in Nord Irlanda. Sono attacchi creati da piccoli gruppi di estrema destra, però molto ben organizzati, che sono collegati attraverso gruppi WhatsApp o Telegram e creano dei disagi. A Dublino hanno distrutto un tram, ieri hanno distrutto un autobus e creano una sorta di guerriglia urbana che in realtà è una minoranza. Ieri a Belfast erano circa 100 sì. Però sono molto, come dire, come diceva Elon Musk, sono molto amplificati nei media.
0: Lei diceva, no, sono stati distrutti alcuni autobus eccetera, ma io leggevo che i vigili del fuoco questa notte sono stati costretti a intervenire 60 di volte nel corso della notte, quindi lì la situazione è sicuramente peggiore. Parlava di un centinaio di persone, si parla di una caccia allo straniero fatto da 100 di uomini mascherati. Deve essere un incubo, no, per gli immigrati che vivono da quelle parti. E poi è tutto concentrato nei confronti degli immigrati che provengono dall'Africa, non gli immigrati qualunque. Voglio dire, gli italiani da quelle parti possono stare tranquilli, o c'è anche una sorta di chi lo sa,
1: insomma, non tantissimo. Allora, l'Irlanda è un paese ospitale, sia il Nord Irlanda che la Repubblica. Noi siamo tanti, che siamo cresciuti tantissimo da 5.000 anni fa, ora siamo più di 50.000. Ci sono tantissimi italiani anche in Nord Irlanda, è un paese molto ospitale, ma ultimamente gli attacchi sono rivolti principalmente ai rifugiati, però anche gli altri immigrati vivono un contesto da un paio d'anni di più tensione. A Dublino l'ambasciata ha chiesto agli italiani residenti in Irlanda a non uscire durante questi riots, queste proteste. Stamattina abbiamo contattato una nostra ex collaboratrice che va a Belfast e ci ha detto che ieri sera, visto che stavano bruciando delle macchine vicino alla casa loro, il marito, che è irlandese, ha preferito andare via la notte a dormire in un B&B fuori Belfast per evitare problemi. Quindi c'è tensione anche tra italiani, chiaramente, per un contesto complicato. Sono minoranze, piccole minoranze, la maggior parte degli irlandesi, nordirlandesi, sono molto vicini agli immigrati. In Nord Irlanda sono pochissimi, sono meno del 6% gli immigrati, e i rifugiati sono veramente ancora meno, si parla di cifre minori dello 0%, dell'1%, però c'è una tensione molto diffusa che coinvolge anche gli italiani in modo indiretto.
0: E le forze dell'ordine riescono a contenere o non c'è una volontà specifica di farlo?
1: Allora, questo è un po'.
0: Perché non mi spiego, su un centinaio di persone, voglio dire, non credo che le forze dell'ordine dovrebbero avere difficoltà a circondarle e bloccarle, no? Per quanto possano essere facinorosi, armati e quant'altro.
1: Qua c'è da distinguere Nord Irlanda con Repubblica Irlandese, perché sono stesso isola, però sono diversi. In Repubblica Irlandese la polizia non è armata, non è abituata a scontri, ormai dopo i troubles, i problemi con Nord Irlanda sono del passato, hanno una scarsa attrezzatura, strumenti, modalità per reprimere queste manifestazioni. Nord Irlanda è diverso, c'è una struttura di polizia molto più accurata, ancora legata agli scontri, che ancora esistono, ci sono ancora delle tensioni. però questi gruppi, queste attività nascono insomma come microgruppi, non sono organizzati in modo strutturato, è molto difficile contenerli e quindi sono piccole azioni di teppismo che si diffondono nella città, che è più difficile controllare e gestire, perché non era un evento formalizzato, ufficializzato in anticipo, sono cose spontanee che nascono in modo molto spontaneo e più difficile.
0: Ma trovano un appoggio anche e magari una giustificazione anche dal punto di vista politico? Ci sono dei gruppi politici che la pensano in quel modo, magari di estrema destra, che danno anche un po' coraggio, no? a chi crede in quella dottrina di agire poi in questo modo?
1: Allora, ci sono gruppi minoritari che dal punto di vista elettorale sono quasi rilevanti, nella Repubblica Irlandese e quasi rilevanti nel Nord Irlanda. Ci sono gli unionisti ovviamente che hanno una posizione un po' più dura, però ecco, non sono associabili a gruppi neofascisti o di violenza applicata. Il punto è che pur pochi e pur non avendo dei partiti politici importanti, grossi o rappresentati in Parlamento, hanno un network molto forte, molto collegato tra di loro e quindi riescono ad agire in modo spontaneo, in modo molto veloce, quindi difficilmente controllabile. Però ecco, non c'è un partito di massa neonazista o neofascista come capita in altri paesi europei qua.
0: Un'ultima domanda in 30 secondi, radio per radio, insomma ci capisce, ci capiamo. In Irlanda, i media come stanno trattando questa notizia?
1: Allora, sono delle notizie, è una domanda interessante, perché a volte le notizie irlandesi vengono ignorate, a volte notizie che in Irlanda vengono ignorate hanno molta amplificazione eco in Italia o all'estero. Allora, questa notizia... comparando le informazioni è sicuramente citata sia nei media nordirlandesi che irlandesi, ma meno di quanto si penserebbe comunque in Italia, che ho visto ha avuto un grossa eco, perché questa notizia è molto, come dire, sentita in Italia. Noi abbiamo fatto dei post sui social di sera e la social media manager sta passando la mattinata a rimuovere post, abbiamo avuto circa 3.000 commenti in poche ore, spesso molto aggressivi, molto violenti, quindi è un tema molto sentito in Italia, in Europa, forse più che qua, quindi questa è una tematica che diciamo che calza,
0: infatti,
1: quindi
0: per questo, quindi...
1: gli scontri quindi forse
0: è più significativo
1: in Italia che in Irlanda. Sì,
0: è significativo anche questa risposta. Grazie mille, grazie Maurizio Pittau, direttore di Radio Dublino, per essere stato con noi. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Io ringrazio e saluto Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione, vi lascio alla Po De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, a partire dalle 13 fino alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Una delle notizie del giorno che ci ha tanto impressionato e che di cui si sta parlando in queste ore è quanto avvenuto nella notte a

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle banane.
2: Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
3: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini, a scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
2: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
3: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
2: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane. Lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
4: Allora, dalle emozioni del campo e dalle voci dei protagonisti, noi veniamo in studio qua.
5: Del protagonista. L'Apo De Carlo.
4: Esattamente. Ma no, sei tu Tommaso Lavizzari. Ma no, sei tu Tommaso. E alla fine Massimo Tedesco in regia. Ciao.
5: Anzi,
4: Massimo.
5: Anzi, Michele Ceci, il protagonista.
4: Se ci fosse.
6: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
4: Buongiorno. Anche al nostro ex ascoltatore. E vedi che l'ho preso bene. Mi avevate fatto uno scherzone con la copertina, che se soltanto fosse avvenuto, giuro, ribaltavo la radio, andavo dall'editore, chiedevo il licenziamento di tutti, una roba così. Però per fortuna
5: però
4: non l'avete fatto.
5: Non è che puoi. Comunque ha vinto.
4: Sì, non me ne frega niente, a nessuno interessa nulla. Mi stavano facendo lo scherzone di mettere la copertina con Kyrgios, che ha vinto una partita.
5: Tuo amato.
4: Non amato Kyrgios, l'uomo che è meglio che non. Vabbè. E quindi ovviamente mi sono opposto fermamente a questo inizio, a questa introduzione. Domani inizia il mondiale, avremo anche
5: Messico-Sudafrica di proprio di livello.
4: Ma già Messico-Sudafrica è tanta roba rispetto ad alcune partite, quindi io sono contento. Messico-Sudafrica è una bella partita.
5: Una bella partita.
4: Anche se Sudafrica mi dà sempre l'idea di una squadra lenta, noiosa e
5: Non è, non è, diciamo che negli ultimi anni non ha rispettato quello che ci si aspettava. Ecco.
4: Non benissimo, insomma. E quindi mi piaceva l'idea di poter anche raccontare alcune cose. Ad ogni modo, noi parleremo non tanto, cioè non solo di mondiale, ma ne parleremo tra poco con Riccardo Signori. C'è sempre il tema Milan, che ormai è diventata una telenovela.
5: Le dichiarazioni di Leao che sono uscite poco fa sono incredibili. Ha detto che lui è felice di andare via dal, sarebbe felice di andare via dal Milan perché lo ha contribuito a riportarlo dove si merita,
4: cioè io, in basso,
5: neanche
4: un antimilanista.
5: Ma esatto, ma come fai a dire una dichiarazione? Spero che l'abbiano tradotta male a questo punto, perché sarebbe veramente folle.
4: Folle, veramente folle. Ad ogni modo, oppure gliel'ha fatto il tizio, il social network,
5: il social media manager.
4: Non sa niente della storia del calcio.
5: Può essere tranquillamente anche quello.
4: Poi avremo, quindi dicevo, Riccardo Signori, poi avremo Pippo Russo anche qui per parlare del mondiale, lui che è editorialista anche del Corriere dello Sport,
5: professore
4: del
5: anche di sociologia, non ce lo dimentichiamo.
4: E poi avremo, anche perché sono delle notizie che arrivano del mondiale che sono sconcertanti, stanno tutti rimanendo attoniti, tra perquisizioni dai giocatori, l'espulsione di un arbitro perché è colpevole di essere somalo.
5: Sì. Una roba. Però io posso dire anche che questa cosa ce la portiamo dietro dalle origini del mondiale sempre e comunque, quindi ogni anno ci stupiamo, eppure queste cose succedono dal 1903, dalla prima edizione del mondiale, quindi
4: vabbè, io qui mi sembra che succedano più del solito. Ad ogni modo, Benson Boone, Be Someone, il nostro numero è 334 11 11 622.

0: E allora ben ritrovati, 14:11 minuti a Sport Club, sempre l'Apote Carlo con voi, con me Tommaso Lavizzari, ma c'è anche un altro tema che insomma tra pochissimo andremo a trattare, che è collegato al calciomercato, e c'è anche il calcio femminile, perché le italiane hanno fatto uno spareggio ieri che stava andando malissimo, ma malissimo, malissimo di sé.
1: Stanno facendo come i loro maschietti amici.
0: Dopodiché nel finale una via di mezzo, cioè tra un lieto fine e una finale, che è un finale che poi vedremo come sarà scritto. Ma vogliamo andare a sentire la copertina del calcio femminile? Sentiamo la nazionale.
2: A Göteborg, ultimo match delle azzurre nelle qualificazioni mondiali. Contro la Svezia l'Italia caccia di 3 punti e di buone notizie da Serbia e Danimarca. Parte rischiando tantissimo, retropassaggio di Caruso che non si accorge di Conerid che intercetta il pallone ma deve allargarsi per evitare Giuliani. Il tiro cross della Svedese viene raccolto da Schroeder che di sinistro tira fuori da posizione di filata. La risposta è però immediata, Caruso in aria, non riesce a liberarsi, la palla arriva sui piedi di Oliviero che calcia, palla fuori ma non di molto. Crescono le azzurre che al 36esimo sbloccano il match, azione costruita sulla destra tra Di Guglielmo e Cantore, dopo una serie di scambi arriva il cross che attraversa tutta l'area con Oliviero e brucia la marcatura di Ba e di prima intenzione in sacco, battendo Falk. Da esterno a esterno, terza rete nazionale per l'azzurra della Lazio che finalizza al meglio ed esulta andandosi a prendere l'abbraccio delle compagne. Sul finire del primo tempo arriva il meritato raddoppio, stavolta la combinazione arriva dalla sinistra con Oliviero che pennella al centro dove è super Piemonte che in caduta prende il tempo alla propria marcatrice di testa, supera Falco con un grandissimo stacco. A 20 minuti dal termine la Svezia rientra nella partita, dagli sviluppi di un corner la palla carambola dalle parti di Lundqvist che di testa è la più lesta di tutte, inutile il tentativo di Giuliani con la palla che imbarca la linea. Le azzurre subiscono il colpo e 3 minuti più tardi la Svezia completa la rimonta, sempre da corner, Anderson di testa, respinta corta di Giuliani, rotto da 2 passi, in sacca ristabilendo la parità.
0: E a momenti perdi anche, è andata bene perché stavi per perdere, vincevi 2-0, l'ha già fatta, l'Italia era avanti, poi improvvisamente le cose stavano mettendo malissimo, poi pari e patta, e quindi, ma ripeto, ci è mancato veramente poco che perdesse la partita. Ho dato un'occhiata.
1: Dato con la Svezia, diciamo che non è che abbiamo proprio dei precedenti sulle qualificazioni.
0: No, a quanto pare no, esatto. Infatti non era Ventura però sulla panchina, no, della nazionale, quello lo dico per. Non si sa mai nella vita. Dunque, noi dicevo prima, andremo a parlare anche di questo inizio dei mondiali dove un arbitro viene espulso perché è colpevole di essere somalo. Dove abbiamo perquisizioni di ogni giocatore, onestamente questa non me la ricordo, ma siamo in tempo di guerra, anche se facciamo ancora ad accettarlo, ma gli Stati Uniti sono in guerra e tra l'altro c'è mezzo mondo coinvolto, ma vedere
1: non ha neanche dei bellissimi rapporti con Messico e Canada con cui organizza il mondiale, quindi
0: tra l'altro poi c'è per esempio De Bruyne che è stato perquisito, ho visto anche i piedi, le gambe, la roba che faceva ridere anche da solo. Sì, anche perché poi c'è un'esagerazione, soprattutto perché poi c'è anche un'ignoranza di maniera, nel senso che è ovvio che se tu vedi lì, ma tu te lo vedi un tempo, Maradona che arriva ai mondiali e viene perquisito da cima a fondo. È vero che nella storia abbiamo visto delle situazioni nelle quali dei, che ne so, attori, dei calciatori, dei cantanti in una premiazione non venivano riconosciuti, c'era la sicurezza che non li faceva entrare. Mi ricordo il caso più clamoroso, è stato qualche anno fa, Federer a Wimbledon, cioè casa sua praticamente, dopo Wimbledon vinti a ripetizione, arriva un giorno non lo fanno entrare, cioè, ma come non lo fanno entrare? Perché? Perché non aveva il badge.
1: Non aveva il badge, certo. Perché cioè, quando, no, quando devono,
0: no, incredibile.
1: Spesso e volentieri non riconosco, figurati poi in America che il calcio non è esattamente lo sport più seguito del mondo, non li riconoscono probabilmente neanche. Purtroppo di edizione in edizione, come dicevi tu prima Lappo, continua a peggiorare la situazione sociopolitica che circonda i mondiali e ripeto quello che dicevo prima, abbiamo avuto già problemi politici, ricordo ad esempio il mondiale del 78 in Argentina con una dittatura che utilizzò il mondiale per promuovere le proprie azioni, quindi con anche lì perquisizioni eccetera eccetera, però francamente ci saremmo aspettati tutti che nel 2026 il mondo funzionasse in maniera un po' diversa.
0: Splendida, splendida la copertina dell'Equipe di oggi.
1: Bella, sì.
0: Che di fatto mostra cosa pensa del mondiale. Mostra praticamente Trump con la coppa in mano, Infantino come un burattino, proprio come un pupazzo, e poi si vede l'immagine proprio dell'arbitro espulso. È una perfetta sintesi del momento.
1: Ci ricordiamo la premiazione di Messi a cui è stato messo l'abito tipico amico, diciamo, sì, dei sauditi, e anche in quel caso lì Infantino non ci fece propriamente una figura di grande personalità.
0: 14:17 minuti, andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Maroon 5, Heroin.

0: E allora è arrivato il momento di andare a collegarci con Riccardo Signori, con noi qui a Giornale Radio. E basta, adesso più di così non posso fare. Anche, no, perché ieri a Sky l'hanno ascolto con applausi, la musica.
1: Sì, sì, ti abbiamo visto.
0: Signori,
2: Vedi, faccio, ormai sono,
0: sì.
2: faccio scena, quindi...
0: cioè, signore, signori, Riccardo, signori, signori, non si può dire. Non hanno mai presentato con signore e signori Riccardo Signori, non ti hanno mai presentato.
1: Parano, sì.
2: Questo è un peccato, devo dire, però, perché ci sta anche lì.
0: Sì. No, potevano dire Ladies and Gentlemen, Riccardo Signori, esatto, così almeno se la cavava.
1: Così era
0: no.
1: Anche più internazionale.
0: È anche molto più internazionale, gli ha preso una ginocchiata.
1: Si è rotto, credo, tutto il ginocchio.
0: Ma io ho un ginocchio di ferro. Allora, intanto vorrei... che male.
1: Ci credo.
0: Allora, Riccardo, vorrei subito portarti nel tema del mondiale, che è un mondiale che nasce sotto i peggiori auspici. Al di là del fatto che non ci sia l'Italia, Tommaso ormai è il mio termoregolatore. Cioè, io gli dico delle cose terribili, mai visto il mondiale che è successo. Espellono gli arbitri, fanno le perquisizioni come se fossero di criminali ai giocatori, Infantino praticamente perde la testa, c'è di tutto, succede la qualunque, lui fa, ma è sempre successo.
1: Sì, no, sta peggiorando, ti do ragione su questo, no, però no, i casini nel mondiale ci sono sempre successi.
0: Tu che puoi?
2: Ecco, no, devo dire che in effetti i problemi ci sono sempre stati, perché per una persona e per l'altra,
0: però...
2: ma qui dico che gli americani ci hanno messo proprio l'asso, nel senso che non vogliono farcelo dimenticare in tutti i modi, fin dall'inizio, e questo mi pare un po' eccessivo, francamente. Però qui il problema non è sugli americani, ma qui il problema è di quello che ha dato agli americani la possibilità di fare questo mondiale, cioè il presidente della FIFA, che naturalmente è lì contento e soddisfatto a prescindere da tutto. Questo è negativo per il calcio e anche per lo sport, francamente. Allora, io non credo che lo sport sia quell'insieme di amiamoci e vogliamoci tutti bene, non esiste. Però qui stiamo proprio andando su una sponda assolutamente opposta, che si oppone anche a quel minimo che resta del senso dello sport.
1: Sono d'accordo, il problema nasce dal fatto che le sedi dei mondiali vengono decise con una decina d'anni di anticipo, e non era probabilmente ipotizzabile che nel 2026 gli Stati Uniti, oltretutto con Messico e Canada, non andassero neanche d'accordo tra loro tre, non solo che ci potessero essere dei conflitti bellici.
0: Pensa se avessero deciso 10 anni fa che il mondiale doveva essere giocato in Iran.
1: Ad esempio, così, se il mondiale di quest'anno fosse stato quello in Arabia Saudita,
0: sì,
1: di 4 anni fa, sarebbe stato ancora peggio.
0: Una follia assoluta.
1: Purtroppo il mondo continua a peggiorare, veramente.
0: Ma, dicevi, Riccardo.
2: Questo è vero. Però a prescindere da tutto, tu nel momento in cui il mondiale sta per andare in onda, devi cercare di smussare, cercare di limitare le situazioni. Invece qua le stanno creando sempre di più. E questo è il vero problema. Mediamente negli altri mondiali, e anche alle Olimpiadi, perché non dimentichiamoci che anche le Olimpiadi ne hanno viste di ogni sorta, e anche peggio, cioè non veniamo a raccontarci che le Olimpiadi sono fatte per la fratellanza, assolutamente. Però nel momento in cui sta per andare in onda, hanno cercato di smussare le situazioni, hanno cercato di rendere tutto molto più tranquillo. Qua invece hanno calato gli assi, hanno peggiorato la situazione, hanno calcato la mano, e secondo me questo è un segno indelebile di questo mondiale.
0: Mi viene la battuta, diciamo, negli Stati Uniti ci sono i problemi, poi un paese in guerra, la Russia non si può più nemmeno parlare di sport, hanno anche bandito gli sport, non si può più andare, in Cina non c'è neanche più il campionato, in India non ci sono le strutture, le cose, insomma, alla fine si può giocare soltanto in un posto, in Italia, però non abbiamo gli stadi, quindi non possiamo neanche
2: giochiamo a posto.
0: Sì, no, mettiamo le porte con i sacchi, con le zaini,
1: no, perché altro, se andremo avanti così bisognerà capire se vale ancora la pena organizzarli i mondiali, perché
0: all'ultimo momento, sorpresa, ti danno
1: il
0: biglietto.
1: Esatto, dico, guarda, da domani chi è che è disponibile? Siete, dai,
0: via.
1: Partecipate.
0: L'unico
1: voi.
0: Posto in cui si può giocare, lo dico sul serio, della Svizzera, che almeno non è
1: neutrale.
0: Non sbagliarti mai. Dimmi.
2: A parte il fatto che è una follia farlo così lungo, con tutte queste squadre, intrestati così, insomma, distanti si sentono, anche gli atleti devono andare da una parte all'altra, non è facile. Io ho seguito il mondiale americano del 94, già lì soltanto perché in America non era facile, era già pesante, ma per tutti, voglio dire, dai detti lavori ai giocatori, evidentemente. Così mi sembra veramente esagerato. Una cosa che tu faccia l'europeo fra tre stati vicini, come è successo anche in Europa, appunto, quando ci fu Portogallo e Compagnia Bella, sì, o ci fu la Svizzera. Però una cosa,
1: Polonia, Ucraina, anche,
2: esatto. Però una cosa invece organizzarlo con delle distanze così abissali. Sì, se hanno a cuore ancora, non so se ce l'abbiano, ma anziché pensare solo al business, hanno ancora quello che è lo sport, il calcio, la partita, eccetera, devono rivalutare tutto.
1: Sono d'accordissimo, anche perché la prossima edizione in teoria sarà la prima intercontinentale, perché ci sarà Spagna, Portogallo e Marocco, il primo stato africano che organizzerà, certo, e si giocherà in Africa d'estate, che va bene che il Marocco magari non è il cuore dell'Africa nera, per cui caldissimo, però le condizioni climatiche non saranno certamente facilissime da gestire anche in quell'occasione, per cui vedremo che cosa succederà durante i prossimi 4 anni a questo punto. Ma a proposito di mondiale, c'è un giocatore che sta facendo parlare molto di sé, che giocherà con il Portogallo. Speriamo che giochi, perché adesso bisognerà vedere anche la squalifica, visto che ha tirato un pugno a un avversario durante l'ultima amichevole. Rafa Leao, che ha dichiarato: io dal Milan sono contento e soddisfatto se dovesse andare via, perché ho contribuito a riportarlo dove merita. Che cosa pensi?
0: Che neanche,
1: vorrei un commento di
0: cui... neanche un antimilanista,
2: no, esatto. Ma non so se si è reso conto che il dove merita non è fuori dalla Champions League per l'ultima partita col Cagliari. Cioè, mi sembra che anche poverino, oltre a tutto, ha perso anche un po' la testa, non soltanto la capacità, la qualità di giocare delle buone partite. Io credo che Leao sia un bene che vada via dal Milan e anche dall'Italia. Non so chi se lo possa prendere. Certamente è uno dei giocatori che, a parte l'anno scudetto, ha dato il peggio di sé in questi anni. E quindi, se dobbiamo fare anche una valutazione su tutti gli stranieri, tutti i giocatori che sono arrivati al Milan, lui sicuramente dal punto di vista comportamentale è stato uno di quelli che è in coda alla fila.
0: Senti, in tutto questo stiamo aspettando di capire se davvero il Milan chiuderà per Rangnick e Glasner. Sei uno di quelli che pensa che gli stranieri non possono dare un grande contributo perché è un calcio diverso, perché improvvisamente arriva, oppure è una questione di tempistiche e non di stranieri italiani che possono prendere il possesso di una squadra importante?
2: Ma certamente è una questione di tempistiche innanzitutto, perché se tu pensi che il Milan il 12 luglio si deve ritrovare, oggi non c'è né il direttore tecnico né l'allenatore, non hanno ancora fatto un movimento di mercato, non vorrei essere nei panni di colui che dovrà allenare il Milan. Quindi prima di tutto le tempistiche, poi sugli stranieri secondo me già dargli del tempo, loro sanno che deve avere del tempo, in Italia c'è il tempo, non te lo danno, e questa è la grande differenza. Quando vai in Inghilterra, quando vai in Spagna eccetera, ti danno 2 o 3 anni se veramente credono in te. In Italia, che credono o non credono in te, 2 o 3 anni non te li danno, soprattutto se alleni una grande squadra. Se alleni il Como, se alleni il Bologna, se alleni il Sassuolo, puoi fare ciò che ti pare, ma se alleni Milan, Inter, Juve, il tempo non te lo danno. Quindi io penso che questi allenatori, come lo sappiamo noi, lo sappiano anche loro, perché non è che vivono in un altro mondo. Probabilmente si illudono anche, pensano. A me ha fatto sorridere quando i padroni cinesi dell'Inter ai tempi furono stupiti dalla differenza fra il loro calcio e il nostro, cioè fra il loro modo di pensare e il nostro, come gli americani, stupiti dalla differenza di pensare. Ma ragazzi, se andate in un posto dovete come minimo interpretare subito il modo di essere, di pensare, di fare, non che ci arrivate dopo 3 anni, perché dopo 3 anni è già troppo tardi.
0: Tanto c'è una lettera di Gullit che ha chiesto le dimissioni di Infantino. Scusa, unisco i puntini, Milan è nazionale, è mondiali, perché dice: la FIFA non può continuare a promuovere il calcio come un gioco universale mentre sostenitori qualificati, funzionari, partecipanti affrontano barriere che sembrano non avere nulla a che fare col calcio stesso. La responsabilità primaria dell'organizzazione è proteggere l'integrità e l'accessibilità della competizione. Poi dice, adesso te la faccio breve perché è molto lungo,
1: certo,
0: la leadership, quindi Infantino, non consiste nell'apparire in foto con politici nel celebrare il successo commerciale. La leadership consiste nell'assumersi le responsabilità quando le cose vanno storte. Per questo credo che il signore Infantino debba chiedersi se è ancora la persona giusta per guidare il calcio mondiale.
1: È un allievo di Cruyff, non solo calcistico, anche come pensatore, perché ci ricordiamo che Cruyff nel 78 non partì con la nazionale olandese per sé in segno di protesta contro appunto il regime argentino che all'epoca commise vari reati.
2: Esatto. Diciamo la differenza è che Cruyff tolse qualcosa a se stesso, non esatto, partecipando. Gullit è un osservatore esterno che peraltro dice e scrive delle cose che sono assolutamente controfilmabili. E vorrei sapere chi l'ha spinta a fare queste cose e qual è il dietro le quinte di questa lettera.
0: Senti, l'ultima cosa che ti chiedo prima di lasciarti andare, qualora il Milan non riesca a trovare in questo momento Rangnick, per esempio, ho visto che il presidente della federazione austriaca è confidente che rimanga in Austria, e Glasner potrebbe rimanere quindi isolato, quindi dovrebbe esserci un accrocchio di personaggi. Allora, qualora questo accadesse, è ulteriormente preoccupante o Rangnick non è fondamentale, al di là delle tempistiche, al volo?
2: È preoccupante perché non so bene, ma in questo momento il Milan rischia di andare contro un muro. Poi vediamo se riuscirà a evitarlo.
0: Va bene, grazie Riccardo, prestissimo.
1: A presto, grazie mille.
2: Arrivederci a tutti.
0: Ciao a te, grazie ancora. 14:30, subito in pausa, poi torniamo con voi sempre qui su Giornale Radio con Sport Club.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sport Club. Il cuore dello sport.
4: E allora torniamo in diretta. Stavo dicendo prima a Tommaso Lavizzari, sono dispiaciutissimo, è morta Patrizia Caselli, che è stata una autrice, attrice, conduttrice, cantante, personaggio negli anni 90 anche celebre, cioè, celebre, molto importante, 80-90, lei conduceva tantissime trasmissioni della Rai e aveva avuto anche questo innamoramento, questo folgoramento per Craxi, aveva portato poi la cronaca nera in televisione, una cosa che oggi siamo abituati a vedere, ma insomma, all'epoca non era così scontato, molto noto. Poi è morta davvero giovanissima, insomma intorno ai 65 anni, quindi onestamente rimani sempre un po' sconcertato, stavo rivedendo le foto adesso e onestamente molto dispiaciuto. Torniamo intanto a noi, dicevo tra poco parleremo ancora di mondiale, lo faremo però con Pippo Russo, con il quale appunto daremo un'occhiata, anche diamo un'altra angolazione,
5: un taglio più esatto,
4: è una
5: sociale,
4: prospettiva
5: politico.
4: Sì, diversa, anche perché questa radio si presta. Nel frattempo un ascoltatore, anzi più di uno, ci manda dei messaggi, uno di questi dice: ma quello di prima, quello che abbiamo mandato in onda, ciao Tommaso, ciao Carlo, dice: ma è la voce di Sergio il tassista di Milano, per giunta interista, sono contento che inizi i mondiali, fa niente se l'Italia dei cosiddetti bambocci, dei bamboccioni come si diceva una volta, non gioca. E poi ci saluta Gabriele da Milano. Roberto sostiene invece al 334 11 11 622 che i mondiali siano belli uguali, ma per questa volta non riesco a godermeli come le altre, qualcosa deve essere successo perché non riesco ad attenderli come facevo invece anche nelle altre occasioni.
5: Ma per la situazione mondiale,
4: non lo so,
5: o
4: non
5: per
4: lo
5: la
4: spiega,
5: sensibilità?
4: Non lo spiega, in effetti è la stessa sensazione che ho io, cioè le altre volte quando c'era il mondiale, anche se l'Italia non c'era, in un modo o nell'altro partecipavo all'idea, a parte il fatto che non vedremo il mondiale se non alcune partite, che perché io onestamente di pagare delle cifre iperboliche per vedere tutto, poi va bene, vedremo anche qui in redazione, infatti perché mi vedi spesso
5: tutte notturne
4: in redazione, perché così posso
5: sono tutte serali
4: vedere le partite.
5: Sono tutte serali, sono tutte serali, dico,
4: però in redazione la sera
5: e c'è l'aria condizionata, quindi perfetto
4: per questo.
5: Mettiamo due brande
4: l'ho già messa, non l'hai vista quella di prima, scusa.
5: Ah, è vero.
4: E allora intanto anche voi potete mandarci messaggi come sempre, ma tra poco parleremo di mondiali. Ora invece Depeche Mode con Survive.

0: Sono curioso di sapere come prenderemo il mondiale, lo dico qui a Giornale Radio, mentre sono le 14.37, quando di fatto mancano poco più di 24 ore all'inizio di questo mondiale, che tipo di reazione avrei con l'Italia dentro? Perché adesso mi sembra di esagerare quasi, di spingere un po' troppo il pedale dell'acceleratore sulla
1: la polemica,
0: ma anche su una parte un po' depressiva, vedi soltanto la cosa negativa e non aspetti invece l'Italia che gioca, perché non c'è. Quindi di fatto sono curioso anche di sentire chi, come Pippo Russo, sta intervenendo con noi adesso, di avere la sua percezione oltre che il suo racconto. Pippo Russo, ben trovato a Sport Club, a Giornale Radio.
2: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
1: Eccoci. Buon pomeriggio, Pippo.
0: Allora, intanto vorrei sapere così come stai avvicinandoti a questo mondiale a cui manca veramente pochissimo, sta per iniziare.
2: Ma mi avvicino come ci si avvicina a una terra incognita, perché ormai quello è diventato il mondiale per noi appassionati di calcio italiano, è una cosa alla quale forse ci eravamo abituati in modo troppo scontato, e se io penso che ci si qualificava sempre anche quando il mondiale, la fase finale era a 16, retrospettivamente si dice però forse la stavamo banalizzando troppo quando credevamo che fosse una cosa dovuta. Mi avvicino come a una manifestazione che ormai sta diventando veramente aliena, nel senso che ormai abbiamo oltrepassato pure lo shock, è diventata veramente un'abitudine questa assenza, ed è proprio un senso di appartenenza. Il calcio italiano è diventato completamente estraneo ai grandi appuntamenti, e questo viene confermato anche dal rendimento abbastanza modesto delle squadre di club, ed è una dimensione alla quale non so se siamo in grado di abituarci.
1: Io ti faccio una domanda che dovresti conoscere bene: l'ipertrofico mondiale di Infantino sarà il peggiore di sempre, visto che è intitolato così un tuo pezzo uscito il 7 di giugno su Lettera 43, per chi volesse leggerlo ovviamente?
2: Ma sarà il peggiore di sempre innanzitutto perché è chiaro che allargando la base della partecipazione tu inflazioni e peggiori la qualità tecnica della manifestazione. E c'è anche da mettere in conto che si arriva al termine di stagioni veramente stressanti, che questa manifestazione è veramente troppo larga, che per la prima volta la fase a eliminazione diretta comincerà coi sedicesimi di finale e non con gli ottavi di finale. Quindi dobbiamo chiederci: ma che razza di calcio vedremo? Che partite saranno? Quando cominceremo a vedere del calcio che sia qualitativamente degno di essere visto? Sicuramente è un mondiale al quale ci si arriva malissimo, con delle polemiche enormi, e troppo segnato da questioni politiche che stanno intossicando il calcio, e questa è una delle grandi colpe di Infantino, che ha portato avanti il concetto di Football Unites the World. In questo momento il calcio è l'emblema della disunione del mondo, e se si è arrivati a questo punto è esclusivamente per colpa sua.
1: Sì, assolutamente, perché le ultime edizioni hanno peggiorato un andamento che è un po' tipico dei mondiali, nel senso che sono sempre stati condizionati politicamente sin dalle proprie origini, però come negli ultimi anni oggettivamente fa abbastanza impressione, ecco, quello che sta succedendo.
0: Sì, prima leggevamo anche la dichiarazione di Ruud Gullit, che chiede di fatto le dimissioni di Infantino. Oggi l'Equipe ha preso posizione con una copertina piuttosto evidente, insomma, dove addirittura Infantino viene rappresentato come un burattino, e con Trump che tiene la Coppa del Mondo in mano, mostrando come simbolo di quello che poi è un momento quasi più repressivo che inclusivo, e l'espulsione dell'arbitro, un paradosso. E quindi tutto questo viene messo in copertina. Perciò, ecco, Pippo, la domanda è se effettivamente noi oggi stiamo sentendolo ancora di più perché l'Italia non c'è, e perché però questo è sempre successo, ma in questo momento stiamo vivendo una guerra vera e propria. Beh, giustamente Tommaso prima mi ricordava dell'Argentina di Videla, tanto per non andare lontano, ma ci sono stati anche altri casi. In Francia, mi ricordo il Mondiale di Spagna dell'82, addirittura, questo è un esempio, c'era l'Esheiko che era sceso in campo in Francia-Kuwait per sospendere la partita, e per qualche minuto c'era anche riuscito. Cioè, è sempre accaduto o questa volta è molto diverso?
2: No, questa volta è molto diverso, a parte che ricordiamo ai tempi dell'Argentina si sapeva che qualcosa stava succedendo, ma le notizie provate, reali, le avremmo sapute dopo. In ogni caso è cambiato il mondo nel frattempo, c'è stata una maggiore attenzione allo sport come campo di affermazione dei diritti umani, si è anche molto insistito, secondo me in misura eccessiva, sul concetto di autonomia dello sport, anche dandone un'interpretazione eccessivamente ampia, radicale, come se lo sport dovesse essere messo al riparo dalle ingerenze della politica, anche quando questa pretesa è totalmente irragionevole. E invece qui vediamo una situazione in cui il calcio si mette completamente nelle mani di un leader politico. Fra l'altro io vorrei aggiungere un'altra cosa: io non so neanche se sia corretto rappresentare Infantino come un burattino, perché non lo vedo granché manovrato, lo vedo piuttosto come protagonista di una servitù volontaria, che tanto mi ricorda un po' il service del Robin Hood di Walt Disney, cioè questa figura melliflua, un po' viscida e sibilante. Vedo Infantino più così che come burattino.
1: È vero, perché già l'anno scorso, 4 anni fa, durante l'ultima edizione, era, diciamo, il burattino in mano ad altri burattinai, perché ci ricordiamo tutti, immagino, la scena di Messi che viene vestito con gli abiti tipici dallo sceicco e che quindi viene coperto dalla politica il significato stesso del mondiale e dello sport, quindi è un po' tutta una negazione, insomma.
2: Il ruolo di Infantino è esattamente quello: portare il calcio in dote ai potenti, agli autocrati del mondo. Non lo vedo esattamente come un burattino, ci vedo anzi una attorialità, come diciamo noi sociologi con il nostro linguaggio tossico, cioè un'attorialità che è assolutamente spiccata.
0: Ecco, un'altra cosa che stiamo vedendo di questo mondiale è che ci sono perquisizioni, c'è anche un clima particolarmente difficile da vivere. Io non so poi i tifosi che vanno negli Stati Uniti, in Messico.
1: Ma ci saranno? Punto di domanda.
0: La domanda è come fanno ad arrivare? Beh, so che molti sono stati, per esempio, confinati. Ma la questione è: tu credi che anche rispetto alle altre edizioni i tifosi possano esistere? Io onestamente non ho contezza di quanti tifosi possono andare, parlo di quelli europei, parlo di quelli di altri continenti.
2: Ma io francamente non so, credo che fare il tifoso al seguito di una nazionale in questo mondiale sia uno dei mestieri più assurdi che ci siano, a partire dai costi esorbitanti che ciascun ospite deve andare ad affrontare. Sappiamo che tutto quanto è aumentato, praticamente allo stadio non puoi portare nulla, devi pagare tutto. Aggiungo che è ormai una politica smaccatamente evidente quella di spremere il tifoso da parte della FIFA per quanto possibile. Per esempio, una delle cose che ho messo in evidenza in un articolo che sta per uscire sempre su Lettera 43 è che è stato messo a disposizione dei tifosi da parte della FIFA un servizio che si chiama Shootout, qualcosa che praticamente mette a disposizione di chi lo volesse la possibilità di veder proiettato il proprio nome con la nazionalità sul tabellone, sul maxi schermo dello stadio dove si sta disputando la partita, con relativo tariffario. Per dire, io posso comprarmi il mio nome, Pippo Russo Italia, che viene sparato sul tabellone mentre si gioca Stati Uniti Paraguay, per la cifra di $79. E questo lo potete andare a trovare sul sito della FIFA. Cioè, quando Infantino parla della grande bonanza che ha promosso distribuendo una messe di denaro straordinaria, e non va mai dimenticato che in ultima analisi lo pagano i tifosi, lo paghiamo noi quel denaro, che veniamo munti in tutti i modi, e questo andazzo nel mondiale di Stati Uniti, Messico, Canada verrà portato alle estreme conseguenze.
0: Tu pensi che tutti chiedono per esempio le dimissioni di Infantino, tutti, tanti, però
1: quasi tutti,
0: però il concetto è che al posto di Infantino
2: io direi tutti tranne Alciato.
0: E becchiamoci questa cattiveria per Alciato, che dovrà rispondere adesso quando lo chiameremo in diretta, così ci dirà lui. Ma tu pensi che però il problema non c'è? Cioè, io onestamente la questione è: va bene, va via Infantino domani, al posto suo arriva Giacomelli, e quindi cosa succede?
1: Esatto, cioè, può cambiare questa situazione.
0: Mi sembrano uomini che fanno parte di un organismo più grande di loro, che loro rappresentano, una corporazione che rappresenta degli interessi.
2: Ma allora, intanto Infantino ha completamente ridisegnato la FIFA come se fosse un abito sartoriale, proprio esattamente tagliato su se stesso. E questo è un cambiamento assoluto nello stile di governo dell'organizzazione che non si era

0: quella che è sempre stata la sua funzione, cioè di organizzazione ombrello che coordina le varie ripartizioni continentali e territoriali, eccetera, eccetera, anziché essere diventata l'organizzazione apicale che va a fare concorrenza alle confederazioni continentali e a tutte le articolazioni periferiche, perché questo è diventato la FIFA con Infantino. È una organizzazione che va a fare concorrenza, se non addirittura la guerra, a quelle che sono le sue organizzazioni periferiche. Una cosa del genere non si era mai vista.
1: Pippo Russo con noi qui a Giornale Radio. Pippo, ci risentiremo anche più avanti, magari cercheremo anche di commentare qualcosa di vagamente più sportivo, anche se poi la lettera che appunto rappresenti, lettera 43, si esprime anche attraverso la visione di altre dimensioni che non siano soltanto quelle sportive. Quindi guarderemo tutto. Grazie Pippo e buon lavoro.
0: Grazie a voi,
2: grazie Pippo.
1: Grazie ancora. Andiamo avanti, lo facciamo con una canzone di Bastille.

0: pastiglie con Pompei. Veniamo a noi. Intanto è arrivata la notizia con Bastoni che rimane ufficialmente all'Inter dopo 3 mesi circa di tormentone. Che
1: abbiamo anche tu,
0: sì, sì, sì, ragazzi, un attimo, ci arrivo perché Massimo mi ha sparato in cuffia. Ce l'abbiamo, so che ce l'abbiamo. Dicevo che Bastoni rimane ufficialmente all'Inter e è una notizia che non era così scontata.

0: puntata, Tullio Tinti, che è di fatto l'agente rappresentante, diciamo che ha voluto, come dire, mettere un sigillo a questa vicenda e ha commentato così.
1: Siamo andati all'Inter non per parlare di Bastoni, perché Bastoni è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti, ha un contratto ancora per altri 2 anni mi sembra, quindi Bastoni ha la maglietta dell'Inter, l'ho sempre detto addosso, quindi è per rispettare i contratti, è felice dell'Inter, quindi il problema non c'è mai stato.
0: Questo è quello che dice appunto Tullio Tinti. Ma quello che dicono no, diciamo che quindi la notizia è quella. Io onestamente credo che sia anche un'occasione quest'anno per riscattarsi da quello che è successo quest'anno, che lo ha condizionato, dove lui stesso si è comportato malissimo, però c'è stata una specie di caccia alle streghe dove lui sembrava fosse una sorta di babau.
2: Sono d'accordo che non si è comportato bene, no, malissimo mi sembra un po' esagerato, nel senso che non ha fatto
0: il momento in cui ha esultato per è stato quello il momento
2: brutto gesto, però
0: dopodiché io ho trovato sconcertante, se non, per non dire sensato, quello che è successo in alcuni stadi, Lecce, Como, confische come se avesse ucciso, non lo so io, qualcuno. Onestamente mi è sembrato un atteggiamento moralistico che teoricamente dovrebbe fuori essere luogo. Applicabile in cioè, allora faccio un esempio banale. Abbiamo dei giocatori che bestemmiano, per esempio, in campo, che fanno delle cose o hanno fatto falli terribili, si sono comportati in modo spregevole. Non c'è stata una reazione del pubblico particolare.
2: Ma sono d'accordissimo, Però, per esempio, il pugno per modo di dire, perché poi non è stato esattamente un pugno di Leao durante un'amichevole, io personalmente lo catalogo peggio rispetto ad un'esultanza di Bastoni bruttissima, perché io quando l'ho vista in diretta ho reagito male, nel senso che dico ma va che puntini perché deve comportarsi così, però è anche vero che è un gesto che ti può anche venire spontaneo mentre stai giocando a calcio, sei un atleta, hai un vantaggio per te, per la tua squadra, e ci sta che tu esulti. È un brutto gesto, sicuramente. Sì. Sei scusato, basta. Non mi sembra adesso il motivo di andare avanti.
0: Una tempesta, che non sei chiamato in un bir d'acqua.
2: Veramente tutto troppo. Sono allora contento, però a questo punto partirà Bissek, presumibilmente. Perché se l'Inter deve fare cassa in qualche modo, un difensore partirà. Anche perché se hanno chiesto per Solet da qualche parte.
0: O Solet perché è francese. Ma intanto scusami, ne approfitto anche per fare gli auguri di buon compleanno a Peter. Lo mandiamo anche così come messaggio in diretta.
2: Mandiamo. Buon compleanno
0: a Peter in regia, che insomma è dei nostri, della nostra squadra, gli vogliamo bene, per cui guarda, Michele Ceci non era al corrente, allora no, chiedo scusa, se Michele Ceci non era al corrente
2: basta,
0: vuol dire che non è il suo
2: abolito,
0: compleanno.
2: Abolito. Possiamo allora cancellare Massimo tutto questo momento dalla radio.
0: No, è tutto vero, compie anche un'età che non posso dire perché è compresa tra i 49 e i 51 anni e quindi non posso dirla.
2: Un bambino.
0: Tanti auguri Peter allora. Allora noi invece andiamo velocemente anche a commentare altre cose, perché poi tra le cose che stanno accadendo c'è anche quella legata al tennis. Oggi devo dire che è avvenuta una cosa abbastanza divertente, che Bellucci ha battuto il padrone di casa Amfman al torneo. Sì. Ma io non l'avevo mai visto in tutta la mia vita a Stuttgart, quindi in casa di Amfman. Praticamente ci saranno stati 5 rimbalzi tutti contrari ad Amfman. C'è stato un momento in cui Bellucci è andato a rete e a un certo punto la pallina non era rimbalzato.
2: Ah sì? Non l'ho vista questa.
0: Gli ha fatto una smorzata, ha fatto pum, basta, fine. Cioè è rimasta lì.
2: C'è proprio insaccata lì.
0: Un'altra volta ha rimbalzato, ma ha fatto una. Sembrava che ci fosse qualcuno dall'alto che tipo, sai, le palline rimbalzine.
2: Ma era la sabbia o era di
0: erba? Ma evidentemente in alcuni punti tu magari pesti il piede un po' troppo spesso.
2: E non crea più rimbalzo.
0: E tra l'altro Amfman, essendo più pesante di Bellucci, può darsi che lui veramente senza volerlo schiacciava di più e quindi ovviamente il terreno si incuneava. Non lo so, c'erano degli avvallamenti che non c'erano dalla parte di Bellucci. Fatto sta che 5 punti sono andati
2: via così.
0: Ero vicino al povero Amfman che poi ha perso drammaticamente davanti al pubblico.
2: Io devo,
0: di casa.
2: Devo fare anche i complimenti personalmente, so che è una cosa abbastanza futile, ma mi è piaciuta tantissimo la divisa di Bellucci, che era di un noto brand di abbigliamento storico, che a me piace particolarmente, bianca con questo lilla, mi è piaciuta molto, molto elegante.
0: E tra l'altro è tornata a giocare, non ci crederete mai, Serena Williams, a 45 anni,
2: come?
0: Ha pure vinto.
2: Perché è una bambina a 45 anni.
0: La bambina è quella che giocava con lei, perché erano il doppio al Queens di preparazione. qualificazione quindi al torneo di Wimbledon, e lei è andata, non giocava da anni, è arrivata lì, ha giocato con questa ragazzina 19enne, hanno vinto, lei 1.45, altre 19, hanno battuto due giocatrici di doppio che
2: ha preso
0: portate.
2: Giovane per fare una media di età,
0: certo, cioè, perché se no dicevano l'età media troppo, esatto, alta, non gli andava bene. Insomma, alla fine hanno vinto, oh, che tiro, ma in 2-7.
2: Ma ragazzi, Serena Williams non è proprio
0: 7-6-6-2,
2: poi cioè, lì non... deve occuparsi solo, capito, di metà campo, quindi
0: cioè, la sorella Venus ha 1-2 anni in più, adesso non gioca più tanto ma gioca ancora, finisce, però non è un bene per il tennis femminile.
2: Perché dici?
0: Perché se, vuol dire, se due persone, una 45, una 47 anni, riescono ancora a battere giocatrici di un certo livello, significa
2: che di due probabilmente uniche, con un fisico unico per il tennis
0: femminile.
2: Mettiamola
0: così: se Federer, Nadal e Djokovic, vabbè, in un altro caso, diciamo Djokovic tra 6 anni.
2: Sì.
0: E Federer e Nadal oggi vogliono competere con... Non posso.
2: Ah no, questo sono d'accordo, però Serena Williams aveva uno strapotere fisico tale per cui probabilmente a 45 anni a livello delle altre, perché avevano un fisico... Oggi, come si chiama la ragazza italiana adesso che sta...
0: Grant.
2: Esatto, non mi veniva il nome, che ha un fisico imponente. È chiaro che quando tu riesci ad allenare un fisico con quelle prestazioni, diventi di un altro pianeta, secondo me.
0: Allora, io direi che a questo punto possiamo anche quasi congedare e ringraziare Tommaso Lavizzari.
2: Grazie a te e a voi.
0: Aggiungo che il Tottenham pare che stia cedendo Spence alla Juventus.
2: Sai quanto Spence? Bellissimo.
0: Poi ti lamenti di me.
2: Questa è bellissima. Questa entrerà negli annali, ecco, delle battute più brutte.
0: Brutte in assoluto.
2: Fatte.
0: E aggiungo anche che l'Inter starebbe chiudendo. Allora, la Juventus starebbe chiudendo per il Dibu Martinez. Mentre l'Inter starebbe chiudendo, quanto manca poco per Solé. Adesso sono le due elementi. E poi si parlerà anche di Fiorentina. Oggi voglio ricordare.
2: Però
0: che
2: devono anche cedere queste squadre che stanno comprando, ma poi dovrà partire.
0: Cosa cederanno? L'Inter ha ceduto Dumfries, per esempio.
2: No, la Juventus ha già il portiere, ce li ha già, quindi dovrà cedere qualcosa.
0: Assolutamente. Tra poco avremo tre ospiti, tre ospitoni. E per cui direi rimanete con noi nella seconda parte. Ci togliamo un po' di zavorra.
2: No, dico... Va bene, ti ringrazio anch'io, Lapo, ti voglio bene.
0: Va bene.
2: È sempre bello passare questa ora in tua compagnia.
0: Scarichiamo un po' di peso e ci liberiamo di Tommaso Lavizzari, che però ritroveremo domani. E quindi sempre.
2: Mi spiace.
0: No, non fate così. Dai, alle 15, diamo spazio al notiziario. Ciao Tommaso, a domani. Ciao.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di un'attenta gestione della questione energia.
3: L'energia rimane in generale una priorità anche per il nostro settore, con un'attenzione particolare al tema del nucleare, che resta un passaggio decisivo. Solo nella prospettiva europea è possibile affrontare l'accelerazione delle grandi transizioni, quella ambientale, quella digitale.
2: E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione, esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Siamo nella seconda parte di Sport Club e tra poco con noi ci sarà il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Con lui andremo ad affrontare i temi del calcio mercato e quindi parleremo dell'Inter, del Milan, della Roma, del Napoli, della Juventus, della Fiorentina, dell'Atalanta, del Como, della Lazio, di tutte le squadre insomma che di fatto caratterizzano in questo momento il nostro campionato. E con lui cercheremo anche di dare retta poi a quelli che sono i vostri messaggi, di interpretarli al 334 11 11 622. Già c'è un amico, dice buonasera, novità su palestra, l'Inter si è arresa, saluti, ma Nicola da Iglesias. E tra poco glielo chiediamo a Nicola Ceccarino. Adesso Rolling Stones.

0: E allora è arrivato il momento di andare a disturbare, sentire, capire quello che sta accadendo attraverso la voce, la personalità, l'esperienza di Nicolò Ceccarini, direttore di tutto il mercato web qui a Giornale Radio. Ciao Nicolò, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a Stellapo, buon pomeriggio.
0: Non ti sentiamo neanche dipinti, si sente tutto ma non te, quindi vediamo se riusciamo a recuperare Nicolò. Non so cosa farci, Nicolò. Noi no, il problema è no. Allora mettiamo giù, grazie, sennò diventa un disastro. Anche perché se noi facciamo sentire questa roba agli ascoltatori, finisce che gli ascoltatori inseguono noi. No, è sempre vero che c'è sempre questa cosa abbastanza curiosa, che tu dici guarda non ti sento bene, io ti sento bene invece. Ho capito, ma provate a immaginare. È una percezione chiaramente fallace. Allora, intanto stavo dando un'occhiata a quelli che sono i principali quotidiani online e stavo dando un'occhiata in modo particolare a Gazzetta.it. Incidenti nell'ultimo derby, divieto di trasferta per 10 giornate ai tifosi di Juventus e Torino. L'ultima notizia che è arrivata e poi vi andrò in approfondimento. Nicolò Ceccarini, ci sei?
1: Ma io ci riprovo, come mi sente adesso Lapo?
0: Beh, peggio non potevo, perché onestamente ti ho sentito meglio altre volte, una via di mezzo, non so.
1: Vogliamo provare a fare un terzo tentativo? Chiamami, che magari a questo punto vado a fare.
0: Sì, sì, sì, appunto, non si sente niente, appunto. Già sai cosa devi fare, Massimo. Già sai cosa devi fare. Allora, intanto, dicevo prima, la notizia è arrivata circa un paio d'ore fa. La disposizione del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra del 24 maggio, un provvedimento che prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Juventus, cioè i tifosi del Torino e della Juventus disputeranno le gare in trasferta, e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Piemonte e Lombardia per i tifosi juventini. Dunque niente trasferte per i tifosi di Toro e Juve per 10 giornate, ma attenzione, vediamo se la terza volta va meglio con Nicolò Ceccarini. Nicolò,
2: mi senti meglio ora, Lapo?
0: Oh, meno male.
2: Vabbè, ragazzi, d'altra parte non c'è due senza tre, dovevamo fare il terzo tentativo.
0: Non c'è dubbio,
2: altrimenti
0: non c'è dubbio.
2: No, che giornalisti siamo, ci mancherebbe altro.
0: No, beh, perché sennò guarda che ero pronto a chiamare la concorrenza, te lo dico prima.
2: Ma quello lo devi fare a prescindere, perché magari così rubavo qualche notizia da una parte e dall'altra.
0: Bravo, esatto. Allora, Nicolò, dicevo prima, ci sono un po' di notizie che sono legate a tante squadre. Partirei intanto da quello che sta succedendo anche a Roma, ti vorrei chiedere, perché... come si dice, un uccellino mi ha detto che a Roma Gasperini è un pochino risentito perché le cose non si stanno muovendo, ancora non c'è un direttore sportivo, si sta pensando più a vendere più che altro che a comprare, ma questo già si sapeva entro il 30 giugno. Qual è la reale situazione del polso che hai?
2: Allora, che Gasperini si lamenti non mi sembra una notizia, sinceramente. Se, quindi voglio dire,
0: certo,
2: uno, mi vuoi far dare che dire che se Gasperini si lamenta una notizia, io, certo, mi dispiace, ma ormai ho oltrepassato questo argomento. Ecco. È normale, Gasper è questo, che naturalmente vorrebbe che tutto filasse per filo e per segno in una maniera precisa, veloce, rapida. È stato nel mercato estivo, è stato nel mercato invernale, lo vorrebbe adesso, però io penso che Tony D'Amico alla fine sarà il suo direttore sportivo, sono già lavorato all'Atalanta, credo che comunque ci voglia un po' di pazienza, perché queste proprietà americane hanno dei ritmi un po' diversi rispetto a quelli che sono i ritmi, voglio dire, del modo di intendere il calcio che abbiamo in Italia, e conseguentemente io non credo che ci sia niente di preoccupante in tutto questo, se non una smania da parte di un allenatore che torna in Champions League con la Roma, ha voglia di costruire una squadra ancora più forte e che vorrebbe magari già avere alcuni acquisti per cominciare a lavorare a metà luglio, quando ci sarà la ripartenza della stagione, per poter preparare nel migliore dei modi il 2026-2027. Ma io credo che stiano lavorando su Dodò, credo che comunque sia, debbano capire se resta Pellegrini o meno, c'è questa voce che potrebbe arrivare o tornare su Cup Miners, c'è l'idea comunque di andare a fare degli ulteriori investimenti, quindi mi sembra che tutto sommato le cose si siano messe in una maniera diversa. Certo, c'è ancora questa spada di Damocle che magari, è vero che sono arrivati i soldi della Champions, ma magari il bilancio può essere aggiustato, magari deve essere aggiustato entro il 30 giugno. Non so come, magari non con una cessione importantissima, ma magari anche con un altro tipo di addio, ecco, di giocatore meno importante.
0: E quindi al momento le cessioni di giocatori, non so, cito, quelli più gettonati sono Kone, Wesley...
2: Wesley si è fortunato e quindi purtroppo per lui ora questo infortunio un po', non dico lo toglie dal mercato, però gli leva, diciamo, delle potenzialità che potrebbe avere sul mercato. E con lui vediamo, perché sai, dopo il mondiale secondo me si possono realizzare delle situazioni molto interessanti. Questo è un giocatore che l'anno scorso l'Inter avrebbe pagato 45 milioni di euro, no? Gli stessi soldi che aveva destinato a Lookman li aveva destinati a Coné, e la Roma si è opposta, forse più che la Roma si è opposto Gasperini, che secondo me non ha dato minimamente un'apertura a un'operazione del genere. Però la Roma, a mio avviso, ha ancora tutto il tempo per poter fare mercato e andare a costruire una squadra competitiva. Io penso che ci siano squadre che stiano molto peggio in questo momento, penso al Milan e penso alla Juventus.
0: Sì, sì, ci arriviamo. Però adesso passiamo dal Napoli nel frattempo, perché c'è un Napoli che è virtualmente di Allegri, in attesa di questo benedetto accordo che deve passare proprio anche lì dal Milan. E quindi la questione è se oggi il Napoli si sta già muovendo, è già attivo o sta aspettando qualcosa anche in attesa che Allegri venga annunciato.
2: Ma di sicuro il Napoli ha cambiato filosofia con l'addio di Conte, anche se per me è stato un po' sorprendente l'arrivo di Allegri, perché io ci vedo anche un po' di continuità di lavoro in questo aspetto, però magari forse una malleabilità diversa di Allegri rispetto a quella di Conte, per cui l'obiettivo era abbassare il monte ingaggi, l'obiettivo era comunque fare degli investimenti su giocatori under 23, under 25 con stipendi contenuti, e questo è un qualcosa che magari ad Allegri andava meglio rispetto a quanto non sarebbe andato bene a Conte. Questa è un po' l'idea. Poi chiaramente bisognerà vedere, perché loro qualche cosa devono fare, ora hanno rinnovato Spinazzola, dovranno sistemare Lucca. Io sono per esempio convinto che qualcosa tra Lukaku e De Bruyne succede, cioè io non credo resteranno tutti e due, anche perché hanno ingaggi pesanti. Uno, diciamo, il suo comportamento ha dato via, poi è tornato, ha dato le sue spiegazioni. L'altro ha preso diversi soldi, però non è mai stato il vero De Bruyne, e credo che per esempio Allegri, se potesse fare qualcosa, prenderebbe volentieri Rabiot, tanto per fare un nome che non è certo a caso. Però credo che la filosofia del Napoli nuovo sarà questa: più giovani, stipendio più basso, ma ambizioni che saranno le stesse. Chiaro che poi ne vince una sola, e quindi non so se potranno lottare ancora per lo scudetto, questo poi si starà a vedere, ecco.
0: Veniamo adesso invece alla Juventus, che si sta muovendo. I nomi nuovi sono quelli del Dibu Martinez, che la Juventus starebbe cercando di chiudere, quindi il portiere. E poi si stanno facendo tanti nomi, un altro è Spence del Tottenham per esempio, ma non solo, perché ci sono ancora, insomma, altre situazioni che sono in movimento, e poi bisogna anche valutare i giocatori che devono uscire, perché sono davvero tanti dalla squadra.
2: Sì, poi voglio dire, in entrata a loro interessa anche Colomani, perché due attaccanti li dovranno fare, visto che Jonathan David va via, andrà via Openda, andrà via Zegrova. Per me potrebbero prendere anche Kessié, che va in scadenza di contratto e che potrebbe essere un'occasione. Già l'anno scorso la Juve ci aveva pensato, ma non c'erano presupposti per fare l'operazione con il club arabo, e credo che poi questa assenza di Vlahovic un po' complichi la situazione, anche se poi sono curioso di vedere dove va Vlahovic. Ecco, io sono molto incuriosito da questo suo trasferimento, se andrà magari in Turchia o in Arabia, perché a quelle cifre lì non lo so dove possa pensare di poter andare, anche se a parametro zero. Poi ci sono le commissioni, c'è quello, c'è quell'altro, quindi la Juve dovrà fare, come detto Veratieri, deve fare il portiere. Premier ha una clausola rescissoria fino al 10 d'agosto di 57 milioni di euro, e insomma io credo che ci potrebbe essere anche una cessione importante in questa squadra, che non mi riferisco ovviamente a Yıldız, perché Yıldız non può partire, però qualcuno può andare via, ecco, questo è abbastanza evidente. Cambiaso ad esempio mi sembra il giocatore che potrebbe portare diversi milioni di euro alla causa bianconera, dopodiché li potrebbero reinvestire sul mercato. Di sicuro la Juve, senza i 65-70 milioni della Champions League, adesso si ritrova un po' con un problema grosso, perché fare mercato, fare una squadra competitiva, portarla a rivincere qualcosa, perché ormai è diverso tempo, comporta anche investimenti. Se non ci sono le risorse non è facile.
0: E ovviamente il tema è anche capire che fine faranno i portieri. Per esempio, Di Gregorio e Perin, la sensazione è che andranno da qualche altra parte, oppure...
2: No, potrebbero andarvi anche tutti e due, questo sì. Di Gregorio bisogna vedere, sai, loro se stanno cercando un portiere stanno cercando un titolare, poi bisogna vedere se Perin ha voglia ancora una volta di rimettersi in gioco, nel senso di fare magari il secondo, giocare in alcune partite, far giocare il portiere titolare in altre. Però credo che di Gregorio si è uscita, però anche lì non è così semplice, cioè si parla dell'Atalanta, sì, ho capito, ma l'Atalanta c'ha carne secchi, cioè non è che uno deve per forza di cose dar via carne secchi per prendere Di Gregorio. Poi ricordati una cosa, l'Atalanta secondo me cederà anche Palestra e dopo Ederson si porta a 100 milioni di euro, non è che possono continuare a cedere per altri 50 o 40 o 35 milioni di euro, io non credo. E per me Palestra andrà all'Inter, io ho questa idea che poi magari
0: infatti volevo dire dell'Inter, abbiamo veramente meno di due minuti per cui vediamo se riesce a sintetizzare il tutto. L'Inter, abbiamo detto Palestra che secondo te arriva, poi
2: alla fine sì, secondo me alla fine arriva,
0: ma per che cifra Inter? Cioè nel senso che si avvicinano tipo 48 milioni potrebbe essere,
2: bisogna arrivare a quella cifra lì. Più bassa mi sembra impossibile, sì.
0: Ok, e dopodiché l'Inter sta pensando anche a cosa fare di altri giocatori, si sta parlando per esempio di Bastoni che abbiamo detto che rimane, Solé è un giocatore che potrebbe arrivare in nerazzurro?
2: Sì, direi di sì, bisogna vedere ora l'Udinese che ha 25 milioni di euro, quindi non sono pochi francamente per questo difensore, però lo devono prendere anche perché è uscita Acerbi, non si sa se De Vrij rinnova, per cui sicuramente Solé è una pista calda come si dice in linguaggio mercataro.
0: Provedella in nerazzurro quanto lo dai?
2: Sì, ma io lo do al 90% perché secondo me c'è tutta la volontà di provvedere di venire all'Inter, tutta la volontà di fare questa operazione da parte dell'Inter e non vedo grossi ostacoli della Lazio.
0: Chiudiamo con il Milan, è tutto fermo per sapere così.
2: Finché non arriva l'allenatore diventa difficile, poi ci sarebbe da mettere il direttore sportivo, ci sarebbe da completare l'area tecnica sportiva, ci sarebbe da fare calciomercato, c'è da fare le cessioni, c'è da fare gli acquisti, francamente il Milan... ti lascia senza parole, una società di questo blasone, di questa tradizione, di questo valore, anche se negli ultimi anni ha fatto più fatica, però non può essere gestita in questa maniera, quindi io capisco perfettamente i tifosi del Milan.
0: Molto bene, grazie allora Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nicolò, prestissimo.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao Lapo, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao a te, ciao. Grazie ancora, ciao a te. Noi proseguiamo, lo facciamo adesso con una canzone di Black Keys e ovviamente abbiamo insomma tante situazioni nelle quali i nostri ascoltatori per esempio ci chiedono informazioni anche dettagliate. Cercheremo di occuparci anche delle squadre del cosiddetto lato B della classifica. Promesso, promesso. Adesso Black Keys.

0: 13:24 e insomma intanto stiamo avvicinandoci a due momenti, tanto per arrivare al momento della finale di Serie A di basket, e noi tra poco andremo da Guido Bagatta a parlare di NBA, perché comunque c'è una situazione nella quale ormai la finale è totalmente sbilanciata. Poi avremo Mario Tenerani per parlare della Fiorentina, ma intanto Dan Peterson in pratica ha fatto un'analisi sulla sfida di Serie A 1 tra Milano e Venezia, e la prima cosa che dice Peterson è che Milano non può sottovalutare Venezia.
1: Milano non può mai prendere sotto gamba questo impegno, perché Venezia è ben allenata e poi un giocatore che a me piace molto, Tessitore, che è molto sottovalutato da tutti, come gli italiani vengono sottovalutati, cioè 22 punti in gara 3, 22 punti in gara 4, cioè è un giocatore che fa differenza adesso, cioè veramente un lottatore, infatti ex Virtus, quindi ha fatto un grande lavoro, sarà una bella finale.
0: Questo dunque è quello che dice Dan Peterson, che poi continua e dice Spur, quindi andiamo anche in NBA e fa un po' il trade union e dice spero che vincano i Knicks, è una marcia trionfale.
1: Io sono famoso per i pronostici che non vengono realizzati, ok? Quindi, Walter, le mie labbra sono serate meglio coach, ok, quindi sono proprio un po' coinvolto, anche voglio vedere loro vincere, non sarà facile, ok, anche avendo vinto 2 a San Antonio, avendo le partite adesso a New York, non sarà facile, ma spero che riescano ad andare. Sono tipo 45 giorni che non perdono una partita, quindi stanno veramente fanno una marcia a trionfale adesso, spero che riescano a continuare.
0: Ma lui parlava di San Antonio, caspita, gli ha portato una fortuna, hanno perso 3 partite consecutive, cioè i New York Knicks hanno vinto 3 gare una dopo l'altra senza fermarsi, tra l'altro ci sono stati anche incidenti, un ragazzo è finito all'ospedale massacrato da dei criminali in strada, e ci sono delle immagini che stanno facendo il giro del mondo. E poi andiamo a sentire ancora cambio questo uso argomento, non vado più da Dan Peterson ma vado dal tennis, vado da Cobolli, e solo per parlare del futuro di Cobolli, visto che lui è uscito da questo meraviglioso Roland Garros, ma deve tirare un po' le fila, deve capire dove è stato.
2: Questa è stata una settimana speciale, ora non devo assolutamente prenderci la mano, no? Devo continuare a lavorare, continuare a stare sul pezzo, perché non è che adesso vado a Wimbledon e faccio finale così a caso, ho bisogno di capire quello che è successo, di analizzare e di migliorare su quello che verrà, quindi sono contento, ma devo essere anche molto lucido nel resettare tutto, perché già dalla prossima settimana saranno altre le battaglie.
0: Sì, dice bene Cobolli, saranno altre battaglie, perfettamente, ecco, se la razionalità prevale forse riesce a salvarsi da quello che poi è un momento straordinario che ha avuto. Ieri discutevo in TV con Mauro Suma, che dice sì Cobolli però non farà più finali, sarà lì bravo, però non lo convinceva del tutto, e io ho detto facciamo una scommessa, ha detto che non farà mai più una finale, io scommetto che farà un'altra finale di uno slam, non arriverà a chissà quante, però un'altra finale la fa, va bene, quindi ho una scommessa con Mauro Suma, ovviamente sapendo che entro 10 anni si dimentica sicuramente, credo, però andiamo avanti. In questo caso c'è un altro tema che è collegato a la questione che sta collegando un po' la situazione del Milan, prima di Leao, che ha fatto questa dichiarazione francamente imbarazzante, e è successo che il Milan ha fatto gli auguri di buon compleanno a Leao, e lui cosa ha fatto? Ha messo questa immagine su X, che è questo social che io detesto profondamente, e ovviamente lui ha messo comunque questa immagine dove lui ringrazia e dice sono contento di aver riportato il Milan dove gli spetta, cioè praticamente il Milan non andava così male da tantissimo tempo, sta avendo un periodo negativo che ormai va avanti da tanto tempo, non fa quasi mai la Champions League negli ultimi anni, figuriamoci, lontanissimo dall'idea di vincerla, ed è una società che ha bisogno di avere uno spartito ben diverso rispetto a quello che è accaduto. E dunque ecco che si sta parlando anche delle dichiarazioni di quello che è stato per anni il suo punto di riferimento, forse, ma dico io, era il punto di riferimento sbagliato, e quindi ecco che insomma ci sono state polemiche a non finire anche per quello che ha scritto Rafa Leão in questo caso. Sono le 15:29, a questo punto noi ci separiamo da voi per pochi istanti e vi lascio il nostro numero, il 334 11 11 622, e torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 15 e 31 minuti.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Rieccoci, e allora siamo arrivati alle 14, anzi alle 14, alle 15:32, è il fuso orario. Quando vado in onda con Antonella Zangaro da Londra, con Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 a mezzogiorno, ti è, beccati questo spot. Insomma, si vede che io vado nel suo fuso orario. Dicevo prima che tra poco invece andremo negli Stati Uniti, grazie alla voce di Guido Bagatta, che ci racconterà invece l'andamento di questa finale, che è una finale anomala, con addirittura 3 sconfitte consecutive di San Antonio, e che ne pensasse o sperasse Dan Peterson, e quindi insomma cercheremo di capire cosa sta succedendo alla squadra, se la serie ormai è virtualmente chiusa. Adesso noi proseguiamo, lo facciamo con Santana e poi torniamo con voi tra pochissimo, andando a darvi tutti gli aggiornamenti. Nel frattempo ci sono anche altre partite che stanno giocando, ma non ci sono italiani impegnati nel tennis. Adesso Smooth.

0: non so per quale motivo mi è venuto in mente di dire prima che la serie era sul 3-0 con New York Knicks che vincevano 3-0 su San Antonio, ma è 2-1 ovviamente, mi sono impicciato io come si suol dire. Ma per farmi raccontare più e meglio, farvi raccontare più e meglio come stanno andando le cose in NBA nella finale tra San Antonio Spurs e New York Knicks, beh, ce lo facciamo raccontare dallo specialista per antonomasia ormai, Guido Bagatta, che è con noi. Ciao Guido, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, eccomi.
0: Eccoci, allora, nelle prime tre partite della serie la squadra di casa ha sempre perso, che devo dire è abbastanza curioso. I Knicks hanno espugnato il Frostbank Center di San Antonio e gli Spurs hanno risposto vincendo gara 3 al Madison Square Garden. Ci sono delle dinamiche tattiche o magari psicologiche che hanno di fatto annullato il fattore campo?
1: Ma guarda, di sicuro c'è una cosa, che quando New York gioca fuori è come giocarsi in casa, perché a San Antonio c'erano quasi più tifosi dei Knicks che dei San Antonio Spurs. È un classico, e la squadra con più tifosi in assoluto in America, perché i newyorkesi in giro per gli Stati Uniti sono milioni e sono anche, diciamo, col portafoglio abbastanza gonfio. Conta che con Philadelphia nel turno precedente sembrava di giocare sempre a New York. I tifosi di Philadelphia si erano venduti i biglietti. Non è così a San Antonio, però in un modo o nell'altro succede questo. Poi quello che hai detto tu è vero, è che la verità è che siamo sempre sul filo del rasoio. Lo siamo stati nelle prime due partite, che San Antonio ha letteralmente buttato via per inesperienza. Ancora fa rumore una rimessa gettata al vento senza la quale avrebbero vinto gli Spurs, così come l'ultimo tiro sbagliato da Wembanyama, che ha avuto il tiro molto aperto, tra l'altro da 6 metri, neanche troppo lontano, per vincere la partita. E è così. Poi a New York è cambiato tutto, in realtà lo dicevo stamattina in altre situazioni, se ci fosse la possibilità di giudicare questi incontri come il pugilato, cioè che round dopo round vengono giudicati i punti dei giudici, probabilmente San Antonio sarebbe 3-0, perché ha perso di un soffio le prime due e ha abbastanza vinto bene gara 3 a New York.
0: Senti, Victor Wembanyama è alla sua prima apparizione, no, all'NBA Finals, quindi ovviamente l'impatto bisognava verificarlo. Ha avuto qualche difficoltà iniziale insomma, a San Antonio, e però in gara 3 è stato decisivo. Mi chiedo se questo ragazzo è in grado di reagire alla pressione, è andato poi in difficoltà forse per l'eccessiva aspettativa che c'era in lui, oppure adesso si sta adattando?
1: No, direi di no, anzi è uno che ovviamente è sentimentale, non è freddo, lo si vede da come reagisce con l'espressione facciale, dalle cose che dice, è un europeo, un ragazzo francese, mi dicono molto delicato come carattere, è un campione, ovviamente è il terzo anno, ricordiamo che l'anno scorso praticamente non ha giocato per un problema di circolazione sanguigna, l'hanno tenuto fuori quasi più della metà della stagione, quindi è come se giocasse il secondo anno. È chiaro che a quell'età qualcosa può subire a livello emotivo, ha dichiarato dopo gara 1 di aver capito che l'esperienza in questo tipo di partite conta, e loro non ne hanno. Conta che San Antonio è la squadra più giovane ad aver giocato le finali NBA, tranne un caso, siamo nel 77 quando i Portland Trail Blazers, quelli di Bill Walton, risultarono un po' più giovani degli attuali San Antonio Spurs, quindi non solo lui ma anche altri suoi compagni sono veramente dei ragazzini. Poi in realtà in gara 3 ha fatto la partita perfetta, perché ha segnato da fuori, ha segnato da sotto, ha giocato in difesa, ha preso rimbalzi, ha fatto tutto quello che gli si potesse chiedere, e quindi alla fine la sua presenza in campo ha fatto la differenza.
0: Senti, New York ha avuto la grande opportunità di portarsi sul 3-0, quindi ipotecare il titolo, poi però ha subito la rimonta degli Spurs, e la domanda è se questo in qualche modo può incidere dal punto di vista mentale. Magari, ecco, bisogna capire se Tom Thibodeau in qualche modo deve raddrizzare la mente, perché poi basta poco, è un po' come nel tennis per certi versi, dove tu ti trovi 6-0, 5-1, 30-15, dici beh, vinta la partita, l'altro inizia a rimontare e tu non sai più giocare come prima. A volte ne varia anche per le serie come queste, che possono essere ribaltate. I New York Knicks non hanno tutta questa esperienza in termini di finali, può incidere questo?
1: Allora, intanto hai avuto un lapsus perché Thibodeau allenatore degli anni scorsi.
0: Sì, scusami, hai ragione.
1: Thibodeau peraltro era stato licenziato dopo aver giocato, fatto giocare i suoi molto bene. E Brown, diciamo, ha un po' come Conte Allegri. Ti ricordi cosa è successo?
0: No?
1: Brown ha preso un'eredità non facilissima, comunque Thibodeau ha fatto un ottimo lavoro. New York in gara 3 non ha segnato mai nel primo quarto, mai. E se non segni mai contro una squadra come San Antonio da fuori, con Wemby sotto da, diciamo, l'area dei 3 secondi, puoi avere poco o niente. Quando ha cominciato a segnare ha ripreso la partita, era sotto meno 12, e però poi ha preso un'altra secca, come si dice in gergo, tra il terzo e il quarto periodo, dove ha subito la rimonta di San Antonio. A quel punto di San Antonio ha ripreso in mano la partita, non l'ha più mollata. Delle 3 partite, quella dell'altra notte è stata quella più diciamo evidente per chi ha vinto, cioè ha vinto San Antonio perché lo meritava al 100%, mentre sulle prime 2 poteva andare anche in modo diverso.
0: Senti, al contrario invece Carl Anthony Towns è apparso un po' in difficoltà tecnica, specie nel pitturato, e a volte naturalmente ogni partita devi avere grande intensità. Lui come si sta comportando in questa serie?
1: E lui è un lungo che tira da fuori molto bene e apre le difese, perché al di là di giocare dal perimetro, se lo marca un lungo lo toglie dal suo eventuale errore a rimbalzo. In gara 3 ha tirato male, e questo è il problema, è stato quello che ha tirato peggio, e soprattutto di quelli che contano, e soprattutto al di là dei suoi errori, quando lui sbaglia provoca appunto degli assestamenti da parte della difesa avversaria che poi alla fine vengono pagati. Io sono sicuro che stanotte troveremo un Towns da 30 punti, perché dato un ragazzo quasi locale, perché è nato in New Jersey, quindi dall'altra parte del fiume, è uno che conosce bene i ritmi. Peraltro noi parliamo di Wemby che è 2,25, questo è 2,16, quindi non è che ci sia poi una differenza abissale. Difende anche bene, vedrete che New York, se vuole portarsi a casa questa serie, andare sul 3-1 e quindi avere una grande parte della serie in tasca, deve credo ripartire da lui, perché l'altra stella, Brunson, alla fine ha fatto il trentello, ha fatto il suo dovere alla fine, però è mancato proprio il tiro da fuori di Towns.
0: Diciamo che intanto c'è un tema che è quello dei rimbalzi, perché gli Spurs hanno dominato i Knicks nella battaglia rimbalzo, che è un fattore che poi ha garantito a San Antonio un po' di extra possessi, quindi ha tolto New York la possibilità di correre magari in transizione. Ma ci sono degli aggiustamenti strutturali che si possono fare magari nel taglia fuori, non so, magari nella scelta dei quintetti, per cercare di colmare questo divario fisico sotto i tabelloni?
1: Ma no, perché non credo che, adesso poi entriamo troppo nello specifico, non credo che San Antonio possa mai giocare, non l'ha praticamente mai fatto, con Wemby o Wembanyama insieme a Cornette, che è il lungo di riserva, che a livello di talento non vede neanche Wemby in televisione, nel senso che Wemby è 100 volte più talentuoso. Non ci ha mai provato Johnson, Mitch Johnson, che è il coach di San Antonio, non ci proverà. Dall'altra parte stessa cosa, durante la stagione si è visto un po' Robinson insieme a Towns, ma anche lì addirittura New York, poi magari non lo proverà più, ha giocato almeno 15 minuti con un quintetto molto piccolo, dove il più lungo era Ananobi, che è 2,3 metri, tutti gli altri erano guardie o comunque ali piccole. È una partita a scacchi, però il doppio lungo per aumentare la potenza ai rimbalzi non ce lo vedo, anche perché poi togli un giocatore dal perimetro che è molto importante.
0: L'ultima domanda semitecnica, se vogliamo, guardando la partita mi pare che San Antonio riesce in qualche modo a diventare pericolosa, quindi quasi ingiocabile, se c'è ritmo. E i Knicks insomma riescono a vincere se la gara riescono a fermarla, riescono a congelarla, è un po' così?
1: Direi di sì. San Antonio è una squadra playground, perché sono tutti ragazzini. Ricordiamo che in quintetto a Wemby, che è al terzo anno, ma è come se fosse secondo. Dalla panchina arriva Harper, che sta facendo la differenza, che è al primo anno in NBA, sembra uno che ci gioca da 10. Castle, che se non ci fosse Wemby sarebbe l'MVP di San Antonio, nel caso di vittoria anche della serie. e al terzo anno anche lui nella Lega. Cioè sono tutti, tra virgolette, dei ragazzini e quindi giocano a livello playground, correndo e ogni tanto magari ragionando leggermente meno del necessario. Dall'altra parte c'è una squadra un po' meno veloce, ma neanche troppo, ma con la possibilità di pensare un po' di più, non perché a questo livello c'è già stata, perché come sappiamo New York non vince dal 73, non arriva in finale dal 99, quindi non si può dire che l'esperienza alla finale c'è stata, però negli ultimi tre anni New York l'anno scorso ha perso in finale di conference con Indiana, l'anno prima se l'era giocata bene, quindi insomma è una questione di approccio differente.
0: Molto bene, Guido Bagatta con noi. Guido, ti disturberemo più avanti, magari
1: ma
0: anche alla fine
1: volete,
0: della serie.
1: Piacere,
0: grazie a te, grazie ancora, prestissimo.
1: Grazie.
0: E allora, Guido Bagatta con noi, è un grande piacere. Adesso arrivano altri due grandissimi, Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

0: Andiamo adesso a chiudere con una squadra che, a cui vogliamo bene, ma che naturalmente quest'anno ha penato tantissimo, ha sofferto e alla fine c'è stato comunque il lieto fine o quasi, e quindi insomma diciamo che la cosa è andata bene, ma adesso si riparte e ci sono nuovi a partire da Grosso, che è il suo nuovo tecnico, e per parlare di Fiorentina abbiamo pensato di chiamare Mario Tenerani. Ciao Mario, ben trovato.
1: Bentornati a voi, ciao Lapo.
0: Ciao, te, intanto do una notizia di mercato: l'agente di Provedel nella sede dell'Inter si sta lavorando per chiudere dunque questo affare. Allora, intanto, partendo dalla Fiorentina, la situazione oggi è questa: non c'è più Vanoli e arriva Fabio Grosso. Intanto ti chiedo, trova le differenze, cioè è una questione dunque ambientale, perché Vanoli ha fatto il suo lavoro, ha salvato la Fiorentina, sembrava anche che la squadra avesse avuto una sua identità, ma si è scelto di partire da un altro tipo di allenatore, come mai?
1: È una bella domanda, io sottoscrivo tutto quello che ha detto di Vanoli, tra l'altro mi sembra ne avessimo anche già parlato, credo per un motivo sostanziale, che Parati ci volesse proprio cambiare pagina e avere un suo allenatore, cioè non uno che ha trovato, ma un suo allenatore, anche se devo dire che con Vanoli era riuscita a instaurare un certo rapporto, e non nego la salvezza della Fiorentina faticosissima, arrivata grazie anche a questa interlocuzione buona che c'era tra i due, però credo che volesse cambiare, volesse un allenatore che fosse suo al 100%, Paratici ha fatto praticamente debuttare in panchina Grossa la Juventus tanti anni fa con la Primavera, e da lì è iniziato un percorso, lo stima molto e credo che questa sia la ragione. Poi è chiaro che se andiamo a parlare di status non è che poi ci sia tutta questa differenza, no? Tra Vanoli e Grosso, questo è vero.
0: Senti, poi c'è il concetto di che tipo di rosa avrà la Fiorentina, perché è una rosa che naturalmente dovrà cambiare. Ci sono poi diverse trattative calde, penso a Torsved del Sassuolo, bisogna capire per Fabiano Fabrisi, che ha subito la rottura del legamento crociato e quindi starà fuori almeno 5 mesi. Ci sono naturalmente tante traiettorie che Grosso dovrà dare, perché dovrà la Fiorentina dotarsi di una squadra che l'anno prossimo deve lottare per qualcosa che non sia evidentemente rimanere in Serie A.
1: No, assolutamente, anche che Firenze ha perso veramente la pazienza, quindi è chiaro che è difficile perché riparte una situazione complicata, perché riparti con un parco giocatori che fa spavento, il lavoro di Parati ci sarà immane, ne tornano tantissimi, molti di questi sono ora probabilmente vanno cambiati perché hanno fatto la stagione a Firenze, e in più devi assecondare, che non è banale, le linee guida tattiche del nuovo allenatore, che credo abbia come marchio di fabbrica il 4-3-3 e quindi necessiti di 4 esterni forti, no? 2 per fascia. Pensa un po' che un anno fa Pioli e Pradè decisero di varare una squadra che non prevedeva esterni, uno dei tanti errori della Fiorentina l'anno scorso. Poi a gennaio ha cercato un po' di rimediare in corsa la Fiorentina prendendo Solomon e Harrison, che era un po' più, come dire, due toppe, no? Per tappare la falla, e poi dopo

0: arriva adesso, c'ha 12 mesi di distanza e sei invece a riparlare di un forte investimento sugli esterni. Questa è un'altra fotografia, ora capisco che la segua lontano magari può sfuggire un particolare del genere, ma dal di là della confusione che ha fatto sul mercato la Fiorentina mediamente ogni 6 mesi, cioè un po' come la tela di Penelope, no? Si faceva di giorno e si distruggeva la notte, e quindi si riparte da capo ed è dura, ma non sotto lo sei lapo proprio l'aspetto anche dei giocatori che devono andare via in un mercato, mi sembra in generale, di vacche magre, perché non mi sembra stiano circolando, no? In generale, no, tutti questi soldi,
1: non c'è
0: almeno
1: dubbio
0: in Italia, dico.
1: Che umore c'è a Firenze tra i tifosi?
0: C'è un bello scetticismo, anche se poi Firenze insomma è sempre lì che aspetta un po', la conosce la piazza, aspetta la scintilla per riaccendersi subito, però ora c'è un po' di scetticismo, qualcuno comincia già a dire beh, a Paratici allora che cosa fa, ma a Paratici tecnicamente arriva il 4 febbraio, io si sia concentrato moltissimo sulla salvezza fiorentina, si è iniziato a fare
1: aspetta che non ti sentiamo più un attimo, ripeti perché erano gli ultimi 10 secondi, zero, dicevi?
0: No, dicevo che da febbraio Paratici si è concentrato sull'emergenza. Cioè il sinonimo di emergenza a Firenze è la salvezza. Adesso inizia la fase 2 del lavoro e tanti si aspettano da Paratici qualcosa di straordinario. Ora non credo che sia in grado di moltiplicare i panni nei pesci, però è chiaro che il suo status, a proposito del status, il suo curriculum, il suo storico, lo pone sotto i riflettori. E poi anche recentemente il presidente Giuseppe Commisso, diciamo il figlio, no, di Rocco Commisso, che era di Stato, Trentino, ha fatto un lungo comunicato, un video comunicato in cui ha rimesso Paratici al centro del villaggio, Viola, cioè gli ha conferito una titolarità che secondo me fa capire che lui avrà le chiavi della Fiorentina in mano, quindi ci sono molte aspettative, soprattutto riposte su Paratici, perché è chiaro che sulla vecchia società la fiducia è vicina allo zero, visto gli errori che sono stati commessi non solo quest'anno, ma secondo me anche in precedenza.
1: Senti, ci sono tante questioni, c'è un ascoltatore per esempio, Rosario, possibile, che si chiama così perché Rosar, quindi immagino che sia così, ma insomma lui ti chiede se l'assetto tattico della Fiorentina cambierà, cioè se passi da un allenatore come Palladino, poi da Palladino, insomma Vanoli a Grosso, insomma cambierà qualcosa a livello tattico,
0: ma
1: pensi quello... che rimarrà uguale?
0: E quello che ti dicevo prima, Lapo, esatto, ragione, ascoltatore. Cioè ogni mercato è stato figlio dell'allenatore. Allora avevi Italiano che ha giocato in un modo, Palladino giocava in un altro, poi avevi fatto la scuola per Pioli l'hai mandato via dopo 10 giornate ed è arrivato Vanoli, giocava in un altro modo ancora, ora arriva Grosso, già è questo perché tra i vari errori della società non c'è stato solo quello, peraltro gravissimo, la scorsa estate, di aver sperperato quasi 100 milioni sul mercato e adesso la squadra è depauperata, quello è un errore gravissimo e parati si deve fare conti anche con questo riequilibrio economico, ma l'errore è stato non dare dall'alto delle direttive. Io sono dell'idea che comunque come in un giornale, no, c'è una linea editoriale da seguire e la linea editoriale deve dare la società, cioè io decido che voglio fare questo tipo di calcio, vado a cercare l'allenatore Lapo perché so che Lapo mi fa giocare in quel modo. Invece tutte le volte si guarda l'allenatore, qualunque ciò sia, ti sia l'allenatore e poi magari l'allenatore va via, ti ricambia tutto, ma guarda che la storia degli esterni è paradossale, non so quante squadre in Italia si sono trovate nell'ultimo tempo in una situazione grottesca di questo tipo, cioè azzerare gli esterni nel luglio del 2025, provare a rimettere qualcuno nel gennaio 2026 e ora rifare una politica e riparte dagli esterni nell'estate 26. È questo andamento schizofrenico, no, della politica societaria, secondo me, che è uno dei problemi. Ora con Paratici è la speranza, visto che ha firmato anche un contratto lungo, sempre che lui abbia voglia di restare a lungo a Firenze e tenere fede al proprio contratto, è chiaro che con Paratici bisogna ripartire anche da una ricostruzione che non è soltanto societaria ma anche tecnica. Lui, devo dire, si è dotato di una squadra anche di scout molto interessante, ma sta lavorando dalle fondamenta e ripeto, ha quest'estate un lavoro bestiale da fare, perché la Fiorentina avrà una quarantina quasi di giocatori da gestire.
1: Infatti stavo pensando a quello, perché ci sono 26 rientri dai prestiti e questo può bloccare il mercato di Grosso. Magari dimmi soltanto un paio di giocatori che tu rilanceresti.
0: Ma io senti, devo dire questo, che in annate come quelle di quest'anno bisogna stare attenti a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Per esempio a Firenze, che questo mi dispiace, è storicamente una città che ha sempre amato i giovani, per esempio ha tritato il povero Comuzzo, che invece tu hai visto in nazionale, anche in realtà se ne ha parlato bene, ha tritato molto Indur. Questi sono due calciatori, soprattutto Comuzzo, perché ha meno esperienza di Indur, che non può essere, che Comuzzo ha fatto benissimo 2 anni fa con Palladino, che era il suo vero fiumanno in Serie A, Giovanni è un 2005, per cui quest'anno ha fatto male, ma ha fatto male tutta la squadra. E in un'annata in cui la squadra fa un risultato pessimo come quello di quest'anno, non lo puoi giudicare, lo devi mettere alla prova. Secondo me, se lo aspetti, Comuzzo è un giocatore sul quale si può lavorare. Indur sta dimostrando anche in queste due uscite nazionali Valdini, ed è stimatissimo l'Antuno, che è un giocatore sul quale si può lavorare, e quindi questo sono due giocatori sicuramente sui quali si guarda. Poi credo che la ricostruzione riparta da Fagioli, Lapo, che è il playmaker della squadra. Però ti faccio una domanda: se diventa improvvisamente un nuovo mercato e arriva un'offerta di quelle vere, la Fiorentina che fa? Non lo so.
1: Beh, la domanda la domanda retorica, certamente sai benissimo la risposta. Ascolta, Mario, dobbiamo salutarci, ma ci risentiremo molto presto, e ovviamente nella speranza di sentirti un po' più tonico sulla Fiorentina, non ci vorrà molto rispetto all'anno scorso. Allora, grazie a te, Mario.
0: Grazie,
1: a prestissimo, buon lavoro. Ciao a te.
0: Grazie
1: ancora. Le 16 in punto, noi a questo punto ci salutiamo. Ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari. Da me un saluto, dalla Podecarlo un saluto, ma anche adesso a Vicky Mangone, pronta con Check Up. Voi, come sempre, rimanete con Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol, tra gli altri, della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Tiroide e paratiroidi sono ghiandole che svolgono funzioni essenziali per il corretto funzionamento dell'organismo. Se la tiroide è generalmente più conosciuta, le paratiroidi, quattro piccole ghiandole situate dietro la tiroide, hanno un ruolo altrettanto importante perché regolano i livelli di calcio nel sangue attraverso la produzione del paratormone. Quando questa produzione è insufficiente, si sviluppa l'ipoparatiroidismo. È una condizione che altera l'equilibrio del calcio e può provocare sintomi diversi tra loro, come crampi muscolari, formicolii, debolezza, stanchezza persistente e, nei casi più complessi, disturbi neurologici e cognitivi. Sono segnali che non sempre vengono immediatamente collegate alla malattia e che possono essere confusi con stress, affaticamento o altre condizioni comuni. Anche la tiroide svolge un ruolo centrale nella regolazione di numerose funzioni dell'organismo, tra cui metabolismo, livelli di energia, temperatura corporea, frequenza cardiaca, concentrazione e tono dell'umore. Le malattie tiroidee sono molto diffuse, comprendono condizioni come ipotiroidismo, ipertiroidismo e noduli tiroidei, con una maggiore frequenza nelle donne. Proprio perché i sintomi possono comparire in maniera graduale ed essere poco specifici, la diagnosi non è sempre immediata. Stanchezza, variazioni di peso, alterazioni dell'umore o difficoltà di concentrazione possono infatti essere attribuite ad altre cause. Tra le problematiche più frequenti ci sono i noduli tiroidei, spesso scoperti casualmente durante controlli eseguiti per altri motivi. Nella maggior parte dei casi si tratta di lesioni benigne, ma la loro presenza richiede una valutazione specialistica per stabilire se siano necessari ulteriori approfondimenti o controlli periodici. Si tratta quindi di patologie che interessano un sistema endocrino particolarmente delicato, nel quale anche alterazioni apparentemente modeste possono avere ripercussioni significative sul benessere generale della persona. Per questo, riconoscere precocemente i sintomi e arrivare a una diagnosi tempestiva rappresenta un aspetto fondamentale della presa in carico. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema risponderà Maria Luisa Brandi, medico chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

Abbiamo annunciato il tema, il primo tema di check-up di oggi, la tiroide che viene spesso definita la centralina del nostro organismo, perché attraverso i suoi ormoni regola una quantità enorme di funzioni vitali. Quando lavora troppo, quando lavora troppo poco, il corpo in quei casi manda segnali che possono essere molto diversi tra loro: stanchezza, aumento o perdita di peso, insonnia, nervosismo, tachicardia, difficoltà di concentrazione, intolleranza al freddo oppure al contrario, intolleranza al caldo. Negli ultimi anni inoltre è aumentata l'attenzione anche verso i noduli tiroidei, una condizione molto comune che nella maggior parte dei casi non nasconde patologie gravi, ma che richiede comunque una corretta valutazione specialistica. Accanto alla diagnosi assume un ruolo importante anche lo stile di vita, quindi alimentazione, quindi iodio, quindi prevenzione, rappresentano elementi centrali per la salute della tiroide. Stiamo contattando la dottoressa Maria Luisa Brandi, medico chirurgo, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, presidente di FIRMO, Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell'Osso.

Siamo sempre in attesa della dottoressa Maria Luisa Brandi, medico chirurgo specialista in endocrinologia, per parlare di tiroide e paratiroide. Questo è il tema odierno, il primo tema odierno di Check Up. La diagnosi delle malattie della tiroide parte quasi sempre da un sospetto clinico, appunto, come dicevamo prima, cioè dalla presenza di sintomi spesso sfumati, leggeri, facilmente confondibili con altre condizioni, dunque stanchezza, variazioni di peso, alterazioni del battito cardiaco o cambiamenti dell'umore possono essere segnali sia di ipotiroidismo che di ipertiroidismo. Il primo passo diagnostico è rappresentato dagli esami del sangue, quindi una cosa molto semplice, in particolare il dosaggio del TSH, l'ormone che regola l'attività tiroidea. Se il TSH risulta alterato, si procede con il controllo degli ormoni FT3 e FT4, che indicano la quantità effettiva di ormoni tiroidei circolanti. In molti casi vengono richiesti anche gli anticorpi tiroidei, utili per individuare eventuali malattie autoimmuni come la tiroide di Hashimoto e il morbo di Graves. Accanto agli esami ematici, un ruolo centrale è svolto dall'ecografia tiroidea, che permette di valutare la struttura della ghiandola, la presenza di noduli e l'eventuale ingrossamento, il classico gozzo. Nei casi più complessi si può ricorrere alla scintigrafia tiroidea. Questo è un esame di medicina nucleare che aiuta a capire come la tiroide funziona dal punto di vista funzionale, non solo anatomico. Quando vengono individuati noduli sospetti, può essere necessaria un'agoaspirazione, agobiopsia, così viene chiamata. Si tratta di un esame minimamente invasivo che consente di analizzare le cellule e distinguere tra lesioni benigne e lesioni maligne. Per quanto riguarda le cure, queste dipendono strettamente dal tipo di disturbo. Nell'ipotiroidismo la terapia più comune è la somministrazione di levotiroxina, questo ormone sintetico che sostituisce quello prodotto in quantità insufficiente dalla tiroide. Si tratta generalmente di un trattamento a lungo termine, spesso per tutta la vita, però ben tollerato, è in grado di riportare i valori ormonali nella norma. Nell'ipertiroidismo invece si utilizzano farmaci antitiroidei che riducono la produzione di ormoni. Nei casi più resistenti o recidivanti si può ricorrere alla terapia con iodio radioattivo, che riduce l'attività della ghiandola, oppure alla chirurgia tiroidea, riservata a situazioni selezionate come gozzi voluminosi oppure sospetti tumori. Per i noduli tiroidei benigni spesso non è necessario alcun trattamento specifico, ma solamente un monitoraggio periodico tramite ecografia. In altri casi si interviene con la chirurgia se il nodulo cresce, comprime organi vicini o presenta caratteristiche sospette. Un aspetto fondamentale della gestione delle malattie tiroidee è il controllo nel tempo. Anche quando la terapia è efficace, sono necessari controlli regolari per aggiustare le dosi dei farmaci e per monitorare l'evoluzione della patologia. In sintesi, le malattie della tiroide oggi sono generalmente ben trattabili, e questa è una buona notizia, ma richiedono diagnosi precise e un follow-up costante per garantire una qualità di vita normale e per prevenire complicazioni.

16:22 minuti, questo è Check Up, io sono Vicky Mangone. Approfondiamo allora ancora il tema tiroide. Negli ultimi anni la ricerca sulla tiroide sta vivendo una fase di forte evoluzione, con studi che non si limitano più alle sole terapie farmacologiche, diciamo quelle tradizionali, ma esplorano nuovi legami tra ormoni, metabolismo e ambiente. Una delle direzioni più interessanti riguarda il rapporto tra tiroide e microbiota intestinale. Alcune ricerche che risalgono allo scorso anno, quindi alcune ricerche del 2025, suggeriscono che le alterazioni della barriera intestinale possono influenzare l'equilibrio degli ormoni tiroidei, aprendo scenari inediti per la comprensione di ipotiroidismo e altre disfunzioni endocrine. Parallelamente cresce l'attenzione verso le nuove formulazioni di levotiroxina, come dicevo prima, pensate per migliorare l'assorbimento e ridurre le interferenze di cibo e farmaci, con studi comparativi tra versioni liquide e più innovative che puntano a rendere le terapie più stabili e più personalizzate, che è una cosa importantissima. Un altro fronte in rapida espansione è quello dell'intelligenza artificiale applicata alla diagnostica. Si tratta di sistemi sperimentali che sono già in grado di analizzare immagini istologiche della tiroide in pochi secondi, evidenziando aree sospette e accelerando il lavoro dei patologi. E anche in ambito oncologico si registrano progressi significativi, con l'uso crescente della chirurgia robotica e di approcci sempre più minimamente invasivi per i tumori tiroidei, che mirano a ridurre complicanze e tempi di recupero. Insomma, nel complesso il filone delle ricerche più recenti punta a una tiroide sempre più monitorata e gestita in modo personalizzato, dove genetica, ambiente e tecnologie digitali si intrecciano per migliorare diagnosi precoci e qualità delle cure. Negli ultimi mesi la ricerca sulla tiroide ha fatto un nuovo salto di qualità, soprattutto su tre fronti. Come dicevo prima, il legame con l'intestino, l'evoluzione delle terapie farmacologiche e l'uso crescente di intelligenza artificiale e biomarcatori per diagnosi più precoci e più precise. Come vedete, la ricerca non si arresta mai, va avanti, è uno dei filoni più solidi, riguarda appunto quello che viene chiamato asse intestino-tiroide. Diversi studi hanno mostrato come il microbiota intestinale non sia solo un fattore secondario, ma al contrario, possa invece influenzare direttamente il metabolismo degli ormoni tiroidei e l'andamento di patologie come ipotiroidismo e tiroidite autoimmune. In particolare, alterazioni della barriera intestinale e della composizione batterica sono state associate a variazioni nei livelli di T3 e T4 e alla risposta infiammatoria dell'organismo, aprendo scenari nuovi anche sul fronte delle terapie personalizzate. Un altro ambito, come detto, in forte espansione è quello della diagnostica avanzata. L'uso di algoritmi di intelligenza artificiale e tecniche di radiomix sta migliorando la capacità di individuare noduli tiroidei sospetti e di distinguere lesioni benigne da quelle maligne con maggiore precisione rispetto al passato.

0: Sono le 16:29 minuti, state ascoltando Check Up. Noi salutiamo l'ospite Maria Luisa Brandi, medico chirurgo specialista in endocrinologia e in altre faccende affaccendate, evidentemente questo pomeriggio. Capita ai medici, succede. Adesso breve pausa e poi torniamo con Check Up.
1: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
2: Giornale radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Bene, torniamo in corsia. Check up: quando si parla di carenza di medici di famiglia spesso non si tengono in considerazione situazioni che potremmo definire estreme, luoghi per esempio in cui il medico non è soltanto un professionista sanitario ma una presenza quotidiana, un punto di riferimento, talvolta l'ultimo presidio di prossimità rimasto. È il caso di Frassinoro, comune dell'Appennino modenese, dove il dottor Davide Annovi ha scelto di esercitare la medicina di famiglia dopo aver lasciato la pianura. È un territorio fatto di piccoli centri, delle frazioni sparse, delle distanze anche che possono trasformare una semplice visita in un viaggio tra strade di montagna e comunità che si conoscono da generazioni. E in un'intervista rilasciata di recente, intervista che ha attirato l'attenzione dei media nazionali, il dottor Annovi racconta una realtà in cui il rapporto tra medico e paziente mantiene ancora una dimensione profondamente umana e personale, una medicina che richiede flessibilità, capacità di adattamento, una presenza costante sul territorio. L'esperienza apre anche una riflessione più ampia sul futuro della sanità nelle aree interne del paese, su come garantire il diritto alle cure nei territori più periferici, soprattutto quelli montani, e attrarre nuovi professionisti, e anche sul ruolo che può svolgere il medico di famiglia nel contrastare lo spopolamento di aree dove anche i servizi di base sono al di sotto delle aspettative della popolazione. Linee aperte per i vostri messaggi: 334 11 11 622.

0: Il medico di famiglia per definizione è colui che conosce i suoi pazienti e li accompagna nei diversi momenti della vita. In alcuni territori però questo ruolo assume delle caratteristiche molto particolari. Le distanze aumentano, i servizi purtroppo diminuiscono e il medico diventa spesso il primo riferimento sanitario per intere comunità. A Frassinoro, sull'Appennino modenese, Davide Annovi svolge il proprio lavoro tra ambulatori a volte improvvisati, visite domiciliari, spostamenti che attraversano un territorio molto vasto e sicuramente molto frammentato. È un'esperienza professionale che racconta una medicina diversa da quella delle grandi città, dove il rapporto con i pazienti si intreccia spesso con la conoscenza diretta delle famiglie e di tutta la comunità. Buon pomeriggio, dottor Annovi.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Ma benvenuto. Ci dice perché ha deciso di lasciare la pianura per l'Appennino?
1: Ma allora, intanto la pianura non l'ho lasciata perché ci torno tutte le sere, quindi... In realtà vado a lavorare fuori ma ritorno sempre a casa. Io sì. L'Appennino l'ho sempre adorato fin dalla gioventù e quindi poter conciliare un lavoro che mi piace in zone che mi piacciono mi è sembrata la scelta naturale, ecco.
0: Un po' controcorrente magari? Cioè non si è semplificato la vita, dottor Annovi?
1: Ma allora, sì, non me la sono semplificata, è vero, ma a dir la verità non me la sono neanche complicata più di tanto, eh? Cioè, bisogna essere onesti su questo punto. E quindi, cioè, dipende sempre da come uno vive i suoi valori e vive ciò che intende fare, ecco.
0: Anche il suo mestiere, no? Anche
1: sì,
0: come vive,
1: cioè,
0: il suo mestiere di medico, no? La sua professione di medico.
1: Esatto, no? Esatto.
0: Come la intende?
1: Ma allora, io ho sempre inteso il medico come una figura che fa, non per forza che sa fare, ma che deve fare, perché non ho l'illusione di saper fare tutto, perché non c'è nulla di più lontano dal vero. Però sicuramente in una zona dove ti viene chiesto di provare a fare le cose e dove si viene giudicati in base al tentativo di fare le cose, ecco, questo sposa in pieno la mia linea di pensiero.
0: Quindi, un po' una sfida,
1: sì.
0: Anche una sorta di scommessa.
1: Sì, sì, sì, cioè, al di là del velleitario, vediamo se sono capace, che questo
0: no,
1: è...
0: No, in questo senso.
1: No, cioè, c'è anche questo, perché comunque c'è la soddisfazione di dire oh, non pensavo di essere capace, invece ce l'ho fatta, quindi quello è una soddisfazione che c'è. È il fatto di dire capisco che se uno ha bisogno di qualcosa, io posso provare a rispondere a questo bisogno. Se poi non ci riesco, esiste un ospedale, esistono delle strutture
0: però
1: più avanzate.
0: Se ci riesce, che soddisfazione, no, dottore?
1: Esattamente, esattamente. Per me, perché ci riesco, per il paziente, perché evita un'ora di strada andare in pianura, e sì.
0: Certo, per chi vive in città è difficile immaginare cosa significhi garantire assistenza sanitaria in un territorio così vasto, perché stiamo comunque parlando di un territorio vasto e un po' disperso anche, se vogliamo.
1: Sì, allora, considerando che il comune in cui lavoro diciamo geograficamente si compone di un paese centrale e di 40-45 tra frazioni, borgate, caseggiati, quindi sì, è tutto molto frammentato. E in città il discorso è che l'ospedale, per quanto possa essere lontano, un pronto soccorso entro una mezz'ora c'è, entro un 20 minuti c'è. Io ad esempio, che abito a Formigine, l'ospedale di Baggio Vara è diventato tristemente famoso in queste settimane, dista, quando ero nei turni in ambulanza con i volontari, in sirena in 4 minuti arrivavamo, quindi 4 minuti in sirena contro un'ora di macchina, no, non c'è paragone, ecco.
0: È chiaro. Certo, un medico di famiglia in paesi sull'Appennino è quasi vissuto dagli abitanti quasi come una sorta di figura magnifica, no? Quasi un unicorno, cioè, sa, quelle cose che meravigliose.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, un leggendario, una leggenda, una... si narra esatto. Che esiste.
0: Esatto. Senta, dottor Annovi, ma quanti pazienti segue quotidianamente?
1: Allora, in questo...
0: quanti sono i suoi pazienti?
1: Allora, in questo momento sono tra i 1.500 e i 1.600. In questo momento, lì in mezzo, quindi massimale, appena oltre il massimale. E d'estate si complica la faccenda perché ho anche i turisti, quindi un altrettanto numero, certo, di turisti, e quindi lì diventa un po' più complicata. Okay. Però ho gli stessi numeri che può avere un medico massimalista in pianura, ecco, né più né meno.
0: Ma lei come si organizza? Non so, una giornata tipica di lavoro tra ambulatorio, fa anche le visite domiciliari? Sì, immagino.
1: Sì, allora, le visite domiciliari bisogna un attimo incastrarle in base a come gira la giornata, nel senso che cerco di organizzarmi in base agli ambulatori che faccio. Se sono di strada, ci passo tra un ambulatorio e l'altro; se sono particolarmente fuori strada, me le tengo per la fine della giornata. E quindi, insomma, dipende un po' da giorno a giorno, ecco.
0: Con
1: il personale di studio, sì, esatto, e col personale di studio, se mi capita un'urgenza tra un ambulatorio e l'altro, comunque mi interfaccio con la segretaria, con l'infermiera, per dire: arrivo dopo, sono su un'urgenza, arrivo appena riesco. Insomma, mi interfaccio sempre col personale di studio che mi aiuta, ecco.
0: Certo, ma stavo pensando che in montagna le distanze si misurano spesso in minuti e condizioni stradali, no? Più che in chilometri.
1: Sì, è vero, esatto.
0: È un po' diverso, è un po' diverso.
1: Sì, infatti le mie frazioni sono tra i 10 e i 20 minuti di distanza, ecco, l'una dall'altra. Ecco, il chilometraggio effettivo non lo so.
0: Chilometro, vabbè, esatto, chilometri è di più, no? Non importa. Senta, ma quando lei raggiunge in paesi che non dispongono di un ambulatorio, diciamo, stabile,
1: sì,
0: dove li visita i suoi pazienti?
1: Ma allora... lì dipende da paese a paese, perché c'è da dire questo, che io ho ereditato gli ambulatori che si sono stratificati con i miei predecessori.
0: Sì.
1: Quindi alcuni vecchi ambulatori che ancora esistono e ancora stanno in piedi, li ho ereditati dagli anni 60, dagli anni 50, quando il medico visitava nel circolo del paesino o nella canonica della chiesa, e lì è rimasto il luogo simbolo, quindi è lì che si va a fare le visite. C'è una frazione dove in canonica c'è tutta la parte, diciamo, di stanza dedicata al parroco, e poi nella stessa stanza c'è il lettino, c'è la scrivania, e quindi
0: diciamo che la capacità di adattarsi al contesto
1: sì,
0: è una caratteristica essenziale, diciamo.
1: Sì,
0: esatto, appunto.
1: È quasi più importante quella del resto.
0: Senta, ma la differenza più grande tra fare il medico in pianura e farlo in montagna, non soltanto dal punto di vista clinico, intendo proprio,
1: sì,
0: anche soprattutto umano.
1: Allora, soprattutto umano, è quella che dicevo prima, nel senso che quando qua si viene raggiunti al telefono o si viene raggiunti direttamente, insomma, viene chiesto di provare a fare qualcosa, cioè è proprio chiaro il messaggio del dottore: mi metto nelle tue mani.
0: Sì.
1: Quello che credi si possa fare, fallo; quello che non credi, vediamo come fare. Ecco, rispetto al mi serve questo, mi serve quello, ho bisogno di questa ricetta, mi hanno scritto questo. E quindi c'è il sentire di essere un punto di riferimento.
0: Certo.
1: Che è la stessa cosa che capita a me, ma che capita anche, per dire, al postino, al maresciallo dei carabinieri, cioè tutte quelle figure che un po' tengono il tessuto sociale coeso, ecco.
0: Lei in un'intervista che ha rilasciato di recente ha parlato di comunità dove tutti hanno le chiavi di tutti. Quindi c'è un rapporto umano molto forte, no? Molto presente. Questa è un'immagine che racconta un livello di fiducia e anche di vicinanza, se vogliamo, difficile da ritrovare in altri contesti.
1: Sì, allora diciamo che questo è un po' una croce delizia, eh? Nel senso che tutti hanno le chiavi di tutti, ma all'interno delle stesse borgate. Cioè, le belle volte mi capita di dover fare io da paciere o da ambasciatore tra rivalità, tra frazioni, tra...
0: Addirittura.
1: Dottore, sì, dottore, è andato nell'ambulatorio di là, perché non viene anche da noi? Ecco, quindi, cioè, quindi c'è un po' questa... Diciamo questa... Se si parla di campanilismo, ecco, qua siamo... al campanilismo spinto, nel senso che giustamente, io sono d'accordo, ogni frazione rivendica la sua identità e quindi giustamente ogni frazione vorrebbe un po' dei servizi. Ecco, quindi tutti hanno le chiavi di tutti, ma nel momento in cui uno lascia un po' passare, come mai da noi no? E allora lì c'è un blocco unico che ti chiede come mai da noi no. E quindi
0: Sente, ma le è mai capitato di sentirsi un po' schiacciato dal ruolo di unico presidio sanitario del territorio? C'è una responsabilità
1: sì,
0: che può diventare abbastanza pesante, no? In certi momenti.
1: Sì, no, quello tutti i giorni, assolutamente tutti i giorni. Come avevo già detto in altri contesti, la montagna offre le sfide, ma offre poi anche le soluzioni alle sfide, perché... cioè, se vedessi solo questo aspetto sarei schiacciato e basta. Vedendo anche gli altri aspetti, trovo in queste altre cose la, diciamo così, la colonna che mi aiuta a sopportare il peso. Quindi,
0: certo,
1: alla fine è una situazione che si autolimita. Ecco, a parte rari casi dove uno cuoce, perché quello capita a tutti in tutti i contesti. Ma diversamente sento il peso, ma sento anche gli aiuti di chi il peso prova a sgravarmelo, ecco. Quindi non posso lamentarmi di questo, ecco.
0: Senta, ci dice, dottor Annovi, quanto deve essere versatile un medico di montagna? Perché spesso si ha l'impressione che debba possedere competenze molto ampie, no? E anche una notevole capacità decisionale. Quindi quali prestazioni si trova a eseguire personalmente, perché magari lo specialista non è sempre facilmente raggiungibile?
1: Allora, qua diciamo così, la risposta è ampia, tanto ampia quanto più vengo aiutato dalle persone che ho intorno, nel senso è capitato

0: che si è tagliato, si è ferito in ambulatorio, gli do i punti, o se serve vado a casa a dargli i punti o le fratture.
1: Ha mai fatto nascere un bambino? Ha mai fatto nascere un bambino?
0: Per ora no. Se posso evito, ma per ora dovesse
1: la
0: capitare.
1: Spaventa la... questa cosa. No, di necessità sì, virtù, dottor Annovi, non mi cada sul parto, però...
0: No, allora, di necessità virtù siamo d'accordo, ma non avere paura è da folli.
1: No, certo.
0: Paura
1: certo,
0: è quella che tiene sempre il cervello al suo posto.
1: Naturale.
0: Avendo i corsi di ambulanza, frequentando l'ambiente delle ambulanze e tutto, cioè, gestirei un parto come se mi trovassi in ambulanza a doverlo gestire, quello sicuramente. Sì. Certo è che se avessi un ginecologo al telefono o a portata di mano,
1: Sarebbe gradito.
0: Sì, ecco, ma per il bene del paziente, nel senso che io cercherei di imparare, ma conta l'esperienza, cioè, chiaro, che è il motivo per cui io faccio l'infiltrazione al ginocchio, esempio banale. Sì. Ho un passato, diciamo, di frequentazione in ortopedia, le so fare, ho imparato a farle, le faccio. E perché l'ortopedico più vicino è a 45 minuti da dove lavoro. Allora, un paziente 45 minuti è un'ora e mezza. Allora,
1: certo.
0: Se io lavorassi in un contesto con un ortopedico nell'ospedale a 5 minuti, la scelta più razionale per il bene del paziente sarebbe che lo vedesse l'ortopedico. Ecco, quindi questo è il discorso. Io non mi voglio assolutamente sostituire agli specialisti, Dio me ne scampi. Io faccio da ponte nel momento in cui lo specialista
1: è
0: troppo
1: lontano.
0: È chiaro.
1: Questo è comprensibile. Dottor Annovi, ci fermiamo per qualche istante. Le facciamo ascoltare un brano musicale e poi torniamo a chiacchierare con lei.

E a Novi non è soltanto il racconto di una scelta professionale, è anche uno spunto per osservare da vicino le difficoltà che molte aree interne italiane stanno vivendo sul fronte dell'assistenza sanitaria. La carenza di medici di medicina generale, l'invecchiamento della popolazione, la riduzione dei servizi, le difficoltà di collegamento rendono sempre più complesso garantire un accesso equo alle cure. È una questione che riguarda non solo la salute dei cittadini, ma anche il futuro stesso delle comunità montane e di quei piccoli centri che sono magari un po' più definiti.

0: dati. Davide Annovi, medico di medicina generale, sono arrivati tanti messaggi per lei, dottor Annovi, gliene leggo qualcuno. Abito in una frazione di montagna, per una visita specialistica devo percorrere decine di chilometri, come si può evitare che queste distanze diventino un ostacolo alle cure? Quanti Davide Annovi ci sono in Italia, dottore?
1: Oddio, detto così non saprei, spererei per voi il meno possibile, ecco.
0: No, come il meno possibile, speriamo tanti
1: per voi, professionalmente tutti quelli che volete.
0: Certo,
1: il discorso è il discorso delle visite specialistiche. Allora, qua è il problema, diciamo così, dipende da tanti fattori che più o meno tutti conosciamo. Il discorso della, diciamo, disparità di trattamento, io perlomeno nelle mie zone non lo vivo, cioè sono sincero, nel senso che una persona deve fare tanti chilometri per raggiungere lo specialista, sì, però io interpreterei la disparità di trattamento se mi dicessero: tu che vieni dalla montagna devi aspettare 8 mesi, diamo priorità a quelli della pianura che in 2 mesi certo. Li vediamo. Ecco, lì io la interpreterei come questa una disparità.
0: Sì.
1: Ecco, in quel senso questa noi non la viviamo. Il tempo è lungo per tutti, mettiamola così.
0: Ezio, un ascoltatore, scrive: la telemedicina e le nuove tecnologie dicono che siano in grado di sostituire una visita dal vivo, ma io dico che il rapporto diretto col medico resta insostituibile. Complimenti dottore per la sua scelta coraggiosa. Dottor Annovi, prego, risponda e poi voglio chiederle qualcosa sulla telemedicina.
1: Esatto, no, volevo solo dire anche esatto, la telemedicina anche a noi aiuta, nel senso che adesso, al di là dell'emergenza, al di là dell'urgenza, al di là dell'imprevisto, dove lì c'è poco da fare, cioè ci vuole un medico che sia sul campo a fare le cose, quello è fuori discussione, nelle cose programmate, ad esempio la nostra gestione dei pazienti col diabete, la nostra gestione delle visite per gli elettrocardiogrammi, per tutte quelle cose lì, la telemedicina ci aiuta molto, perché appunto, ad esempio, la mia infermiera nella gestione del diabete, l'infermiera di comunità, diciamo, che l'ASL ci ha messo a disposizione, chiama a Montefiorino a fare gli elettrocardiogrammi, che poi vengono visionati, spediti all'ospedale, vengono refertati, quindi cioè, si sta muovendo qualcosa per poter tenere il paziente a domicilio o quantomeno farlo muovere il meno possibile. Ecco,
0: il meno possibile,
1: quello sicuramente.
0: Meno possibile. Però diciamo, che è un supporto la telemedicina,
1: è la gestione del cronico. Ecco, se si trova a dover gestire l'imprevisto, non c'è telemedicina che tenga. Ecco, questo credo sia la sintesi.
0: Certo che sì. Paolo da Udine scrive: che consiglio darebbe a un giovane medico che sta valutando se trasferirsi a lavorare in montagna?
1: Allora,
0: se pensava di essere unico, non lo è, glielo dico.
1: Perfetto.
0: Perché c'è qualcun altro vuole imitarla. Bene.
1: Siamo due unici. No, allora, il consiglio è questo. Il consiglio è sicuramente capire che cosa uno vuole fare di sé. Cioè, sembra un consiglio molto vago, no? Però in realtà è un consiglio abbastanza preciso, perché ne vedo tanti che, seguendo, diciamo così, mille sirene, vanno in posti e poi dopo un po' lasciano perdere, oppure dopo un po' cambiano, si rendono conto che non era quello che pensavano. Cioè, è molto facile farsi allettare e quindi prendere decisioni in base al momento. Io dentro di me, nel mio percorso, ho realizzato nei 6 anni di medicina che non mi piaceva stare in ospedale, e quindi già una prima scelta, territorio ospedale, era fatta. Poi, all'interno del territorio, quali sono gli ambiti che mi interessano? Questo, quello. Poi, al di fuori della medicina, io come persona, come sono, quali sono i miei hobby, quali sono le mie passioni? Ecco, dopo tutto questo percorso, uno mette in fila.
0: Ha fatto un test a crocette.
1: Sì. Un esame di coscienza.
0: Ecco.
1: Maurizio. Punto uno dice, Uno dice mi piacerebbe quello, che però ci si scontra poi con la realtà, perché deve esserci quello che uno cerca.
0: Certo,
1: perché...
0: chiaro, è evidente. Ecco. Siamo in chiusura e vorrei solamente una risposta proprio telegrafica. Sì. Maurizio chiede: ai suoi pazienti dà del tu? Perché c'è questa idea di questa dimensione un po' casalinga, un po' confidenziale. Dà del tu ai suoi pazienti?
1: Io, per come mi hanno formato i miei genitori, io non riesco a dare del tu. Perché io non ci riesco, do del lei a tutti, perché io non ci riesco.
0: Va bene, grazie dottor Annovi e grandi complimenti davvero, medico di medicina generale dalla scelta coraggiosa, grazie ancora. Check up finisce qui, dopo le notizie del punto ora, stanno arrivando, arriva Italiano Limits con il nostro Roberto Poletti, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: torna a incendiarsi il conflitto tra USA e Iran e continuano incessanti gli attacchi di Israele sul Libano, mentre si accende uno scontro verbale tra Netanyahu ed Erdogan. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Un italiano intorno all'orbita terrestre in vista del ritorno sulla Luna. Luca Parmitano, astronauta nell'Artemis 3. Pallavolo Nations League 2026 in Canada. Gli azzurri debuttano contro la Francia olimpionica di Andrea Giani. Puntiamo alle finali. La carica del CT De Giorgi.
1: Giornale Radio News.
2: Trovati su Giornale Radio in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin e Davide Camera, per lo sport Jenny De Gaetano. Altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Trump imputa a Teheran la responsabilità dello stallo negoziale, prepara nuovi attacchi, mentre Israele uccide ancora in Libano e apre una durissima schermaglia verbale con la Turchia.
3: Il bullo del Medio Oriente è morto, hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani e dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono pericolosamente ripresi. Diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. I canali diplomatici tuttavia sarebbero ancora aperti. Negoziatori del Qatar sarebbero giunti nella capitale iraniana per chiudere un accordo. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. Appello su Israele resta sorda, proseguendo drammaticamente i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti solo oggi sarebbero una trentina, in particolare nella principale città della regione, Tiro, ma alcuni anche in un'altra città costiera più a nord, Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene l'organizzazione terroristica Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Alcuni analisti sostengono che la Turchia possa essere un prossimo obiettivo bellico di Tel Aviv. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo, incluso una fabbrica di armi a un migliaio di chilometri dal confine e anche il ponte tra Crimea e Kherson. Le autorità russe riferiscono invece di un 17enne ucciso da un drone ucraino nel Luhansk. Intanto il Cremlino definisce violazione del diritto internazionale l'ipotesi nel 21esimo pacchetto di sanzioni annunciato ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen che navi europee possono bloccare navi russe. All'Assemblea annuale di Confcommercio Giorgia Meloni ha rivendicato la linea del governo su fisco e lavoro azzerando ogni ipotesi di patrimoniale. Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo per farlo avere agli italiani, ha detto la Presidente del Consiglio. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha rimarcato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante le incertezze del contesto internazionale. Sangalli ha acceso i riflettori su 2 nodi strutturali, la fiscocrazia che grava su imprese e commercianti e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. E poi un commento anche sul riaccendersi del risico bancario.
4: Sulle recenti operazioni di consolidamento bancario, l'assetto che ne verrà dovrà preservare il risparmio delle famiglie e garantire la prossimità territoriale per rafforzare il credito e i servizi finanziari alle imprese.
2: La procura di Rimini presenterà appello immediato contro l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 79enne trovata nell'ottobre 2023 sgozzata nell'atrio della palazzina dove entrambi vivevano. La corte d'assise, in attesa delle motivazioni che arriveranno entro 90 giorni, ha stabilito che non esistono prove dirette della colpevolezza dell'uomo, sottolineando che nessuna traccia del suo DNA è stata rinvenuta sulla scena del delitto. L'uomo è stato scarcerato subito dopo il verdetto, dopo quasi 2 anni di detenzione. Luca Parmitano sarà dunque il pilota della missione Artemis, unico astronauta non americano a prendervi parte. Lo scopo è quello di sperimentare le tecnologie che apriranno la via verso la Luna.
5: Che tornerà nuovamente nello spazio per la sua terza missione, Luca Parmitano lo ha saputo su un mezzo di trasporto più che mai terrestre come il treno. Talmente incredulo da chiedere al suo capo di ripetere esattamente quello che aveva detto. Unico italiano in un equipaggio, per il resto tutto americano, ma lui a pilotare la navetta Orion. Il 53enne pilota sperimentatore della nostra aeronautica militare ha voluto fare dei paragoni definendo l'Italia la sua base di lancio grazie all'istruzione ricevuta, l'ESA, cioè l'Agenzia Spaziale Europea, la torre di lancio, e la NASA il razzo. La scelta è stata quella di un gruppo esperto perché Artemis 3 non andrà sulla Luna ma dovrà sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie che apriranno la via verso il nostro satellite, e cioè agganciare la navetta con i cosmonauti a bordo con quelle delle aziende private Blue Origin e SpaceX. Questo è il programma della NASA che ha scelto come comandante Randy Bresnik, mentre gli altri astronauti saranno Frank Rubio e Andre Douglas. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: A Ottawa, in Canada, si alza il sipario sulla Nations League maschile di pallavolo. Alle 22 italiane, gli azzurri affrontano nel primo match la Francia, campione olimpica e guidata da Andrea Giani. La carica del CT De Giorgi.
6: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo, allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi, guidati da Andrea Giani, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo, che per gli azzurri inizia stasera, sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
7: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
6: A riposo allora i big, tra cui Giannelli, Micheletto e Romanò. Spazio ai 2 fratelli Porro, Klitschki, Bovolente e Bottolo, nuovo capitano per l'occasione.
8: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio in singola partita.
6: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final 8 in Cina. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Giornata di vigilia dei mondiali di calcio che si disputano in Messico, USA e Canada. Domani a Città del Messico la cerimonia inaugurale, poi alle 21 italiane il match d'apertura che metterà di fronte i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
10: Puntata 187, tra poco iniziamo. Le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta all'Assemblea nazionale di Confcommercio a Roma, le parole in diretta dell'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci sulle inchieste e Trump che è vicino all'ordinare nuovi attacchi in Iran. Questo e molto altro, Italia No Limits tra poco, restate qui, venite, accorrete.

E allora 187 è il numero della nostra puntata e stasera vedremo se la Premier ha dato i numeri, trasmetteremo il suo intervento, noi in diretta dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'1. Vi ricordo il sondaggio di Giornale Radio che come sempre trovate sul sito www.giornaleradio.fm, peraltro ricco di tanti contenuti, www.giornaleradio.fm. Noi oggi apriamo con le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta all'Assemblea Nazionale di Confcommercio a Roma. Un discorso molto politico, forse anche più politico che economico. Meloni ha rivendicato i risultati del governo sul fronte dell'occupazione, dell'export e del sostegno alle imprese. Ha promesso un ulteriore taglio delle tasse per il ceto medio e ha lanciato un messaggio molto chiaro all'opposizione. Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio. Ma non è stato soltanto un intervento sulle tasse. La Premier ha difeso il commercio di vicinato, definendo ogni serranda alzata una luce e un presidio di sicurezza e socialità che nessuna piattaforma online potrà sostituire. Ha parlato della crisi demografica come uno dei principali problemi economici dell'Italia, ha indicato nei giovani e nella natalità una priorità nazionale e ha lanciato un avvertimento sull'intelligenza artificiale, sostenendo che per la prima volta nella storia il rischio non è soltanto la sostituzione del lavoro manuale, ma anche di quello intellettuale. C'è poi un passaggio che ha fatto molto discutere. Meloni ha affermato che la ricchezza non la fanno i governi, le leggi o i decreti, la ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori. Una visione che mette al centro l'impresa e che arriva proprio mentre nel centro-sinistra torna a riaprirsi il dibattito sulla patrimoniale e sulla redistribuzione della ricchezza. Insomma, due idee diverse di paese. Da una parte chi sostiene che la priorità sia ridurre le tasse, sostenere chi produce e creare nuova ricchezza. Dall'altra chi ritiene che sia necessario redistribuire maggiormente quella già esistente. E allora vogliamo chiedervi quale delle due strade vi convince di più. La priorità oggi è alleggerire il peso fiscale sul ceto medio oppure chiedere un contributo maggiore a chi possiede di più? E ancora, quando sentite parlare di patrimoniale, pensate a una misura di giustizia sociale oppure a una tassa che finirebbe per colpire il risparmio e il ceto medio? La sinistra può davvero tornare a conquistare consenso proponendo nuove imposte sui grandi patrimoni oppure gli italiani oggi chiedono soprattutto meno tasse, stipendi più alti e maggiore potere d'acquisto? E infine, chi possiede di più deve pagare di più, oppure il vero problema dell'Italia non è quanto tassare i patrimoni, ma come creare nuova ricchezza e nuove opportunità per chi oggi fatica ad arrivare alla fine del mese. Dopo il brano ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Voi scrivete, chiamate o mandate un vocale al 334 11 11 622. In sostanza, come sapete, come tradizione, qui a Italia No Limits siete liberi di commentare a piacere, nei limiti del rispetto ovviamente. 334 11 11 622, il numero che dovreste ben conoscere. E adesso, dopo Lady Gaga, perché il brano è di Lady Gaga, arriva Meloni.

0: Allora, ve l'avevo detto, apriamo con le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta oggi all'Assemblea Nazionale di Confcommercio a Roma. Tanti spunti e la possibilità naturalmente di commentarla in diretta al 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone dalla regia, fai partire la Meloni.
1: Dunque, buongiorno a tutti, grazie a tutta la Confcommercio, grazie dell'invito, grazie ai delegati, ai dirigenti nazionali e territoriali, agli iscritti, grazie al presidente Sangalli, a Carluccio, se posso permettermi, perché insomma ci conosciamo da qualche anno e molte sono state tra noi le occasioni di confronto. Chiaramente saluto tutte le autorità presenti, a partire dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Vice Premier Antonio Tajani, tanti ministri, colleghi parlamentari di tutti i partiti e tutte le autorità che sono presenti. Dicevo, ci sono state tra noi in questi anni molte occasioni di confronto, non è la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo, è certamente la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo da Presidente del Consiglio dei Ministri. Presidente Sangalli sa quanto mi sia dispiaciuto, diciamo, non essere riuscita ad accettare prima questo invito, ma avevo promesso che avrei colmato questa assenza e ogni promessa è debito. E a maggior ragione era fondamentale colmare questa assenza, perché sono, credo, 10 anni che un Presidente del Consiglio dei Ministri non partecipa all'Assemblea di Confcommercio e credo che questa assenza non renda onore. Credo che questa assenza non renda onore e giustizia al peso della vostra associazione, chiaramente della realtà che rappresenta nell'economia della nostra nazione e al lavoro che abbiamo fatto insieme anche in questi anni. Perché sono qui anche per dirvi grazie. Grazie per il vostro lavoro, chiaramente, e grazie per la vostra disponibilità. La collaborazione, il contributo in termini di idee e di proposte che avete assicurato nei molti tavoli di confronto che il governo ha promosso, avviato in questa legislatura, che hanno richiesto la vostra partecipazione, è stato estremamente prezioso. Confcommercio c'è sempre stata, non vi siete mai tirati indietro e non avete mai anteposto l'interesse di categoria a quello generale. Avete sempre interpretato il vostro ruolo con buonsenso e con pragmatismo, fondamentalmente credo perché siete consapevoli della responsabilità che comporti essere una delle colonne del sistema Italia, uno dei motori più identitari e più dinamici dell'economia della nostra nazione. L'anno scorso avete compiuto 80 anni. I vostri primi 80 anni, la Repubblica Italiana li ha compiuti quest'anno, cioè ancora prima che nascesse la nostra Repubblica voi eravate già in campo e non escludo che Sangalli fosse già presidente dell'associazione. Eravate già in campo nei territori, tra la gente, per le strade, perché questa è la vostra identità profonda. Voi siete, lo ricordava il presidente Sangalli, una forza di popolo che nasce dal basso e che dal basso costruisce ogni giorno ricchezza, coesione, vitalità per questa nazione. Le vostre attività rappresentano quel tessuto che tiene vivo il nostro territorio, i nostri borghi, le nostre città, dalle più grandi alle più piccole. Ogni serranda alzata è una luce, è un punto di riferimento, è una certezza, ma è anche segno di energia, di saper fare, è presidio di sicurezza, di socialità, di comunità. È qualcosa che nessuna piattaforma online potrà mai sostituire. Lo so io. Questa presenza capillare sul territorio rappresenta l'ossatura dell'economia di vicinato, indispensabile per comporre quello che Il sociologo americano Robert Putnam ha descritto come capitale sociale un patrimonio intangibile ma allo stesso tempo estremamente concreto che le istituzioni a ogni livello non hanno semplicemente il dovere di proteggere ma hanno la responsabilità di tramandare, perché difendere il commercio di vicinato significa difendere molto di più che un settore economico, significa difendere relazioni, identità, qualità della vita per le nostre comunità. Anche per questo, per ricordare l'attività del governo, abbiamo per esempio istituito l'albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane, degli esercizi pubblici storici, con l'obiettivo di valorizzare e tutelare le attività storiche, riconoscerne il valore culturale, il valore commerciale, il valore sociale. Non abbiamo avuto dubbio, diciamo, su questa necessità dall'inizio del nostro mandato. Sostenere le imprese del terziario di mercato significa in buona sostanza difendere noi stessi, custodire quello che ci identifica, che ci caratterizza, che racconta al mondo cosa significhi essere italiani. E io ho apprezzato moltissimo l'espressione che ha usato il presidente Sangalli quando faceva riferimento al sense of Italy. Farò mia questa espressione perché credo che sintetizzi perfettamente quello che ruota attorno al nostro marchio e che il nostro marchio è capace di esprimere, e quindi, se vogliamo, il senso stesso del successo dei nostri prodotti. E quel senso è che i nostri prodotti raccontano, rappresentano, portano con loro molto più di quello che sono. Portano con loro un'identità, uno stile di vita, un fascino, un patrimonio immateriale che solamente quello che è prodotto in Italia e da italiani può vantare, che nessun altro può replicare, che nessuna piattaforma può importare a basso costo, che non si può delocalizzare. Esiste solo da noi, esiste solo con noi.
0: E allora questa è la prima parte dell'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha partecipato all'Assemblea Nazionale di Confcommercio a Roma, chiaramente in territorio amico, l'avete sentito, e tra poco gli altri concetti che verranno fuori. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622. Non vorrei mischiare il sacro col profano, ma le parole del Papa io ve le voglio sottolineare. Il Papa: non abbandoniamo i nonni nella vecchiaia. I nonni sono molto importanti nella vita delle famiglie, non dovrebbero mai restare soli, spesso sono loro a prendersi cura dei nipoti mentre i genitori vanno a lavorare, e così con affetto e dedizione aiutano i bambini a conoscere l'amore di Dio e del prossimo affinché metta radici nei loro cuori e un giorno diventino uomini e donne buone. Lo dice il Papa elogiando il ruolo dei nonni nella sua visita alle realtà di carità e assistenza diocesana nella chiesa di San Agostino. E come dobbiamo ricambiare l'amore con amore, prendersi cura, accompagnare i nostri nonni nella loro vecchiaia, così come loro un tempo si presero cura di noi. Non permettiamo che la solitudine e l'abbandono diventino normali nella vita degli anziani, cioè qualcosa di molto triste. Teniamo il cuore aperto a tutti loro, e anche se non sono i nostri nonni, non permettiamo che si sentano soli né indifesi, perché se non vogliamo la solitudine per noi stessi, non dobbiamo permetterla nemmeno per gli altri. Questo il Santo Padre, Papa Leone, riferendosi ai nonni. Ci tenevo perché ha detto delle frasi forse scontate, ma non abbastanza, assolutamente non banali, e che delle quali dovremo far tesoro. Noi andiamo avanti, tra poco siamo ancora qui, linea alla regia.
2: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Guidare informati.
4: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. A Napoli per un incidente circa 2 chilometri di code sulla statale 7 bis tra Cissi Interporto e Marigliano, zona industriale verso Villa Literno. Code inoltre in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. A Roma code per il traffico sul grande raccordo anulare in esterna da Roma a Fiumicino a Roma Sud e a tratti in interna tra Cassia Bis e Castel Giubileo e tra Monte Sacro e La Rustica. Code anche in tangenziale est dalla Galleria Giovanni 23esimo a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In A14 per lavori code tra Val Vibrata e Giulianova in ambo i sensi. In A4 per un incidente il traffico è bloccato tra Sirmione e Desenzano verso Torino con più di 10 chilometri di code a partire da Peschiera. Code anche nella direzione opposta tra Desenzano e Sirmione. In A4 inoltre code a tratti per il traffico tra Rovato e Seriate e più avanti tra Dalmine e Capriate verso Torino. Traffico congestionato inoltre sulla viabilità provinciale attorno a Trezzo sull'Adda. C'è molto traffico anche a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie incluse le tre tangenziali e il tratto urbano della 4. In Liguria infine code per un incidente in A10 da aeroporto a Pra verso Ventimiglia. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E poi sapete che in queste ore, in questi minuti, Bill Gates sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere Epstein. Non ho mai molestato nessuno. Il miliardario testimonia sui suoi rapporti con Epstein. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein. Queste le dichiarazioni che sta rendendo in questi minuti Bill Gates. Tra poco sentiamo di nuovo la Meloni.

0: Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea Nazionale di Confcommercio.
1: È il senso del nostro successo. E voi siete da sempre tra i più capaci animatori e innovatori di questa esperienza d'Italia, che è sempre più desiderata nel mondo, che custodisce un potenziale, dal mio punto di vista, nonostante sia straordinario, ancora non totalmente espresso. Qualche mese fa abbiamo ottenuto uno straordinario risultato, ad esempio con il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO, e se abbiamo potuto raggiungere questo risultato, certo che lo dobbiamo alle nostre eccellenze agroalimentari, ma lo dobbiamo anche all'eccezionale qualità dei nostri ristoratori, che portano saperi e sapori italiani ovunque nel mondo. E ancora pensate al turismo, vedo, visto stamattina il presidente Bocca, uno degli asset strategici dello sviluppo di questa nazione. Presidente Sangalli ricordava diversi traguardi che questo settore è tornato a macinare anno dopo anno, in una drammatica dopo la drammatica fase della pandemia e la ripresa inizialmente lenta che ne è seguita. Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E in questi anni abbiamo raggiunto anche un altro record decisivo per l'impatto sulla bilancia dei pagamenti e sulla spesa turistica. Noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. E se sempre più turisti amano venire in Italia e vogliono rimanerci per un tempo sempre più lungo, anche qui la ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nei locali, nei negozi, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché chiaramente ognuno di noi può testimoniarlo: in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose, il gusto di un buon piatto, la cortesia di un cameriere, la simpatia di un commerciante, l'unicità di un prodotto. Ecco perché il vostro lavoro è così prezioso per noi, per l'economia di questa nazione, per rafforzare l'immagine e la reputazione dell'Italia nel mondo. Questi risultati sono chiaramente merito vostro, non sono merito del governo. Quello che il governo ha cercato di fare in questi anni è quello che gli compete, e cioè cercare di accompagnarvi, sostenervi, certamente evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione. Perché la ricchezza non la fanno i governi, la ricchezza non la fanno i governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti. La ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori, e quello che devono fare le leggi, i decreti e la politica è cercare di accompagnare e consentire che quelle persone possano lavorare al meglio delle loro potenzialità. Abbiamo cercato di interpretare così il nostro lavoro, sostenendo il vostro dinamismo, la vostra intraprendenza, per mettervi nelle condizioni di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ci sarebbero molte cose da ricordare da questo punto di vista. Penso sicuramente agli sgravi per le assunzioni di under 35 a tempo indeterminato, la detassazione delle mance e dei turni notturni e festivi, penso alle staff house per il personale, penso agli strumenti studiati per le piccole e medie imprese per migliorare le strutture, penso alle misure per combattere l'abusivismo, difendere chi lavora onestamente e paga le tasse, misure concrete a cui ne sono seguite tante altre in questi anni, molte delle quali indirizzate verso uno scopo fondamentale, che era sostenere l'ossatura del nostro tessuto economico produttivo, ovvero la piccola e media impresa. Io ricordo tra queste l'innalzamento a 85.000 euro di fatturato della soglia per accedere al regime forfettario, l'estensione del concordato preventivo biennale alle piccole e medie imprese e alle partite IVA, il contrasto al fenomeno odioso delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse, poi chiudendo e riaprendo sotto un altro nome. Finora ne abbiamo chiuse 24.000, un risultato secondo me importante per lo Stato, ma certamente più importante per gli imprenditori onesti di questa nazione, che pagano le tasse e non meritano di subire la concorrenza sleale di chi magari, dopo essere entrato illegalmente in Italia, si mette pure a farci concorrenza sleale. Non si può fare.
0: E allora sempre Giorgia Meloni naturalmente, ma anche voi al 334 11 11 622. Per la verità i vocali, sapete che vi dico sempre tutto, i vocali che sono arrivati fino ad ora hanno una qualità pessima dell'audio, quindi gli amici che hanno mandato i vocali o fermino la macchina o fermino la pioggia o si mettano dove si può sentire bene. Invece Fabrizio scrive al 334 11 11 622, fuffa, siamo in campagna elettorale, per 4 anni nulla, ora di nuovo parole, e tanti ci credono ancora, ma i numeri li leggete: imposizione fiscale in costante incremento per i pochi che pagano, stipendi che hanno perso potere d'acquisto del 9% rispetto al 2021, ma gli occupati sono aumentati. Questi dati a chi sono imputabili? All'opposizione o al super bonus, dove tutti erano favorevoli? Vedi varie interviste di Meloni & Co. E ancora Meloni.
1: Non si può fare. E stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento. Ma è un impegno che abbiamo declinato anche nella prima legge annuale sulle piccole e medie imprese, provvedimento che era atteso da oltre 10 anni e che da poco ha concluso il suo iter parlamentare, testo articolato che affronta diverse questioni decisive come la riforma dei confidi, a cui intendiamo dare rapida attuazione per rimettere al centro le esigenze delle imprese e dei lavoratori. Vogliamo abbassare i costi, dare nuove garanzie, introdurre strumenti concreti affinché l'accesso al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese, non sia più un percorso a ostacoli. E sottoscrivo quello che il presidente Sangalli diceva sul futuro del nostro sistema bancario. Penso anche alle norme che abbiamo costruito per difendere il valore strategico delle filiere italiane, come l'estensione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali alle operazioni di acquisizione di imprese della filiera in difficoltà da parte di aziende titolari di marchi storici. L'obiettivo anche qui è chiaro ed è preservare quel patrimonio di conoscenze che ci rende unici e che noi non possiamo permettere vada disperso. Ed è la ragione per cui, sempre nella stessa legge, abbiamo previsto incentivi per promuovere il ricambio generazionale e la trasmissione delle competenze da una generazione all'altra. I lavoratori prossimi alla pensione possono beneficiare di un esonero contributivo e di un'integrazione del reddito se l'azienda in cui lavorano assume giovani under 34, un vero e proprio, diciamo, patto tra generazioni per valorizzare chi ha lavorato una vita, offrire nuove opportunità ai giovani, tramandare a chi verrà dopo di noi saperi, le competenze che fanno grande un pezzo del nostro sistema produttivo. E perché, come correttamente ricordava il presidente Sangalli, noi abbiamo una emergenza che si chiama giovani generazioni, che si chiama sicuramente capacità di offrire maggiori e migliori opportunità alle energie migliori che abbiamo, e dall'altra parte la necessità che abbiamo di ribaltare quella emergenza demografica che diventa una dei nostri più grandi problemi economici. Non è solamente un tema, ovviamente, importante, che è dare continuità alla nostra storia, alla nostra identità, alla nostra civiltà. È un tema di tenuta del nostro welfare. È un tema di tenuta del nostro stato sociale, se noi non invertiamo i dati sulla demografia. Questo governo ha lavorato molto anche su questo, non ricordo tutti i provvedimenti, lavorando particolarmente sulle mamme lavoratrici, perché il messaggio che abbiamo tentato di dare è che i figli non sono un ostacolo all'affermazione e che la vera libertà per una donna risiede nel non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e poter avere una carriera come la sogna e come la merita. E allora il lavoro che abbiamo fatto sui congedi parentali, sugli asili nido, il lavoro che abbiamo fatto sulla decontribuzione delle mamme lavoratrici servivano a dare esattamente questo messaggio, ma signori non lo risolveremo solo con gli incentivi. Il problema è anche culturale. Per troppi anni noi abbiamo raccontato che i figli sarebbero stati un ostacolo per l'affermazione delle donne e per l'affermazione delle famiglie. Allora sì, serve mettere in piedi, serve che noi mettiamo in piedi tutti gli strumenti che sono necessari a competere ad armi pari e serve anche, diciamo, una rivoluzione culturale che ci ricordi quanto sia importante per noi, per il nostro futuro, per la nostra nazione, per l'economia della nostra nazione, per la tenuta del sistema sociale che abbiamo costruito e che la nostra civiltà ha costruito, ribaltare i dati drammatici che viviamo sulla demografia. E quindi, come vedete, tanti sono gli interventi che sono tutti legati uno all'altro, una sorta di filo rosso. Rafforzare le imprese del terziario è un pezzo fondamentale di questo lavoro, renderle sempre più forti e più dinamiche. Dopodiché sappiamo però quanto la forza e il dinamismo di questo settore siano collegati alla vitalità della domanda interna. Tanto maggiore sarà il reddito disponibile dei cittadini, tanto più forte sarà l'impatto sui consumi e sulla salute dell'economia. Allora in questi anni abbiamo lavorato molto anche per rafforzare il potere d'acquisto degli italiani. Abbiamo agito su più fronti, il primo dei quali è stato il taglio delle tasse, del costo del lavoro. Presidente Sangalli anche qui ricordava l'importanza della riforma fiscale, provvedimento che era atteso da qualche decennio e che noi abbiamo finalmente portato a compimento con la riduzione delle aliquote IRPEF, l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, il taglio del cuneo. Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio

0: nazionale di Confcommercio a Roma. Vi segnalo che Trump ha appena dichiarato che, riferito all'Iran, li attaccheremo duramente anche oggi, quindi il conflitto prosegue. Eravamo vicini a un accordo, ma Teheran ci tratta da stupidi. Le dichiarazioni di Trump, che dice continuano a prenderci in giro, attaccheremo duramente anche oggi. Tra poco sentiremo anche sulla vicenda dell'inchiesta della magistratura su connessa alla Ponte sullo Stretto, anche l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Ma in questa trasmissione, anche con i vari analisti, andremo avanti a parlare della questione ovviamente spinosa della guerra in Iran, perché ci sono notizie tutt'altro che buone. Li attaccheremo di nuovo oggi con forza, ribadisce in questi istanti Donald Trump. I vostri vocali al 334 11 11 622.
1: Buonasera Poletti, Adria da Milano. Come ha detto l'altro ascoltatore poco fa, prima dell'interruzione, no, la Meloni fa solo parole, discorsi da bar, diciamo, ma di fatto elogia solo i risultati ottenuti dagli operatori del settore, ma di concreto questo governo non ha fatto nulla, ha solo aumentato delle tasse, impoverito il potere d'acquisto dei lavoratori e nient'altro. Cioè, racconta delle favole perché siamo vicini alla fine del mandato, adesso promettono mari e monti, fan finta che vogliono fare qualcosa, no? Per 4 anni non hanno fatto praticamente nulla di concreto, adesso fanno finta di voler fare qualcosa per ingannare i soliti beoti che li votano e basta. Ma di fatto questo governo, lei soprattutto, non ha fatto nessun tipo di politica, di intervento, di decreto, il vuoto assoluto.
0: Ecco, non definirei beoti né quelli che votano a destra né quelli che votano a sinistra, è un po' una mancanza di rispetto. Per il resto lei è libero di dire ciò che vuole, naturalmente, come tutti gli altri. Alla 334 11 11 622 c'è da dire che Meloni comunque un dato l'ha dato con i suoi governi, perché insomma c'è il suo e poi il prossimo suo nella testa di Meloni, ovviamente con i suoi governi, niente patrimoniale, in un periodo in cui in qualche modo la sinistra questo tema della patrimoniale, sia pure lo preciso, sui grandi patrimoni lo rivendica come cavallo di battaglia, come punto fondamentale del programma. Sapete che noi diamo spazio assolutamente a tutti, ne abbiamo parlato ieri con diversi esponenti della sinistra di questa patrimoniale. Oggi quasi a voler rimarcare una distanza netta dalla coalizione di centrosinistra e quindi a voler polarizzare gli elettori, il voto, la Meloni viene a dire insomma che la patrimoniale dalle parti del centrodestra non c'è e non ci sarà mai. Poi quanto alle rivendicazioni che lei esibisce, le rivendicazioni che lei fa, evidentemente a qualcuno di voi non convincono. C'è qualcuno a cui questa Meloni piace e convince come? Ditemelo. 334 11 11 622. Ancora un attimo di pazienza, diamo la linea alla regia, ma per un buon fine, e con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione torniamo tra pochi istanti.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani, la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti e la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Tra poco ancora i vostri vocali e l'intervento di Giorgia Meloni.

0: Poletti e Angelo da Roma, e mi pareva strano che qualche sinistro non interveniva negativamente sul discorso della Meloni. Ma io penso, no? Mi viene da sorridere, ma vi figurate se al posto della Meloni c'era Fratoianni, Bonelli, Conte o la Schlein, che discorso avrebbe fatto? Tutto gratuito? Ma lui che va proprio giù a sti sinistri, eh. Buonasera, dottor Poletti.
1: Buonasera, Pino da Lecco. Ma io mi domando una cosa: se è davvero così difficile parlare di quello di cui si è chiamati a discutere. Stiamo parlando dell'intervento della Meloni all'assemblea dei commercianti e cominciamo: è alzato le tasse e gli stipendi non vanno bene e arrivano gli immigrati e non vuole la patrimoniale. Ma se era l'assemblea dei commercianti e questi non erano d'accordo con quello che stava dicendo la Meloni, l'avrebbero fischiata, non avrebbero battuto le mani. Al di là poi dei contenuti, che voglio dire, non voglio neanche discutere con chi parla d'altro quando stiamo discutendo della Meloni con i commercianti. Quindi, se i commercianti non erano d'accordo con quello che diceva la Meloni, bastavano 4-5 fischi, bastava che non applaudivano, per cui voglio dire, qua siamo tutti tuttologi a discutere di argomenti avvalorando le certe tesi con motivazioni che non c'entrano nulla con quello con cui stiamo parlando. Quindi, per cortesia, se questi qua sono gli interventi, è inutile che li fate. Grazie, buonasera.
2: Luigi da Torino, la Meloni convince quelli che sanno di avere dei benefici da lei, quindi centri di potere, banche, finanza, tutti quelli che hanno dei benefici dalla sua politica, non sicuramente chi invece vede sulla propria pelle la perdita di potere d'acquisto, la perdita di diritti, la perdita di, come si dice, anche diritti a livello sanitario, diritti a livello scolastico, insomma tutta una serie di cose che stiamo andando a perdere, abbiamo perso in questi 4 anni di governo, in cui questo governo ha fatto delle scelte veramente a dir poco scellerate, almeno dal mio punto di vista. Poi c'è anche un sacco di gente che sta male e che vota Meloni, perché probabilmente la Meloni convince semplicemente perché è decisa in quello che fa, mentre dall'altra parte non si capisce dove vogliono andare, a parte 2 o 3 cosette, messaggi elettorali senza profondità. Quindi questo è.
3: Scusate, un'informazione, sono Marisa da Catania. Voi farete parlare a Ciucci. Ciucci che si è calato milioni di euro solo facendo il presidente.
4: Buonasera Poletti. Lei dice che non bisogna definirli beoti e poco rispettoso. Beh, lei come li definirebbe gli elettori che votano un governo dove un'imputata rimane al suo posto invece di essere esonerata, no? E tutti i vari scandali che stanno riempendo il governo nelle loro diciamo poca credibilità che hanno, perché in più sul programma elettorale che avevano proposto, la Fornero, le accise, non hanno mantenuto nulla. Quindi come definirli degli elettori che si fanno ingannare così spudoratamente e continuano a voler dare la loro fiducia a questi personaggi? Un politico deve essere credibile e il suo governo idem, perché se no è inutile.
5: Buonasera Poletti, questa Meloni che ho convintamente votato non mi piace, e mi spiego, la sentivo quando era all'opposizione, pensavo che avesse più coraggio, d'altronde credo che non si possa fare molto di più a livello del governo di questo paese, col debito che abbiamo, con il poco denaro che abbiamo. È già tanto se si riescono a tenere i conti in ordine e ad avere una buona reputazione, per cui non ci facciano finire come avevano fatto finire la Grecia. Per quanto riguarda invece il personaggio in sé, si è molto molto ammorbidito, pensavo avesse più coraggio, si è appiattito molto sulle posizioni europeiste, sulle posizioni della NATO, tutte cose che non mi stanno assolutamente bene. E d'altronde ci sono partiti di governo che in Europa votano con la sinistra, che sta affossando le nostre industrie con il Green Deal, eccetera eccetera. Quindi no, non sono molto soddisfatto e penso che mi sposterò ancora più a destra. Vi ringrazio molto, Marco da Cuneo.
6: Sorride, per non dire da piangere, sentire i commenti di quelli che criticano sempre e comunque qualsiasi iniziativa faccia la Meloni. Io ho una sola certezza personale: sicuramente poteva fare meglio, soprattutto sotto il profilo sicurezza, perché mi aspettavo un po' più di destra da quel punto di vista. Ma ho una certezza che se ci fosse stata al governo la sinistra, avrebbe fatto davvero, ma per davvero, molto peggio. Per cui mi auguro che la Meloni rimanga, che migliori determinate cose, a partire dalla compagine del suo governo, a parte lei che è molto brava, ma per il resto, francamente, molti devono sciacquarsi la bocca prima di parlare di lei. Giulio da Verona.
7: Valenti, buonasera. Ma da che mondo è mondo? Ma quando mai Confindustria, i commercianti, tutte, quando ci fanno queste riunioni, queste, diciamo, come si chiama, congressi, hanno mai criticato un governo di destra? Perciò non vedo il motivo che gli altri si scandalizzano. Trovano sempre dei riff e di rappa dei benefici rispetto a chi è un lavoratore dipendente. Basta. Buonasera, Mauro.
8: E allora andiamo avanti ascoltando Giorgia Meloni. Bene che state, che stiate partecipando. 334 11 11 622, forza.
9: Secondo fronte su cui siamo intervenuti, come sapete, è il rinnovo dei contratti, tanto nel pubblico, dove abbiamo stanziato 20 miliardi di euro per sbloccare stipendi che erano fermi da anni, tanto nel privato, appunto incentivando i rinnovi con la detassazione degli aumenti contrattuali, e poi con il decreto lavoro, che pure veniva citato, abbiamo scelto di puntare, come mai era stato fatto in passato, sulla contrattazione di qualità, perché è nella contrattazione di qualità che si tutelano davvero i lavoratori settore per settore. Cioè non vogliamo essere portatori di una politica che pretende di imporre tutto dall'alto. Noi vogliamo essere portatori di una politica che si fida della responsabilità dei corpi intermedi e che chiede un'alleanza ai corpi intermedi per risolvere i problemi, perché nessuno può risolvere i problemi da solo. Col salario giusto noi diamo attuazione a un principio rimasto per anni sulla carta, che sarà decisivo per rafforzare le retribuzioni, ma anche per contrastare quel dumping contrattuale, cioè quella odiosa forma di concorrenza sleale che, come veniva ricordato, riduce la qualità dell'occupazione e frena ovviamente la crescita. E poi io penso che ci sia, sempre seguendo l'intervento del presidente Sangalli, ci sia un altro fronte importante sul quale possiamo lavorare insieme. Chiedeva al presidente Sangalli nel suo intervento di riattivare il circuito virtuoso tra URPS e Civitas, ovvero tra la città fisica e la comunità che la vive. È una visione, voglio dirlo, che condivido pienamente, perché è sul legame tra questi due elementi che si poggia qualsiasi tessuto comunitario, in particolare quello che caratterizza la nostra nazione. Senza URBS la Civitas sarebbe apolide, senza Civitas l'urbe sarebbe deserta. Allora, probabilmente nessuno come voi in questa sala conosce però quanto sia complessa questa sfida e quanti problemi che si intrecciano tra loro porti con sé: la desertificazione sociale e commerciale dei nostri quartieri, l'impoverimento comunitario dei territori, lo spopolamento dei borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne, fenomeni che nei decenni sono cresciuti a tal punto da diventare sostanzialmente strutturali. Però io penso che anche qui ci sia una visione culturale di fondo dalla quale dobbiamo e possiamo ripartire se vogliamo tentare di invertire la rotta. Per troppo tempo una determinata visione urbanistica della città ha imposto l'idea che l'impianto della città storica italiana, cioè quella che ha fondato i nostri comuni, che ha dato forma e bellezza ai nostri borghi meravigliosi, fosse un retaggio del passato, qualcosa da dimenticare, da superare, da sostituire con un nuovo modello. Noi lo vediamo tutti i giorni nelle nostre città, in particolare nelle grandi aree metropolitane, dove si moltiplicano un po' ovunque questi quartieri dormitori, senza servizi, senza negozi, senza luoghi di aggregazione, nei quali tutto è anonimo, indistinto, privo di identità, di storia, di relazioni sociali, spazi urbani che l'antropologo francese Marc Auger ha efficacemente definito come non luoghi, cioè spazi che le persone non riescono a sentire come propri, dove la comunità non cresce, i legami sociali sono fragili, le relazioni sono precarie. Allora voglio cogliere l'occasione di questa assemblea per lanciare insieme a voi una sfida che è sì economica, ma se vogliamo è soprattutto identitaria e culturale. Proviamo a riappropriarci di quello che siamo, della nostra tradizione, della nostra storia, trasferendolo nelle nostre città, nei nostri quartieri, nei nostri borghi. Immaginiamo insieme un nuovo modello di sviluppo urbano che sappia rimettere al centro le persone, l'economia di prossimità, i luoghi aggregativi, gli spazi per le famiglie, le strutture per chi è più fragile, che dia un centro a ciascuna periferia, che consideri i luoghi fondamentali della vita e dell'aggregazione importanti tanto quanto la casa stessa. E abbiamo uno strumento a portata di mano per farlo insieme, che è il piano casa. Io la considero un'opportunità importante non solo per garantire una casa a un prezzo giusto a chi non riesce a sostenere i costi di mercato, ma anche per provare a rigenerare le nostre città, a renderle spazi più accoglienti e più a misura d'uomo. Anche grazie al prezioso contributo di Confcommercio, noi abbiamo previsto che i futuri programmi di edilizia integrata gestiscano anche lo sviluppo di un tessuto di esercizi commerciali e di servizi di vicinato. Penso che se riusciamo a valorizzare adeguatamente questo strumento possiamo costruire comunità vive con un'anima, con un'identità, sostenute da un'economia di prossimità capace di intercettare e rispondere ai bisogni concreti delle persone. Perché quando si parla di sostenibilità noi certo dobbiamo parlarne in chiave ambientale, ma dobbiamo anche ampliare il concetto alla qualità della vita complessiva. Esattamente come quando parliamo di sostenibilità non dobbiamo mai dimenticare quella economica e sociale. E qui voi sapete che dall'inizio del nostro mandato siamo schierati sullo stesso fronte nel sostenere un approccio pragmatico e non ideologico alla transizione ecologica. Il lavoro che stiamo facendo in Europa sui tanti dossier sta lì a dimostrarlo. La richiesta, ad esempio, pressante che stiamo portando avanti per rivedere il sistema ETS, per diminuire l'impatto sul trasporto pesante, per rivedere l'ETS marittimo che rischia di penalizzare enormemente i nostri porti a vantaggio dei porti del Nord Africa, senza alcun beneficio, tra l'altro, in termini di riduzione delle emissioni inquinanti nel Mediterraneo. Per la stessa ragione non abbiamo smesso di sostenere l'acquisto del carburante per l'autotrasporto, sia in via ordinaria sia reagendo all'aumento dei prezzi causato dalla crisi dello stretto di Hormuz. Se noi vogliamo contenere l'effetto inflazionistico della crisi energetica sui cittadini e allo stesso tempo salvare un settore che fa muovere e vivere la nazione, come un'altra crisi, quella del Covid, ci ha ampiamente dimostrato, non bisogna avere paura di fare quello che è giusto fare. E ci sarebbero moltissimi altri temi da affrontare, non lo farò per ragioni di tempo. Mi interessa fare un accenno alla questione dell'intelligenza artificiale, che è all'ordine del giorno, Presidente Sangalli, perché stiamo facendo un po' tardi, ma alle 12 era convocato un Consiglio dei Ministri e quel Consiglio dei Ministri è convocato proprio per approvare i decreti attuativi delle norme di riferimento sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E anche qui la questione è tra le più complesse del nostro tempo. Da una parte noi abbiamo tra le mani uno strumento dal potenziale straordinario, dall'altra abbiamo tra le mani uno strumento dal potenziale così impattante che la sua potenza, diciamo, nel complesso potremmo scoprirla davvero molto tardi. E allora non è facile trovare l'equilibrio tra valorizzare questo strumento e dare a questo strumento delle regole che consentano di coglierne il potenziale e di limitarne i rischi. Quali sono i rischi? Io ne vedo fondamentalmente due, sarebbero molti di più. L'impatto sul mercato del lavoro. è stato il focus nella presidenza italiana del G7. Perché? Noi siamo abituati a un progresso nel quale, diciamo, le macchine pian piano sostituiscono lavoro umano. È sempre accaduto, dalla rivoluzione industriale in poi, con una piccola differenza. Fino ad oggi il lavoro umano che veniva sostituito era lavoro fisico. Così gli uomini e le donne potevano elevarsi, concentrarsi sui lavori di concetto, di organizzazione. Oggi quello che rischia di essere sostituito è il lavoro di intelletto, e qui l'impatto che la tecnologia può avere sul nostro mercato del lavoro è imponderabile. Noi rischiamo oggettivamente un mondo nel quale sempre più persone non saranno necessarie, un mondo nel quale la ricchezza si concentra e si verticalizza ancora di più. Qualcosa che abbiamo già visto accadere con la globalizzazione. Va governato.

0: Avanti le conclusioni dell'intervento di Meloni, poi vi ricordo sempre il 334 11 11 622 e poi passiamo al punto sullo stretto.
1: Non si può governare solo a livello nazionale. Non si può governare solo a livello nazionale, va governato a livello globale, a livello internazionale, sarà un focus ovviamente anche quest'anno del G7 che è convocato per la settimana prossima e l'Italia sarà protagonista. Voglio ringraziare anche Papa Leone per le importanti riflessioni che ci ha regalato su questa materia. Ma attenzione a, diciamo, non governare questo fenomeno per tempo, per questo tema e per l'impatto che può avere sulle nostre democrazie. Anche qui, noi andiamo verso un mondo nel quale diventa difficile distinguere quello che è vero da quello che non lo è. La capacità per i cittadini di discernere, di scegliere, di decidere, di votare, quando non sanno che cosa è vero e cosa non lo è qualcosa con cui dobbiamo confrontarci. Anche qui va governato. Noi abbiamo fatto una proposta a livello internazionale, cioè quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall'intelligenza artificiale deve essere scritto in sovraimpressione è prodotto dall'intelligenza artificiale. Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale, altrimenti abbiamo un problema. Ma lo dico perché la materia mi appassiona particolarmente, Presidente, e stiamo appunto cercando con il governo anche di stabilire quali sono i confini dell'utilizzo, anche per quello che riguarda invece gli strumenti estremamente positivi che la tecnologia può avere nei vari ambiti, ed è oggetto del lavoro che oggi fa il Consiglio dei Ministri. Dopodiché, caro Presidente, cari amici di Confcommercio, noi ci apprestiamo a tagliare il traguardo del quarto anno di legislatura. Se io penso a tutto quello che abbiamo vissuto in questi quattro anni, mi sembra trascorsa una eternità. Sì. Però se invece penso a quello che ancora vorremmo fare, allora ragiono come se avessimo appena iniziato. Insieme in questi anni abbiamo sicuramente smentito i pronostici più nefasti, siamo riusciti a dimostrare che se e quando il sistema Italia lavora insieme, quando si prende per mano, quando si muove in un'unica direzione, con una visione, con un'idea di posizionamento, con un programma chiaro, con una strategia, allora è possibile per questa nazione fare la differenza. Sarebbe chiaramente intellettualmente disonesto dipingere l'Italia come una nazione nella quale i problemi sono stati risolti, però io considero ugualmente disonesto voler fingere a tutti i costi di ignorare o dover per forza sminuire il quadro incoraggiante che i dati macroeconomici ci restituiscono. E davvero, Presidente, devo ringraziarti per averlo detto, perché ovviamente se lo dico io è la Meloni che racconta un mondo che non c'è, vive in un mondo che non esiste. Se lo dite voi, che siete molto più autorevoli di me, mi aiutate, diciamo, a restituire a questa nazione fondamentalmente una consapevolezza che buona parte di quello che può accadere dipende da noi. Dipende da quanto noi riusciamo a crederci. Allora, a me dispiace quando questa nazione si dipinge come spacciata, perché il quadro macroeconomico e anche molti osservatori fuori dai nostri confini nazionali raccontano invece una nazione che pur nella peggiore congiuntura degli ultimi decenni non solo ha resistito, ma ha rilanciato, nonostante il pessimismo cosmico che domina il racconto. Questa nazione non si è fatta spaventare, ha invece tirato fuori il suo carattere, come sempre accade per l'Italia. L'Italia è così, l'Italia è una nazione che tira fuori il carattere quando le cose vanno malissimo. E allora l'occupazione continua a registrare numeri record, l'export tricolore è stato più forte dei dazi, la produzione industriale inizia a mostrare segnali di ripresa, la rinnovata credibilità dell'Italia spinge e rilancia gli investimenti esteri. Possiamo fare meglio? No, dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare molto meglio. Però di che cosa abbiamo bisogno per riuscirci? Abbiamo bisogno di crederci sul serio, abbiamo bisogno di non adeguarci ai limiti che altri vorrebbero imporci, abbiamo bisogno di capire che questo tempo non perdona chi tentenna, chi indugia, chi utilizza il contesto come un alibi per non doversi mettere alla prova. Allora prendete fiato se ne avete bisogno, lo farò anch'io, ma non esitate. Osate invece, sfidate il vostro competitor, che in fin dei conti è anche il modo migliore che avete per sfidare voi stessi, perché questo non è il tempo dei dubbi, non è il tempo delle incertezze, non è il tempo dell'attesa, questo è il tempo dell'azione, ma la buona notizia è che il tempo dell'azione è anche il tempo dell'Italia. Vi ringrazio, grazie alla Confcommercio.
0: Tanto vi dovevo, tra poco andiamo a parlare dell'ultima inchiesta, quella sul ponte sullo stretto.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: I vostri messaggi sull'intervento alla Meloni subito dopo il brano e poi si parte anche con la storia del ponte.

0: Buonasera Poletti, Franco da Monza. Beh, premesso che io non ho votato per la Meloni perché sono di destra vera, di conseguenza non posso votare per la Meloni, così chiaramente non posso assolutamente votare nessun altro partito. Ho votato ma non ho votato per la Meloni. Premesso quello, io vorrei dire a tutti i professoroni di sinistra che adesso danno dei beoti o degli stupidi, diciamo, della gente si è fatta ingannare, io vorrei dire, chiedere a loro cosa hanno da dire riguardo ai governi precedenti, no? Perché gli scandali ci sono in ogni governo, i ladri ci sono in ogni governo, il parlamentare che fa questo e fa quell'altro, le mancanze di attuazione del programma ci sono in ogni governo. No, io ho 64 anni, da quando la ragione mi ha, cioè, parliamo dei 18 anni del voto, non ho ancora visto un governo che abbia mantenuto il suo programma. Ecco, di conseguenza totalmente contrario io al governo Meloni, a quello che non ha fatto niente. Dico soltanto a quelli di sinistra, ci aspettiamo un grandissimo governo da loro alle prossime elezioni, chissà cosa faranno, metteranno un altro Draghi o un altro Conte, un altro non politico che non sa fare il suo lavoro, a fare il lavoro che non sa fare, perciò finiamola di fare, siamo tutti beoti o sono tutti beoti quando sbagliano a votare, secondo gli altri e viceversa. E il fatto è che la politica non rispecchia più quello che è la fiducia delle persone e il volere delle persone e il bisogno delle persone. Grazie, buonasera.
1: Ma mi chiedo e chiedo a tutti, ma è opportuno che la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato della Repubblica, dia la scheda SIM del proprio smartphone a suo figlio minorenne che va scorrazzandosene per Milano per discoteche? Io questa storia non lo so, non mi sembra opportuna, non so, sarà un ingenuo.
2: Allora va bene, mi torna sul figlio di La Russa perché è un suo cavallo di battaglia, però non è questo il tema. Noi torniamo a parlare di un'opera pubblica tra le più discusse della storia repubblicana, e quindi agevoliamo il prossimo ospite, perché nelle ultime ore il ponte sullo stretto di Messina è tornato al centro dell'attenzione, e non tanto per questioni ingegneristiche ma per una nuova inchiesta della Procura di Roma che sta facendo molto rumore. L'indagine riguarda presunti tentativi di condizionare l'esame della Corte dei Conti sul progetto del ponte. Gli indagati sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Le accuse a vario titolo sono corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. L'avrete letto anche sui giornali e sui principali siti di informazione. Secondo l'ipotesi della procura, che naturalmente dovrà essere verificata nelle sedi competenti, alcuni soggetti avrebbero tentato di influenzare il percorso di valutazione del progetto presso la magistratura contabile. Gli stessi interessati respingono ogni addebito e si dichiarano estranei alle contestazioni. C'è però un elemento che è importante chiarire fin da subito: l'inchiesta non riguarda la realizzazione tecnica del ponte, non riguarda il progetto ingegneristico e non coinvolge la società Stretto di Messina soggetto indagato, ma la vicenda arriva in un momento delicato, perché il ponte sullo stretto è già reduce da anni di polemiche, rincorsi, rinvii, prescrizioni ambientali, verifiche tecniche e scontri politici. Parliamo di un'opera che oggi vale circa 13,5 miliardi di euro, destinata a diventare il ponte sospeso a campata unica più lungo del mondo, con oltre 3,3 chilometri di attraversamento tra Sicilia e Calabria. E proprio mentre il progetto cerca di superare gli ultimi passaggi autorizzativi, l'inchiesta riaccende una domanda che accompagna il ponte praticamente da 50 anni: quest'opera riuscirà mai davvero a partire. C'è poi un altro tema: ogni volta che emerge un'indagine su una grande opera pubblica, il rischio è che nel dibattito pubblico si finisca per confondere i presunti comportamenti di singole persone con il valore o meno dell'opera stessa. Ma sono davvero la stessa cosa? Un'inchiesta giudiziaria deve mettere in discussione il progetto del ponte, oppure bisogna distinguere nettamente tra eventuali responsabilità individuali e la realizzazione dell'infrastruttura? Ne parliamo direttamente con l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Regia, ditemi se è già collegato, se lo colleghiamo, l'amministratore delegato, subito dopo il brano.

0: allora, nell'introduzione ho detto si tratta di un'inchiesta, vale la presunzione di innocenza, tutte queste robe, queste premesse che ho fatto. Però sono contento che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, l'ingegner Pietro Ciucci, abbia immediatamente accettato il mio invito e lo saluto. Buonasera, dottor Ciucci.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, dottore, partiamo con la domanda più importante, che è quella che ci stiamo facendo tutti. Poi ripeto, le inchieste faranno il loro corso, e, insomma, tutte quelle cose lì. Ma questa inchiesta rischia, dottor Ciucci, di rallentare o addirittura bloccare l'iter del ponte sullo Stretto, oppure il percorso autorizzativo e progettuale prosegue indipendentemente dalle indagini della magistratura? Questo volevo capire.
1: Certo, ma guardi, come ho avuto già modo anche di dire in altre occasioni, il nostro lavoro continua, il nostro obiettivo che ci è stato assegnato dal Parlamento, dal Governo, è quello di realizzare il ponte presto e bene, e quindi continueremo nel nostro impegno, nella massima trasparenza, nel massimo rispetto per l'attività, per lo svolgimento dell'indagine. D'altronde, se andiamo a leggere il comunicato stampa di ieri della Procura, è detto chiaramente alla fine del comunicato che si tratta di indagini preliminari e ovviamente con una presunzione di innocenza per tutti i coinvolti. Da parte mia ho anche detto, e lo ripeto, che la società è del tutto estranea a questa indagine. E che l'avvocato Saccomanno, con cui ovviamente io ho un buon rapporto anche di stima, consigliere di Stretto di Messina fino alla fine di aprile, comunque era un consigliere che non aveva nessuna delega, quindi nessun potere di rappresentanza della società. Io spero che tutto sia chiarito, che tutto venga ricondotto all'ordinario, ma questa è la posizione di Stretto di Messina.
0: Perfetto, ingegner Ciucci. In queste ore sta parlando molto dell'inchiesta, ovviamente si innesta anche in quella che è una campagna elettorale che è già iniziata, diciamolo. Spesso si tende a far confusione. Può chiarire ai nostri ascoltatori qual è esattamente il rapporto, e le chiedo di essere ancora più chiaro, tra la società Stretto di Messina e le persone finite sotto indagine? Può precisare che la società non è coinvolta nell'inchiesta, che è estranea all'inchiesta, giusto per mettere tutto in fila, perché poi c'è la campagna elettorale, ci sono i giornali, ci sono le dichiarazioni della politica, ci sono contenuti anche sul web realizzati da non giornalisti che pretendono di fare i giornalisti ma gli mancano delle basi per ricostruire le cose, diventano delle robe che non sto a dire.
1: Succede allora, spesso Ciucci, non soltanto per i giornalisti questo, succede ecco, spesso non ecco, soltanto per ecco. I giornalisti. No, per me è facilissimo rispondere alla sua domanda. Gli indagati sono tre, ripeto, Stretto di Messina, tantomeno io, non rientriamo negli indagati, così come da comunicato ufficiale della procura. Le tre persone sono un imprenditore, tale Virgilio, che io non ho mai incontrato, il giudice, il numero due della Corte dei Conti, Tommaso Miele, che conosco ovviamente per nome, ma che non ricordo di aver mai incontrato, nonostante il fatto che lui abbia avuto una lunghissima carriera in Corte dei Conti. Terzo indagato è l'ex consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina, ex perché è scaduto alla fine del mese di aprile di quest'anno, l'avvocato Saccomanno. Ma come ho ripetuto più volte, l'avvocato Saccomanno è un componente del consiglio di amministrazione. Il nostro consiglio di amministrazione è fissato per legge nella sua composizione, e l'avvocato Saccomanno è il consigliere designato dalla regione Calabria, a suo tempo designato dalla regione Calabria. Non ha poteri delegati, non ha quindi una rappresentanza della società, la sua attività si svolge nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione, ovviamente partecipando alle decisioni proprio della gestione della società. Tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società sono affidati a me per decisione dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione. La società si è volte, si è detto che io avrei ricevuto una telefonata dall'avvocato Saccomanno e che avrei incontrato l'avvocato Saccomanno all'inizio di ottobre dello scorso anno, ma io posso, ho già detto e confermo che non ho mai ricevuto nessuna informativa sull'attività che verrebbe attribuita da verificare, attribuita all'avvocato Saccomanno per questo tentativo di corruzione nei confronti del magistrato Miele. La società Stretto di Messina ha un'articolatissima struttura, un articolatissimo sistema di controllo anticorruzione. Non vorrei entrare troppo nei dettagli, ma abbiamo un framework, come viene detto, anticorruzione che prevede il modello 231, quello che riguarda la responsabilità delle persone giuridiche, delle società. Abbiamo il codice etico, abbiamo delle linee di indirizzo. Abbiamo svolto tutta l'attività anche di formazione nei confronti di tutto il personale. Noi siamo una società giovane che è ripartita 2 anni, 3 anni fa, nel giugno del 23, un'attività di formazione prevista anche nei confronti

0: proprio interesse o nell'interesse di terzi, e, o comunque quando bypassano in maniera fraudolenta tutti i sistemi di controllo della società. Ma questo lo dico nell'ipotesi estrema in cui venisse confermata la responsabilità dell'avvocato Saccomanno. Se devo dire un commento di carattere generale, io ieri ho letto il comunicato della Procura, che addirittura non portava neanche i nomi delle persone indagate, ma soltanto le iniziali, che non portava nessun tipo di virgolettato per quanto riguarda le numerose intercettazioni. Poi ho trovato sulle agenzie e sui giornali di oggi una quantità di virgolettati che evidentemente provengono da altri documenti. E ancor peggio, perché io non voglio parlare né di campagna elettorale né di politica, perché non sono un politico ma sono un tecnico, però...
1: No, io però sono un giornalista e c'è dentro una bella campagna elettorale che si sta...
0: Ingegner Ciucci, certo. La cosa che colpisce e che rientra forse in quello che lei sta evocando, che piuttosto che concentrarsi i commenti sul fatto di per sé, ancora tutto da verificare, di questo tentativo di corruzione, peraltro andato anche senza esito positivo, sappiamo tutti che la Corte dei Conti ha perfino ricusato il suo visto, quindi invece che concentrarsi su questo, l'attacco è al progetto tecnico del ponte, alla società. Sì. Un politico ha parlato di un verminaio, cioè un'espressione volgare che offende me e tutta la società, di una mangiatoia, di uno stipendificio, tutte cose che con quel fatto emerso ieri, che sarebbe di per sé grave se venisse confermato, che comunque non riguarda la società, tutte cose che non c'entrano niente questi commenti. Quindi un'occasione, un assist per attaccare il progetto.
1: Sì, sì. Senta, ingegner Ciucci, questa vicenda dimostra che attorno a un'opera da oltre 13 miliardi di euro si muovono inevitabilmente interessi enormi. Quali anticorpi ha oggi la società per garantire che il percorso del ponte, ed è un percorso, lei ce l'ha raccontato l'altra volta, pochi giorni fa, molto complesso, molto impegnativo, e quindi un percorso ampio, ecco, resti impermeabili a pressioni, condizionamenti, tentativi di interferenza esterni?
0: Beh, guardi, il percorso che ho avuto occasione di illustrare pochi giorni fa, credo la scorsa settimana, se ricordo bene. Rimane identico, stiamo lavorando, contiamo di avere nelle prossime settimane il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, abbiamo già l'accordo di programma firmato e registrato dalla Corte dei Conti, abbiamo già il parere favorevole della Autorità per di regolazione dei trasporti, stiamo in dialogo continuo con l'Europa, quindi il nostro obiettivo rimane identico rispetto a quello che ho avuto modo e la fortuna di poter presentare alla radio agli ascoltatori.
1: Era il 2 giugno,
0: circa una settimana, otto giorni fa. Come dicevo prima, la società, che pure è una società giovane, quasi una start-up, partita da zero dopo più di 10 anni di liquidazione, a giugno del 23 si è dotata di una struttura particolarmente articolata e attenta, un sistema di controllo interno, di gestione di rischi particolarmente sofisticato. Il nocciolo di questo sistema è il cosiddetto framework, il sistema anticorruzione, che comprende il modello organizzativo ai sensi della legge 231, il codice etico, la nomina di un organismo di vigilanza composto da due professionisti di elevatissima professionalità esterni e di un componente interno. Abbiamo un responsabile per un RPCT, si viene individuato come un responsabile dell'anticorruzione, della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Abbiamo tutte le procedure di trasparenza previste dalle diverse leggi. Siamo una società in house.

0: e quindi ancor più soggetto a controlli. Non appena avremo la delibera CIPES, stipuleremo l'accordo di legalità, così come è previsto, il protocollo di legalità, così come è previsto dalla norma, con il Ministero dell'Interno, con le prefetture sul territorio, e sarà un protocollo di legalità ancor più, come dire, stringente rispetto a quelli normalmente stipulati per operazioni analoghe. Con il controllo sui movimenti finanziari, sui movimenti nei cantieri, chi entra, chi esce, con quali mezzi, dove vanno i mezzi a caricare o scaricare, quante persone e per quanto tempo. Quindi i sistemi di controllo sono già oggi fortissimi, lo diventeranno ancora di più nella misura in cui apriremo i cantieri sul territorio.
1: Allora, io ringrazio il dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina SPA, l'ho voluta qui e lei subito ha detto di sì, gliene rendo atto, per chiarire anche tutto quel percorso che avevamo raccontato 8 giorni fa. E insomma, si va avanti quell'inchiesta che non riguarda la società della magistratura, vedremo, ovviamente attendiamo gli sviluppi, ma il ponte va per la sua strada. Questo ho capito. Io la ringrazio, dottor Pietro Ciucci.
0: Grazie a lei. Grazie.
1: E allora, grazie. A presto. Era la voce dell'amministratore delegato della Stretto di Messina SPA, questo per farvi capire allo stato attuale delle cose, cari ascoltatori, la differenza tra quello che leggete sui giornali, comunicati stampa ufficiali della Procura che sono molto misurati, e la smisurata mole di inchiostro che si riversa quando c'è in atto una campagna elettorale. Quindi, inchiesta a parte, è chiaro che, come ho sempre fatto, e questo ci tengo a dirlo, e lo faccio da sempre e lo faccio in tutti i posti dove vado, compresa giornale radio, dove sono ancora più libero che da altre parti, io do voce e tanta voce anche a chi è contrario alla realizzazione del ponte sullo Stretto. I comitati qui sono di casa, gli esponenti politici che si oppongono a quest'opera qui sono di casa, i favorevoli qui sono di casa, e anche l'amministratore delegato della Stretto di Messina SPA è di casa qui sono di casa tutti. Ma volevo anche farvi capire come alcune cose che leggete sui giornali vengano in qualche modo, alcune notizie vengano tirate di qua e di là dalla politica. Questo ci tenevo anche a spiegarvelo per il rapporto che ho con voi. Allora, questa sera puntata pienissima, ma sappiate che non è ancora finita. Tra pochi istanti do la linea al GR delle 19, ma poi abbiamo tanti temi di cui parlare, e per primo andremo al tema disarmante della guerra, con un Trump che promette fuoco e fiamme, ma solo fuoco e fiamme. E il primo ospite sarà il nostro direttore editoriale Daniele Biacchesi, ma poi arriva una marea d'altri ospiti. Restate qui, Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 19.
6: Giornale Radio News.
5: Buonasera, bentrovati all'ascolto di Giornale Radio. I titoli. In Libano, attacchi israeliani senza sosta, decine di vittime anche oggi. Parole infuocate tra Netanyahu ed Erdogan. USA e Iran sull'orlo di un'altra escalation o di un accordo. Violenti attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina, che rivendica di aver colpito una fabbrica di armi 1000 chilometri oltre il confine. È uscito dal carcere dopo 2 anni da Silva, non è il senegalese l'assassino di Pierina. La procura di Rimini annuncia la richiesta d'appello. Emozioni mondiali, domani nello stadio Azteca la cerimonia d'apertura e il primo ciak iridato, Messico-Sudafrica. Intanto Leo Messi carica l'Argentina campione.
6: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin, Davide Camera e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia.
7: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani inseguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
5: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa 0,5 punto percentuale. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte ora a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana, balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il fronte tra Russia e Ucraina resta incandescente. Kiev denuncia 3 civili uccisi nel Donetsk dai bombardamenti russi, ma Zelensky rivendica una serie di attacchi in profondità sul territorio nemico, tra cui il colpo a una fabbrica d'armi a circa 1000 chilometri dal confine e danni al ponte che collega Crimea e Kherson. Sul piano diplomatico il Cremlino definisce una violazione del diritto internazionale il 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea che consentirebbe alle navi europee di fermare imbarcazioni russe. Protesta anche Pechino, coinvolta indirettamente dalle restrizioni. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier.
8: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
9: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
8: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
10: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani e dei lavoratori 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio,
8: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
5: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari, con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
11: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita, lo dimostrano le 16 ore di camera di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. Anche perché in genere, nel momento in cui i giudici si ritirano, danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i 2 punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto, né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023, nell'androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino. Per Giornale Radio, Davide Camera.
5: Sale la febbre mondiale domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica.
12: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con 3 case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
14: Eccoci, tra pochissimo torniamo purtroppo a parlare e ad occuparci di Medio Oriente. Tra i vari ospiti, il nostro direttore Daniele Biacchetti, restate lì.

E allora, come ultimo tema, ve lo dicevo, torniamo ad occuparci di Medio Oriente, perché nelle ultime ore il confronto tra Stati Uniti e Iran è tornato a salire di livello in modo molto significativo. Nella notte le forze americane hanno colpito una ventina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz, prendendo di mira radar, sistemi di difesa aerea e installazioni strategiche. Washington parla di una risposta all'abbattimento di un elicottero Apache americano. Teheran ha reagito lanciando missili e droni contro obiettivi e basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania, mentre il presidente Trump è tornato a usare toni durissimi. L'Iran ha perso troppo tempo, pagherà il prezzo, fino ad arrivare ad annunciare che gli Stati Uniti sono pronti a colpire ancora. Ma il dato forse più interessante è un altro, perché mentre sul terreno si combatte, dietro le quinte la diplomazia continua a lavorare. Secondo diverse ricostruzioni, emissari del Qatar sarebbero arrivati a Teheran nel tentativo di chiudere un accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre lo stesso Trump sostiene che l'intesa sarebbe sostanzialmente pronta e mancherebbe soltanto la firma. E allora ci troviamo di fronte a un paradosso. L'avete sentite anche le parole di Trump di prima: da una parte bombardamenti, minacce, rappresaglie, dall'altra negoziati che nessuno sembra voler abbandonare definitivamente. Nel frattempo il fronte libanese continua a rimanere acceso. Israele ha intensificato le operazioni nel sud del Libano, colpendo il distretto di Tiro e le altre località considerate legate a Hezbollah. Il presidente israeliano ha teso una mano di pace a Beirut, ma una condizione: che il Libano si liberi dell'influenza iraniana e di Hezbollah. Un messaggio che conferma come il dossier libanese resti centrale nella partita regionale. Allora ci chiediamo: siamo davvero agli ultimi fuochi prima di un accordo tra Washington e Teheran, oppure stiamo assistendo all'ennesima escalation destinata a trascinare tutta la regione in una guerra più ampia? Trump sta usando la forza per costringere l'Iran a firmare, oppure c'è il rischio che ogni nuovo bombardamento renda un accordo sempre più difficile? Poi c'è il Libano, dopo settimane in cui l'attenzione sembrava concentrata soprattutto sullo stretto di Hormuz e sul programma nucleare iraniano, il conflitto sembra essere tornato a ruotare attorno a Hezbollah e al sud del Libano. È lì che oggi si gioca la vera partita strategica del Medio Oriente. Tra poco Daniele Biacchessi, direttore di Giornale Radio, scriveteci e mandate messaggi o vocali, lo sapete, 334 11 11 622.

0: E come sempre, quando ho bisogno di capire, perché vedo questa diplomazia al lavoro e poi il poco diplomatico Trump che dice attaccheremo l'Iran duramente anche oggi, e come sempre quando ho bisogno di capire mi affido al nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi e alla sua esperienza. Buonasera direttore.
1: Buonasera a tutti. Ma insomma, le ultime notizie fanno capire lo stato confusionale in cui versa Donald Trump, perché alle 17.56 le agenzie battevano la notizia di Donald Trump, che peraltro si è fatto riprendere come sempre con i giornalisti nello studio Ovale, che avrebbero attaccato di nuovo oggi l'Iran con forza, e neanche 10 minuti dopo, rispondendo alle stesse domande dei giornalisti, ha annunciato per la 40ª volta, perché li abbiamo contate le volte che sì, Trump ha annunciato questo accordo, erano 37, diventate 38, 39 stamattina e ancora poco fa, l'accordo con Teheran è completamente negoziato. Allora, per raccontarvi perché siamo arrivati a questo punto, devo diciamo agganciarmi a una serie di dati economici che sono stati diffusi proprio oggi, perché lo avevamo anche raccontato fin dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, lo scorso 28 febbraio, avevamo sostenuto che se in guerra, questa guerra non si fosse conclusa in poco tempo con un accordo di massima, la differenza alla fine l'avrebbero fatta i dati economici e il prezzo del petrolio. Infatti così è accaduto, tanto che a maggio vedo che i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati a ritmo sostenuto per il terzo mese consecutivo e hanno registrato il maggiore incremento annuo dell'inflazione in oltre 3 anni, quasi 4, e rafforzando ulteriormente le aspettative che la Federal Reserve con il nuovo presidente possa alzare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. Allora, i motivi di questo vero e proprio disastro economico sono da ricercare proprio nel cul-de-sac in cui si è cacciato Trump da mesi, in bilico tra sì, accordi imminenti con Teheran, poi smentiti poi dagli iraniani anche in questi ultimi minuti, fughe in avanti militari come gli annunci di nuovi attacchi come è avvenuto poco fa, l'alleato Netanyahu che è impegnato in questo conflitto globale e soprattutto un pezzo del petrolio che colpisce il mondo intero. Ora, i dati sull'inflazione di maggio evidenziano soprattutto, a mio avviso, le preoccupazioni degli americani in merito al costo della vita in vista delle elezioni di midterm, e riportano l'attenzione sulla promessa di Trump di abbassare i prezzi, una promessa che non è mai stata mantenuta. Peraltro, da quello che è chiaro, che negli ultimi 3 mesi si è registrato il più rapido incremento dei prezzi del periodo tra aprile e giugno 2022, quando l'inflazione aveva raggiunto il livello più alto degli ultimi 41 anni. Quindi un aumento vertiginoso dei prezzi generali, non solo quelli energetici, che sta superando la capacità di pagamento perfino degli stipendi dei lavoratori. Questo divario si sta sempre di più ampliando, perché i salari reali annui al netto dell'inflazione sono notevolmente diminuiti per il secondo mese consecutivo. È una perdita che è passata dallo 0,3% di aprile allo 0,7% di quest'oggi. Insomma, potrebbe ulteriormente erodere il potere d'acquisto degli americani, quello che sta accadendo. E quindi Trump, che sempre in campagna elettorale, devo dire, non è il solo nel mondo, e in questo momento sta avendo dei problemi con questa guerra, dei problemi interni sul piano economico, e non riesce ad uscirne. Quindi è ormai un livello abbastanza schizofrenico, per cui ecco che vediamo delle dichiarazioni che sono esattamente contrarie in pochi minuti, ma ormai, come ho scritto nel mio editoriale, non dobbiamo più credere a Trump, e questo è drammatico, perché Trump di professione fa il presidente degli Stati Uniti, cioè del paese più importante del mondo.
0: Senti, direttore, abbiamo mandato in onda, cambiando argomento, ma forse non aria, abbiamo mandato in onda prima Giorgia Meloni da Confcommercio. Ascoltandola, che idea ti sei fatto? Perché un intervento, insomma, giocava in casa la Meloni, ovviamente, un intervento che messaggi voleva lanciare? Non la questione patrimoniale, ma non solo. Che messaggi ha lanciato, secondo te, Giorgia Meloni?
1: A parte la patrimoniale, innanzitutto la postura, perché Meloni oggi era in presenza, mentre lo scorso anno, per esempio, aveva affidato il suo discorso attraverso un videomessaggio. Confcommercio è casa sua, però diciamo tante cose sono cambiate. Quando Giorgia Meloni disse non è il tempo dei dubbi, delle incertezze, delle attese, è il tempo dell'Italia, ha fatto un discorso di 30 minuti, ha ripercorso i risultati più importanti secondo lei dell'azione di governo, ha anticipato alcune sfide come le normative europee che stanno per approdare il Consiglio dei Ministri sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale, è passata per il DL lavoro, l'introduzione del salario giusto, la riforma fiscale con il taglio delle tasse, e anche questa è una promessa, attenzione, perché ormai al governo Giorgia Meloni c'è dal 22 settembre del 2022, la campagna elettorale venne fatta proprio sul taglio delle tasse, ma noi oggi sappiamo, e questi sono i dati, non siamo noi giornalisti maligni che lo dicono, ma sono i dati che sono inoppugnabili, non solo non c'è stato un abbassamento delle tasse, ma c'è stato anche un rialzo rispetto al 2014, se torniamo indietro. Sulla patrimoniale, vabbè, il ragionamento è l'Italia non è la Repubblica delle Banane, è un messaggio che tocca il problema dei negozi che aprono e chiudono un poco dopo per poi aprire con altre insegne senza mai pagare le tasse, fa bene a ricordare tutto questo, però poi al di là delle promesse, diciamo, gli italiani stanno attendendo anche le azioni, in parte ci sono state, in parte no, le regole si rispettano, perché senza mercato non c'è mercato, sembra una banalità, ma di fatto è così. Però quando dice no alla patrimoniale, sia al taglio di tasse al ceto medio, poi questo taglio di tasse lo deve fare, una linea fiscale, cioè, che è stata ribadita da Giorgia Meloni, e ne ha ovviamente piena facoltà, chiarisce poi la posizione del governo sul risico bancario, come se questo risico bancario fosse un luogo, no, esterno al Ministero dell'Economia o da Palazzo Chigi. Cioè il risico bancario, quello che sta accadendo, Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, sì, Unipol, sì, molto altro ancora. Beh, insomma, è difficile spiegarlo, però ovviamente il risico bancario viene dominato anche dalla politica, quindi lei non è che può far finta di essere una che passa di lì, deve intervenire con qualcosa di chiaro al di là delle battute.
0: Grazie al direttore Daniele Biacchessi, il direttore editoriale di Giornale Radio. Naturalmente, direttore, ti sentiamo domattina nel tuo classico appuntamento con il timone. Grazie, direttore, buona serata.
1: A domani, ciao a tutti.
0: E allora noi continuiamo ovviamente a domani con Biacchessi, ma noi continuiamo naturalmente per un'altra bella mezz'ora, e poi a seguire anche il timone delle 20, quindi tante ore di diretta qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Sentiamo qualche messaggio anche riferito a Meloni, ma partiamo con gli ultimi. Lorenzo, stasera ne abbiamo molti e dobbiamo correre. Thank you.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Beh, inutile ripetere che Trump l'ha combinata proprio grossa, ma proprio grossa. Cioè, da quando ci sono queste destre, il mondo è precipitato in un'incertezza incredibile. Cioè, è proprio così, nel senso, è la loro ideologia il problema, o la loro non ideologia il problema. Però vedete, più che la guerra proprio nel Medio Oriente, che già mi fa paura l'allargamento, a me fanno paura le minacce che Israele fa alla Turchia. Perché non vorrei che in questa follia del dopo Libano sia davvero la Turchia, e la Turchia fa parte della NATO. Boh, non lo so, certo, sarebbe un pazzo Netanyahu, però io non escluderei che il turco gli stia proprio sullo stomaco e quindi tenti di fare qualcosa. E vedo che Trump non ha molto, molto potere su Netanyahu, il vero capo è Netanyahu, e sappiamo anche perché. Non lo so, io non ci credo che la pace sia così vicina. Ciao ciao.
0: E allora sentiamo un altro messaggio. Lorenzo Cappadone dalla regia, sempre pronto, sempre attento, forza, prima della pubblicità.
3: Buonasera, credo che per la l'IDF, le forze armate israeliane, sia molto più facile di altri obiettivi nell'andare a tiro. È una questione oggettiva. Sergio da Milano.
0: E allora torniamo tra poco.
4: Giornale Radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora difficoltà tra Lombardia e Veneto a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio. In A4 il traffico non è più bloccato tra Sirmione e Desenzano verso Torino, ma ci sono ancora code a tratti a partire da Peschiera, code a tratti in A4 anche tra Trezzo e Monza nelle due direzioni. Traffico ancora intenso a Milano, la situazione è più difficile in tangenziale est con lunghe code da San Donato a Monza verso Smate, code inoltre sul cavalcavia del Ghisallo con ripercussioni per chi dalla 8 è diretto verso il centro e per chi da Milano è in uscita su Viale Alcide De Gasperi. In Toscana code in A1 tra Scandicci e Calenzano verso Milano. A Roma ancora grosse difficoltà in tangenziale est con code nelle due direzioni. Code anche su grande raccordo anulare in interna da Montesacro alla Rustica e in esterna da Prenestina bis a Centrale del Latte. A nord di Napoli grossi problemi per un incidente sull'asse mediano con lunghe code da Qualiano fino a Sant'Antimo verso Acerra e da Grumo Nevano ad Aversa Milito verso Lago Patria. Ripercussioni sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano e sulla provinciale 335 da Parete verso Giuliano. Code per un incidente inoltre sulla statale 7 bis da Marigliano zona industriale a Cissi Interporto verso Nola. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Tra poco ancora qui con voi, con i nostri analisti.

0: E saluto David Zebuloni, inviato di Libero in Israele. Buonasera.
1: Buonasera, ben ritrovato.
0: Allora, com'è la situazione allo stato dell'arte in questi minuti con Trump acceso, ma le trattative che sotto sotto vanno avanti?
1: L'atmosfera in Israele è tesa, perennemente tesa, ma non è un momento di tensione acuta, a differenza invece dei giorni passati nei quali si pensava, si temeva che effettivamente si potesse ritornare a uno scontro aperto, diretto, continuo e perpetuo con il regime iraniano. La situazione sembra in qualche modo essersi placata, perlomeno a livello percettuale, così che la vita dei cittadini israeliani è tornata in una sorta di routine parziale. Tuttavia, così come Medio Oriente, tutto potrebbe effettivamente accadere nelle prossime ore. Sappiamo che Trump torna a minacciare il regime iraniano, dicendo che è un regime fallimentare per quanto riguarda le trattative, il potenziale accordo che si stava stipulando, ma che sembrerebbe invece non andare in porto. Sono ore di tensione per ciò che potrebbe potenzialmente accadere.
0: Certo, assolutamente. Conclusione del conflitto non se ne parla, ovviamente.
1: Conclusione. La conclusione di un conflitto è la pace, altrimenti il conflitto non si può dire concluso. Si può parlare di una tregua, la tregua può durare anche mesi, forse anni, anche molti anni, ma la conclusione è un qualcosa di definitivo e considerata la natura stessa del regime iraniano, considerato appunto il fatto che questo regime totalitario non riconosce l'esistenza dello Stato di Israele, e non credo che si possa parlare di conclusione né a breve termine e neanche a lungo termine.
0: Grazie a David Zebuloni, inviato di Libero in Israele. Grazie davvero, buon lavoro. Io vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622, e tra poco andremo da Riccardo Cristiano, storico corrispondente Rai in Medio Oriente, ma prima vorrei che il nostro regista Lorenzo Cappadone ricavasse un po' di spazio per i vostri messaggi.
2: Sono Roberto da Milano. Io credo che questo ponte sia più un... cioè Salvini sia diventato, come molti politici della vecchia guardia, qualcuno che vuole lasciare il segno, e il ponte è un modo per lasciare un segno, perché sarebbe una cosa mega, eccetera. È che questo suo voler lasciare il segno non guarda in faccia a niente, a nessuno. Di conseguenza stiamo vedendo uno spreco di soldi inutili. Io non capisco, poi io non so Poletti, se tu cominci ad essere pagato prima che la tua trasmissione o che la tua idea radiofonica vada in onda. Qui paghiamo e non abbiamo neanche iniziato. Io non ho mai sentito una roba del genere. Di solito si paga nel momento che tu cominci a lavorare. Ok, qui abbiamo dirigenti di ponte di un ponte che non esiste, abbiamo manutentori di ponte di un ponte che non esiste. Non so, io se mi trovate un lavoro così lascio l'edicola e mi metto a lavorare, se mi pagano prima, anche subito.
0: Dovresti avere competenze ingegneristiche, mica da ridere. Non è che si può passare da un'edicola a un ponte, e le persone che lavorano lì, con tutto il rispetto, hanno fatto anni e anni di studi, e ci sono anche gli studi preliminari. Se seguissi bene le mie trasmissioni scoprireste che quello del ponte non è solo la storia del ponte, è la storia di persone che mettono assieme le loro teste per realizzare. Poi può essere contrario all'opera, però quando si progetta un'opera si va pagati, e quando si fa fare un cammino, il cammino nel paese della burocrazia, l'iter di un'opera, si deve essere pagati. Forza, un altro vocale.
3: Buonasera, dottor Poletti. Spero che il sottofondo, il rumore di sottofondo non sia fastidioso, ma sono per strada. Ecco, io non riesco a rispettare la sua profonda riservatezza, ma è stato troppo grande il suo gesto di umiltà, rara umiltà ieri sera, nel fare un passo indietro per lasciare spazio a Don Mario. Guardi, io mi sono commossa, perché è un grande giornalista lei, eppure ha rinunciato a darci magari qualche minuto di preziosa opinione per lasciare spazio, dicendolo, poi argomentandolo, dicendo Don Mario fa un grande lavoro. Guardi, io la ringrazio infinitamente, dottor Poletti, questa veramente una cosa che mi ha commosso tanto, e la ringrazio di questo esempio che ha dato.
0: No.
4: Buonasera Roberto e Lorenzo e Matteo, sono Emilio da Massa. Secondo me, a parte che sì, siamo tutti d'accordo che il presidente degli Stati Uniti è un miserabile mentecato, ma è Netanyahu è un macellaio. Però credo che non possa andare a fare il furbo in Turchia, perché va a mettere le mani dentro una tagliola, secondo me. Il turco, se non è pazzo quanto lui, poco ci manca.
5: Buona serata a tutti voi.
0: Grazie, è un ascoltatore che si prende le pause alla Celentano. Tanto saluto Riccardo Cristiano, storico corrispondente Rai Medio Oriente.
6: Buonasera.
0: Allora Riccardo, ogni volta che sembra imminente un accordo tra Stati Uniti e Iran, assistiamo contemporaneamente a un'escalation militare. È una strategia negoziale o il segnale, secondo te, che l'accordo in realtà è ancora lontano?
6: Potrebbe essere tutte e due, potrebbe essere anche che le oscillazioni in borsa sono appetibili, se ne è parlato tante volte, e rimane una possibilità anche adesso. A me sembra che le 35 volte, tanti le hanno contate, in cui Trump ha detto che l'accordo era a portata di mano, sono state un po' troppe, quindi forse bisognava cambiare spartito. L'idea di mettere fretta all'Iran, di dire guardate il tempo sta per scadere, può essere convincente, ma può essere anche che Trump questa volta dica la verità, e cioè che si sta orientando in questa direzione, sebbene devo dire che alcune indicazioni che giungono, per esempio la presenza di un mediatore del Qatar proprio in queste ore, può far pensare che non è che i giochi siano proprio finiti.
0: Certo. Senti, ma Trump, ricordo siamo con Riccardo Cristiano, storico corrispondente Rai Medio Oriente, Trump sostiene che la pressione militare serva a costringere Teheran a trattare, ma nella storia del Medio Oriente, Riccardo, questa strategia ha funzionato oppure ha prodotto l'effetto opposto?
6: Ma costringere nel Medio Oriente è sempre una cosa complicata, anche perché parliamo di regimi diversi, no? Non sono assimilabili. In Iran c'è un nazionalismo molto forte da sempre. Vediamo che la situazione è un po' cambiata, di contestazione, certamente non è diminuita la repressione, ma si è dato vita, secondo gli studiosi dell'Iran, io non lo sono, si è dato vita a un a un ammodernamento del regime, sono emersi dei tecnocrati, sostiene Valinasr, e questo anche per l'aspetto militare. Pochi si aspettavano una tenuta del genere da parte anche della tattica militare. E quindi paragonare con altre circostanze, con altre situazioni, non è sempre utile, perché ognuno, diciamo, ha un proprio carattere e l'identità iraniana e il suo cuore persiano sono aspetti che vanno considerati insieme agli effetti che poi si producono. Ecco, tutto questo non ha giocato a favore dell'azione di forza.
0: Grazie a Riccardo Cristiano, buon lavoro.
6: Grazie mille.
0: Noi torniamo dopo il brano e andiamo da un amico, padre Enzo Fortunato.

0: Una volta si diceva pace e bene, ma è attualissimo questo saluto. Padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro, ben ritrovato.
1: Ben trovato a te Roberto, e un pace e bene a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Ecco, siamo usciti da un'ora in cui abbiamo parlato di guerre. Dio solo sa quanto ci sia bisogno della pace, l'impegno ovviamente dell'intelligente, del Santo Padre, e poi l'impegno vostro, Padre Enzo Fortunato, per dare pace e anche ristoro alle persone.
1: Sì, noi stiamo portando avanti una grande campagna di solidarietà legata alla comunità francescana di Assisi, e il numero io lo vorrei dare subito, il 45515, che è un SMS solidale.
0: Allora, Padre Enzo Fortunato, ripetilo, tanto io so perché giustamente tu fai il tuo lavoro di evangelizzazione, ma ha bisogno anche di sostegno, so che lo dirai altre 10 volte, ma intanto ridillo lentamente. Cosa succede con questo numero qua, che dici?
1: Allora, il numero è 45515, e poi c'è anche il sito con il cuore.info dove si trovano tutte le informazioni. Che cosa succede? Succede che quest'anno la comunità francescana, in sinergia con la Segreteria di Stato Vaticana, aiuta gente che vive in zone di guerra, in Libano, a Gaza, ma anche nel cuore dell'Africa, Repubblica Democratica del Congo, il Sudan. Sono molte guerre di cui non si parla, perché siamo tutti focalizzati sui due principali conflitti, ma nel mondo ci sono oltre 49 conflitti, con milioni e milioni di profughi, milioni e milioni di persone che cercano casa, che cercano un bicchiere d'acqua, che cercano un piatto di riso, e che se non l'hanno in quel giorno muoiono. E quindi è il lavoro che stiamo facendo in tutti questi presidi, in Africa, in Medio Oriente, in Asia. Ci sono i nostri frati francescani che cercano di lenire e di aiutare le persone. Le loro richieste arrivano al cuore di chi ha più possibilità, di chi è stato benedetto da Dio, e vogliamo farci strumento. C'è una bellissima preghiera di San Francesco che dice fammi strumento del tuo amore, fammi strumento della tua pace. Ecco, noi con questi gesti lo possiamo essere. E poi ricordiamo anche l'opera di pace dei francescani. Io penso alla Terra Santa, dove c'è il nostro padre Ibrahim, dove ci sono tanti frati che cercano di portare dialogo dove c'è odio. E ci dicono e ci gridano: basta con queste guerre, basta. Se i potenti potessero ascoltare, in questo anno che si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco, la sua voce, noi avremmo un mondo migliore.
0: Ah, decisamente, Padre Enzo. Allora ricordo ancora una volta come si fa a sostenere quest'opera della quale tu stai parlando, un'opera meritoria che non ha confini e soprattutto non guarda in faccia a nessuno, aiuta gli ultimi, quelli che hanno bisogno, da qualunque parte vengano e ovunque si trovino.
1: Sì, attraverso l'SMS solidale, il 45515, e poi per chi può fare di più

0: e può anche vedere i progetti che abbiamo sostenuto negli altri anni, che tu Roberto te lo ricorderai, con Carlo Conti è da 24 anni che portiamo avanti questa iniziativa con una grande serata su Rai 1 dove tanti artisti prestano la loro voce. Ebbene, sul sito con il cuore.info ci sono come noi abbiamo speso la carità che ci hanno mandato tanta brava gente e come spenderemo quella che ci manderanno quest'anno. E vorrei ricordare, ieri stavamo insieme a Carta Bianca con Bianca Berlinguer, Roberto, abbiamo visto come in Italia ci sono situazioni tragiche di povertà. Ecco, in Italia ci sono tante mense francescane che noi aiutiamo, dalla Calabria a Milano, dal cuore di Roma al cuore di Napoli, e quindi aiutiamo anche le mense francescane in Italia.
1: Perfetto, io ringrazio Padre Enzo Fortunato, qui è casa tua, quando vuoi fai uno squillo e sei in onda. Grazie a Padre Enzo Fortunato.
0: Grazie a te, buon pomeriggio, buona serata.
1: Buonasera ormai, grazie. Anche perché sono, ragazzi, sono le 19:57, quasi e 58, quindi devo levare le tende, ma nel levare le tende fatemi ringraziare voi per la massiccia partecipazione di oggi, anche oggi 3 ore belle intense, non ci siamo fatti mancare niente, spero voi non vi siate fatti mancare Italia No Limits, 3 ore di informazione che cerca di essere sana, pulita e coinvolgente ogni giorno su Giornale Radio, la radio leader, ecco, mi sono impapinato, su Giornale Radio, la radio libera di informare, una specie di scioglilingua, e vi aspetto ogni giorno, dicevo, dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 e all'una, ma non ci sono solo io, ci sono i nostri tanti programmi, i programmi della nostra giornale radio, come per esempio il Timone delle 20 che c'è tra poco, e fatemi ringraziare i ragazzi della squadra che sennò si offendono e fanno bene ad offendersi perché ci tengono, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e una buona serata a tutti, se potete e volete, all'ascolto di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Medio Oriente è ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani inseguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
2: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
5: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
4: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
6: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
2: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
7: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita, lo dimostrano le 16 ore di camera di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. Anche perché in genere, nel momento in cui i giudici si ritirano, danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i 2 punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con Da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto, né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023, nell'andamento androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
2: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà ai padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
0: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
2: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20. Con Francesco Massardo.
10: Eccoci qua, 20.07 di questo 10 di giugno. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Pronti a partire per la trasmissione che va a concludere anche questa giornata sulle nostre frequenze e che ci porta già verso il domani. Allora saluto Giorgio Berselli in regia. Sul fronte internazionale, da cui cominceremo da registrare il ritorno della guerra vera anche tra Stati Uniti e Iran, la reazione americana all'abbattimento di un elicottero appunto statunitense da parte del regime Donald Trump, che poco fa ha detto: attaccheremo l'Iran in maniera molto forte anche oggi. Sì, perché insomma si sta concludendo per noi la giornata, ma non è decisamente conclusa in Medio Oriente, tantomeno nello studio ovale da cui Donald Trump ha parlato. E poi in realtà, sempre rimanendo in tema Stati Uniti, stanno per cominciare i mondiali di calcio e Donald Trump ha dato il benvenuto a modo suo a diverse delegazioni, ma la grande festa dei mondiali comincerà in realtà domani dal Messico, dalla Città del Messico, una delle città appunto più legate alla tradizione del mondiale di calcio. Lo sappiamo anche noi italiani che abbiamo scritto e visto pagine importanti di calcio all'Azteca, il glorioso stadio appunto di Città del Messico, ma che a questo giro non ci siamo proprio, non ne abbiamo la possibilità. C'è tanto altro da raccontarvi poi anche sul fronte interno, ma tante news internazionali ci porteranno un po' in giro per il mondo quest'oggi. Allora aspettiamo i vostri messaggi come sempre su WhatsApp 334 11 11 622. Mandateci anche i vostri messaggi vocali ricordandoci da dove ci ascoltate e portateci soprattutto le vostre considerazioni. Noi ripartiamo dalla musica. Intanto il primo pezzo che andiamo ad ascoltare per questa puntata del Timone delle 20 è di Post Malone con Luke Combs e si chiama Guy for That.

0: Allora, eccoci ancora insieme, 20 e 12 su Giornale Radio. E allora lo sentite questa atmosfera da mondiali di calcio? Beh, in realtà non tanto nel nostro paese per chiare ed evidenti ragioni sportive, ma in realtà è un clima veramente un po' particolare quello che sta accogliendo l'inizio previsto per domani sera, ora italiana, del mondiale americano, nordamericano, perché si giocherà tra Canada, Messico, ma soprattutto Stati Uniti. E negli Stati Uniti vi abbiamo già parlato anche ieri di ore non piacevolmente sorprendenti, diciamo, per diverse delegazioni. L'esempio forse più eclatante è quello di Omar Artan, l'arbitro somalo, che oggi è tornato in patria accolto come un eroe dopo essere stato interrogato per 11 ore e poi respinto all'aeroporto di Miami, togliendogli dunque la possibilità di diventare il primo cittadino somalo ad arbitrare le partite dei mondiali. Ma è successo un po' di tutto nelle ultime ore, perché l'amministrazione Trump ha imposto un travel ban a almeno 38 paesi, molti dei quali africani, e dunque alcuni di questi si sono qualificati al mondiale: Haiti, Costa d'Avorio, Senegal, per citare qualche nome. E poi ci sono appunto gli arbitri, ci sono i vari delegati, c'è ovviamente la situazione dell'Iran, e poi c'è il paese che forse avevamo tutti messo in qualche modo nel mirino inizialmente, pensando chissà se riusciranno a gestire la sicurezza di un appuntamento del genere, il Messico, che invece si prepara a una grande festa per far cominciare i mondiali appunto nel glorioso stadio Azteca di Città del Messico. I padroni di casa affronteranno il Sudafrica. E allora questo clima non proprio da grande festa dello sport che si sta creando in America ce lo racconta nella sua copertina il nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, fervono i preparativi a Città del Messico per l'inizio dei mondiali di calcio più controversi della storia. Già nei giorni scorsi si sono susseguiti negli Stati Uniti episodi non proprio congeniali alla promessa di universalità super partes delle competizioni sportive di cui la FIFA, nonostante tutto, sarebbe garante. L'ultimo caso in ordine di tempo è quello dell'arbitro somalo Abulkadir Artan, che si è visto negare l'ingresso negli Stati Uniti ed è stato espulso, una scelta che ha lasciato allibito persino l'ex presidente della FIFA Sepp Blatter, secondo cui il comportamento del suo successore Gianni Infantino è stato incredibile e insensato. Nella capitale messicana intanto gli uffici pubblici saranno operativi in modalità di telelavoro per tutta la giornata di domani e anche le scuole sospenderanno le loro attività. Obiettivo primo: garantire la sicurezza stradale in una megalopoli latinoamericana in occasione di un evento così importante. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, non ha ancora reso noto un riscontro definitivo circa la sua presenza nel pubblico del match d'apertura Messico-Sudafrica. Nella piazza dello Zocalo, dove era prevista la proiezione pubblica dell'incontro inaugurale, infatti da alcuni giorni sono riuniti in sciopero gli insegnanti della Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ma non è tutto qui, perché sono numerosi i movimenti sociali, i desaparecidos in primis, che paiono intenzionati ad approfittare della visibilità internazionale dell'evento anche per avanzare loro rivendicazioni. Già nei giorni scorsi Claudia Sheinbaum aveva annunciato di voler rinunciare al proprio biglietto per lo stadio. Scioperi e manifestazioni a parte, un altro problema denunciato a più riprese dai media locali e da alcune testate occidentali è l'importante ondata di sfratti, quasi sempre violenti e non sempre fondati dal punto di vista legale, che ha colpito migliaia di residenti del centro in nome di una gentrificazione rapida e con poche garanzie giuridiche a tutela dei cittadini. D'altronde, l'intenzione del governo messicano, in questo simile a quella del Partito Rivoluzionario Institucional, è proprio quella di ripulire la propria immagine. Il primo mondiale messicano nel 1970 arrivò due anni dopo una sanguinosa repressione armata del movimento studentesco. Oggi sono i desaparecidos che promettono di utilizzare questa vetrina per opporsi alla progressiva cancellazione della loro tragedia dall'immaginario collettivo e dalla memoria pubblica. A te la linea, Francesco.
0: Grazie allora Michele Ceci, insomma i mondiali sono sempre l'occasione per scoprire pregi e difetti dei paesi che li ospitano, però lo scenario attuale è veramente unico nel suo genere, anche perché Donald Trump poco fa ha riferito che gli Stati Uniti hanno in programma di bombardare di nuovo l'Iran, paese che parteciperà al mondiale americano nelle prossime ore, dopo che i due avevano ricominciato ad attaccarsi nella notte fra martedì e mercoledì. Li attaccheremo molto duramente, ha detto Donald Trump, insomma, intanto il comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti per il Medio Oriente ha detto di aver già bombardato nel Golfo di Oman una petroliera che aveva lasciato un porto iraniano e stava cercando di superare il blocco imposto dagli Stati Uniti allo stretto di Hormuz. Nave registrata a Palau, arcipelago fiscalmente conveniente dell'Oceania, ma gestita dall'India, che dopo l'attacco ha detto che tre membri dell'equipaggio sono dispersi, e quindi attenzione, insomma, perché la situazione abbraccia praticamente il mondo intero. Rimaniamo in tema America e conflitto anche tra pochissimo, con l'apertura dei microfoni ai nostri ospiti. Ripartiamo dalla musica, ancora insieme con Mark Ambor, e questa è la sua New York Confidence.

0: Eccoci qua ancora insieme 20 e 20 per ripartire con la nostra rassegna stampa internazionale, che non può che partire dagli Stati Uniti, che si svegliano e vivono questa vigilia di un mondiale di calcio con la quasi certezza che sarà un mondiale anche dove si combatterà non solo in maniera sportiva sul campo ma anche sul fronte medio orientale. Questo ha annunciato appunto Donald Trump nei confronti dell'Iran. Non termina dunque il contrattacco americano dopo che un elicottero Apache era stato abbattuto senza, diciamo, conseguenze in termini di vittime dall'Iran nelle ore scorse. In collegamento con noi Luca Celada, corrispondente a Los Angeles per il Manifesto. Tanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: E allora, insomma, con quale clima l'America vive questo che potrebbe essere una giornata di attesa, di vigilia per un grande appuntamento sportivo per il paese, insomma, uno dei paesi più sportivi al mondo, che però vivrà evidentemente anche giornate di profondo contrasto a cui in qualche modo Donald Trump ha abituato il paese. Si combatterà una guerra contro un paese che partecipa come ospite, non senza difficoltà, anche alla manifestazione sportiva.
1: Sì, e al di là di questo si combatte una guerra comunque di retorica, di parole e anche di fatti contro molti paesi, proprio nel momento, certo, in cui, no, si invita e si ospita il mondo per la cosiddetta grande festa del calcio. Tutti abbiamo seguito in questi giorni, no, i respingimenti dell'arbitro somalo, le perquisizioni di certe squadre, compreso l'Uzbekistan allenato da Cannavaro, umiliazioni, interrogazioni, insomma, non è esattamente, no, l'atmosfera più ospitale, non ci sono le premesse per questa grande festa, semmai tutt'altro. Tra l'altro, mentre si attendono proprio, no, le ultime ore, come dicevi prima, del primo fischio, si attendono i bombardamenti, i nuovi bombardamenti annunciati da Donald Trump sull'Iran adesso, a momenti, a ore, malgrado, no, gli ennesimi proclami di accordi quasi giunti, accordi a un passo, e invece eccoci qua, fra un paio di giorni la squadra iraniana giocherà qui proprio, sì, a Los Angeles, dovrebbe farlo. È una situazione a dir poco paradossale.
0: Questo è, resta anche il fatto che questa schizofrenia comunicativa, diciamo, di Donald Trump ha un duplice effetto. Uno ovviamente sul mercato, anzi qualcuno sostiene che non sia poi così improvvisata da quel punto di vista. L'altra è che sullo scenario internazionale gli altri conflitti, dall'Ucraina a quello in Libano, proseguono proprio quasi forti del fatto che Donald Trump sembra non riuscire a tenere il controllo della sua guerra, figurarsi quella degli altri. La percezione però è che in questo momento Donald Trump sia quello che tra tutti ha più bisogno di uscire dal conflitto e quello che sta ottenendo meno risultati, e sarà un mondiale vissuto anche da un punto di vista probabilmente di quei dati sul consenso, che sono in continuo calo per il presidente. Spesso i mondiali sono stati per altri paesi occasione per rilanciarsi anche a livello mediatico. Non siamo partiti benissimo però.
1: No, e anche qui diciamo, Donald Trump, certo, i mondiali, abbiamo seguito poi il suo rapporto, che io definirei quasi morboso, con Gianni Infantino, il presidente della, sì, FIFA, sì, no? La Coppa per la Pace, gli inviti allo Studio Ovale. Infantino è stato ospite alla Casa Bianca più di qualunque altro dignitario politico del mondo. In questi giorni lo ha accompagnato in viaggi di Stato. Insomma, questa atmosfera. Chiaramente Trump ci tiene al cerimoniale, sono fioccati immediatamente i paragoni con Berlino 1936, insomma, giustificati o meno, è chiaro che si apriranno su questo sfondo questi mondiali, eppure non sono neanche la priorità di Donald Trump, che continua a dichiararsi annoiato, stufato con la sua guerra, appunto come la chiamavi, e invece è molto interessato a rifare il trucco alla spianata monumentale di Washington. Oggi l'annuncio che verrà accelerata la costruzione dell'Arco di Trionfo, che non è chiaro cosa celebrerà, e siamo pronti anche per questo famoso match di wrestling UFC sul prato della Casa Bianca per il compleanno, che coincide più o meno con il 250esimo anniversario della nazione.
0: Eh sì, peraltro ci ricorda che Donald Trump compirà 80 anni e diventerà, insomma, evidentemente è già uno dei presidenti più anziani della storia americana, dato abbastanza curioso se pensiamo a come veniva trattato Joe Biden in campagna elettorale. Ti chiederei per concludere, è un tema che riguarda più anche la California nella quale vivi, da cui ci parli. È diventato anche quello un tema del voto, quello in California, su cui Donald Trump ha costruito parte della sua battaglia anche contro i giornalisti. Intervistato da una nota giornalista americana, ha accusato il voto californiano, di cui insomma magari ci puoi parlare, di ritardi che in realtà sono abbastanza nella prassi per il modo in cui vengono conteggiati i voti in California. Per Donald Trump invece era un complotto.
1: Sì, una sfuriata epica, siete corrotti, i californiani sono corrotti, lei o è stupida o ci fa o ci è, arrivederci belletta, e se n'è andato dallo studio. Colore trampiano vorremmo dire, però sotto c'è qualcosa di più, direi, inquietante, cioè si sta riconfigurando la stessa strategia del 2020 per inficiare, per gettare dubbi sulla elezione, in queste caso le primarie californiane, parlando di grandi frodi, brogli orditi dai democratici senza alcuna evidenza, alcuna prova, e questo per preparare, ahimè, il terreno per quello che succederà a novembre durante le parlamentari, che sono chiave perché lì si gioca il controllo del Congresso, ricordiamolo, ed è sostanzialmente certo, perché abbiamo già visto questo film, che si metterà in campo una strategia appunto per gettare un po' nel caos le elezioni, per poter affermare che sono stati irregolari e eventualmente bloccare o ritardare alcuni risultati. Insomma, si rischia veramente un passaggio chiave per la democrazia di questo paese. Vedremo come va a finire, ma direi che Donald Trump le sue carte le sta mostrando.
0: Ti chiedo in un flash, dall'altra parte però, come si stanno organizzando, insomma, i democratici, a partire proprio forse dalla California, che in realtà non dovrebbe essere, no, particolarmente in dubbio come esito del voto, però forse per questo però Donald Trump prova a giocare d'anticipo.
1: Sì, ripeto, è veramente risibile, perché brogli o non brogli, voglio dire, si parla di uno stato in cui i democratici hanno quasi 2/3 di maggioranza, chiaro, insomma, no? Quindi non è in dubbio l'esito. Io credo che proprio il movente sia creare dubbio, creare confusione, messaggiare la propria base per, insomma, Trump ha dimostrato quello che è capace di fare quando i risultati di un'elezione non vanno nel verso che lui vorrebbe. Tutto questo, come ha detto il ministro della giustizia californiano, è molto pericoloso e non degno di un capo di Stato.
0: Eh sì, allora vedremo cosa aspettarci, peraltro insomma dallo stato californiano, che sarà anche, giusto per concludere, dove avevamo iniziato, metà finale di questo campionato del mondo veramente un po' assurdo che stiamo commentando. Grazie a Luca Celada da Los Angeles per essere stato con noi anche in questa serata. Ovviamente torneremo,
1: buon lavoro.
0: Grazie ancora. Torneremo sul tema anche nella seconda parte, perché insomma un grande evento sportivo con connotati politici abbastanza imbarazzanti non lascia indifferente neppure la politica italiana, che certo non si esprime sulla delegazione italiana semplicemente perché questa non esiste, ma che da paese calciofilo e fino, almeno per quanto riguarda il governo, a qualche tempo fa trampofilo, genera un bel po' di discussione. Quindi rimanete con noi, perché non abbandoniamo il tema anche nella seconda parte del timone. Noi adesso facciamo una breve sosta, ma torniamo tra pochissimo, quindi rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutta la penisola con un ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. In giornata alcuni focolai temporaleschi potranno accendersi anche lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione. Nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, 20 e 32 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli e andiamo avanti fino alle 21. Riprendiamo dunque con la seconda parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sullo scenario internazionale e dobbiamo darvi conto di quanto sta accadendo in queste ore molto concitate a Belfast, la capitale dell'Irlanda del Nord, dove si è scatenata una vera e propria caccia al migrante in seguito a un episodio mostrato da un video diventato virale soprattutto sui social, che mostra un rifugiato sudanese aggredire con un coltello un quarantenne nel nord della città con l'intento di decapitarlo. E in seguito alla circolazione del video e ad alcune chiamate alle armi, diciamo così, non proprio responsabili, di alcuni politici britannici, a Belfast centinaia di persone a volto coperto hanno dato fiamme a palazzine, a veicoli, agli autobus, ingaggiato scontri con la polizia, creato dei posti di blocco autonomi, diciamo così, autogestiti per le strade al grido di cacciare gli stranieri. Parliamo di una città che ha vissuto, insomma lo sapete, nel corso degli anni episodi di estrema violenza e che negli ultimi anni ha visto crescere, aumentare insomma lo scontro soprattutto con gli immigrati da parte del fronte lealista della città, quello insomma che ha spostato nel corso degli anni il proprio mirino dal terrorismo irlandese agli stranieri provenienti un po' da tutto il mondo. Prese di mira numerose famiglie di origine africana, immaginiamo così ad occhio, per con un giudizio abbastanza razzista, per scovarli, con genitori ma anche nonni, bambini costretti ad abbandonare le proprie case nelle fiamme scortate dalla polizia. John Boucher, comandante della polizia dell'Irlanda del Nord, ha lanciato un appello per fermare le violenze, appello che è stato ripreso anche oggi dal premier britannico Keir Starmer, dal leader ex laburista Jeremy Corbyn, ma appunto dicevamo non proprio da tutte le forze politiche, con Nigel Farage che invece ha preteso immediatamente che fosse diffusa l'origine geografica dell'attentatore e poi ha generato evidentemente un attacco basato più su questioni razziali, diciamo, che su analisi di quello che è accaduto. Sono ore piuttosto complicate e l'invito alla popolazione è stato quello a evitare che questa terribile tragedia venga usata per dividere le persone o alimentare l'ostilità, ma sembra un appello Al vento, per così dire. Rientriamo nel nostro paese tra pochissimo, rimaniamo ovviamente sugli scenari politici. Intanto ci ascoltiamo un altro pezzo insieme. Tra poco torniamo però anche ovviamente su come la politica italiana sta reagendo alle immagini che arrivano quasi live dagli Stati Uniti. Intanto King of Leon, questa è Sex on Fire, e poi rientriamo in diretta al timone delle 20.

0: Buonasera Massardo, quanto accaduto a Belfast è preoccupante e diciamo che cercando di vedere da più punti di vista l'accaduto, a parte che secondo me è una situazione che comunque non solo in Irlanda del Nord ma anche in altre nazioni, Italia compresa, si sta un po' estremizzando, questo perché c'è la politica immigratoria incontrollata e ovviamente anche per il discorso di stimolare le masse da entrambe le parti, perché vedo un'estremizzazione sia a destra che a sinistra e questo purtroppo non ci porterà a nulla di buono. Comunque questo è anche un grido, una chiamata a gestire l'immigrazione in maniera netta, cancellando quella clandestina, perché ovviamente se una persona arriva in Italia e non solo senza un lavoro, domandiamoci come fa questo a campare, o ruba o peggio, quindi parliamoci chiaro.
1: E questo insomma i vostri commenti sui fatti di Belfast, che però sono anche da assist per ritornare a parlare di questo inizio ormai imminente dei mondiali americani, perché il grande tema più che il calcio in queste ore sembra essere la gestione dell'immigrazione, anche se poi chiamare immigrazione l'arrivo delle delegazioni sportive negli Stati Uniti mi sembra, come dire, abbastanza scorretta come affermazione. In collegamento con noi per aprire dunque questa pagina politica ma in qualche modo anche sportiva abbiamo l'onorevole Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d'Italia, peraltro responsabile nazionale per lo sport del partito e relatore della risoluzione sulla riforma del calcio, nonché membro della settima commissione permanente in Senato. Grazie per essere con noi, benvenuto, buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Ecco, le chiedo se vuole cominciare subito da un commento su queste immagini che stiamo vedendo, che non restituiscono proprio un clima da mondiale calcistico negli Stati Uniti. Peraltro, insomma, come dire, con la scelta, ecco, delle nazionali che vengono più perquisite o interrogate, che sembra drammaticamente basarsi molto sulla tonalità del colore della pelle, diciamo.
2: Allora, guardi, io sono, diciamo, purtroppo per altre situazioni sono in America in questo momento, sono a Boston. Ecco. Posso dire che arrivando qualche giorno fa ho anche io, come tutti, cioè, subito, diciamo, delle attenzioni particolari, nonostante il mio colore della pelle e nonostante la nazionalità, nonostante gli Stati Uniti, ma questo per dirvi che i controlli di sicurezza sono veramente al massimo in questo momento. È evidente che quando si fanno manifestazioni internazionali di questa portata, la storia purtroppo ci insegna che possono essere obiettivi sensibili da dove c'è tante persone, da dove ci sono tante nazionalità che ovviamente magari sono collegati con la popolazione degli Stati Uniti per fare qualsiasi tipo di attività, sia positiva, sportiva, ma sia anche, ahimè, negativa, no? La storia di queste grandi manifestazioni purtroppo ci ha lasciato dei precedenti che non vorremmo ricordare. Quindi io credo che, pur con sofferenza, ma io credo che siano necessari in questo momento, perché a differenza anche di altri Olimpiadi o Mondiali di calcio, la situazione internazionale è una situazione di conflitti di guerra, dove gli Stati Uniti sono in tensione col Medio Oriente, no? Quindi loro giustamente, non solo per se stessi ma anche per tutelare la manifestazione, controllano al massimo tutti gli ingressi del paese, ma ovviamente anche, immagino, tutte quelle nazioni che potrebbero al loro interno, magari non lo sportivo, magari non il dirigente, aver inserito fra di loro delle persone che poi magari...
1: Come l'arbitro somalo, secondo lei, poteva essere un terrorista? Insomma, sembra un po', di aver superato l'eccesso, diciamo.
2: Ecco, secondo me no, non ho motivo di pensare cose del genere. Evidentemente chi lo ha fatto non penso che avesse un'ostilità contro né quel paese né contro quell'arbitro. Avrà avuto delle motivazioni, tutte ovviamente da appurare, e noi abbiamo la possibilità di appurare in questo modo. Certamente dispiace, perché si parla di sport e non si parla di politica, non si parla di politica, ma le due cose ovviamente sono pessime. E quindi l'attenzione in questo caso io penso sia obbligatoria e dovuta, che pensate se accade qualcosa e magari i servizi di sicurezza non avessero fatto il proprio dovere, no? Purtroppo anche ricordo, ahimè, i fatti dell'11 settembre sono avvenuti proprio da diciamo elementi che erano nel cuore dell'America, coltivati all'interno dell'America,
1: un volo dirottato, no, la nazionale del Belgio, della insomma sono, è un po', no, è un po' limite, però capisco il discorso di quello persone, che sta dicendo, certo, di avere uno scrupolo.
2: Ricordo che
1: certo.
2: quando insomma la nazionale afghana vennero a giocare questi poveri ragazzi a Coverciano anni fa, poi scapparono tutti, chiesero tutti asilo.
1: Certo, beh, questo è un altro
2: ci sono,
1: certo.
2: Capito, anche questi problemi che poi lo stato ospitante si trova a gestire, no? E siccome qui lo stato ospitante, fra l'altro, come dicevo prima, anche in conflitto, diciamo, con alcune altre regioni del pianeta, forse un eccesso di sicurezza, sì, ma forse la sicurezza è dovuta per non perdere il passato. Tra l'altro, questa manifestazione ha veramente un record di presenze di nazioni.
1: Sì, peraltro
2: stavolta.
1: Il mondiale più grande mondiale, di sempre, fa un po' male, detto diciamo dal nostro punto di vista, però è così.
2: Bravo,
1: le chiedo
2: fino a
1: sì. Le chiedo sull'ultimo aspetto, può essere però anche il tema della diciamo spettacolarizzazione, perché non è la prima volta che un mondiale di calcio viene ospitato da un paese che si trova in un frangente politico complicato, insomma, voglio dire, l'Italia fascista ospitò un mondiale, lo fece l'Argentina della giunta militare, peraltro l'Argentina vinse in maniera forse non proprio come dire pulitissima, ma pensiamo anche al Qatar con tutti i problemi che ha o alla Russia di Putin nel 2018, però anzi sembrava quasi l'opposto, l'obiettivo di questi paesi era mostrare che possono organizzare una grande competizione internazionale senza che ci sia alcun problema relativo magari a una scarsa considerazione dei diritti e della democrazia. Qua sembra quasi il contrario, la più grande democrazia del mondo sembra voler far vedere a tutto il resto del mondo che invece è un paese autoritario, che ha il pugno duro contro tutti gli immigrati, anche i calciatori. È un po' una visione semplicistica, però insomma lei ci raccontava che è stato a sua volta duramente perquisito, però non si è spettacolarizzato come è accaduto per alcune nazionali.
2: Certo. No, dicevo non duramente ovviamente, però insomma perquisito io sono venuto tante volte
1: attentamente, diciamo.
2: Negli Stati Uniti, però molto attentamente, si capisce che c'è un momento in cui c'è la massima attenzione, tutti gli addetti ai lavori e alla sicurezza sono allertati ovviamente, ma ripeto, io trovo che sia una precauzione giusta, quindi stare in 10 minuti in più al controllo per noi ovviamente,
1: senza bisogno magari di scattare le foto, di metterlo su tutti sui giornali di tutto il mondo o dice è inevitabile per un evento così mediatico che finisca
2: diciamo dipende chi la vuole usare e come la vuole usare, ecco, perché qualsiasi cosa potrebbe essere usata in un modo o in un altro, no? Quindi dal punto di vista degli americani che vogliono più sicurezza, le foto di perquisizioni servono per garantire il popolo americano che la sicurezza nel loro paese è garantita, mentre viceversa per chi la vuole, diciamo, usare come un elemento di ostilità del paese americano nei confronti del loro paese, la possono usare in un altro modo, ma questo insomma lei mi insegna che, come dire, le fotografie o insomma le didascalie si possono scrivere in tanti modi alle fotografie,
1: certo,
2: no? E quindi
1: certo.
2: Ecco, io credo che l'attenzione sia dovuta, l'eccesso dell'attenzione ovviamente no, e se fosse addirittura un'attenzione strabica sarebbe molto specifico.
1: Le chiedo solo per concludere, se mi permette anche un po' una battuta, però lei insomma si sta occupando anche di un compito importante, riformare in parte il calcio italiano, non sarà a Boston per cercare italoamericani da inserire, insomma a che punto siamo con la riforma calcistica?
2: Sinceramente la mia riforma calcistica mira a creare i talenti in casa nostra, ecco, per venire ai prossimi mondiali ovunque saranno, perché noi abbiamo un calcio che ovviamente non produce successi, spende tanti soldi, ma non li spende né in stadi né in vivai né nella crescita di talenti nostrani, e quindi i risultati si vedono. Purtroppo è un declino che ormai è da 16 anni, e quindi noi, diciamo, parlamentari abbiamo deciso di non girarsi dall'altra parte e dare quella cornice normativa che serve per dare delle risorse
3: non di Stato, quindi abilitare delle risorse che possono essere destinate al calcio in modo che possano fare da sé, ma non da soli, perché c'è un problema sia di sostenibilità. Ricordo a tutti che c'è solo 7 squadre di Serie A, hanno i bilanci in regola, poi il resto sono tutti in passivo. Il calcio ha perso oltre 5 miliardi in questi anni, 730 milioni di euro anche quest'anno, quindi insomma non sta bene. Riluce un oro, ma che in realtà non è oro, e quindi, e poi non arrivano i risultati sportivi. Quindi la mia proposta di legge serve a indirizzare le risorse al settore calcio, che deve essere però molto più attento a destinare risorse non a comprare magari qualche bidone, ma a far crescere qualche talento, qualche campione, ecco, perché per ora, o fare qualche struttura, qualche palestra per l'allenamento in più, qualche stadio un po' più accogliente, cose che finora nessuno ha fatto, no? Tutti hanno preso un po' di soldi da Sera Manca e hanno investito magari in giocatori che non hanno avuto quella resa per avere quel livello medio del campionato italiano all'altezza di quando era anni fa. Ecco, siamo cascati un po' in basso, e stare alla televisione a vedere questi mondiali è veramente amaro. Ecco.
1: Sì, stavo per dire la stessa cosa, insomma, mi rendo conto che la chiamiamo nel periodo forse non più felice dell'anno, però insomma in bocca al lupo per quella che sarà la riforma. Grazie all'onorevole Paolo Marcheschi per essere stato con noi. Grazie e un buon soggiorno dunque bostoniano. Noi tra poco ripartiamo riportandovi all'estero, andiamo verso il Sud America, siamo alle prese con un'elezione che ha dei tratti veramente quasi paranormali, se non fosse che siamo nel continente dove il magico e l'impossibile tendono a diventare realtà. Vi dobbiamo portare in Perù, lo facciamo tra pochissimo, ma ripartiamo dall'ultimo pezzo di questa puntata, Lizzo su Giornale Radio con Still Bad.

0: plane. E allora eccoci ancora insieme, 20 e 52, verso la conclusione di questa puntata del Timone, ma dobbiamo parlare dello scenario abbastanza clamoroso delle elezioni presidenziali in Perù, il cui secondo turno si è tenuto domenica 7 giugno, ma siamo ancora ben lontani da un esito finale, e questo per vari motivi. La differenza fra i due candidati, che non potrebbero essere più diversi, Roberto Sanchez di sinistra e Keiko Fujimori di destra, è minima. Si parla di un vantaggio del primo di 25.000 voti, ma sono lo 0,1%, quindi insomma è davvero difficile fare previsioni affidabili, e dunque si va per le lunghe con lo scrutinio, perché la commissione elettorale non vuole sbagliare, visto che il ricorso a presunte irregolarità è quasi scontato. Ma ci sono anche regioni, diciamo, geografiche, per un paese grande quattro volte l'Italia, che ha regioni montuose o nel pieno della foresta amazzonica non ben collegate, diciamo così, a cui poi si aggiunge anche il fattore dei voti dall'estero, che con numeri così vicini come quelli che vi ho raccontato potrebbero essere decisive. E allora, in collegamento con noi per capirci un po' di più, Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di America Latina. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Ecco, al di là dell'immagine di un paese evidentemente diviso in due, almeno la parte che è andata a votare, perché sono due candidati, come dire, estremamente diversi anche a livello di quelle che è il programma elettorale, quali sono, insomma, le motivazioni di questo ritardo, che possiamo già dire, insomma, genererà comunque polemiche? È la fase in cui entrambi i due leader politici o parlano già di vittoria, oppure dicono c'è tutto il tempo per fare ancora la rimonta, è davvero così?
1: Allora, ci vorrà ancora un mese, sembra, per avere dei voti definitivi, almeno queste erano le ultime informazioni che sono trapelate oggi dagli organi di stampa peruviani. Di certo, come hai già anticipato tu, la geografia del paese, che appunto ha un'estensione molto grande, quattro volte l'Italia, con una parte andina montuosa molto estesa e rilevante, dove appunto il recupero dei voti può essere più difficoltosa, e questa è una delle ragioni del ritardo. E poi naturalmente il fatto che ci sia un vantaggio minimo tra i due candidati in questo ballottaggio, ricordiamo che è un ballottaggio, fa sì che ci sia molta prudenza, perché un errore potrebbe, o degli errori ci saranno senz'altro anche alla fine del processo elettorale, però appunto non tali da generare poi una rivolta interna, quindi la commissione elettorale non può che andare coi piedi di piombo.
0: È chiaro, come dire, che con un conteggio che procede così a rilento il fattore geografico diventa fondamentale per cercare di capire quali voti sono già stati scrutinati e dove invece non lo sono. Si parla, insomma, di delle speranze di Fujimori di poter rimontare con i voti della capitale, Lima, che tradizionalmente vota a destra, è così?
1: Esatto, nelle città c'è un voto prevalentemente destinato a Keiko Fujimori, e invece nelle campagne, nelle regioni più montuose, il voto è stato prevalentemente assegnato a Sanchez. Ora, il voto della diaspora, che è costituito da coloro, dei peruviani che vivono all'estero, sarà determinante, e quindi questo potrebbe spostare l'ago della bilancia. Quindi anche qui estrema cautela per verificare la correttezza dei risultati e l'arrivo completo e definitivo dei voti che arrivano dall'estero. Di certo questa elezione è complessa e complicata per una ragione molto semplice, che i nuclei tematici della politica peruviana sono sostanzialmente due: l'instabilità politica

0: politica e un narcotraffico che negli ultimi anni ha assunto delle proporzioni davvero preoccupanti. Questi sono, come dire, i due punti chiave della elezione peruviana. Quindi va ricordato a questo proposito che negli ultimi anni c'è stato un avvicendamento di presidenti continuo, quindi si sono avvicendati appunto in pochi anni 8 presidenti caduti per ragioni di corruzione, di scandalo, di divergenze col Parlamento. Quindi il Perù è un paese dove il presidente è capo dello Stato e capo del governo e quindi si è generata per varie ragioni un'instabilità cronica. Ora vediamo se questa elezione potrà avviare un nuovo corso oppure no.
1: Eh sì, bisognerà aspettare e anche vedere se ci sarà poi quella tenuta di sicurezza e di democratica, perché con uno scarto così minimo il rischio poi di accuse, di brogli e magari anche di dimostrazioni di piazza, ecco, stile Capitol Hill, sono abbastanza pronosticabili. Quindi staremo a vedere. Ringrazio molto Roberto Darin per essere stato in collegamento con noi questa sera. Abbiamo, come dire, tutto il tempo di vedere come andrà a finire in Perù, ma vi terremo chiaramente aggiornati. Siamo praticamente in chiusura per questa puntata. Vi do una
0: Grazie.
1: flash news. Grazie ancora Roberto Darin. Vi do una flash news prima di salutarvi, perché ci riporta nel nostro paese. In realtà è arrivato lo stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia, saprete, nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Era una delle riforme insomma più attese, ma sembra insomma che sia saltato tutto, è saltata la riforma e quindi c'è lo stop al decreto legge. Il ministero dice che comunque il lavoro sulle case di comunità andrà avanti, non l'ha presa bene Bertolaso dalla Lombardia. I sindacati chiedono adesso un dialogo, ma appunto diciamo soprattutto da registrare la furia dell'assessore alla sanità Guido Bertolaso, che parla addirittura di dimissioni, insomma, per questo decreto che non andrà in porto. Vi daremo aggiornamenti anche su questo. Siamo in fondo, vi do appuntamento domani, sarò sostituito qui al timone delle 20 dal collega Paolo Sergio, ma non cambierà nulla ovviamente nella nostra programmazione. Il timone torna già domani dalle 6 con il direttore Daniele Biacchessi. Grazie a Michele Ceci in redazione, a Giorgio Verselli in regia. Da Francesco Massardo è tutto. Passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace, frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40 con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
5: Tiroide e paratiroidi sono ghiandole che svolgono funzioni essenziali per il corretto funzionamento dell'organismo. Se la tiroide è generalmente più conosciuta, le paratiroidi, 4 piccole ghiandole situate dietro la tiroide, hanno un ruolo altrettanto importante perché regolano i livelli di calcio nel sangue attraverso la produzione del paratormone. Quando questa produzione è insufficiente, si sviluppa l'ipoparatiroidismo. È una condizione che altera l'equilibrio del calcio e può provocare sintomi diversi tra loro, come crampi muscolari, formicoli, debolezza, stanchezza persistente e, nei casi più complessi, disturbi neurologici e cognitivi. Sono segnali che non sempre vengono immediatamente collegate alla malattia e che possono essere confusi con stress, affaticamento o altre condizioni comuni. Anche la tiroide svolge un ruolo centrale nella regolazione di numerose funzioni dell'organismo, tra cui metabolismo, livelli di energia, temperatura corporea, frequenza cardiaca, concentrazione e tono dell'umore. Le malattie tiroidee sono molto diffuse, comprendono condizioni come ipotiroidismo, ipertiroidismo e noduli tiroidei, con una maggiore frequenza nelle donne. Proprio perché i sintomi possono comparire in maniera graduale ed essere poco specifici, la diagnosi non è sempre immediata. Stanchezza, variazioni di peso, alterazioni dell'umore o difficoltà di concentrazione possono infatti essere attribuite ad altre cause. Tra le problematiche più frequenti ci sono i noduli tiroidei, spesso scoperti casualmente durante controlli eseguiti per altri motivi. Nella maggior parte dei casi si tratta di lesioni benigne, ma la loro presenza richiede una valutazione specialistica per stabilire se siano necessari ulteriori approfondimenti o controlli periodici. Si tratta quindi di patologie che interessano un sistema endocrino particolarmente delicato, nel quale anche alterazioni apparentemente modeste possono avere ripercussioni significative sul benessere generale della persona. Per questo, riconoscere precocemente i sintomi e arrivare a una diagnosi tempestiva rappresenta un aspetto fondamentale della presa in carico. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema risponderà Maria Luisa Brandi, medico chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

Abbiamo annunciato il tema, il primo tema di check-up di oggi, la tiroide che viene spesso definita la centralina del nostro organismo, perché attraverso i suoi ormoni regola una quantità enorme di funzioni vitali. Quando lavora troppo, quando lavora troppo poco, il corpo in quei casi manda segnali che possono essere molto diversi tra loro: stanchezza, aumento o perdita di peso, insonnia, nervosismo, tachicardia, difficoltà di concentrazione, intolleranza al freddo oppure al contrario, intolleranza al caldo. Negli ultimi anni inoltre è aumentata l'attenzione anche verso i noduli tiroidei, una condizione molto comune che nella maggior parte dei casi non nasconde patologie gravi, ma che richiede comunque una corretta valutazione specialistica. Accanto alla diagnosi assume un ruolo importante anche lo stile di vita, quindi alimentazione, quindi iodio, quindi prevenzione, rappresentano elementi centrali per la salute della tiroide. Stiamo contattando la dottoressa Maria Luisa Brandi, medico chirurgo, specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, presidente di FIRMO, Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell'Osso.

Siamo sempre in attesa della dottoressa Maria Luisa Brandi, medico chirurgo specialista in endocrinologia, per parlare di tiroide e paratiroide. Questo è il tema odierno, il primo tema odierno di Check-up. La diagnosi delle malattie della tiroide parte quasi sempre da un sospetto clinico, appunto, come dicevamo prima, cioè dalla presenza di sintomi spesso sfumati, leggeri, facilmente confondibili con altre condizioni, dunque stanchezza, variazioni di peso, alterazioni del battito cardiaco o cambiamenti dell'umore possono essere segnali sia di ipotiroidismo che di ipertiroidismo. Il primo passo diagnostico è rappresentato dagli esami del sangue, quindi una cosa molto semplice, in particolare il dosaggio del TSH, l'ormone che regola l'attività tiroidea. Se il TSH risulta alterato, si procede con il controllo degli ormoni FT3 e FT4, che indicano la quantità effettiva di ormoni tiroidei circolanti. In molti casi vengono richiesti anche gli anticorpi tiroidei, utili per individuare eventuali malattie autoimmuni come la tiroide di Hashimoto e il morbo di Graves. Accanto agli esami ematici, un ruolo centrale è svolto dall'ecografia tiroidea, che permette di valutare la struttura della ghiandola, la presenza di noduli e l'eventuale ingrossamento, il classico gozzo. Nei casi più complessi si può ricorrere alla scintigrafia tiroidea. Questo è un esame di medicina nucleare che aiuta a capire come la tiroide funziona dal punto di vista funzionale, non solo anatomico. Quando vengono individuati noduli sospetti, può essere necessaria un'agoaspirazione, agobiopsia, così viene chiamata. Si tratta di un esame minimamente invasivo che consente di analizzare le cellule e distinguere tra lesioni benigne e lesioni maligne. Per quanto riguarda le cure, queste dipendono strettamente dal tipo di disturbo. Nell'ipotiroidismo la terapia più comune è la somministrazione di levotiroxina, questo ormone sintetico che sostituisce quello prodotto in quantità insufficiente dalla tiroide. Si tratta generalmente di un trattamento a lungo termine, spesso per tutta la vita, però ben tollerato e in grado di riportare i valori ormonali nella norma. Nell'ipertiroidismo invece si utilizzano farmaci antitiroidei che riducono la produzione di ormoni. Nei casi più resistenti o recidivanti si può ricorrere alla terapia con iodio radioattivo, che riduce l'attività della ghiandola, oppure alla chirurgia tiroidea, riservata a situazioni selezionate come gozzi voluminosi oppure sospetti tumori. Per i noduli tiroidei benigni spesso non è necessario alcun trattamento specifico, ma solamente un monitoraggio periodico tramite ecografia. In altri casi si interviene con la chirurgia se il nodulo cresce, comprime organi vicini o presenta caratteristiche sospette. Un aspetto fondamentale della gestione delle malattie tiroidee è il controllo nel tempo. Anche quando la terapia è efficace, sono necessari controlli regolari per aggiustare le dosi dei farmaci e per monitorare l'evoluzione della patologia. In sintesi, le malattie della tiroide oggi sono generalmente ben trattabili, e questa è una buona notizia, ma richiedono diagnosi precise e un follow-up costante per garantire una qualità di vita normale e per prevenire complicazioni.

10:22 minuti, questo è Check Up, io sono Vicky Mangone. Approfondiamo allora ancora il tema tiroide. Negli ultimi anni la ricerca sulla tiroide sta vivendo una fase di forte evoluzione, con studi che non si limitano più alle sole terapie farmacologiche, diciamo quelle tradizionali, ma esplorano nuovi legami tra ormoni, metabolismo e ambiente. Una delle direzioni più interessanti riguarda il rapporto tra tiroide e microbiota intestinale. Alcune ricerche che risalgono allo scorso anno, quindi alcune ricerche del 2025, suggeriscono che le alterazioni della barriera intestinale possono influenzare l'equilibrio degli ormoni tiroidei, aprendo scenari inediti per la comprensione di ipotiroidismo e altre disfunzioni endocrine. Parallelamente cresce l'attenzione verso le nuove formulazioni di levotiroxina, come dicevo prima, pensate per migliorare l'assorbimento e ridurre le interferenze di cibo e farmaci, con studi comparativi tra versioni liquide e più innovative che puntano a rendere le terapie più stabili e più personalizzate, che è una cosa importantissima. Un altro fronte in rapida espansione è quello dell'intelligenza artificiale applicata alla diagnostica. Si tratta di sistemi sperimentali che sono già in grado di analizzare immagini istologiche della tiroide in pochi secondi, evidenziando aree sospette e accelerando il lavoro dei patologi. E anche in ambito oncologico si registrano progressi significativi, con l'uso crescente della chirurgia robotica e di approcci sempre più minimamente invasivi per i tumori tiroidei, che mirano a ridurre complicanze e tempi di recupero. Insomma, nel complesso il filone delle ricerche più recenti punta a una tiroide sempre più monitorata e gestita in modo personalizzato, dove genetica, ambiente e tecnologie digitali si intrecciano per migliorare diagnosi precoci e qualità delle cure. Negli ultimi mesi la ricerca sulla tiroide ha fatto un nuovo salto di qualità, soprattutto su tre fronti. Come dicevo prima, il legame con l'intestino, l'evoluzione delle terapie farmacologiche e l'uso crescente di intelligenza artificiale e biomarcatori per diagnosi più precoci e più precise. Come vedete, la ricerca non si arresta mai, va avanti. È uno dei filoni più solidi, riguarda appunto quello che viene chiamato asse intestino-tiroide. Diversi studi hanno mostrato come il microbiota intestinale non sia solo un fattore secondario, ma al contrario possa invece influenzare direttamente il metabolismo degli ormoni tiroidei e l'andamento di patologie come ipotiroidismo e tiroidite autoimmune. In particolare, alterazioni della barriera intestinale e della composizione batterica sono state associate a variazioni nei livelli di T3 e T4 e alla risposta infiammatoria dell'organismo, aprendo scenari nuovi anche sul fronte delle terapie personalizzate. Un altro ambito, come detto, in forte espansione è quello della diagnostica avanzata. L'uso di algoritmi di intelligenza artificiale e tecniche di radiomix sta migliorando la capacità di individuare noduli tiroidei sospetti e di distinguere lesioni benigne da quelle maligne con maggiore precisione rispetto al passato.

0: Sono le 16:29 minuti, state ascoltando Check Up. Noi salutiamo l'ospite Maria Luisa Brandi, medico chirurgo specialista in endocrinologia, in altre faccende affaccendata evidentemente questo pomeriggio. Capita ai medici, succede. Adesso breve pausa e poi torniamo con Check Up.
1: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
2: Giornale radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: Bene, torniamo in corsia. Check up: quando si parla di carenza di medici di famiglia spesso non si tengono in considerazione situazioni che potremmo definire estreme, luoghi per esempio in cui il medico non è soltanto un professionista sanitario ma una presenza quotidiana, un punto di riferimento, talvolta l'ultimo presidio di prossimità rimasto. È il caso di Frassinoro, comune dell'Appennino modenese, dove il dottor Davide Annovi ha scelto di esercitare la medicina di famiglia dopo aver lasciato la pianura. È un territorio fatto di piccoli centri, delle frazioni sparse, delle distanze anche che possono trasformare una semplice visita in un viaggio tra strade di montagna e comunità che si conoscono da generazioni. E in un'intervista rilasciata di recente, intervista che ha attirato l'attenzione dei media nazionali, il dottor Annovi racconta una realtà in cui il rapporto tra medico e paziente mantiene ancora una dimensione profondamente umana e personale, una medicina che richiede flessibilità, capacità di adattamento, una presenza costante sul territorio. L'esperienza apre anche una riflessione più ampia sul futuro della sanità nelle aree interne del paese, su come garantire il diritto alle cure nei territori più periferici, soprattutto quelli montani, e attrarre nuovi professionisti, e anche sul ruolo che può svolgere il medico di famiglia nel contrastare lo spopolamento di aree dove anche i servizi di base sono al di sotto delle aspettative della popolazione. Linee aperte per i vostri messaggi: 334 11 11 622.

0: Il medico di famiglia per definizione è colui che conosce i suoi pazienti e li accompagna nei diversi momenti della vita. In alcuni territori però questo ruolo assume delle caratteristiche molto particolari. Le distanze aumentano, i servizi purtroppo diminuiscono e il medico diventa spesso il primo riferimento sanitario per intere comunità. A Frassinoro, sull'Appennino modenese, Davide Annovi svolge il proprio lavoro tra ambulatori a volte improvvisati, visite domiciliari, spostamenti che attraversano un territorio molto vasto e sicuramente molto frammentato. È un'esperienza professionale che racconta una medicina diversa da quella delle grandi città, dove il rapporto con i pazienti si intreccia spesso con la conoscenza diretta delle famiglie e di tutta la comunità. Buon pomeriggio, dottor Annovi.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Ma benvenuto. Ci dice perché ha deciso di lasciare la pianura per l'Appennino?
1: Ma allora, intanto la pianura non l'ho lasciata perché ci torno tutte le sere, quindi... In realtà vado a lavorare fuori ma ritorno sempre a casa. Io sì. L'Appennino l'ho sempre adorato fin dalla gioventù e quindi poter conciliare un lavoro che mi piace in zone che mi piacciono mi è sembrata la scelta naturale, ecco.
0: Un po' controcorrente magari? Cioè non si è semplificato la vita, dottor Annovi?
1: Ma allora, sì, non me la sono semplificata, è vero, ma a dir la verità non me la sono neanche complicata più di tanto, Cioè, bisogna essere onesti su questo punto. E quindi, cioè, dipende sempre da come uno vive i suoi valori e vive ciò che intende fare, ecco.
0: Anche il suo mestiere, no? Anche
1: sì,
0: come vive, cioè, il suo mestiere di medico, no? La sua professione di medico.
1: Esatto, no? Esatto.
0: Come la intende?
1: Ma allora, io ho sempre inteso il medico come una figura che fa, non per forza che sa fare, ma che deve fare. Perché non ho l'illusione di saper fare tutto, perché non c'è nulla di più lontano dal vero. Però sicuramente in una zona dove ti viene chiesto di provare a fare le cose e dove si viene giudicati in base al tentativo di fare le cose, ecco, questo sposa in pieno la mia linea di pensiero.
0: Quindi, un po' una sfida, sì. Anche una sorta di scommessa.
1: Sì, sì, sì, cioè, al di là del velleitario, vediamo se sono capace, che questo
0: no,
1: è...
0: No, in questo senso.
1: No, cioè, c'è anche questo, perché comunque c'è la soddisfazione di dire oh, non pensavo di essere capace, invece ce l'ho fatta, quindi quello è una soddisfazione che c'è. È il fatto di dire, capisco che se uno ha bisogno di qualcosa, io posso provare a rispondere a questo bisogno, se poi non ci riesco, esiste un ospedale, esistono... Certo, delle strutture più avanzate.
0: Però se ci riesce, che soddisfazione, no, dottore?
1: Esattamente, esattamente. Per me, perché ci riesco, per il paziente perché evita un'ora di strada andare in pianura, certo. E sì.
0: Certo, per chi vive in città è difficile immaginare cosa significhi garantire assistenza sanitaria in un territorio così vasto, perché stiamo comunque parlando di un territorio vasto e un po' disperso anche, se vogliamo.
1: Sì, allora, considerando che il comune in cui lavoro, diciamo, geograficamente si compone di un paese centrale e di 40-45 tra frazioni, borgate, caseggiati, quindi sì, è tutto molto frammentato. E in città il discorso è che l'ospedale, per quanto possa essere lontano, un pronto soccorso entro una mezz'ora c'è, entro un 20 minuti c'è. Io ad esempio, che abito a Formigine, l'ospedale di Baggiovara è diventato tristemente famoso in queste settimane, dista, quando ero nei turni in ambulanza con i volontari, in sirena in 4 minuti arrivavamo. Quindi cioè, 4 minuti in sirena contro un'ora di macchina, no, non c'è paragone, ecco.
0: È chiaro. Certo, un medico di famiglia in paesi sull'Appennino è quasi vissuto dagli abitanti quasi come una sorta di figura magnifica, no? Quasi un unicorno, cioè, quelle cose che... meravigliose,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, un leggendario, una leggenda, una... si narra, esatto, che esiste.
0: Esatto. Senta, dottor Annovi, ma quanti pazienti segue quotidianamente?
1: Allora, in questo...
0: quanti sono i suoi pazienti?
1: Allora, in questo momento sono tra i 1.500 e i 1.600, in questo momento, lì in mezzo, quindi massimale, appena oltre il massimale. D'estate si complica la faccenda perché ho anche i turisti, quindi un altrettanto numero, certo, di turisti, quindi lì diventa un po' più complicata, certo, però ho gli stessi numeri che può avere un medico massimalista in pianura, ecco, né più né meno.
0: Ma lei come si organizza? Non so, una giornata tipica di lavoro tra ambulatorio, fa anche le visite domiciliari? Sì, immagino.
1: Sì, allora,
0: sì,
1: le visite domiciliari, ecco, bisogna un attimo incastrarle in base a come gira la giornata, nel senso che cerco di organizzarmi in base agli ambulatori che faccio. Se sono di strada, ci passo tra un ambulatorio e l'altro, se sono particolarmente fuori strada me le tengo per la fine della giornata, e quindi insomma dipende un po' da giorno a giorno, ecco.
0: Con
1: il personale di studio, sì, esatto, e col personale di studio, se mi capita un'urgenza tra un ambulatorio e l'altro, comunque mi interfaccio con la segretaria, con l'infermiera, per dire arrivo dopo, sono su un'urgenza, arrivo appena riesco, insomma mi interfaccio sempre col personale di studio che mi aiuta, ecco.
0: Certo, no, stavo pensando che in montagna le distanze si misurano spesso in minuti e condizioni stradali, no? Più che in chilometri.
1: Sì, è vero, esatto.
0: È un po' diverso, è un po' diverso.
1: Sì, infatti le mie frazioni sono tra i 10 e i 20 minuti di distanza, ecco, l'una dall'altra. Ecco, il chilometraggio effettivo non lo so.
0: Chilometro, vabbè, esatto, chilometri è di più, no? Non importa. Senta, ma quando lei raggiunge in paesi che non dispongono di un ambulatorio, diciamo, stabile,
1: sì,
0: dove li visita i suoi pazienti?
1: Ma allora... lì dipende da paese a paese, perché c'è da dire questo, che io ho ereditato gli ambulatori che si sono stratificati con i miei predecessori,
0: sì,
1: quindi alcuni vecchi ambulatori che ancora esistono e ancora stanno in piedi li ho ereditati dagli anni 60, dagli anni 50, quando il medico visitava nel circolo del paesino o nella canonica della chiesa, e lì è rimasto il luogo simbolo, quindi è lì che si va a fare le visite. C'è una frazione dove in canonica c'è tutta la parte, diciamo, di stanza dedicata al parroco, e poi nella stessa stanza c'è il lettino, c'è la scrivania, e quindi è perché,
0: cioè, diciamo,
1: è sempre
0: che,
1: stato
0: diciamo,
1: così,
0: diciamo,
1: ecco,
0: che la capacità di adattarsi al contesto,
1: sì,
0: è una caratteristica essenziale, diciamo,
1: sì,
0: esatto, appunto,
1: è quasi più importante quella del resto.
0: Senta, ma la differenza più grande tra fare il medico in pianura e farlo in montagna, non soltanto dal punto di vista clinico, intendo proprio,
1: sì,
0: anche anzi soprattutto umano.
1: Allora, soprattutto umano, è quella che dicevo prima, nel senso che quando qua si viene raggiunti al telefono o si viene raggiunti direttamente, insomma, viene chiesto di provare a fare qualcosa, cioè è proprio chiaro il messaggio del dottore: mi metto nelle tue mani.
0: Sì.
1: Quello che credi si possa fare, fallo, quello che non credi vediamo come fare, ecco, rispetto al mi serve questo, mi serve quello, ho bisogno di questa ricetta, mi hanno scritto questo, e quindi cioè il sentire di essere un punto di riferimento,
0: certo,
1: che è la stessa cosa che capita a me, ma che capita anche, per dire, al postino, al maresciallo dei carabinieri, cioè tutte quelle figure che un po' tengono il tessuto sociale coeso, ecco.
0: Lei in un'intervista che ha rilasciato di recente ha parlato di comunità dove tutti hanno le chiavi di tutti, quindi c'è un rapporto umano molto forte, no? Molto presente. Questa è un'immagine che racconta un livello di fiducia e anche di vicinanza, se vogliamo, difficile da ritrovare in altri contesti.
1: Sì, allora diciamo che questa è un po' una croce delizia, Nel senso che tutti hanno le chiavi di tutti, ma all'interno delle stesse borgate. Cioè, le belle volte mi capita di dover fare io da paciere o da ambasciatore tra rivalità, tra frazioni, tra...
0: Addirittura.
1: Dottore... Sì, dottore, è andato nell'ambulatorio di là, perché non viene anche da noi? Ecco, quindi, cioè, quindi la, c'è un po' questa, diciamo, questa, se si parla di campanilismo, ecco, qua siamo al campanilismo spinto, nel senso che, giustamente, io sono d'accordo, ogni frazione rivendica la sua identità e quindi giustamente ogni frazione vorrebbe un po' dei servizi. Ecco, quindi tutti hanno le chiavi di tutti, ma nel momento in cui uno lascia un po' passare, come mai da noi no? E allora lì c'è un blocco unico che ti chiede come mai da noi no. E quindi
0: Sente, ma le è mai capitato di sentirsi un po' schiacciato dal ruolo di unico presidio sanitario del territorio? Cioè una responsabilità che può diventare... abbastanza pesante, no? In certi momenti.
1: Sì, no, quello tutti i giorni, assolutamente tutti i giorni. Come avevo già detto in altri contesti, la montagna offre le sfide, ma offre poi anche le soluzioni alle sfide, perché cioè, se vedessi solo questo aspetto, sarei schiacciato e basta. Vedendo anche gli altri aspetti, trovo in queste altre cose la, diciamo così, la colonna che mi aiuta a sopportare il peso, quindi
0: certo.
1: Alla fine è una situazione che si autolimita, ecco, a parte rari casi dove uno cuoce, perché quello capita a tutti in tutti i contesti, ma diversamente sento il peso, ma sento anche gli aiuti di chi il peso prova a sgravarmelo, ecco. Quindi non posso lamentarmi di questo, ecco.
0: Senta, ci dice dottor Annovi quanto deve essere versatile un medico di montagna? Perché spesso si ha l'impressione che debba possedere competenze molto ampie, no? E anche una notevole capacità decisionale. Quindi quali prestazioni si trova a eseguire personalmente, perché magari lo specialista non è sempre facilmente raggiungibile?
1: Allora, qua diciamo così, la risposta è ampia, tanto ampia quanto più vengo aiutato dalle persone che ho intorno, nel senso è capitato di dover mettere dei cateteri vescicali in estemporanea, paziente con un globo vescicale dolente che dovrebbe andare in pronto soccorso, io con l'infermiera mi ha posizionato il catetere perché è più brava di me, ha più competenze, lo fa più spesso e quindi la soluzione migliore era che l'infermiera lo facesse.
0: Sì.
1: Oppure il paziente che si è tagliato, si è ferito in ambulatorio, gli do i punti, o se serve vado a casa a dargli i punti. O le fratture.
0: Ha mai fatto nascere un bambino? Ha mai fatto nascere
1: no,
0: un bambino?
1: Per ora no. Se posso evito, ma per ora dovesse
0: la
1: capitare.
0: Spaventa la... questa cosa. No, di necessità sì, virtù, esatto. Dottor Annovi, non mi cada
1: esatto.
0: Sul parto,
1: però, No, allora, di necessità virtù siamo d'accordo, ma non avere paura è da folli.
0: No,
1: attenzione.
0: Certo.
1: Paura
0: certo,
1: è quella che tiene sempre il cervello al suo posto.
0: Naturale,
1: quindi,
0: naturale.
1: Avendo i corsi di ambulanza, frequentando l'ambiente delle ambulanze e tutto, cioè, gestirei un parto come se mi trovassi in ambulanza a doverlo gestire, quello sicuramente.
0: Sì.
1: Certo è che se avessi un ginecologo al telefono o a portata di mano,
0: sarebbe
1: lo farei
0: gradito.
1: Fare a lui. Sì.
0: Ecco,
1: ma per il bene del paziente, nel senso che io cercherei di imparare, ma conta l'esperienza, cioè
0: chiaro,
1: che è il motivo
0: è
1: per cui io faccio l'infiltrazione al ginocchio, esempio banale.
0: Sì.
1: Ho un passato, diciamo, di frequentazione in ortopedia, le so fare, ho imparato a farle, le faccio. E perché l'ortopedico più vicino è a 45 minuti da dove lavoro. Allora un paziente 45 minuti è un'ora e mezza. Allora,
0: certo.
1: Se io lavorassi in un contesto con un ortopedico nell'ospedale a 5 minuti, la scelta più razionale per il bene del paziente sarebbe che lo vedesse l'ortopedico. Ecco, quindi questo è il discorso. Io non mi voglio assolutamente sostituire agli specialisti, Dio me ne scampi. Io faccio da ponte nel momento in cui lo specialista è troppo lontano.
0: È chiaro, comprensibile. Dottor Annovi, ci fermiamo per qualche istante, le facciamo ascoltare un brano musicale e poi torniamo a chiacchierare con lei.

0: Novi non è soltanto il racconto di una scelta professionale, è anche uno spunto per osservare da vicino le difficoltà che molte aree interne italiane stanno vivendo sul fronte dell'assistenza sanitaria. La carenza di medici di medicina generale, l'invecchiamento della popolazione, la riduzione dei servizi, le difficoltà di collegamento rendono sempre più complesso garantire un accesso equo alle cure. È una questione che riguarda non solo la salute dei cittadini, ma anche il futuro stesso delle comunità montane e di quei piccoli centri che sono magari un po' più defilati. Davide Annovi, medico di medicina generale, sono arrivati tanti messaggi per lei, dottor Annovi, gliene leggo qualcuno. Abito in una frazione di montagna, per una visita specialistica devo percorrere decine di chilometri, come si può evitare che queste distanze diventino un ostacolo alle cure? Quanti Davide Annovi ci sono in Italia, dottore?
1: Oddio, detto così non lo saprei, spererei per voi il meno possibile, ecco.
0: No, come il meno possibile? No, speriamo tanti.
1: Per voi, professionalmente tutti quelli che volete.
0: Certo.
1: Allora, il discorso è il discorso delle visite specialistiche. Allora, qua è il problema, diciamo così, dipende da tanti fattori che più o meno tutti conosciamo. Il discorso della, diciamo, disparità di trattamento, io perlomeno nelle mie zone non lo vivo, cioè sono sincero, nel senso che una persona deve fare tanti chilometri per raggiungere lo specialista, sì, però io interpreterei la disparità di trattamento se mi dicessero: tu che vieni dalla montagna devi aspettare 8 mesi, diamo priorità a quelli della pianura che in 2 mesi certo. Li vediamo. Ecco, lì io la interpreterei come questa una disparità.
0: Sì.
1: Ecco, in quel senso questa noi non la viviamo. Il tempo è lungo per tutti, mettiamola così.
0: Ezio, un ascoltatore, scrive: la telemedicina e le nuove tecnologie dicono che siano in grado di sostituire una visita dal vivo, ma io dico che il rapporto diretto col medico resta insostituibile. Complimenti dottore per la sua scelta coraggiosa. Dottor Annovi, prego, risponda e poi voglio chiederle qualcosa sulla telemedicina.
1: Volevo solo dire anche la telemedicina anche a noi aiuta, nel senso che adesso, al di là dell'emergenza, al di là dell'urgenza, al di là dell'imprevisto, dove lì c'è poco da fare, cioè ci vuole un medico che sia sul campo a fare le cose, quello è fuori discussione, nelle cose programmate, ad esempio la nostra gestione dei

0: pazienti col diabete, la nostra gestione delle visite per gli elettrocardiogrammi, per tutte quelle cose lì, la telemedicina ci aiuta molto, perché appunto ad esempio la mia infermiera nella gestione del diabete, l'infermiera di comunità, diciamo, che l'ASL ci ha messo a disposizione, sì. Chiama a Montefiorino a fare gli elettrocardiogrammi, che poi vengono visionati, spediti all'ospedale, vengono refertati, quindi cioè, si sta muovendo qualcosa per poter tenere il paziente a domicilio o quantomeno farlo muovere il meno possibile. Ecco.
1: Il meno possibile.
0: Quello sicuramente.
1: Meno possibile. Però diciamo, non, sì. Diciamo che è un supporto la telemedicina, è uno cioè, strumento
0: è la gestione
1: di
0: del cronico, ecco. Se si trova a dover gestire l'imprevisto non c'è telemedicina che tenga, ecco, questo credo sia la sintesi.
1: Certo che sì, certo che sì. Paolo da Udine scrive: che consiglio darebbe a un giovane medico che sta valutando se trasferirsi a lavorare in montagna?
0: Allora,
1: se pensava di essere unico, non lo è, glielo dico.
0: Perfetto.
1: C'è qualcun altro
0: meglio,
1: che
0: meglio.
1: Vuole imitarla. Bene, bene.
0: Siamo due unici. No, allora, il consiglio è questo. Il consiglio è sicuramente capire che cosa uno vuole fare di sé. Cioè, sembra un consiglio molto vago, no? Però in realtà è un consiglio abbastanza preciso, perché ne vedo tanti che, seguendo, diciamo così, mille sirene, vanno in posti e poi dopo un po' lasciano perdere, oppure dopo un po' cambiano, si rendono conto che non era quello che pensavano. Cioè, è molto facile farsi allettare e quindi prendere decisioni in base al momento. Io dentro di me, nel mio percorso, ho realizzato nei 6 anni di medicina che non mi piaceva stare in ospedale, e quindi già una prima scelta, territorio ospedale, certo, era fatta. Poi all'interno del territorio, quali sono gli ambiti che mi interessano? Questo, quello, quello. Poi al di fuori della medicina, io come persona, come sono, quali sono i miei hobby, quali sono le mie passioni? Ecco, dopo tutto questo percorso, uno
1: si
0: mette
1: è fatto
0: in fila.
1: Ha fatto un test a crocette.
0: Un esame di coscienza.
1: Ecco.
0: E
1: Maurizio,
0: a quel punto uno dice, mi piacerebbe quello, che però ci si scontra poi con la realtà, perché deve esserci quello che uno cerca.
1: Certo,
0: perché,
1: chiaro, è evidente. Ecco. Siamo in chiusura e vorrei solamente una risposta proprio telegrafica. Sì. Maurizio chiede: ai suoi pazienti dà del tu? Perché c'è questa idea di questa dimensione un po' casalinga, un po' confidenziale. Dà del tu ai suoi pazienti?
0: Io, per come mi hanno formato i miei genitori, io non riesco a dare del tu. Perché io non ci riesco, do lei a tutti, perché io non ci riesco.
1: Va bene. Grazie, dottor Annovi, e grandi complimenti davvero. Medico di medicina generale dalla scelta coraggiosa. Grazie ancora. Check up finisce qui. Dopo le notizie del punto ora, stanno arrivando, arriva Italiano Limits con il nostro Roberto Poletti. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, dalla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
3: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
2: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale, uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate una 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: Puntata 187, tra poco iniziamo. Le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta all'Assemblea nazionale di Confcommercio a Roma, le parole in diretta dell'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci sulle inchieste, e Trump che è vicino all'ordinare nuovi attacchi in Iran. Questo e molto altro, Italia No Limits, tra poco. Restate qui, venite, accorrete.

E allora 187 è il numero della nostra puntata e stasera vedremo se la Premier ha dato i numeri, trasmetteremo il suo intervento, noi in diretta dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'1. Vi ricordo il sondaggio di Giornale Radio che come sempre trovate sul sito www.giornaleradio.fm, peraltro ricco di tanti contenuti, www.giornaleradio.fm. Noi oggi apriamo con le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta all'Assemblea Nazionale di Confcommercio a Roma. Un discorso molto politico, forse anche più politico che economico. Meloni ha rivendicato i risultati del governo sul fronte dell'occupazione, dell'export e del sostegno alle imprese. Ha promesso un ulteriore taglio delle tasse per il ceto medio e ha lanciato un messaggio molto chiaro all'opposizione. Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio. Ma non è stato soltanto un intervento sulle tasse. La Premier ha difeso il commercio di vicinato, definendo ogni serranda alzata una luce e un presidio di sicurezza e socialità che nessuna piattaforma online potrà sostituire. Ha parlato della crisi demografica come uno dei principali problemi economici dell'Italia, ha indicato nei giovani e nella natalità una priorità nazionale e ha lanciato un avvertimento sull'intelligenza artificiale, sostenendo che per la prima volta nella storia il rischio non è soltanto la sostituzione del lavoro manuale, ma anche di quello intellettuale. C'è poi un passaggio che ha fatto molto discutere. Meloni ha affermato che la ricchezza non la fanno i governi, le leggi o i decreti, la ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori. Una visione che mette al centro l'impresa e che arriva proprio mentre nel centro-sinistra torna a riaprirsi il dibattito sulla patrimoniale e sulla redistribuzione della ricchezza. Insomma, due idee diverse di paese. Da una parte chi sostiene che la priorità sia ridurre le tasse, sostenere chi produce e creare nuova ricchezza. Dall'altra chi ritiene che sia necessario redistribuire maggiormente quella già esistente. E allora vogliamo chiedervi: quale delle due strade vi convince di più? La priorità oggi è alleggerire il peso fiscale sul ceto medio oppure chiedere un contributo maggiore a chi possiede di più? E ancora, quando sentite parlare di patrimoniale, pensate a una misura di giustizia sociale oppure a una tassa che finirebbe per colpire il risparmio e il ceto medio? La sinistra può davvero tornare a conquistare consenso proponendo nuove imposte sui grandi patrimoni oppure gli italiani oggi chiedono soprattutto meno tasse, stipendi più alti e maggiore potere d'acquisto? E infine, chi possiede di più deve pagare di più, oppure il vero problema dell'Italia non è quanto tassare i patrimoni, ma come creare nuova ricchezza e nuove opportunità per chi oggi fatica ad arrivare alla fine del mese? Dopo il brano ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Voi scrivete, chiamate o mandate un vocale al 334 11 11 622. In sostanza, come sapete, come tradizione, qui a Italia No Limits siete liberi di commentare a piacere, nei limiti del rispetto ovviamente. 334 11 11 622, il numero che dovreste ben conoscere. E adesso, dopo Lady Gaga, perché il brano è di Lady Gaga, arriva Meloni.

0: Allora, ve l'avevo detto, apriamo con le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta oggi all'Assemblea Nazionale di Confcommercio a Roma. Tanti spunti e la possibilità naturalmente di commentarla in diretta al 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone dalla regia, fai partire la Meloni.
1: Dunque, buongiorno a tutti, grazie a tutta la Confcommercio, grazie dell'invito, grazie ai delegati, ai dirigenti nazionali e territoriali, agli iscritti, grazie al presidente Sangalli, a Carluccio, se posso permettermi, perché insomma ci conosciamo da qualche anno e molte sono state tra noi le occasioni di confronto. Chiaramente saluto tutte le autorità presenti, a partire dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Vice Premier Antonio Tajani, tanti ministri, colleghi parlamentari di tutti i partiti e tutte le autorità che sono presenti. Dicevo, ci sono state tra noi in questi anni molte occasioni di confronto, non è la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo, è certamente la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo da Presidente del Consiglio dei Ministri. Presidente Sangalli sa quanto mi sia dispiaciuto, diciamo, non essere riuscita ad accettare prima questo invito, ma avevo promesso che avrei colmato questa assenza e ogni promessa è debito. E a maggior ragione era fondamentale colmare questa assenza, perché sono, credo, 10 anni che un Presidente del Consiglio dei Ministri non partecipa all'Assemblea di Confcommercio e credo che questa assenza non renda onore. Credo che questa assenza non renda onore e giustizia al peso della vostra associazione, chiaramente della realtà che rappresenta nell'economia della nostra nazione e al lavoro che abbiamo fatto insieme anche in questi anni. Perché sono qui anche per dirvi grazie. Grazie per il vostro lavoro, chiaramente, e grazie per la vostra disponibilità. La collaborazione, il contributo in termini di idee e di proposte che avete assicurato nei molti tavoli di confronto che il governo ha promosso, avviato in questa legislatura, che hanno richiesto la vostra partecipazione, è stato estremamente prezioso. Confcommercio c'è sempre stata, non vi siete mai tirati indietro e non avete mai anteposto l'interesse di categoria a quello generale. Avete sempre interpretato il vostro ruolo con buonsenso e con pragmatismo, fondamentalmente credo perché siete consapevoli della responsabilità che comporti essere una delle colonne del sistema Italia, uno dei motori più identitari e più dinamici dell'economia della nostra nazione. L'anno scorso avete compiuto 80 anni. I vostri primi 80 anni, la Repubblica Italiana li ha compiuti quest'anno, cioè ancora prima che nascesse la nostra Repubblica voi eravate già in campo e non escludo che Sangalli fosse già presidente dell'associazione. Eravate già in campo nei territori, tra la gente, per le strade, perché questa è la vostra identità profonda. Voi siete, lo ricordava il presidente Sangalli, una forza di popolo che nasce dal basso e che dal basso costruisce ogni giorno ricchezza, coesione, vitalità per questa nazione. Le vostre attività rappresentano quel tessuto che tiene vivo il nostro territorio, i nostri borghi, le nostre città, dalle più grandi alle più piccole. Ogni serranda alzata è una luce, è un punto di riferimento, è una certezza, ma è anche segno di energia, di saper fare, è presidio di sicurezza, di socialità, di comunità. È qualcosa che nessuna piattaforma online potrà mai sostituire. Non so, io. Questa presenza capillare sul territorio rappresenta l'ossatura dell'economia di vicinato, indispensabile per comporre quello che Il sociologo americano Robert Putnam ha descritto come capitale sociale, un patrimonio intangibile ma allo stesso tempo estremamente concreto, che le istituzioni a ogni livello non hanno semplicemente il dovere di proteggere, ma hanno la responsabilità di tramandare. Perché difendere il commercio di vicinato significa difendere molto di più che un settore economico. Significa difendere relazioni, identità, qualità della vita per le nostre comunità. Anche per questo, per ricordare l'attività del governo, abbiamo per esempio istituito l'Albo Nazionale delle Attività Commerciali, delle Botteghe Artigiane, degli esercizi pubblici storici, con l'obiettivo di valorizzare e tutelare le attività storiche, riconoscerne il valore culturale, il valore commerciale, il valore sociale. Non abbiamo avuto dubbio, diciamo, su questa necessità dall'inizio del nostro mandato. Sostenere le imprese del terziario di mercato significa in buona sostanza difendere noi stessi, custodire quello che ci identifica, che ci caratterizza, che racconta al mondo cosa significhi essere italiani. E io ho apprezzato moltissimo l'espressione che ha usato il presidente Sangalli quando faceva riferimento al senso vitali. Farò mia questa espressione perché credo che sintetizzi perfettamente quello che ruota attorno al nostro marchio e che il nostro marchio è capace di esprimere, e quindi, se vogliamo, il senso stesso del successo dei nostri prodotti. E quel senso è che i nostri prodotti raccontano, rappresentano, portano con loro molto più di quello che sono. Portano con loro un'identità, uno stile di vita, un fascino, un patrimonio immateriale che solamente quello che è prodotto in Italia e da italiani può vantare, che nessun altro può replicare, che nessuna piattaforma può importare a basso costo, che non si può delocalizzare, esiste solo da noi, esiste solo con noi.
0: E allora questa è la prima parte dell'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha partecipato all'Assemblea Nazionale di Confcommercio a Roma, chiaramente in territorio amico, l'avete sentito, e tra poco gli altri concetti che verranno fuori. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622. Non vorrei mischiare il sacro col profano, ma le parole del Papa io ve le voglio sottolineare. Il Papa: non abbandoniamo i nonni nella vecchiaia. I nonni sono molto importanti nella vita delle famiglie, non dovrebbero mai restare soli, spesso sono loro a prendersi cura dei nipoti mentre i genitori vanno a lavorare, e così con affetto e dedizione aiutano i bambini a conoscere l'amore di Dio e del prossimo, affinché metta radici nei loro cuori e un giorno diventino uomini e donne buone. Lo dice il Papa elogiando il ruolo dei nonni nella sua visita alle realtà di carità e assistenza diocesana nella chiesa di San Agostino. E come dobbiamo ricambiare l'amore con amore, prendersi cura, accompagnare i nostri nonni nella loro vecchiaia, così come loro un tempo si presero cura di noi. Non permettiamo che la solitudine e l'abbandono diventino normali nella vita degli anziani, cioè qualcosa di molto triste. Teniamo il cuore aperto a tutti loro, e anche se non sono i nostri nonni, non permettiamo che si sentano soli né indifesi, perché se non vogliamo la solitudine per noi stessi, non dobbiamo permetterla nemmeno per gli altri. Questo il Santo Padre, Papa Leone, riferendosi ai nonni. Ci tenevo perché ha detto delle frasi forse scontate, ma non abbastanza, assolutamente non banali, e che delle quali dovremo far tesoro. Noi andiamo avanti, tra poco siamo ancora qui, lì nella regia.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore ci attendono residue precipitazioni temporalesche al nord-est, specie su Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo condizioni di bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezione fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E poi sapete che in queste ore, in questi minuti, Bill Gates sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere Epstein. Non ho mai molestato nessuno. Il miliardario testimonia sui suoi rapporti con Epstein. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein. Queste le dichiarazioni che sta rendendo in questi minuti Bill Gates. Tra poco sentiamo di nuovo la Meloni.

0: Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea Nazionale di Confcommercio.
1: È il senso del nostro successo. E voi siete da sempre tra i più capaci animatori e innovatori di questa esperienza d'Italia, che è sempre più desiderata nel mondo, che custodisce un potenziale, dal mio punto di vista, nonostante sia straordinario, ancora non totalmente espresso. Qualche mese fa abbiamo ottenuto uno straordinario risultato, ad esempio con il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO, e se abbiamo potuto raggiungere questo risultato, certo che lo dobbiamo alle nostre eccellenze agroalimentari, ma lo dobbiamo anche all'eccezionale qualità dei nostri ristoratori, che portano saperi e sapori italiani ovunque nel mondo. E ancora pensate al turismo, vedo, visto stamattina il presidente Bocca, uno degli asset strategici dello sviluppo di questa nazione. Il presidente Sangalli ricordava diversi traguardi che questo settore è tornato a macinare anno dopo anno, in una drammatica dopo la drammatica fase della pandemia e la ripresa inizialmente lenta che ne è seguita. Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E in questi anni abbiamo raggiunto anche un altro record decisivo per l'impatto sulla bilancia dei pagamenti e sulla spesa turistica. Noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. E se sempre più turisti amano venire in Italia e vogliono rimanerci per un tempo sempre più lungo, anche qui la ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nei locali, nei negozi, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché chiaramente ognuno di noi può testimoniarlo. In una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose: il gusto di un buon piatto, la cortesia di un cameriere, la simpatia di un commerciante, l'unicità di un prodotto. Ecco perché il vostro lavoro è così prezioso per noi, per l'economia di questa nazione, per rafforzare l'immagine e la reputazione dell'Italia nel mondo. Questi risultati sono chiaramente merito vostro, non sono merito del governo. Quello che il governo ha cercato di fare in questi anni è quello che gli compete, e cioè cercare di accompagnarvi, sostenervi, certamente evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa nazione. Perché la ricchezza non la fanno i governi, la ricchezza non la fanno i governi, non la fanno le leggi, non la fanno i decreti. La ricchezza la fanno gli imprenditori con i loro lavoratori, e quello che devono fare le leggi, i decreti e la politica è cercare di accompagnare e consentire che quelle persone possano lavorare al meglio delle loro potenzialità. Abbiamo cercato di interpretare così il nostro lavoro, sostenendo il vostro dinamismo, la vostra intraprendenza, per mettervi nelle condizioni di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ci sarebbero molte cose da ricordare da questo punto di vista. Penso sicuramente agli sgravi per le assunzioni di under 35 a tempo indeterminato, la detassazione delle mance e dei turni notturni e festivi, penso alle staff house per il personale, penso agli strumenti studiati per le piccole e medie imprese per migliorare le strutture, penso alle misure per combattere l'abusivismo, difendere chi lavora onestamente e paga le tasse, misure concrete a cui ne sono seguite tante altre in questi anni, molte delle quali indirizzate verso uno scopo fondamentale, che era sostenere l'ossatura del nostro tessuto economico produttivo, ovvero la piccola e media impresa. Io ricordo tra queste l'innalzamento a 85.000 euro di fatturato della soglia per accedere al regime forfettario, l'estensione del concordato preventivo biennale alle piccole e medie imprese e alle partite IVA, il contrasto al fenomeno odioso delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse, poi chiudendo e riaprendo sotto un altro nome. Finora ne abbiamo chiuse. Finora ne abbiamo chiuse d'ufficio 24.000, un risultato secondo me importante per lo Stato, ma certamente più importante per gli imprenditori onesti di questa nazione, che pagano le tasse e non meritano di subire la concorrenza sleale di chi magari, dopo essere entrato illegalmente in Italia, si mette pure a farci concorrenza sleale. Non si può fare.
0: E allora sempre Giorgia Meloni naturalmente, ma anche voi al 334 11 11 622. Per la verità i vocali, sapete che vi dico sempre tutto, i vocali che sono arrivati fino ad ora hanno una qualità pessima dell'audio, quindi gli amici che hanno mandato i vocali o fermino la macchina o fermino la pioggia o si mettano dove si può sentire bene. Invece Fabrizio scrive al 334 11 11 622, fuffa, siamo in campagna elettorale, per 4 anni nulla, ora di nuovo parole, e tanti ci credono ancora, ma i numeri li leggete: imposizione fiscale in costante incremento per i pochi che pagano, stipendi che hanno perso potere d'acquisto del 9% rispetto al 2021, ma gli occupati sono aumentati. Questi dati a chi sono imputabili? All'opposizione o al super bonus, dove tutti erano favorevoli? Vedi varie interviste di Meloni & Co. e ancora Meloni.
1: Non si può fare, e stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Dall'altra parte questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco, a chi si rimbocca le maniche, una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane, un impegno che abbiamo rispettato anche nell'ultima legge di bilancio, che ha rifinanziato la nuova Sabatini, ha garantito stabilità e continuità alla zona economica speciale unica per il Sud, che sta dando ottimi risultati e che oggi valutiamo di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per la parte di semplificazione che è fondamentale. Ha confermato la superdeduzione del costo del lavoro, reintrodotto una misura efficace e apprezzata dalle imprese come è l'iperammortamento. Ma è un impegno che abbiamo declinato anche nella prima legge annuale sulle piccole e medie imprese, provvedimento che era atteso da oltre 10 anni e che da poco ha concluso il suo iter parlamentare, testo articolato che affronta diverse questioni decisive come la riforma dei confidi, a cui intendiamo dare rapida attuazione per rimettere al centro le esigenze delle imprese e dei lavoratori. Vogliamo abbassare i costi, dare nuove garanzie, introdurre strumenti concreti affinché l'accesso al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese, non sia più un percorso a ostacoli, e sottoscrivo quello che il presidente Sangalli diceva sul futuro del nostro sistema bancario. Penso anche alle norme che abbiamo costruito per difendere il valore strategico delle filiere italiane, come l'estensione del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali alle operazioni di acquisizione di imprese della filiera in difficoltà da parte di aziende titolari di marchi storici. L'obiettivo anche qui è chiaro ed è preservare quel patrimonio di conoscenze che ci rende unici e che noi non possiamo permettere vada disperso. Ed è la ragione per cui, sempre nella stessa legge, abbiamo previsto incentivi per promuovere il ricambio generazionale e la trasmissione delle competenze da una generazione all'altra. I lavoratori prossimi alla pensione possono beneficiare di un esonero contributivo e di un'integrazione del reddito se l'azienda in cui lavorano assume giovani under 34, un vero e proprio, diciamo, patto tra generazioni per valorizzare chi ha lavorato una vita, offrire nuove opportunità ai giovani, tramandare a chi verrà dopo di noi saperi, le competenze che fanno grande un pezzo del nostro sistema produttivo. E perché, come correttamente ricordava il presidente Sangalli, noi abbiamo una emergenza che si chiama giovani generazioni, che si chiama sicuramente capacità di offrire maggiori e migliori opportunità alle energie migliori che abbiamo, e dall'altra parte la necessità che abbiamo di ribaltare quella emergenza demografica che diventa una dei nostri più grandi problemi economici. Non è solamente un tema, ovviamente, importante, che è dare continuità alla nostra storia, alla nostra identità, alla nostra civiltà. È un tema di tenuta del nostro welfare. È un tema di tenuta del nostro stato sociale, se noi non invertiamo i dati sulla demografia. Questo governo ha lavorato molto anche su questo, non ricordo tutti i provvedimenti, lavorando particolarmente sulle mamme lavoratrici, perché il messaggio che abbiamo tentato di dare è che i figli non sono un ostacolo all'affermazione e che la vera libertà per una donna risiede nel non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e poter avere una carriera come la sogna e come la merita. E allora il lavoro che abbiamo fatto sui congedi parentali, sugli asili nido, il lavoro che abbiamo fatto sulla decontribuzione delle mamme lavoratrici servivano a dare esattamente questo messaggio, ma signori, non lo risolveremo solo con gli incentivi. Il problema è anche culturale. Per troppi anni noi abbiamo raccontato che i figli sarebbero stati un ostacolo per l'affermazione delle donne e per l'affermazione delle famiglie. Allora sì, serve che noi mettiamo in piedi tutti gli strumenti che sono necessari a competere ad armi pari, e serve anche, diciamo, una rivoluzione culturale che ci ricordi quanto sia importante per noi, per il nostro futuro, per la nostra nazione, per l'economia della nostra nazione, per la tenuta del sistema sociale che abbiamo costruito e che la nostra civiltà ha costruito, ribaltare i dati drammatici che viviamo sulla demografia. E quindi, come vedete, tanti sono gli interventi che sono tutti legati uno all'altro, una sorta di filo rosso. Rafforzare le imprese del terziario è un pezzo fondamentale di questo lavoro, renderle sempre più forti e più dinamiche. Dopodiché sappiamo però quanto la forza e il dinamismo di questo settore siano collegati alla vitalità della domanda interna. Tanto maggiore sarà il reddito disponibile dei cittadini, tanto più forte sarà l'impatto sui consumi e sulla salute dell'economia. Allora, in questi anni abbiamo lavorato molto anche per rafforzare il potere d'acquisto degli italiani. Abbiamo agito su più fronti, il primo dei quali è stato il taglio delle tasse, del costo del lavoro. Presidente Sangalli anche qui ricordava l'importanza della riforma fiscale, provvedimento che era atteso da qualche decennio e che noi abbiamo finalmente portato a compimento con la riduzione delle aliquote IRPEF, l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, il taglio del cuneo. Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.

0: Tra poco proseguiamo con l'intervento di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, intervenuta all'Assemblea Nazionale di Confcommercio a Roma. Vi segnalo che Trump ha appena dichiarato che, riferito all'Iran, li attaccheremo duramente anche oggi, quindi il conflitto prosegue. Eravamo vicini a un accordo, ma Teheran ci tratta da stupidi. Le dichiarazioni di Trump, che dice continuano a prenderci in giro, attaccheremo duramente anche oggi. Tra poco sentiremo anche sulla vicenda dell'inchiesta della magistratura su connessa alla Ponte sullo Stretto, anche l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Ma in questa trasmissione anche con i vari analisti andremo avanti a parlare della questione ovviamente spinosa della guerra in Iran, perché ci sono notizie tutt'altro che buone. Li attaccheremo di nuovo oggi con forza, ribadisce in questi istanti Donald Trump. I vostri vocali al 334 11 11 622.
1: Buonasera Poletti, Adria da Milano. Come ha detto l'altro ascoltatore poco fa, prima dell'interruzione, no, la Meloni fa solo parole, discorsi da bar, diciamo, ma di fatto elogia solo i risultati ottenuti dagli operatori del settore, ma di concreto questo governo non ha fatto nulla, ha solo aumentato delle tasse, impoverito il potere d'acquisto dei lavoratori e nient'altro. Cioè, racconta delle favole perché siamo vicini alla fine del mandato, adesso promettono mari e monti, fanno finta che vogliono fare qualcosa, no? Per 4 anni non hanno fatto praticamente nulla di concreto, adesso fanno finta di voler fare qualcosa per ingannare i soliti beoti che li votano e basta. Ma di fatto questo governo, lei soprattutto, non ha fatto nessun tipo di politica, di intervento, di decreto, il vuoto assoluto.

0: suo nella testa di Meloni, ovviamente con i suoi governi niente patrimoniale, in un periodo in cui in qualche modo la sinistra questo tema della patrimoniale, sia pure lo preciso, sui grandi patrimoni lo rivendica come cavallo di battaglia, come punto fondamentale del programma. Sapete che noi diamo spazio assolutamente a tutti, ne abbiamo parlato ieri con diversi esponenti della sinistra di questa patrimoniale, oggi quasi a voler rimarcare una distanza netta dalla coalizione di centrosinistra e quindi a voler polarizzare gli elettori, il voto, la Meloni viene a dire insomma che la patrimoniale dalle parti del centrodestra non c'è e non ci sarà mai. Poi quanto alle rivendicazioni che lei esibisce, le rivendicazioni che lei fa, evidentemente a qualcuno di voi non convincono. C'è qualcuno a cui questa Meloni piace e convince? Convince come? Ditemelo. 334 11 11 622. Ancora un attimo di pazienza, diamo la linea alla regia, ma per un buon fine, e con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione, torniamo tra pochi istanti.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, arriva il monito di Papa Leone 14. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico, riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto. La Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulissa Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Tra poco ancora i vostri vocali e l'intervento di Giorgia Meloni.

0: dottor Poletti, Angelo da Roma, e mi pareva strano che qualche sinistro non interveniva negativamente sul discorso della Meloni. Ma io penso, no? Mi viene da sorridere, ma vi figurate se al posto della Meloni c'era Fratoianni, Bonelli, Conte o la Schlein, che discorso avrebbe fatto? Tutto gratuito? Ma lui che va proprio giù a sti sinistri, eh. Buonasera, dottor Poletti.
1: Buonasera, Pino D'Alecco. Ma io mi domando una cosa: se è davvero così difficile parlare di quello di cui si è chiamati a discutere. Stiamo parlando dell'intervento della Meloni all'assemblea dei commercianti e cominciamo: è alzato le tasse e gli stipendi non vanno bene e arrivano gli immigrati e non vuole la patrimoniale. Ma se era l'assemblea dei commercianti e questi non erano d'accordo con quello che stava dicendo la Meloni, l'avrebbero fischiata, non avrebbero battuto le mani. Al di là poi dei contenuti, che voglio dire, non voglio neanche discutere con chi parla d'altro quando stiamo discutendo della Meloni con i commercianti. Quindi, se i commercianti non erano d'accordo con quello che diceva la Meloni, bastavano 4-5 fischi, bastava che non applaudivano, per cui voglio dire, qua siamo tutti tuttologi a discutere di argomenti avvalorando le certe tesi con motivazioni che non c'entrano nulla con quello con cui stiamo parlando. Quindi, per cortesia, se questi qua sono gli interventi, è inutile che li fate. Grazie, buonasera.
2: Luigi da Torino, la Meloni convince quelli che sanno di avere dei benefici da lei, quindi centri di potere, banche, finanza, tutti quelli che hanno dei benefici dalla sua politica, non sicuramente chi invece vede sulla propria pelle la perdita di potere d'acquisto, la perdita di diritti, la perdita di, come si dice, anche diritti a livello sanitario, diritti a livello scolastico, insomma tutta una serie di cose che stiamo andando a perdere, abbiamo perso in questi 4 anni di governo, in cui questo governo ha fatto delle scelte veramente a dir poco scellerate, almeno dal mio punto di vista. Poi c'è anche un sacco di gente che sta male e che vota Meloni, perché probabilmente la Meloni convince semplicemente perché è decisa in quello che fa, mentre dall'altra parte non si capisce dove vogliono andare, a parte 2 o 3 cosette, messaggi elettorali senza profondità. Quindi questo è.
3: Scusate, un'informazione, sono Marisa da Catania. Voi farete parlare a Ciucci. Ciucci che si è calato milioni di euro solo facendo il presidente.
4: Buonasera Poletti. Lei dice che non bisogna definirli beoti, è poco rispettoso. Beh, lei come li definirebbe gli elettori che votano un governo dove un'imputata rimane al suo posto invece di essere esonerata, no? E tutti i vari scandali che stanno riempiendo il governo nelle loro diciamo poche credibilità che hanno, perché dire, in più sul programma elettorale che avevano proposto, la Fornero, le accise, non hanno mantenuto nulla. Quindi come definirli degli elettori che si fanno ingannare così spudoratamente e continuano a voler dare la loro fiducia a questi personaggi? Un politico deve essere credibile e il suo governo idem, perché se no è inutile.
5: Buonasera Poletti, questa Meloni che ho convintamente votato non mi piace, e mi spiego, la sentivo quando era all'opposizione, pensavo che avesse più coraggio, d'altronde credo che non si possa fare molto di più a livello del governo di questo paese, col debito che abbiamo, con il poco denaro che abbiamo. È già tanto se si riescono a tenere i conti in ordine e ad avere una buona reputazione, per cui non ci facciano finire come avevano fatto finire la Grecia. Per quanto riguarda invece il personaggio in sé, si è molto molto ammorbidito, pensavo avesse più coraggio, si è appiattito molto sulle posizioni europeiste, sulle posizioni della NATO, tutte cose che non mi stanno assolutamente bene. E d'altronde ci sono partiti di governo che in Europa votano con la sinistra, che sta affossando le nostre industrie con il Green Deal, eccetera eccetera. Quindi no, non sono molto soddisfatto e penso che mi sposterò ancora più a destra. Vi ringrazio molto, Marco da Cuneo.
6: Sorride, per non dire da piangere, sentire i commenti di quelli che criticano sempre e comunque qualsiasi iniziativa faccia la Meloni. Io ho una sola certezza personale: sicuramente poteva fare meglio, soprattutto sotto il profilo sicurezza, perché mi aspettavo un po' più di destra da quel punto di vista. Ma ho una certezza che se ci fosse stata al governo la sinistra, avrebbe fatto davvero, ma per davvero, molto peggio. Per cui mi auguro che la Meloni rimanga, che migliori determinate cose, a partire dalla compagine del suo governo, a parte lei che è molto brava, ma per il resto, francamente, molti devono sciacquarsi la bocca prima di parlare di lei. Giulio da Verona.
7: Valenti, buonasera. Ma da che mondo è mondo? Ma quando mai Confindustria, i commercianti, tutte, quando ci fanno queste riunioni, queste, diciamo, come si chiama, congressi, hanno mai criticato un governo di destra? Cioè, non vedo il motivo che gli altri si scandalizzano. Trovano sempre dei riff e di raffa dei benefici rispetto a chi è un lavoratore dipendente. Basta. Buonasera, Mauro.
8: E allora andiamo avanti ascoltando Giorgia Meloni. Bene che state, che stiate partecipando. 334 11 11 622, forza.
9: Secondo fronte su cui siamo intervenuti, come sapete, è il rinnovo dei contratti, tanto nel pubblico, dove abbiamo stanziato 20 miliardi di euro per sbloccare stipendi che erano fermi da anni, tanto nel privato, appunto incentivando i rinnovi con la detassazione degli aumenti contrattuali, e poi con il decreto lavoro, che pure veniva citato, abbiamo scelto di puntare, come mai era stato fatto in passato, sulla contrattazione di qualità, perché è nella contrattazione di qualità che si tutelano davvero i lavoratori settore per settore. Cioè, non vogliamo essere portatori di una politica che pretende di imporre tutto dall'alto. Noi vogliamo essere portatori di una politica che si fida della responsabilità dei corpi intermedi e che chiede un'alleanza ai corpi intermedi per risolvere i problemi, perché nessuno può risolvere i problemi da solo. Col salario giusto noi diamo attuazione a un principio rimasto per anni sulla carta, che sarà decisivo per rafforzare le retribuzioni, ma anche per contrastare quel dumping contrattuale, cioè quella odiosa forma di concorrenza sleale che, come veniva ricordato, riduce la qualità dell'occupazione e frena ovviamente la crescita. E poi io penso che ci sia, sempre seguendo l'intervento del presidente Sangalli, ci sia un altro fronte importante sul quale possiamo lavorare insieme. Chiedeva al presidente Sangalli nel suo intervento di riattivare il circuito virtuoso tra URPS e Civitas, ovvero tra la città fisica e la comunità che la vive. È una visione, voglio dirlo, che condivido pienamente, perché è sul legame tra questi due elementi che si poggia qualsiasi tessuto comunitario, in particolare quello che caratterizza la nostra nazione. Senza URBS la Civitas sarebbe apolide, senza Civitas l'urbe sarebbe deserta. Allora, probabilmente nessuno come voi in questa sala conosce però quanto sia complessa questa sfida e quanti problemi che si intrecciano tra loro porti con sé: la desertificazione sociale e commerciale dei nostri quartieri, l'impoverimento comunitario dei territori, lo spopolamento dei borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne, fenomeni che nei decenni sono cresciuti a tal punto da diventare sostanzialmente strutturali. Però io penso che anche qui ci sia una visione culturale di fondo dalla quale dobbiamo e possiamo ripartire se vogliamo tentare di invertire la rotta. Per troppo tempo una determinata visione urbanistica della città ha imposto l'idea che l'impianto della città storica italiana, cioè quella che ha fondato i nostri comuni, che ha dato forma e bellezza ai nostri borghi meravigliosi, fosse un retaggio del passato, qualcosa da dimenticare, da superare, da sostituire con un nuovo modello. Noi lo vediamo tutti i giorni nelle nostre città, in particolare nelle grandi aree metropolitane, dove si moltiplicano un po' ovunque questi quartieri dormitori, senza servizi, senza negozi, senza luoghi di aggregazione, nei quali tutto è anonimo, indistinto, privo di identità, di storia, di relazioni sociali, spazi urbani che l'antropologo francese Marc Auger ha efficacemente definito come non luoghi, cioè spazi che le persone non riescono a sentire come propri, dove la comunità non cresce, i legami sociali sono fragili, le relazioni sono precarie. Allora voglio cogliere l'occasione di questa assemblea per lanciare insieme a voi una sfida che è sì economica, ma se vogliamo è soprattutto identitaria e culturale. Proviamo a riappropriarci di quello che siamo, della nostra tradizione, della nostra storia, trasferendolo nelle nostre città, nei nostri quartieri, nei nostri borghi. Immaginiamo insieme un nuovo modello di sviluppo urbano che sappia rimettere al centro le persone, l'economia di prossimità, i luoghi aggregativi, gli spazi per le famiglie, le strutture per chi è più fragile, che dia un centro a ciascuna periferia, che consideri i luoghi fondamentali della vita e dell'aggregazione importanti tanto quanto la casa stessa. E abbiamo uno strumento a portata di mano per farlo insieme, che è il piano casa. Io la considero un'opportunità importante non solo per garantire una casa a un prezzo giusto a chi non riesce a sostenere i costi di mercato, ma anche per provare a rigenerare le nostre città, a renderle spazi più accoglienti e più a misura d'uomo. Anche grazie al prezioso contributo di Confcommercio, noi abbiamo previsto che i futuri programmi di edilizia integrata gestiscano anche lo sviluppo di un tessuto di esercizi commerciali e di servizi di vicinato. Penso che se riusciamo a valorizzare adeguatamente questo strumento possiamo costruire comunità vive con un'anima, con un'identità, sostenute da un'economia di prossimità capace di intercettare e rispondere ai bisogni concreti delle persone. Perché quando si parla di sostenibilità noi certo dobbiamo parlarne in chiave ambientale, ma dobbiamo anche ampliare il concetto alla qualità della vita complessiva. Esattamente come quando parliamo di sostenibilità non dobbiamo mai dimenticare quella economica e sociale. E qui voi sapete che dall'inizio del nostro mandato siamo schierati sullo stesso fronte nel sostenere un approccio pragmatico e non ideologico alla transizione ecologica. Il lavoro che stiamo facendo in Europa sui tanti dossier sta lì a dimostrarlo. La richiesta, ad esempio, pressante che stiamo portando avanti per rivedere il sistema ETS, per diminuire l'impatto sul trasporto pesante, per rivedere l'ETS marittimo, che rischia di penalizzare enormemente i nostri porti a vantaggio dei porti del Nord Africa, senza alcun beneficio, tra l'altro, in termini di riduzione delle emissioni inquinanti nel Mediterraneo. Per la stessa ragione non abbiamo smesso di sostenere l'acquisto del carburante per l'autotrasporto, sia in via ordinaria sia reagendo all'aumento dei prezzi causato dalla crisi dello stretto di Hormuz. Se noi vogliamo contenere l'effetto inflazionistico della crisi energetica sui cittadini e allo stesso tempo salvare un settore che fa muovere e vivere la nazione, come un'altra crisi, quella del Covid, ci ha ampiamente dimostrato, non bisogna avere paura di fare quello che è giusto fare. E ci sarebbero moltissimi altri temi da affrontare, non lo farò per ragioni di tempo. Mi interessa fare un accenno alla questione dell'intelligenza artificiale, che è all'ordine del giorno, Presidente Sangalli, perché stiamo facendo un po' tardi, ma alle 12 era convocato un Consiglio dei Ministri e quel Consiglio dei Ministri è convocato proprio per approvare i decreti attuativi delle norme di riferimento sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E anche qui la questione è tra le più complesse del nostro tempo. Da una parte noi abbiamo tra le mani uno strumento dal potenziale straordinario, dall'altra abbiamo tra le mani uno strumento dal potenziale così impattante che la sua potenza, diciamo, nel complesso potremmo scoprirla davvero molto tardi. E allora non è facile trovare l'equilibrio tra valorizzare questo strumento e dare a questo strumento delle regole che consentano di coglierne il potenziale e di limitarne i rischi. Quali sono i rischi? Io ne vedo fondamentalmente due, sarebbero molti di più. L'impatto sul mercato del lavoro. è stato il focus nella presidenza italiana del G7. Perché? Noi siamo abituati a un progresso nel quale, diciamo, le macchine pian piano sostituiscono lavoro umano. È sempre accaduto, dalla rivoluzione industriale in poi, con una piccola differenza. Fino ad oggi il lavoro umano che veniva sostituito era lavoro fisico. Così gli uomini e le donne potevano elevarsi, concentrarsi sui lavori di concetto, di organizzazione. Oggi quello che rischia di essere sostituito è il lavoro di intelletto. E qui l'impatto che la tecnologia può avere sul nostro mercato del lavoro è imponderabile. Noi rischiamo oggettivamente un mondo nel quale sempre più persone non saranno necessarie, un mondo nel quale la ricchezza si concentra e si verticalizza ancora di più. Qualcosa che abbiamo già visto accadere con la globalizzazione. Va governato.

0: Avanti le conclusioni dell'intervento di Meloni, poi vi ricordo sempre il 334 11 11 622 e poi passiamo al punto sullo stretto.
1: Non si può governare solo a livello nazionale. Non si può governare solo a livello nazionale, va governato a livello globale, a livello internazionale, sarà un focus ovviamente anche quest'anno del G7 che è convocato per la settimana prossima e l'Italia sarà protagonista. Voglio ringraziare anche Papa Leone per le importanti riflessioni che ci ha regalato su questa materia. Ma attenzione a, diciamo, non governare questo fenomeno per tempo, per questo tema e per l'impatto che può avere sulle nostre democrazie. Anche qui noi andiamo verso un mondo nel quale diventa difficile distinguere quello che è vero da quello che non lo è. La capacità per i cittadini di discernere, di scegliere, di decidere, di votare quando non sanno che cosa è vero e cosa non lo è qualcosa con cui dobbiamo confrontarci. È qualcosa con cui dobbiamo confrontarci. Anche qui va governato. Noi abbiamo fatto una proposta a livello internazionale, cioè quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall'intelligenza artificiale, deve essere scritto in sovraimpressione: è prodotto dall'intelligenza artificiale. Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale, altrimenti abbiamo un problema. Ma lo dico perché la materia mi appassiona particolarmente, Presidente, e stiamo appunto cercando con il governo anche di stabilire quali sono i confini dell'utilizzo, anche per quello che riguarda invece gli strumenti estremamente positivi che la tecnologia può avere nei vari ambiti, ed è oggetto del lavoro che oggi fa il Consiglio dei Ministri. Dopodiché, caro Presidente, cari amici di Confcommercio, noi ci apprestiamo a tagliare il traguardo del quarto anno di legislatura. Se io penso a tutto quello che abbiamo vissuto in questi 4 anni, mi sembra trascorsa una eternità. Sì. Però se invece penso a quello che ancora vorremmo fare, allora ragiono come se avessimo appena iniziato. Insieme in questi anni abbiamo sicuramente smentito i pronostici più nefasti, siamo riusciti a dimostrare che se e quando il sistema Italia lavora insieme, quando si prende per mano, quando si muove in un'unica direzione, con una visione, con un'idea di posizionamento, con un programma chiaro, con una strategia, allora è possibile per questa nazione fare la differenza. Sarebbe chiaramente intellettualmente disonesto dipingere l'Italia come una nazione nella quale i problemi sono stati risolti, però io considero ugualmente disonesto voler fingere a tutti i costi di ignorare o dover per forza sminuire il quadro incoraggiante che i dati macroeconomici ci restituiscono. E davvero, Presidente, devo ringraziarti per averlo detto, perché ovviamente se lo dico io è la Meloni che racconta un mondo che non c'è, vive in un mondo che non esiste. Se lo dite voi, che siete molto più autorevoli di me, mi aiutate, diciamo, a restituire a questa nazione fondamentalmente una consapevolezza che buona parte di quello che può accadere dipende da noi. Dipende da quanto noi riusciamo a crederci. Allora, a me dispiace quando questa nazione si dipinge come spacciata, perché il quadro macroeconomico e anche molti osservatori fuori dai nostri confini nazionali raccontano invece una nazione che pur nella peggiore congiuntura degli ultimi decenni non solo ha resistito, ma ha rilanciato, nonostante il pessimismo cosmico che domina il racconto. Questa nazione non si è fatta spaventare, ha invece tirato fuori il suo carattere, come sempre accade per l'Italia. L'Italia è così, l'Italia è una nazione che tira fuori il carattere quando le cose vanno malissimo. E allora l'occupazione continua a registrare numeri record, l'export tricolore è stato più forte dei dazi, la produzione industriale inizia a mostrare segnali di ripresa, la rinnovata credibilità dell'Italia spinge e rilancia gli investimenti esteri. Possiamo fare meglio? No, dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare molto meglio. Però di che cosa abbiamo bisogno per riuscirci? Abbiamo bisogno di crederci sul serio, abbiamo bisogno di non adeguarci ai limiti che altri vorrebbero imporci, abbiamo bisogno di capire che questo tempo non perdona chi tentenna, chi indugia, chi utilizza il contesto come un alibi per non doversi mettere alla prova. Allora prendete fiato se ne avete bisogno, lo farò anch'io, ma non esitate. Osate invece, sfidate il vostro competitor, che in fin dei conti è anche il modo migliore che avete per sfidare voi stessi, perché questo non è il tempo dei dubbi, non è il tempo delle incertezze, non è il tempo dell'attesa, questo è il tempo dell'azione. Ma la buona notizia è che il tempo dell'azione è anche il tempo dell'Italia. Vi ringrazio, grazie alla Confcommercio.
0: Tanto vi dovevo, tra poco andiamo a parlare dell'ultima inchiesta, quella sul ponte sullo stretto.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 23 e 32 minuti.
8: Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Nelle prossime ore residue precipitazioni temporalesche interesseranno il nord-est, specialmente il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Tempo buono altrove. Nella mattinata di domani avremo bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, eccezion fatta per qualche disturbo che potrà ancora interessare il Triveneto, dove non sono esclusi rovesci sparsi. Nel pomeriggio possibili focolai temporaleschi anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: I vostri messaggi sull'intervento alla Meloni subito dopo il brano, e poi si parte anche con la storia del ponte.

0: Buonasera Poletti, Franco da Monza. Beh, premesso che io non ho votato per la Meloni perché sono di destra vera, di conseguenza non posso votare per la Meloni, così chiaramente no, posso assolutamente votare nessun altro partito. Ho votato ma non ho votato per la Meloni. Premesso quello, io vorrei dire a tutti i professoroni di sinistra che adesso danno dei beoti o degli stupidi, diciamo, della gente si è fatta ingannare, io vorrei dire, chiedere a loro cosa hanno da dire riguardo ai governi precedenti, no? Perché gli scandali ci sono in ogni governo, i ladri ci sono in ogni governo, il parlamentare che fa questo e fa quell'altro, le mancanze di attuazione del programma ci sono in ogni governo. No, io ho 64 anni, da quando la ragione mi ha, cioè, parliamo dei 18 anni del voto, non ho ancora visto un governo che abbia mantenuto il suo programma. Ecco, di conseguenza totalmente contrario io a governo Meloni, a quello che non ha fatto niente. Dico soltanto a quelli di sinistra, ci aspettiamo un grandissimo governo da loro alle prossime elezioni, chissà cosa faranno, metteranno un altro Draghi o un altro Conte, un altro non politico che non sa fare il suo lavoro, a fare il lavoro che non sa fare. Perciò finiamola di fare, siamo tutti beoti o sono tutti beoti quando sbagliano a votare secondo gli altri e viceversa. E il fatto è che la politica non rispecchia più quello che è la fiducia delle persone e il volere delle persone e il bisogno delle persone. Grazie, buonasera.
1: Ma mi chiedo e chiedo a tutti, ma è opportuno che la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato della Repubblica, dia la scheda SIM del proprio smartphone a suo figlio minorenne che va scorrazzandosene per Milano per discoteche? Io questa storia non lo so, non mi sembra opportuna, non so, sarà un ingenuo.
2: Allora va bene, mi torna sul figlio di La Russa perché è un suo cavallo di battaglia, però non è questo il tema. Noi torniamo a parlare di un'opera pubblica tra le più discusse della storia repubblicana e quindi agevoliamo il prossimo ospite, perché nelle ultime ore il ponte sullo stretto di Messina è tornato al centro dell'attenzione, e non tanto per questioni ingegneristiche ma per una nuova inchiesta della Procura di Roma che sta facendo molto rumore. L'indagine riguarda presunti tentativi di condizionare l'esame della Corte dei Conti sul progetto del ponte. Gli indagati sono l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Le accuse a vario titolo sono corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. L'avrete letto anche sui giornali e sui principali siti di informazione. Secondo l'ipotesi della procura, che naturalmente dovrà essere verificata nelle sedi competenti, alcuni soggetti avrebbero tentato di influenzare il percorso di valutazione del progetto presso la magistratura contabile. Gli stessi interessati respingono ogni addebito e si dichiarano estranei alle contestazioni. C'è però un elemento che è importante chiarire fin da subito: l'inchiesta non riguarda la realizzazione tecnica del ponte, non riguarda il progetto ingegneristico e non coinvolge la società Stretto di Messina come soggetto indagato. Ma la vicenda arriva in un momento delicato, perché il ponte sullo stretto è già reduce da anni di polemiche, rincorsi, rinvii, prescrizioni ambientali, verifiche tecniche e scontri politici. Parliamo di un'opera che oggi vale circa 13,5 miliardi di euro, destinata a diventare il ponte sospeso a campata unica più lungo del mondo, con oltre 3,3 chilometri di attraversamento tra Sicilia e Calabria. E proprio mentre il progetto cerca di superare gli ultimi passaggi autorizzativi, l'inchiesta riaccende una domanda che accompagna il ponte praticamente da 50 anni: quest'opera riuscirà mai davvero a partire. C'è poi un altro tema: ogni volta che emerge un'indagine su una grande opera pubblica, il rischio è che nel dibattito pubblico si finisca per confondere i presunti comportamenti di singole persone con il valore o meno dell'opera stessa. Ma sono davvero la stessa cosa? Un'inchiesta giudiziaria deve mettere in discussione il progetto del ponte, oppure bisogna distinguere nettamente tra eventuali responsabilità individuali e la realizzazione dell'infrastruttura? Ne parliamo direttamente con l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Regia, ditemi se è già collegato, se lo colleghiamo, l'amministratore delegato, subito dopo il brano.

0: allora nell'introduzione ho detto si tratta di un'inchiesta, vale la presunzione di innocenza, tutte queste robe, queste premesse che ho fatto, però sono contento che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, l'ingegner Pietro Ciucci, abbia immediatamente accettato il mio invito e lo saluto. Buonasera dottor Ciucci.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora dottore, partiamo con la domanda più importante, che è quella che ci stiamo facendo tutti, poi ripeto, le inchieste faranno il loro corso, e, insomma tutte quelle cose lì, ma questa inchiesta rischia, dottor Ciucci, di rallentare o addirittura bloccare l'iter del ponte sullo stretto, oppure il percorso autorizzativo e progettuale prosegue indipendentemente dalle indagini della magistratura? Questo volevo capire.
1: Certo, ma guardi, come ho avuto già modo anche di dire in altre occasioni, il nostro lavoro continua, il nostro obiettivo che ci è stato assegnato dal Parlamento, dal Governo, è quello di realizzare il ponte presto e bene, e quindi continueremo nel nostro impegno, nella massima trasparenza, nel massimo rispetto per l'attività, per lo svolgimento dell'indagine. D'altronde, se andiamo a leggere il comunicato stampa di ieri della Procura, è detto chiaramente alla fine del comunicato che si tratta di indagini preliminari e ovviamente con una presunzione di innocenza per tutti i coinvolti. Da parte mia ho anche detto, e lo ripeto, che la società è del tutto estranea a questa indagine. E che l'avvocato Saccomanno, con cui ovviamente io ho un buon rapporto anche di stima, consigliere di Stretto di Messina fino alla fine di aprile, comunque era un consigliere che non aveva nessuna delega, quindi nessun potere di rappresentanza della società. Io spero che tutto sia chiarito, che tutto venga ricondotto all'ordinario, ma questa è la posizione di Stretto di Messina.
0: Perfetto, ingegner Ciucci. In queste ore sta parlando molto dell'inchiesta, ovviamente si innesta anche in quella che è una campagna elettorale che è già iniziata, diciamolo. Spesso si tende a far confusione. Può chiarire ai nostri ascoltatori qual è esattamente il rapporto, e le chiedo di essere ancora più chiaro, tra la società Stretto di Messina e le persone finite sotto indagine? Può precisare che la società non è coinvolta nell'inchiesta, che è estranea all'inchiesta, giusto per mettere tutto in fila, perché poi c'è la campagna elettorale, ci sono i giornali, ci sono le dichiarazioni della politica, ci sono contenuti anche sul web realizzati da non giornalisti che pretendono di fare i giornalisti ma gli mancano delle basi per ricostruire le cose, diventano delle robe che non sto a dire.
1: E succede, allora, spesso, dottor Ciucci, non soltanto per i giornalisti questo, succede, ecco, spesso, ecco, non soltanto per i giornalisti. No, per me è facilissimo rispondere alla sua domanda. Gli indagati sono tre, ripeto, Stretto di Messina, tantomeno io, non rientriamo negli indagati, così come da comunicato ufficiale della procura. Le tre persone sono un imprenditore, tale Virgilio, che io non ho mai incontrato, il numero due della Corte dei Conti, Tommaso Miele, che conosco ovviamente per nome, ma che non ricordo di aver mai incontrato, nonostante il fatto che lui abbia avuto una lunghissima carriera in Corte dei Conti. Terzo indagato è l'ex consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina, ex perché è scaduto alla fine del mese di aprile di quest'anno, l'avvocato Saccomanno. Ma come ho ripetuto più volte, l'avvocato Saccomanno è un componente del consiglio di amministrazione. Il nostro consiglio di amministrazione è fissato per legge nella sua composizione, e l'avvocato Saccomanno è il consigliere designato dalla regione Calabria, a suo tempo designato dalla regione Calabria. Non ha poteri delegati, non ha quindi una rappresentanza della società, la sua attività si svolge nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione, ovviamente partecipando alle decisioni proprio della gestione della società. Tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società sono affidati a me per decisione dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione. La società si è detto che io avrei ricevuto una telefonata dall'avvocato Saccomanno e che avrei incontrato l'avvocato Saccomanno all'inizio di ottobre dello scorso anno, ma io ho già detto e confermo che non ho mai ricevuto nessuna informativa sull'attività che verrebbe attribuita da verificare, attribuita all'avvocato Saccomanno per questo tentativo di corruzione nei confronti del magistrato Miele. La società Stretto di Messina ha un'articolatissima struttura, un articolatissimo sistema di controllo anti-corruzione. Non vorrei entrare troppo nei dettagli, ma abbiamo un framework, come viene detto, anticorruzione, che prevede il modello 231, quello che riguarda la responsabilità delle persone giuridiche, delle società. Abbiamo il codice etico, abbiamo delle linee di indirizzo, abbiamo svolto tutta l'attività anche di formazione nei confronti di tutto il personale. Noi siamo una società giovane che è ripartita tre anni fa, nel giugno del 23, un'attività di formazione prevista anche nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei sindaci. Qualcuno teorizza una responsabilità della società ai sensi di questa normativa della 231, della legge 231, ma questa responsabilità è esclusa quando le attività vengono svolte da rappresentanti della società nel loro proprio interesse o nell'interesse di terzi, o comunque quando bypassano in maniera fraudolenta tutti i sistemi di controllo della società. Ma questo lo dico nell'ipotesi estrema in cui venisse confermata la responsabilità dell'avvocato Saccomanno. Se devo dire un commento di carattere generale, io ieri ho letto il comunicato della procura, che addirittura non portava neanche i nomi delle persone indagate, ma soltanto le iniziali, che non portava nessun tipo di virgolettato per quanto riguarda le numerose intercettazioni. Poi ho trovato sulle agenzie e sui giornali di oggi una quantità di virgolettati che evidentemente provengono da altri documenti. E ancor peggio, perché io non voglio parlare né di campagna elettorale né di politica, perché non sono un politico ma sono un tecnico, però...
0: No, io però sono un giornalista e c'è dentro una bella campagna elettorale che si sta... Ingegner Ciucci,
1: certo. Beh, io volevo dire,
0: perdoni,
1: che la cosa... Sì, no, che la cosa che colpisce e che rientra forse in quello che lei sta evocando... che piuttosto che concentrarsi i commenti sul fatto di per sé, ancora tutto da verificare, di questo tentativo di corruzione, peraltro andato anche senza esito positivo, sappiamo tutti che la Corte dei Conti ha perfino ricusato il suo visto, quindi...

0: se venisse confermato, che comunque non riguarda la società, tutte cose che non c'entrano niente questi commenti. Quindi un'occasione, un assist per attaccare il progetto.
1: Sì. Senta, ingegner Ciucci, questa vicenda dimostra che attorno a un'opera da oltre 13 miliardi di euro si muovono inevitabilmente interessi enormi. Quali anticorpi ha oggi la società per garantire che il percorso del ponte, ed è un percorso, lei ce l'ha raccontato l'altra volta, pochi giorni fa, molto complesso, molto impegnativo, e quindi un percorso ampio, ecco, resti impermeabili a pressioni, condizionamenti, tentativi di interferenza esterni?
0: Beh, guardi, il percorso che ho avuto occasione di illustrare pochi giorni fa, credo la scorsa settimana, se ricordo bene, rimane identico. Stiamo lavorando, contiamo di avere nelle prossime settimane il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, abbiamo già l'accordo di programma firmato e registrato dalla Corte dei Conti, abbiamo già il parere favorevole dell'autorità di regolazione dei trasporti, siamo in dialogo continuo con l'Europa, quindi il nostro obiettivo rimane identico rispetto a quello che ho avuto modo e la fortuna di poter presentare alla radio agli ascoltatori.
1: Era il 2 giugno,
0: circa una settimana, otto giorni fa. Come dicevo prima, la società, che pure è una società giovane, quasi una start-up, partita da zero dopo più di 10 anni di liquidazione, a giugno del 23 si è dotata di una struttura particolarmente articolata e attenta, un sistema di controllo interno di gestione di rischi particolarmente sofisticato. Il nocciolo di questo sistema è il cosiddetto framework, il sistema anticorruzione, che comprende il modello organizzativo ai sensi della legge 231, il codice etico, la nomina di un organismo di vigilanza composto da due professionisti di elevatissima professionalità esterni e di un componente interno. Abbiamo un responsabile per un RPCT, si viene individuato come un responsabile dell'anticorruzione, della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Abbiamo tutte le procedure di trasparenza previste dalle diverse leggi. Siamo una società in house e quindi ancora più soggetto a controlli. Non appena avremo la delibera CIPES, stipuleremo l'accordo di legalità, così come è previsto, il protocollo di legalità, così come è previsto dalla norma, con il Ministero dell'Interno, con le prefetture sul territorio, e sarà un protocollo di legalità ancor più, come dire, stringente rispetto a quelli normalmente stipulati per operazioni analoghe. Con il controllo sui movimenti finanziari, sui movimenti nei cantieri, chi entra, chi esce, con quali mezzi, dove vanno i mezzi a caricare o scaricare, quante persone e per quanto tempo. Quindi i sistemi di controllo sono già oggi fortissimi, lo diventeranno ancora di più nella misura in cui apriremo i cantieri sul territorio.
1: Allora, io ringrazio il dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina SPA. L'ho voluta qui e lei subito ha detto di sì, gliene rendo atto, per chiarire anche tutto quel percorso che avevamo raccontato 8 giorni fa. E insomma, si va avanti quell'inchiesta che non riguarda la società della magistratura. Vedremo, ovviamente, attendiamo gli sviluppi, ma il ponte va per la sua strada. Questo ho capito. Io la ringrazio, dottor Pietro Ciucci.
0: Grazie,
1: grazie
0: a lei. Grazie.
1: E
0: a
1: allora,
0: presto.
1: Grazie. A presto. Era la voce dell'amministratore delegato della Stretto di Messina SPA. Questo per farvi capire allo stato attuale delle cose, cari ascoltatori, la differenza tra quello che leggete sui giornali, comunicati stampa ufficiali della Procura, che sono molto misurati, e la smisurata mole di inchiostro che si riversa quando c'è in atto una campagna elettorale. Quindi, inchiesta a parte, è chiaro che, come ho sempre fatto, e questo ci tengo a dirlo, e lo faccio da sempre,

0: sempre e lo faccio in tutti i posti dove vado, compresa giornale radio, dove sono ancora più libero che da altre parti. Io do voce e tanta voce anche a chi è contrario alla realizzazione del ponte sullo Stretto. I comitati qui sono di casa, gli esponenti politici che si oppongono a quest'opera qui sono di casa, i favorevoli qui sono di casa, e anche l'amministratore delegato della Stretto di Messina SPA è di casa qui. Qui sono di casa tutti, ma volevo anche farvi capire come alcune cose che leggete sui giornali vengano in qualche modo, alcune notizie vengano tirate di qua e di là dalla politica. Questo ci tenevo anche a spiegarvelo per il rapporto che ho con voi. Allora, questa sera puntata pienissima, ma sappiate che non è ancora finita. Tra pochi istanti do la linea al GR delle 19, ma poi abbiamo tanti temi di cui parlare, e per primo andremo al tema disarmante della guerra, con un Trump che promette fuoco e fiamme, ma solo fuoco e fiamme. E il primo ospite sarà il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, ma poi arriva una marea d'altri ospiti. Restate qui, Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
4: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
3: A Stretto Giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana, definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Eccoci, tra pochissimo torniamo purtroppo a parlare e ad occuparci di Medio Oriente. Tra i vari ospiti, il nostro direttore Daniele Biacchessi, restate lì. Trust.

E allora, come ultimo tema, ve lo dicevo, torniamo ad occuparci di Medio Oriente, perché nelle ultime ore il confronto tra Stati Uniti e Iran è tornato a salire di livello in modo molto significativo. Nella notte le forze americane hanno colpito una ventina di obiettivi militari iraniani nell'area dello stretto di Hormuz, prendendo di mira radar, sistemi di difesa aerea e installazioni strategiche. Washington parla di una risposta all'abbattimento di un elicottero Apache americano. Teheran ha reagito lanciando missili e droni contro obiettivi e basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania, mentre il presidente Trump è tornato a usare toni durissimi. L'Iran ha perso troppo tempo, pagherà il prezzo, fino ad arrivare ad annunciare che gli Stati Uniti sono pronti a colpire ancora. Ma il dato forse più interessante è un altro, perché mentre sul terreno si combatte, dietro le quinte la diplomazia continua a lavorare. Secondo diverse ricostruzioni, emissari del Qatar sarebbero arrivati a Teheran nel tentativo di chiudere un accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre lo stesso Trump sostiene che l'intesa sarebbe sostanzialmente pronta e mancherebbe soltanto la firma. E allora ci troviamo di fronte a un paradosso. L'avete sentite anche le parole di Trump di prima: da una parte bombardamenti, minacce, rappresaglie, dall'altra negoziati che nessuno sembra voler abbandonare definitivamente. Nel frattempo il fronte libanese continua a rimanere acceso. Israele ha intensificato le operazioni nel sud del Libano, colpendo il distretto di Tiro e le altre località considerate legate a Hezbollah. Il presidente israeliano ha teso una mano di pace a Beirut, ma una condizione: che il Libano si liberi dell'influenza iraniana e di Hezbollah. Un messaggio che conferma come il dossier libanese resti centrale nella partita regionale. Allora ci chiediamo: siamo davvero agli ultimi fuochi prima di un accordo tra Washington e Teheran, oppure stiamo assistendo all'ennesima escalation destinata a trascinare tutta la regione in una guerra più ampia? Trump sta usando la forza per costringere l'Iran a firmare, oppure c'è il rischio che ogni nuovo bombardamento renda un accordo sempre più difficile? Poi c'è il Libano, dopo settimane in cui l'attenzione sembrava concentrata soprattutto sullo stretto di Hormuz e sul programma nucleare iraniano, il conflitto sembra essere tornato a ruotare attorno a Hezbollah e al sud del Libano. È lì che oggi si gioca la vera partita strategica del Medio Oriente. Tra poco Daniele Biacchessi, direttore di Giornale Radio, scriveteci e mandate messaggi o vocali, lo sapete, 334 11 11 622.

0: E come sempre quando ho bisogno di capire, perché vedo questa diplomazia al lavoro e poi il poco diplomatico Trump che dice attaccheremo l'Iran duramente anche oggi, e come sempre quando ho bisogno di capire mi affido al nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi e alla sua esperienza. Buonasera direttore.
1: Buonasera a tutti. Ma insomma, le ultime notizie fanno capire lo stato confusionale in cui versa Donald Trump, perché alle 17:56 le agenzie battevano la notizia di Donald Trump, che peraltro si è fatto riprendere come sempre con i giornalisti nello studio Ovale, che avrebbero attaccato di nuovo oggi l'Iran con forza, e neanche 10 minuti dopo, rispondendo alle stesse domande dei giornalisti, ha annunciato per la 40ª volta, perché gli abbiamo contate le volte che sì, Trump ha annunciato questo accordo, erano 37, diventate 38, 39 stamattina e ancora poco fa, l'accordo con Teheran è completamente negoziato. Allora, per raccontarvi perché siamo arrivati a questo punto, devo diciamo agganciarmi a una serie di dati economici che sono stati diffusi proprio oggi, perché lo avevamo anche raccontato fin dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, lo scorso 28 febbraio, avevamo sostenuto che se in guerra, questa guerra non si fosse conclusa in poco tempo con un accordo di massima, la differenza alla fine l'avrebbero fatta i dati economici e il prezzo del petrolio. Infatti così è accaduto, tanto che a maggio vedo che i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati a ritmo sostenuto per il terzo mese consecutivo e hanno registrato il maggiore incremento annuo dell'inflazione in oltre 3 anni, quasi 4, e rafforzando ulteriormente le aspettative che la Federal Reserve con il nuovo presidente possa alzare i tassi di interesse entro la fine dell'anno. Allora, i motivi di questo vero e proprio disastro economico sono da ricercare proprio nel cul-de-sac in cui si è cacciato Trump da mesi, in bilico tra sì, accordi imminenti con Teheran, poi smentiti poi dagli iraniani anche in questi ultimi minuti, fughe in avanti militari come gli annunci di nuovi attacchi come è avvenuto poco fa, l'alleato Netanyahu che è impegnato in questo conflitto globale e soprattutto un pezzo del petrolio che colpisce il mondo intero. Ora, i dati sull'inflazione di maggio evidenziano soprattutto, a mio avviso, le preoccupazioni degli americani in merito al costo della vita in vista delle elezioni di midterm, e riportano l'attenzione sulla promessa di Trump di abbassare i prezzi, una promessa che non è mai stata mantenuta. Peraltro, da quello che è chiaro, che negli ultimi 3 mesi si è registrato il più rapido incremento dei prezzi del periodo tra aprile e giugno 2022, quando l'inflazione aveva raggiunto il livello più alto degli ultimi 41 anni. Quindi un aumento vertiginoso dei prezzi generali, non solo quelli energetici, che sta superando la capacità di pagamento perfino degli stipendi dei lavoratori. Questo divario si sta sempre di più ampliando, perché i salari reali annui al netto dell'inflazione sono notevolmente diminuiti per il secondo mese consecutivo. È una perdita che è passata dallo 0,3% di aprile allo 0,7% di quest'oggi. Insomma, potrebbe ulteriormente erodere il potere d'acquisto degli americani quello che sta accadendo. E quindi Trump, che sempre in campagna elettorale, devo dire, non è il solo nel mondo, e in questo momento sta avendo dei problemi con questa guerra, dei problemi interni sul piano economico, e non riesce ad uscirne, quindi è ormai un livello abbastanza schizofrenico, per cui ecco che vediamo delle dichiarazioni che sono esattamente contrarie in pochi minuti, ma ormai, come ho scritto nel mio editoriale, non dobbiamo più credere a Trump, e questo è drammatico, perché Trump di professione fa il presidente degli Stati Uniti, cioè del paese più importante del mondo.
0: Senti, direttore, abbiamo mandato in onda, cambiando argomento, ma forse non aria, abbiamo mandato in onda prima Giorgia Meloni da Confcommercio. Ascoltandola, che idea ti sei fatto? Perché un intervento, insomma, giocava in casa la Meloni, ovviamente, un intervento che messaggi voleva lanciare? Non la questione patrimoniale, ma non solo. Che messaggi ha lanciato, secondo te, Giorgia Meloni?
1: A parte la patrimoniale, innanzitutto la postura, perché Meloni oggi era in presenza, mentre lo scorso anno, per esempio, aveva affidato il suo discorso attraverso un videomessaggio. Confcommercio è casa sua, però diciamo tante cose sono cambiate. Quando Giorgia Meloni dice non è il tempo dei dubbi, delle incertezze, delle attese, è il tempo dell'Italia, ha fatto un discorso di 30 minuti, ha ripercorso i risultati più importanti secondo lei dell'azione di governo, ha anticipato alcune sfide come le normative europee che stanno per approdare il Consiglio dei Ministri sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale, è passata per il DL lavoro, l'introduzione del salario giusto, la riforma fiscale con il taglio delle tasse, e anche questa è una promessa, attenzione, perché ormai al governo Giorgia Meloni c'è dal 22 settembre del 2022, la campagna elettorale venne fatta proprio sul taglio delle tasse, ma noi oggi sappiamo, e questi sono i dati, non siamo noi giornalisti maligni che lo dicono, ma sono i dati che sono inoppugnabili, non solo non c'è stato un abbassamento delle tasse, ma c'è stato anche un rialzo rispetto al 2014, se torniamo indietro. Sulla patrimoniale, vabbè, il ragionamento è l'Italia non è la Repubblica delle Banane, è un messaggio che tocca il problema dei negozi che aprono e chiudono poco dopo, per poi aprire con altre insegne senza mai pagare le tasse. Fa bene a ricordare tutto questo, però poi, al di là delle promesse, diciamo, gli italiani stanno attendendo anche le azioni. In parte ci sono state, in parte no. Le regole si rispettano, perché senza mercato non c'è mercato. Sembra una banalità, ma di fatto è così. Però quando dice no alla patrimoniale, sia al taglio di tasse al ceto medio, poi questo taglio di tasse lo deve fare. Una linea fiscale, cioè, che è stata ribadita da Giorgia Meloni, e ne ha ovviamente piena facoltà. Chiarisce poi la posizione del governo sul risico bancario, come se questo risico bancario fosse un luogo, no, esterno al Ministero dell'Economia o al Palazzo Chigi. Cioè, il risico bancario, quello che sta accadendo, Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, sì, Unipol, sì, molto altro ancora. Beh, insomma, è difficile spiegarlo, però ovviamente il risico bancario viene dominato anche dalla politica, quindi lei non è che può far finta di essere una che passa di lì, deve intervenire con qualcosa di chiaro, al di là delle battute.
0: Grazie al direttore Daniele Biacchessi, il direttore editoriale di Giornale Radio. Naturalmente, direttore, ti sentiamo domattina nel tuo classico appuntamento con il timone. Grazie, direttore, buona serata.
1: A domani, ciao a tutti.
0: E allora noi continuiamo, ovviamente, a domani con Biacchessi, ma noi continuiamo naturalmente per un'altra bella mezz'ora, e poi a seguire anche il timone delle 20, quindi tante ore di diretta qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Sentiamo qualche messaggio anche riferito a Meloni, ma partiamo con gli ultimi. Lorenzo, stasera ne abbiamo molti e dobbiamo correre.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Beh, inutile ripetere che Trump l'ha combinata proprio grossa, ma proprio grossa. Cioè, da quando ci sono queste destre, il mondo è precipitato in un'incertezza incredibile. Cioè, è proprio così, nel senso, è la loro ideologia il problema, o la loro non ideologia il problema. Però vedete, più che la guerra proprio nel Medio Oriente, che già mi fa paura l'allargamento, a me fanno paura le minacce che Israele fa alla Turchia. Perché non vorrei che in questa follia del dopo Libano sia davvero la Turchia, e la Turchia fa parte della NATO. Boh, non lo so, certo, sarebbe un pazzo Netanyahu, però io non escluderei che il turco gli stia proprio sullo stomaco e quindi tenti di fare qualcosa. E vedo che Trump non ha molto, molto potere su Netanyahu, il vero capo è Netanyahu, e sappiamo anche perché. Non lo so, io non ci credo che la pace sia così vicina. Ciao ciao.
0: E allora sentiamo un altro messaggio. Lorenzo Cappadone dalla regia, sempre pronto, sempre attento, forza, prima della pubblicità.
3: Buonasera, credo che per la LDF, le forze armate israeliane, sia molto più facile di altri obiettivi nell'andare a tiro. È una questione oggettiva. Sergio da Milano.
0: E allora torniamo tra poco.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Tra poco ancora qui con voi, con i nostri analisti.

0: E saluto David Zebuloni, inviato di Libero in Israele. Buonasera.
1: Buonasera, ben ritrovato.
0: Allora, com'è la situazione allo stato dell'arte in questi minuti con Trump acceso, ma le trattative che sotto sotto vanno avanti?
1: L'atmosfera in Israele è tesa, perennemente tesa, ma non è un momento di tensione acuta, a differenza invece dei giorni passati nei quali si pensava, si temeva che effettivamente si potesse ritornare a uno scontro aperto, diretto, continuo e perpetuo con il regime iraniano. La situazione sembra in qualche modo essersi placata, perlomeno a livello percettuale, così che la vita dei cittadini israeliani è tornata in una sorta di routine parziale. Tuttavia, così come Medio Oriente, tutto potrebbe effettivamente accadere nelle prossime ore. Sappiamo che Trump torna a minacciare il regime iraniano, dicendo che è un regime fallimentare per quanto riguarda le trattative, il potenziale accordo che si stava stipulando, ma che sembrerebbe invece non andare in porto. Sono ore di tensione per ciò che potrebbe potenzialmente accadere.
0: Certo, assolutamente. Conclusione del conflitto non se ne parla, ovviamente.
1: Conclusione. La conclusione di un conflitto è la pace, altrimenti il conflitto non si può dire concluso. Si può parlare di una tregua, la tregua può durare anche mesi, forse anni, anche molti anni, ma la conclusione è un qualcosa di definitivo e considerata la natura stessa del regime iraniano, considerato appunto il fatto che questo regime totalitario non riconosce l'esistenza dello Stato di Israele, e non credo che si possa parlare di conclusione né a breve termine e neanche a lungo termine.
0: Grazie a David Zebuloni, inviato di Libero in Israele. Grazie davvero, buon lavoro. Io vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622, e tra poco andremo da Riccardo Cristiano, storico corrispondente Rai in Medio Oriente, ma prima vorrei che il nostro regista Lorenzo Cappadone ricavasse un po' di spazio per i vostri messaggi.
2: Io sono Roberto da Milano. Io credo che questo ponte sia più un... cioè Salvini sia diventato, come molti politici della vecchia guardia, qualcuno che vuole lasciare il segno, e il ponte è un modo per lasciare un segno, perché sarebbe una cosa mega, eccetera. È che questo suo voler lasciare il segno non guarda in faccia a niente, a nessuno. Di conseguenza stiamo vedendo uno spreco di soldi inutili. Io non capisco, poi io non so Poletti, se tu cominci ad essere pagato prima che la tua trasmissione o che la tua idea radiofonica vada in onda. Qui paghiamo e non abbiamo neanche iniziato. Io non ho mai sentito una roba del genere. Di solito si paga nel momento che tu cominci a lavorare. Ok, qui abbiamo dirigenti di ponte di un ponte che non esiste, abbiamo manutentori di ponte di un ponte che non esiste. Non so, io se mi trovate un lavoro così lascio l'edicola e mi metto a lavorare, se mi pagano prima, anche subito.
0: Dovresti avere competenze ingegneristiche mica da ridere, non è che si può passare da un'edicola a un ponte e le persone che lavorano lì, con tutto il rispetto, hanno fatto anni e anni di studi e ci sono anche gli studi preliminari. Se seguissi bene le mie trasmissioni scoprireste che quello del ponte non è solo la storia del ponte, è la storia di persone che mettono assieme le loro teste per realizzare. Poi può essere contrario all'opera, però quando si progetta un'opera si va pagati, e quando si fa fare un cammino, il cammino nel paese della burocrazia, l'iter di un'opera, si deve essere pagati. Forza, un altro vocale.
3: Buonasera dottor Poletti, spero che il sottofondo, il rumore di sottofondo non sia fastidioso, ma sono per strada. Ecco, io non riesco a rispettare la sua profonda riservatezza, ma è stato troppo grande il suo gesto di umiltà, rara umiltà ieri sera, nel fare un passo indietro per lasciare spazio a Don Mario. Guardi, io mi sono commossa perché è un grande giornalista lei, eppure ha rinunciato a darci magari qualche minuto di preziosa opinione per lasciare spazio, dicendolo poi, argomentandolo, dicendo Don Mario fa un grande lavoro. Guardi, io la ringrazio infinitamente, dottor Poletti, questa veramente una cosa che mi ha commosso tanto, e la ringrazio di questo esempio che ha dato.
0: No.
2: Buonasera Roberto e Lorenzo e Matteo, sono Emilio da Massa. Secondo me, a parte che sì, siamo tutti d'accordo che il presidente degli Stati Uniti è un miserabile mentecato, ma Netanyahu è un macellaio, però credo che non posso andare a fare il furbo in Turchia, perché va a mettere le mani dentro una tagliola, secondo me. Il turco, se non è pazzo quanto lui, poco ci manca. Buona serata a tutti voi.
0: Grazie, è un ascoltatore che si prende le pause alla Celentano. Tanto saluto Riccardo Cristiano, storico corrispondente Rai Medio Oriente.
4: Buonasera.
0: Allora Riccardo, ogni volta che sembra imminente un accordo tra Stati Uniti e Iran, assistiamo contemporaneamente a un'escalation militare. È una strategia negoziale o il segnale, secondo te, che l'accordo in realtà è ancora lontano?
4: Potrebbe essere tutte e due, potrebbe essere anche che le oscillazioni in borsa sono appetibili, se ne è parlato tante volte, e rimane una possibilità anche adesso. A me sembra che le 35 volte, tanti le hanno contate, in cui Trump ha detto che l'accordo era a portata di mano, sono state un po' troppe, quindi forse bisognava cambiare spartito. L'idea di mettere fretta all'Iran, di dire guardate il tempo sta per scadere, può essere convincente, ma può essere anche che Trump questa volta dica la verità, e cioè che si sta orientando in questa direzione, sebbene devo dire che alcune indicazioni che giungono, per esempio la presenza di un mediatore del Qatar proprio in queste ore, può far pensare che non è che i giochi siano proprio finiti.
0: Certo. Senti, ma Trump, ricordo siamo con Riccardo Cristiano, storico corrispondente Rai Medio Oriente, Trump sostiene che la pressione militare serva a costringere Teheran a trattare, ma nella storia del Medio Oriente, Riccardo, questa strategia ha funzionato oppure ha prodotto l'effetto opposto?
4: Ma costringere nel Medio Oriente è sempre una cosa complicata, anche perché parliamo di regimi diversi, no? Non sono assimilabili. In Iran c'è un nazionalismo molto forte da sempre. Vediamo che la situazione è un po' cambiata, di contestazione, certamente non è diminuita la repressione, ma si è dato vita, secondo gli studiosi dell'Iran, io non lo sono, si è dato vita a un a un ammodernamento del regime, sono emersi dei tecnocrati, sostiene Valinasr, e questo anche per l'aspetto militare. Pochi si aspettavano una tenuta del genere da parte anche della tattica militare. E quindi paragonare con altre circostanze, con altre situazioni, non è sempre utile, perché ognuno, diciamo, ha un proprio carattere, e l'identità iraniana e il suo cuore persiano sono aspetti che vanno considerati insieme agli effetti che poi si producono. Ecco, tutto questo non ha giocato a favore dell'azione di forza.
0: Grazie a Riccardo Cristiano, buon lavoro.
4: Grazie mille.
0: Noi torniamo dopo il brano e andiamo da un amico, padre Enzo Fortunato.

0: Una volta si diceva pace e bene, ma è attualissimo questo saluto. Padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro, ben ritrovato.
1: Ben trovato a te Roberto e un pace e bene a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Ecco, siamo usciti da un'ora in cui abbiamo parlato di guerre. Dio solo sa quanto ci sia bisogno della pace, l'impegno ovviamente dell'intelligente, del Santo Padre, e poi l'impegno vostro, Padre Enzo Fortunato, per dare pace e anche ristoro alle persone.
1: Sì, noi stiamo portando avanti una grande campagna di solidarietà legata alla comunità francescana di Assisi il numero io lo vorrei dare subito, il 45515, che è un SMS solidale.
0: Allora, padre Enzo Fortunato, ripetilo, tanto io so perché giustamente tu fai il tuo lavoro di evangelizzazione, ma ha bisogno anche di sostegno, so che lo dirai altre 10 volte, ma intanto ridillo lentamente. Cosa succede con questo numero qua, che dici?
1: Allora, il numero è 45515 e poi c'è anche il sito con il cuore.info dove si trovano tutte le informazioni. Che cosa succede? Succede che quest'anno la comunità francescana in sinergia con la Segreteria di Stato Vaticana aiuta gente che vive in zone di guerra in Libano, a Gaza, ma anche nel cuore dell'Africa, Repubblica Democratica del Congo, il Sudan. Sono molte guerre di cui non si parla perché siamo tutti focalizzati sui due principali conflitti, ma nel mondo ci sono oltre 49 conflitti con milioni e milioni di profughi, milioni e milioni di persone che cercano casa, che cercano un bicchiere d'acqua, che cercano un piatto di riso e che se non l'hanno in quel giorno muoiono. E quindi è il lavoro che stiamo facendo in tutti questi presidi, in Africa, in Medio Oriente, in Asia. Ci sono i nostri frati francescani che cercano di lenire e di aiutare le persone. Le loro richieste arrivano al cuore di chi ha più possibilità, di chi è stato benedetto da Dio, e vogliamo farci strumento. C'è una bellissima preghiera di San Francesco che dice fammi strumento del tuo amore, fammi strumento della tua pace. Ecco, noi con questi gesti lo possiamo essere. E poi ricordiamo anche l'opera di pace dei francescani. Io penso alla Terra Santa dove c'è il nostro padre Ibrahim, dove ci sono tanti frati che cercano di portare dialogo dove c'è odio. E ci dicono e ci gridano basta con queste guerre, basta. Se i potenti potessero ascoltare in questo anno che si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco la sua voce, noi avremmo un mondo migliore.
0: Ah, decisamente, padre Enzo. Allora ricorda ancora una volta come si fa a sostenere quest'opera della quale tu stai parlando, un'opera meritoria che non ha confini e soprattutto non guarda in faccia a nessuno, aiuta gli ultimi, quelli che hanno bisogno da qualunque parte vengano e ovunque si trovino.
1: Sì, attraverso l'SMS solidale, il 45515. E poi per chi può fare di più e può anche vedere i progetti che abbiamo sostenuto negli altri anni, che tu Roberto te lo ricorderai, con Carlo, sì. Conti è da 24 anni che portiamo avanti questa iniziativa con una grande serata su Rai 1 dove tanti artisti prestano la loro voce. Ebbene, sul sito con il cuore.info ci sono come noi abbiamo speso la carità che ci hanno mandato tanta brava gente e come spenderemo quella che ci manderà quest'anno. E vorrei ricordare, ieri stavamo insieme a Carta Bianca con Bianca Berlinguer, sì. Roberto, e abbiamo visto come in Italia ci sono situazioni tragiche di povertà. Ecco, in Italia ci sono tante mense francescane che noi aiutiamo, dalla Calabria a Milano, dal cuore di Roma al cuore di Napoli. E quindi aiutiamo anche le mense francescane in Italia.
0: Perfetto, io ringrazio Padre Enzo Fortunato, qui è casa tua, quando vuoi fai uno squillo e sei in onda. Grazie a Padre Enzo Fortunato.
1: Grazie a te, buon pomeriggio, buona serata.
0: Buonasera ormai, grazie. Anche perché sono, ragazzi, sono le 19.57, quasi e 58, quindi devo levare le tende, ma nel levare le tende fatemi ringraziare voi per la massiccia partecipazione di oggi, anche oggi 3 ore belle intense, non ci siamo fatti mancare niente, spero voi non vi siate fatti mancare Italia No Limits, 3 ore di informazione che cerca di essere sana, pulita e coinvolgente ogni giorno su Giornale Radio, la radio leader, ecco, mi sono impapinato, su Giornale Radio, la radio libera di informare, una specie di scioglilingua, e vi aspetto ogni giorno, dicevo, dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 e all'una, ma non ci sono solo io, ci sono i nostri tanti programmi, i programmi della nostra giornale radio, come per esempio il Timone delle 20 che c'è tra poco, e fatemi ringraziare i ragazzi della squadra che se no si offendono e fanno bene ad offendersi perché ci tengono, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione, e una buona serata a tutti se potete e volete all'ascolto di Giornale Radio.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego! Sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: E abbiamo gente furiosa.
17: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
6: Buongiorno! Mercoledì 10 giugno 2026, Santa Diana! E ricordate, nella vita ogni tanto provate ad essere simpatici, si apriranno molte porte. Ciao!
18: Buongiorno, Terese, salvo da Roma. Lo so che vi può interessarvi giusto questa cosa, ma avete perso un altro radioascoltatore stanco di ascoltare le baggianate, le offese, le verità antistoriche di quell'essere che viene da Prato e che è stato sempre sempre in sta fa. Ciao.
19: Sveglia, sveglia dormienti, sveglia con l'inchiesta, col tintinnare di manette, indagati, amici del governo, così vengono definiti, ma altri lo chiamano già il processo del ponte. L'inchiesta di Roma tocca tre personaggi che avrebbero influito sull'appalto per determinare l'assegnazione e la vittoria del progetto del governo. E ovviamente vi dirò subito la mia opinione. Le opposizioni chiedono di abbandonare il progetto, di rinunciare al ponte, ma a parte il fatto che deve essere verificato, questa corruzione è ipotizzata ma deve essere verificata, la cosa che mi colpisce è che non è detto che se ci sono delle persone, anzi probabilmente è vero esattamente il contrario, non è che se ci sono delle persone che hanno provato a brigare, a fare lobby per il ponte, l'occasione del loro arresto deve portare alla chiusura di quel progetto. Non c'è nessuna relazione logica. Se il ponte serve all'Italia, bene, deve restare anche se qualcuno ha provato a fare il lobbista. Se invece il ponte non serve all'Italia, si può non fare. Ma il fatto che ci siano tre indagati su una presunta corruzione, un'azione di lobbying, beh, questo non ha nessuna relazione, mi dispiace per Bonelli, col fatto che l'opera sia valida o no. Ma continua la guerra in Libano. L'IDF punta ora sulla città di Tiro, ci sono 29 morti, viene abbattuto un Apache americano, Trump minaccia, E non si capisce bene chi, cioè da un lato se la prende con Netanyahu perché continua a fare Netanyahu, anche questa è divertente come illusione, dall'altra però promette una rappresaglia perché è caduto il primo elicottero nel golfo abbattuto dagli iraniani e lui non vuole ovviamente partecipare a questa questo tiro a segno. Però leggiamo subito la corrispondenza di Michela Iaccarino sul Fatto, che ci dà l'idea di quanto sia dura l'offensiva sul Libano. Medio Oriente in fiamme, titolo, e l'articolo della Iaccarino comincia così, raccontando lo strazio del Libano. 29 morti, oltre 130 feriti, e il tributo di sangue pagato anche ieri dal Libano sotto attacco, bersagliato quotidianamente dai raid israeliani. Tel Aviv continuava a colpire mentre un fiducioso Trump ai microfoni dei suoi media assicurava essere stato raggiunto in 2-3 giorni un accordo a Teheran, e mentre i Pasdaran delle dune sciite avvertivano gli israeliani di non proseguire la loro offensiva contro il paese dei cedri. Gli israeliani tuttavia non hanno ascoltato e hanno continuato a colpire. Anche ieri tiro, ovviamente primo bersaglio è stata funestata dalle bombe dell'IDF, 8 persone hanno perso la vita, centinaia di civili sono in fuga. Ma molti altri raccontano, i media locali si rifiutano di abbandonare le loro abitazioni. La comunità cristiana della città ieri ha levato la voce in difesa della città vecchia nel mezzo degli ordini di evacuazione e sfollamento forzati imposti dall'IDF. Quella città è il cuore di Tiro e qualsiasi attacco contro di essa sarebbe una catastrofe nazionale, hanno detto. Servono sforzi politici, sicurezza immediati, servono interventi della comunità internazionale, agenzie ONU, hanno detto. Devono assumersi la loro responsabilità morale per proteggere quel patrimonio culturale e i civili, così racconta l'articolo del Fatto, ovviamente. L'appello è stato rivolto in particolare a 2 cattolici maroniti, il presidente libanese Joseph Aoun e il comandante dell'esercito Rodolphe Ayakal. Ieri Aoun ha chiesto ha chiosato che non ha intenzione di incontrare Netanyahu prima che venga raggiunto un accordo per mettere fine alla guerra. Il gabinetto di Bibi e le sue alte sfere militari, dice il presidente libanese, dovrebbero anche sapere che una soluzione militare non garantirà mai la sicurezza del nord di Israele. Non ha nascosto il leader libanese le intenzioni strategiche di Beirut, profondamente conscio che il suo destino ormai legato in quest'ultimo conflitto americano nel Golfo a quello di Teheran. Non abbiamo altra scelta, aggiunto Aoun, se non quella di negoziare, e stiamo cercando di sfruttare l'interesse personale del presidente Trump per porre fine a questo conflitto. Voglio soffermarmi su queste parole che avete sentito perché sembrano veramente piene di rassegnazione e di fatalità, come se il presidente libanese considerasse ormai persa la partita, impossibile ottenere niente, in qualche modo quasi legittima l'azione di Israele. Ma invece proseguo la lettura: a Beirut, Yaoun, a Rashaf, a Nakura, ad Anata, anche Hezbollah ieri ha tentato di mettere a segno 16 attacchi contro truppe e veicoli nemici lungo la frontiera. Gratitudine i miliziani hanno rivolto ai guardiani che 2 giorni fa hanno risposto ai raid di Bibi contro la capitale, esortando le autorità di Beirut a smetterla con gli insulti deliberati. Dicono che bisogna correggere le relazioni con la Repubblica Islamica. Il futuro dell'accordo, dice ancora il Fatto, quello che serve per mettere fine alla guerra in Iran, è legato ormai al panorama di edifici fumanti nel meridione libanese. Il destino dei conflitti è lo stesso. più convergenti diventano le sorti di Teheran e Beirut, più divergenti diventano gli interessi dei due leader che hanno scatenato questa guerra a fine febbraio scorso. Il disobbediente Netanyahu è rimasto intrappolato dalla sua alleanza con Trump. Bene, questa la fotografia vista dal Libano, come abbiamo visto, una società profondamente spaccata tra la fatalità, il fatalismo del presidente e la, come dire, guerra di Hezbollah. Voi come la pensate? Voglio sentire le vostre voci. 334 11 11 622.

0: Che bello, questi sono i Nirvana del tempo d'oro in versione acustica, che cantavano David Bowie. Ma come ci si può arrivare? Crosetto sulla guerra in Ucraina, torna attuale la minaccia atomica.
1: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia. Quando tutto questo, speriamo presto, conflitto sarà superato nel medio e lungo termine, l'Europa dovrà confrontarsi per molti anni con gli effetti economici, sociali e di sicurezza e quelli derivanti dalla presenza di un numero elevatissimo di ex combattenti da reintegrare, dalla necessità di sostenere i processi di ricostruzione dell'Ucraina, un paese tanto resiliente quanto provato, ma della stessa Russia, se vogliamo che si stabilizzi anche il quadro dall'altra parte. Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass, e di diversi decenni per conseguire la conquista dell'intero territorio ucraino. Questo al prezzo di almeno 2,5 milioni di caduti russi, soltanto per il solo Donbass.
0: Crosetto sulla guerra in Ucraina dice: alla Russia per conquistare il Donbass servirebbero...
1: Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass, e di diversi decenni per conseguire la conquista dell'intero territorio ucraino. Questo al prezzo di almeno 2,5 milioni di caduti russi, soltanto per il solo Donbass. Si tratta di una proiezione puramente algebrica, ma che conferma come la volontà di una delle parti di perseguire una soluzione esclusivamente militare appaia difficilmente perseguibile sul lungo termine. Ecco la necessità di sostenere lo sforzo difensivo dell'Ucraina insieme ad altri sforzo politico e diplomatico, come richiamava prima il vicepresidente del Consiglio.
0: Bonelli sulle inchieste che riguardano il ponte sullo stretto. Meloni, fermi i lavori,
2: La Presidente del Consiglio Meloni, di fronte all'inchiesta per corruzione della Procura della Repubblica di Roma sul ponte sullo stretto di Messina, deve fare solo una cosa: fermare il ponte sullo stretto di Messina e dirottare queste risorse alla sanità pubblica, al trasporto, alla scuola, alla ricerca del nostro paese. Salvini ha compiuto troppi danni, bisogna fermarlo. Le forzature che sono state fatte in questi anni sono inaccettabili, forzature dal nostro punto di vista contro la legge, ma a pagare sono i cittadini.
0: Sì, ma la domanda è se le forzature non le ha fatte Salvini, non le ha fatte il Ministero, non le ha fatte chi costruiva il ponte, le hanno fatte delle persone esterne a tutti questi organismi. Per quale motivo veramente bisognerebbe interrompere il ponte? O il ponte serve all'Italia, allora va fatto, o il ponte non serve all'Italia e allora l'inchiesta non c'entra niente. Ben-Gvir, Italia paese le ciabatte, Tajani risponde: 39 parole inaccettabili.
3: Dopo gli inaccettabili atti compiuti ai danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto. Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore. Molti paesi hanno accolto con favore la nostra proposta di sanzionarlo, a partire dalla Francia e ad esempio il ministro degli esteri olandesi, che ho incontrato ieri a Roma.
0: E a 8:30 Lucio Caracciolo descrive il personaggio più discusso oggi della politica italiana e del governo. Ho il piacere di non conoscere Ben-Gvir. Mi sembra una persona disturbata, sentiamolo.
4: Ma io ho il piacere di non conoscere il signor Ben-Gvir, che tutto mi sembra fuorché un ministro. È una persona palesemente violenta e un po' disturbata. Ma a parte questo, credo che non sappia nemmeno chi sia Giorgia Meloni. Il problema è che forse io mi sbaglio completamente, lui è un filologo, perché i filologi ci spiegano che la parola ciabatta deriva dal persiano ciabat, che poi viene ripreso dai turchi. E quindi forse vuole segnalare che l'Italia è amica di due paesi che sono i nemici principali di Israele. Oggi l'Iran, domani la Turchia. Però a parte queste francamente stupide, per essere gentili, battute del signor Ben-Gvir, e naturalmente siamo certi che non sarà mai processato né in Italia né altrove, credo che noi dobbiamo fare i conti con un Israele che non vuole assolutamente finire questa guerra. Anche oggi hanno continuato a bombardare in Libano, stanno allargando il fronte. L'idea di poter, questo è il punto fondamentale, l'idea di poter vincere una guerra contro tutti i suoi nemici è un'idea palesemente folle e suicida. Chi vuole bene a Israele dovrebbe aiutare Israele a uscire da questa sindrome autodistruttiva, da questa sindrome di vendetta, che non porta da nessuna parte se non a una guerra ancora più feroce.

0: Aleolina Sattanino 8 e mezzo. Benvir vuole prendersi Gaza, Cisgiordania e addirittura il Libano.
1: Ma nulla può svilire, io penso, l'olocausto, e bisogna ricordare che Israele non è nato, lo Stato di Israele non è nato come una forma di risarcimento per quello che è accaduto ad Auschwitz e altrove, perché quello non è una cosa risarcibile, è una cosa troppo spaventosa e inumana. Israele è nato dal riconoscimento di una tradizione millenaria e di una unione fra un popolo, un territorio e una tradizione, per l'appunto. Dopodiché bisogna distinguere, perché non si può parlare di sionismo messianico o sezionisti, cioè favorevoli a due popoli o due stati, oppure si è messianici, cioè come Benvir, favorevoli a prendersi Gaza, la Cisgiordania, ad andare a prendersi anche un pezzo di 40 chilometri di Libano, eccetera eccetera. Quello che io dico, attenzione e la critica politica, che è legittima e assolutamente doverosa in questo momento nei confronti di quello che sta accadendo e di quello che fa Netanyahu, non può scivolare in qualche cosa di diverso. Oh no.
0: Mieli avverte Conte di martedì su Vannacci: fate in fretta, può prendere voti a tutti, anche a voi. Questo è intrigante.
2: Qualcosa che può diventare più consistente, può andare a oltre, ha già quasi raggiunto come consistenza elettorale della Lega e guardate che può prendere voti a tutti, Presidente, può prendere voti a tutti, e quando dico a tutti, dico a tutti. E quindi per me mettere in campo quell'ipotesi di cui ho parlato prima non è una cosa da rimandare alla vigilia delle elezioni, a 20 giorni prima delle elezioni facendo un festeggiamento. Se dovete prendere delle decisioni, prendetele subito.
3: Allora concordo anch'io, oggi Vannacci è un grande problema della destra per vari ordini di ragioni. Perché innanzitutto, se rimane fuori, rischiano di perdere le elezioni, se lo tengono dentro rischiano di perdere un elettorato moderato, che certo con la stessa Lega, che peraltro ha subito una scissione, voglio dire, ai ferri corti, ma è chiaro che dovunque, diciamo, si va con questa operazione si faranno malissimo.
0: Ancora Mieli e Conte su Vannacci.
3: Però diciamo che questo è l'aspetto, diciamo, che ci guarda meno. A noi interessa in termini positivi la costruzione del nostro progetto, e questo progetto non può, ripeto, che essere costruito. E volevo ritornare
4: però
3: anche
4: però dice alla... Mieli fate in fretta, cioè non ma... è che all'inizio
2: no, fate in fretta perché
4: tutto.
2: Secondo me è l'idea che voi avete,
3: crolleranno
2: che
3: subito,
2: prenda voti solo a destra, è un'idea sbagliata.
4: Li può prendere anche dal Movimento 5 Stelle,
2: li può prendere anche da quello che è stato il vostro bacino storico.
3: Però, direttore, io poco fa ho chiarito quale sarà il mio patrimonio ideale di obiettivi che porterò a favore del campo progressista, ad esempio in materia di sicurezza. Poi ci sono altri aspetti in materia di immigrazione, di gestione con una prospettiva di integrazione, non semplicemente dire blocchi navali, porti chiusi, che è tutto fallimentare. Parleremo di tutto questo, quindi... Noi abbiamo le idee molto chiare, ma non per inseguire Vannacci, perché Vannacci non può essere inseguito quando inizia a parlare di remigrazione, inizia a tirar fuori coloriture
2: ma
3: razziste.
2: Ma non è ovvio che un uomo di sinistra non può inseguire
3: Vannacci.
2: Però
3: noi metteremo dei chiari paletti per offrire anche un elettorato moderato e a qualcuno che è deluso da questo lato, ma vuole con noi condividere e ragionare degli obiettivi precisi, di far capire che abbiamo soluzioni anche per loro. Da questo punto non c'è dubbio.
0: E allora siamo arrivati volando, sono le 7:30, c'è molta carne al fuoco, c'è il caso Vannacci, c'è il caso Ponte. Dopo sentiremo un'esilarante canzoncina parodistica di Luca e Paolo ma ora ci dobbiamo fermare mentre voi mandate i vostri messaggi al 334 11 11 622.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
8: Il punto G di Giuliano Guida.
6: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È 1:37.
6: Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Ora devi parlare.
14: Non posso.
13: Devi. È la nostra sola speranza.
14: Speranza.
15: Buongiorno Luca, Giuliana, anche se non c'è ancora, Peter, Nicola, tutti quanti, sono Emilio, la massa. Ma sì, tutte belle parole, Luca, hai ragione, però se il buongiorno si vede al mattino, la miseria, il ponte non è ancora iniziato, ci sono già degli indagati. Ti immagini tu quando, prima che sia finito, secondo me, io non la vedo una cosa inutile e costosa e che costerà ancora di più. Buona giornata.
16: Buongiorno Giornale Radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi. Parliamo del time, quello che ha detto che Giorgia Meloni, prima aveva detto che, come si chiamava, Draghi salvava l'Europa, poi ha detto che Conte avrebbe salvato l'Italia e poi ha detto che Giorgia salverà l'Occidente dall'Oriente, mi sembra. Adesso ha messo Gerry Cardinale come una delle persone, tra le 100 persone più influenti nell'ambito sportivo mondiale. Beh, sicuramente ha cancellato 120 anni abbondanti di storia del calcio del Milan, e voglia, qualcosa di forte l'ha fatto nella storia dello sport. Sto grandissimo esaurito. Parlo del nostro ministro della difesa. Ci vogliono 10.000 anni per conquistare il Donbass, ci vogliono altri 300.000 anni per arrivare, che ne so, fino a Berlino. Ragazzo, ma questo qua, ma gli togliamo l'alcol che sta bevendo sta gente, ma facciamo un test antidroga a ste persone, eh? Ma me lo fanno solo a me il test antidroga quando guido? Ma questa gente che guida l'Italia, non glielo facciamo il test? Tra quello che ha detto che la procura di Milano non può indagare perché non abbiamo gli accordi internazionali, ma porca puttana, è palese la porcheria. Quell'altro 10.000 anni per conquistare Donbass. Ragazzi, vi voglio bene, va, io penso ai miei ghiacciacchi. Ciao, allegra, allegra, sempre comunque forza Milano. Ciao, ciao.
7: E pensare che la Russia, che è la naturale estensione a oriente dell'Europa, poteva entrare tranquillamente nella comunità europea insieme all'Ucraina, se solo avessero voluto. Saluti Marco da Napoli.
14: Ciao Luca, sono Antonio da Lecce. Allora, innanzitutto condivido in generale le tue valutazioni e quindi praticamente è inutile proseguire oltre su ciò che condivido. Ho delle perplessità sul ponte, sullo stretto teleesterno. Uno, ci sono perplessità di ordine ambientale, di ordine sismografico, sismologico. Ci stanno praticamente, quella è una zona sismica, estremamente sismica in primo luogo. Ma prima di pensare al ponte, io penserei seriamente a riparare strade, a riparare tutto un casino che c'è lì praticamente, perché su strade distrutte, la Calabria dal punto di vista stradale è, fa proprio schifo veramente. Raddoppierei la 106, mamma mia, cioè prima di pensare, poi eventualmente, ma essendo quella zona particolarmente sismica, io ho molti dubbi. Ciao.
0: Qua l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è una delle più belle d'Italia, ve ne dice uno che ne percorre molte. Ieri tutta la 24, diciamo, a Roma L'Aquila era tutta birillata di qua, di la roba da mettersi le mani nei capelli. Mandate messaggi contro i birilli messi per delimitare le corsie in autostrada e poi nessuno ci lavora dentro. Bisognerebbe fare una legge, arresto immediato, quella sì, per chi piazza i birilli e poi non ci lavora. Allora, abbiamo detto l'intervista a Pozzolo, il famoso deputato sparatore, ora approdato a Vannacci, secondo Luca e Paolo. Vediamo se ci divertiamo un po'.
17: Allora, allo stesso modo potrei dirle che se è vero che quando qualcuno prende il patentino da allenatore allena una squadra, dovremmo vedere Floris a bordo campo in tuta, invece conduce una trasmissione ed è vestito peggio. Quindi se uno è oltre il limite all'alcol test non vuol dire che sia ubriaco.
18: Ah, ho capito, l'ha presa un po' larga.
17: No, l'ha presa stretta, purtroppo, è finita in un fosso.
18: Lei si sta riferendo al deputato Pozzolo.
17: Ah, un politico di razza, un uomo di rara lealtà istituzionale, un arguto stratega che sono fiero di annoverare nelle file del mio partito. Vieni avanti, cretino!
18: Buonasera, onorevole.
19: Buonasera, volevo sapere che ho fatto a Cavani. Sarebbe successo a chiunque in quella situazione.
18: Con tutta quella pioggia?
19: Con tutta quella malvasia.
18: Ah, però questa è un'affermazione pesante.
19: No, guarda, a me la grappa mi appesantisce.
17: Zitto! Non farti turlupinare dai loro trucchetti retorici da giornalisti e amici dei suonatori di bonghi. Definisca affermazione pesante.
18: Beh, insomma, l'onorevole ha appena detto che aveva bevuto.
17: Perché
18: che...
17: lei lo pressa.
20: Tranquillo, bravo.
17: Non ti agitare, è un covo di comunisti che blaterano. Ma è come un po' l'inchiesta di report, alla fine non succede mai un cazzo. Tranquillo.
18: Generale, con quale criterio accoglie il futuro?
17: Posso? Quello che è successo a Pozzolo.
18: Pozzolo.
17: Non mi interrompa. Pozzolo. Oh, è un fatto di ordine personale. Non c'entra con la sua attività politica. Sì. Ben venga il suo supporto in futuro nazionale.
18: Pozzolo. Porte aperte, insomma.
17: E certo, porte aperte, anche perché se sono chiuse le sfonda.
18: Ecco, si può dire che però quando si è messo alla guida Pozzolo fosse ubriaco.
17: Definisca ubriaco.
18: Beh, se uno è positivo all'alcol test.
17: Eri forse positiva all'alcol test.
0: Va bene, era la parodia di Luca e Paolo, ovviamente, che si prendono in giro Pozzolo, deputato vannacciano, che, come sapete, dopo essere finito nel fosso, come vi dicevo, poi ha chiamato gli agenti della stradale, è stato sottoposto al test ed è risultato positivo anche al test. Ah, povera patria, povera patria, poveri noi. Gratteri a 8:30 risponde a Marina Berlusconi: la politica non ha velocizzato i processi. Sentite.
1: Allora, è un'emergenza perché la politica, perché il governo, perché il Parlamento non ha fatto le riforme che servivano a velocizzare i processi e si poteva fare senza abbassare il livello di garanzia dell'indagato e dell'imputato. Da questo punto è un'emergenza, non dalla visione che la Procura di Firenze ha fatto un'indagine su Dell'Utri e poi ha chiesto l'archiviazione, ha chiesto di emettere un decreto di archiviazione.
21: Ma dice Marina Berlusconi che è la sesta volta, cioè ma, chi define il processo
1: mai? Ma
21: guardi,
1: dimenticano o fanno finta di dimenticare che in Italia c'è la c'è l'obbligo, non la facoltà di fare indagine, c'è l'obbligo dell'azione giudiziaria. Se domani mattina arrivano elementi nuovi su Dell'Utri, il pubblico ministero può chiedere al GIP la riapertura dello stesso fascicolo che 2, 3, 4 mesi fa lo stesso pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione, e il codice di procedura penale, se non vi piace modificatelo, l'avete fatto tante di queste modifiche, se questo vi scandalizza modificatelo, ma è inutile che andate a protestare o a contestare. Ma non ci dimentichiamo nella riforma che c'è qualcosa di molto insidioso, è la riforma della Corte dei Conti, dove oggi se io pubblico amministratore faccio un danno erariale di 100.000 euro io dovrò pagare solo 30.000 euro. Mi spiegate qual è la ratio di questa
21: qual
1: norma?
21: È la ratio,
1: è quella, cioè... di dire a qualsiasi pubblico amministratore fai quello che vuoi, tanto più del 30% non paghi. Oppure massimo 2 annualità, e queste cose stanno passando come acqua fresca e sono cose di una gravità assoluta, e sento che l'opposizione non sta dicendo nulla sul punto.
0: Un appassionato Gratteri, e un nostro ascoltatore carissimo ci scrive: beh, se è giusta la valutazione che hai letto, Luca, 10 anni per il Donbass, 50 per Kiev, 150 per Berlino, 300 anni per arrivare a Parigi. Dobbiamo investire in armi per il futuro, magari arrivano prima gli alieni.

Quando il comandante Peter Bescapè lo sentite come ci sta dando dentro, ma voglio leggere ancora qualcosa su questo tema, sul tema caro al fatto, e leggiamo solo due lampi del pezzo di Marco Travaglio sulla causa temeraria. Come sapete, i cipriani Minetti hanno intentato al giornale. La gara di solidarietà della stampa italiana al fatto, colpito a due cause temerarie negli Stati Uniti, 220 milioni di dollari, e in Italia altri 5 milioni di dollari per aver pubblicato notizie vere sul duo Cipriani Minetti, non accenna a placarsi. Progettini di destra e corazzia di sinistra e tutto un coro di non mollate, tenete duro, non fatevi intimidire, viva il giornalista d'inchiesta. Sì, è vero, ci chiamano falso, fango quotidiano, fatto disfatto, danno per scontato che sei un patteggiatore per reati fiscali e una pregiudicata per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Ci chiedono tutti quei soldi, li otterranno di sicuro. E il fatto dunque chiuderà. Si eccitano, dice Travaglio, perché testimoni avvocati della coppia danno ragione alla coppia e inguaiano Travaglio, dicono fra virgolette, sostengono che Graziella mente, Graziella la famosa testimone, quando dice le stesse cose per 3 mesi e a 2 TV uruguayane e a 2 giornali italiani, il fatto è il Corriere della Sera, e diventa invece attendibile quando ritratta senza smentire quasi nulla. Scrivono che ha detto mai visto escort e prostituzione, anche se si è guardata bene dal dirlo, ma lo fanno solo per simpatia. La verità per eccesso di affetto aggiunge alle due cause reali una denuncia immaginaria di Graziella. La supertesta di Travaglio vuol fare causa a Marco Travaglio, ma così ad abbondanza. Il Corriere, per starci più vicino, prosegue Travaglio, inaugura un nuovo genere letterario, una pagina dal titolo Falsità e danni gravi, caso Minetti, ecco le carte, la richiesta di 250 milioni di gruppo Cipriani, e la testa parla di frasi travisate, e quali carte saranno? I fiumi di auto, chat e foto inviate dalla messaggiatrice Graziella a 2 giornalisti uruguayani, a 2 italiani? No, quella è Repubblica, il fango, cioè noi. Le carte sono niente meno che la denuncia di Cipriani che il Corriere della Sera ha visionato. Ammazza che scoop! Ogni giorno tutti i quotidiani, Corriere in testa, sono subissati da richieste di danni e nessuno ha mai pensato di pubblicarle. Poi ieri il Corriere, anziché alle sue denunce, ha dedicato un'intera pagina, quella contro Fatto e Report, appena 206 righe con le accuse di Cipriani e ben 4 per dire che il Fatto e la Rai produrranno la propria versione della storia nelle sedi competenti. Ma va, nel ringraziare il direttore Fontana, dice Travaglio, lo ringrazio per il gentile pensiero, ci sorge un dubbio. Chissà se ha saputo che Graziella, quello che ora parla di frasi travisate, le stesse cose dette a noi due, le TV uruguayane, le aveva riferite a un altro quotidiano italiano che il 12 maggio titolò Casa Minetti, parla la massaggiatrice Graziella, dentro quel locale ho visto di tutto, ho paura e vivo nascosta. E quel giornale, udite udite, conclude Travaglio, era proprio il suo, quello di Fontana, il Corriere. Se Graziella è stata travisata, l'ha travisata anche il Corriere della Sera. Ora speriamo che i cipriani non se ne accorgano e non denuncino pure Fontana, se no alla fine ci vuole un'altra paginata. Ale! Bellissimo, devo dirvi, bellissimo, è molto divertente. Non so perché non c'è Jerry stamattina, questo mi fa soffrire molto. Il giornale,
sentiamo i titoli degli altri giornali, quelli di centrodestra. Giro da fare milionario, Conte ci minaccia ma non spiega. Qui c'è la frase di Conte che dice: da oggi querelo se vengo attaccato ingiustamente. E Cerno c'è rimasto male. Si parla ovviamente degli attacchi ricevuti da Conte sugli appalti del Covid, ancora quelli, e i rapporti con Di Donna, uno degli uomini nominati durante l'emergenza Covid. Secondo il giornale sarebbe una nomina preferenziale. Ci sono tante altre notizie, ma quella che a me

marito che non le pagava gli alimenti. Quindi l'assessora De Caro ha un marito, si separa, quello non paga gli alimenti e lei, secondo l'accusa dei PM, gli fa togliere una concessione balneare. Ieri, raggiunta da queste notizie, la signora si è dimessa. Siamo veramente ad fruit, si direbbe, una follia, no? E l'ultimo elemento che vi offro prima di arrivare il dottor ingegnere ragionier commendator Giuliano Guidabardi, Vannacci alla prova Gruber. Il leader di Futuro Nazionale debutta stasera nel salotto televisivo, bella la definizione, della sinistra, e mobilita la base. Saremo inarrestabili, fra l'altro ha già preparato una locandina e la locandina recita per la prima volta 8:30, 10 giugno, ore 20:30, come se fosse un ok corral, fantastico!

Rare volte rimango incantato per come pesta sul tamburo Peter, mamma mia. E l'economia come va? Siamo sempre un po' nei guai. E pensate che ci sono delle sentenze Roma-Torino molto interessanti che mettono ordine e impongono al governo dei vincoli in materia di retribuzione feriale. Insomma, i magistrati hanno ipotizzato che bisogna arrivare fino a 220 euro di aumenti al mese e il nuovo contratto si regolamenterà per la prima volta anche l'intelligenza artificiale. Bene! L'unico modo per subire un aumento in questo paese, soprattutto se lavori per lo Stato, e che lo Stato riceva una condanna.

Ma questo ci porta sulle piste del Sole 24 Ore, che ovviamente titola sull'altra grande notizia della giornata: l'incredibile guerra per il controllo e la scalata delle banche. E sentite come il titolo del Sole: banche e risico, accende titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank.

E guardiamo, diamo un'occhiata alla Cina, che alcuni considerano il nemico, lo sparacchio dell'Occidente. Bene, noi stiamo discutendo se l'Italia ha lo 0,3 o nulla, 0,6 di prodotto interno lordo. Sentite cosa racconta il Sole: export cinese vola a comandare l'incredibile domanda dell'high-tech, e la percentuale a maggio del venduto in più è più 19,4%, cioè l'export cinese cresce di poco meno del 20%. Ma non è incredibile?